0: A Radio Logos sono le ore 2 e 9 minuti.
1: Nel collegamento con Cristiani Online questa sera abbiamo Paolo Moretti. Il tema generale che sta trattando è Osservatorio sul mondo. Questa sera il tema che tratterà è imitatori, quindi il sottotema Osservatorio sul mondo, tema generale, sottotema imitatori. Lasciamo la parola a Paolo Moretti da Anghiari, provincia di Arezzo, e ci risentiamo alla fine per i saluti finali. Buon ascolto.
2: Sera, un caro saluto agli ascoltatori di Radio Logos e a tutti quelli che sono collegati su Cristiani Online. Un saluto, come al solito, anche a quanti ascolteranno questo programma nei giorni prossimi. Imitatori. Alcune settimane fa, ora non sono andato a ricercare esattamente quando, ho parlato della violenza perpetrata purtroppo da troppi anni nei confronti delle donne, in modo particolare nel nostro paese, in Italia, e ho rilevato un particolare che mi stava colpendo relativo agli ultimi femminicidi, e cioè al fatto che si erano abbandonati i metodi tradizionali per uccidere, drammaticamente tradizionali, quindi fucile, la pistola, donne gettate giù dall'altezza di una finestra, di un balcone, di un muro, e cominciava a delinearsi come strumento prevalente di omicidio l'uso dei coltelli. E per questo motivo nella cover di questa sera avete visto un coltello insanguinato. Ora, io ho semplicemente accennato al fatto che questi eventi diffusi attraverso la cronaca, le cronache sui giornali, sulla televisione, sui settimanali rotocalchi, quei giornali che solitamente, quelle riviste che si leggono dal parrucchiere mentre aspettiamo il nostro turno, ecco, il riproporre continuamente questi esempi poteva aver scatenato nella mente di persone fragili una sorta di molla di imitazione. Oh, guarda, è stato fatto così, in un momento di fragilità anch'io faccio così. Questa settimana, una settimana da lunedì, diciamo a ieri, a sabato, in questa settimana sono avvenuti ben 4 episodi nei quali ancora una volta l'uso del coltello l'ha fatto da protagonista. Li ricordo sommariamente questi 4 episodi, anche se chi di voi segue soprattutto i telegiornali e quelle rubriche televisive delle quali fra poco parlerò, in cui si cerca di sondare su questi episodi, sicuramente quindi anche voi ne avrete sentito parlare. Lunedì scorso a Bovolenta, in provincia di Padova, una donna è stata aggredita nel cortile di casa di sua madre, dove era tornata a vivere da 15 giorni. È stata aggredita dal marito appena abbandonato, perché il marito non riusciva ad accettare il distacco della separazione. Aggredita alle spalle e uccisa a coltellate. Il marito, poi ci hanno raccontato le cronache televisive, si è suicidato gettandosi in un fiume, fra l'altro in quel momento in piena, con il suo furgone. Sempre nella settimana che è appena terminata, a Vercelli, questa volta non una donna ma un raro esempio di omicidio e non di femminicidio, un uomo è stato ucciso dalla compagna sessantenne a coltellate a Vercelli. Siamo sempre nel nord d'Italia. Poi a Fornaci di Barga, in provincia di Lucca. Una donna brasiliana è stata uccisa a coltellate dal marito, sempre attaccata alle spalle, dal marito che anche in questo caso non era disposto ad accettare la separazione. È di ieri poi la notizia drammatica di una ragazza poco più che diciottenne che, per proteggere la madre al termine di una violenta lite familiare nella città di Nizza Monferrato in provincia di Asti, questa ragazza ha ucciso con una coltellata all'addome il proprio padre, con, almeno così hanno detto le cronache, per, con l'intento di difendere la madre dalla violenza pare abitudinaria che il padre aveva espresso contro di lei. Quattro episodi nel raggio di una sola settimana, di sei giorni. Diciamo diverse le situazioni, diversi i luoghi, ma identiche le modalità. Come non pensare che nella mente di persone fragili sia scattata la molla della imitazione? Soprattutto perché quando si evidenziano episodi di male, c'è il gusto, il cattivo gusto di parlarne. Addirittura ci sono due trasmissioni televisive che, per la verità, ho visto soltanto occasionalmente, nelle quali si cerca di descrivere nei particolari quanto è accaduto, e nei talk show, cioè in queste trasmissioni di dibattito sugli eventi di cronaca, ha assunto oggi una valenza che non si era mai sentita dire, un personaggio particolare, quello del criminologo, o più spesso quello della criminologa, cioè della studiosa dei crimini, della studiosa dei mali. Ecco, un vero criminologo, una vera criminologa dovrebbe sapere che meno se ne parla di certe cose e meglio è. Sicuramente non voglio oscurare il diritto di cronaca che i giornalisti hanno, quindi il diritto di diffondere le notizie, ma possibile che nessuno riesca a riflettere sul fatto che questi episodi si stanno ripetendo con una successione impressionante? Quindi è evidente che l'uno è collegato all'altro, l'uno è imitazione del precedente. Non può essere un caso che nella nostra Italia solo nell'arco di una breve settimana si siano ripetuti quattro episodi più o meno simili nel modo in cui sono avvenuti. E una cosa che mi ha fatto riflettere anche questa, che normalmente si parla male del sud Italia, si parla dei mali del sud, dei drammi del sud. Ora, questi episodi sono avvenuti tutti in località dal punto di vista economico floride, in località del benessere del nostro settentrione, della nostra Italia: Nizza Monferrato, Vercelli, Padova, Lucca, tutte località nelle quali sicuramente il disagio economico, il disagio sociale ha avuto meno impatto, meno peso. E anche questo è un motivo per riflettere, nel senso che la sicurezza economica e sociale non produce automaticamente una sicurezza esistenziale, una sicurezza psichica personale. Allora, quello che voglio dire che cos'è? Che purtroppo si tende molto facilmente a imitare il male, e purtroppo si tende, e questo ne parlo anche per quanto riguarda la vita cristiana all'interno delle chiese, si tende a parlare molto più del male molto più spesso e più facilmente delle cose che non vanno, piuttosto che degli aspetti positivi. Per la nostra natura, noi siamo portati più ad imitare il male che a imitare il bene. E per la nostra natura siamo portati più a parlare del male che del bene. Qualche tempo fa un caro fratello, diversi anni fa, faceva un esempio molto bello: se uno stende sulla tavola una tovaglia bianca dove c'è da una qualsiasi parte una piccola macchia, è rimasta una piccola macchia, diciamo, di vino, nessuno guarderà il bianco candore del 99,999% della tovaglia, tutti gli occhi cadranno sulla macchiolina. Noi siamo portati a vedere il male, e questo lo facciamo anche implicitamente o più o meno consapevolmente, per un senso di autodifesa. Ah, io quelle cose lì non le faccio, quelle cose lì non le farò mai. Ma non è di questo sicuramente che voglio parlare, e ritorniamo al nostro tema. Imitare, nel linguaggio, nel significato del linguaggio della nostra lingua, l'italiano, imitare può avere due significati. Il primo significato, come nei casi di cronaca che ho descritto qualche momento fa, è quello di riprodurre, di copiare esattamente il comportamento di qualcuno, qualcosa che è accaduto. Questo è l'imitare, il modo di imitare di quegli attori che vengono chiamati per la loro capacità di riprodurre gesta, comportamenti, linguaggio, anche voce delle persone, vengono chiamati imitatori. Io ricordo che nella mia giovinezza mi piaceva molto ascoltare un celebre imitatore di allora, forse il primo nella storia della televisione italiana, Alighiero Noschese, che riproduceva con contenuti comici i discorsi di noti personaggi del mondo della politica, del mondo dello spettacolo. Quindi si imita quando si riproduce la voce, il comportamento, i modi di fare di una persona. Ma imitare significa anche prendere come modello una persona. Oggi soprattutto i nostri giovani sono portati a prendere come modelli personaggi dello sport, personaggi dello spettacolo, in modo particolare cantanti, musicisti, e si impegnano a riprodurre nella loro vita, a cercare di imitarli, nel senso di riprodurre il loro comportamento con la speranza segreta di riprodurre anche il loro successo. Di imitazione ci parla anche la parola del Signore. Sicuramente scoraggiandoci, ma di questo, come ho accennato prima, non parlerò. Scoraggiandoci, la parola del Signore di mettere troppo in evidenza il male, di parlare troppo del male, dimenticandoci di parlare del bene, e soprattutto scoraggiandoci di imitare il male piuttosto che il bene. Ma chi fu il primo imitatore della storia? La risposta è semplice: il primo imitatore della storia è stato il primo uomo, è stato Adamo. In quale modo è stato imitatore? Al capitolo 3, versetto 6, nella seconda parte del libro della Genesi, leggiamo che quando, dopo che la donna Eva era stata tentata dal serpente, convinta a mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, anche Adamo che cosa fece? Prese del frutto, ne mangiò, Eva prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei. E Adamo che fece? Non disse: Eva, ricordati quello che il Signore ha detto, pensiamo al bene, se tu hai mangiato il frutto, certamente morirai. Io no, non lo voglio mangiare, non voglio cadere sotto la condanna di Dio. No, Adamo imitò Eva ed egli ne mangiò. Eva prese del frutto, ne mangiò, e più avanti abbiamo letto anche Adamo ne mangiò. L'imitazione del male che costituì una tragedia, l'imitazione di una scelta sbagliata, di una scelta di disubbidienza a quanto prescritto da Dio attraverso la parola che aveva rivolto ad Adamo. Ma ci sono state altre imitazioni di male nella storia biblica che ci colpiscono in modo particolare. Pensiamo al popolo di Israele. Il popolo di Israele arriva nella terra promessa, questa terra la deve conquistare, la conquistò sotto la guida di Giosuè, uomo che Dio aveva suscitato proprio con questo compito di guidare il popolo ad occupare la terra che Dio aveva riservato allora e che ha riservato ancora oggi al popolo di Israele. Ma arrivato in quella terra non tenne conto di quanto il Signore gli aveva detto attraverso Mosè, capitolo 18, versetto 9 del libro del Deuteronomio. Quando sarai entrato nel paese che il Signore il tuo Dio ti dà, non imparerai a imitare le pratiche abominevoli di quelle nazioni. Cioè troverai una realtà devastante dal punto di vista del peccato, idolatria, immoralità, popolazioni abituate a sacrificare i propri figli in pasto agli idoli, gettandoli nelle fornaci, uccidendoli sui loro altari. Troverai queste popolazioni che hanno pratiche abominevoli. Tu non imparerai a imitarle, cioè non dovrai imitare e riprodurre il male che troverai là, ma dovrai, scusate, rimanere attaccato a me. Ma che cosa successe? Come per Adamo fu più facile imitare il male costituito dalla scelta di Eva che il bene costituito dalla parola che Dio gli aveva rivolto, anche per il popolo di Israele fu più facile imitare le pratiche abominevoli delle popolazioni che abitavano nella terra di Canaan, nella terra promessa, piuttosto che imitare i comandamenti espressi nella legge del Signore. Tanto è vero che all'inizio del libro dei Giudici, capitolo 2, versetto 12, leggiamo che gli israeliti abbandonarono il Signore, il Dio dei loro padri che li aveva fatti uscire dal paese di Egitto, e andarono dietro ad altri dei, fra gli dei dei popoli che li attorniavano, si prostrarono davanti a essi e provocarono l'ira del Signore. Andarono dietro agli altri dei, fra gli dei dei popoli che li attorniavano, imitatori sbagliati, imitatori del male, pronti a imitare, a rappresentare nella loro scelta, fra virgolette, religiosa, a rappresentare e riprodurre le pratiche abominevoli dei popoli della terra di Canaan, piuttosto che a vivere la giustizia espressa nella legge del Signore. Quindi abbiamo già all'inizio della storia biblica l'esempio di un cattivo imitatore, Adamo, l'esempio di un intero popolo cattivo imitatore che, nonostante l'avvertimento del Signore, guardati dal imitare le pratiche abominevoli delle nazioni che troverai nella terra promessa, nonostante questo avvertimento, imitò il male e cadde nel male. E nella nostra natura è più facile imitare il male che il bene. Se sentiamo dire da un altro una bugia, la utilizziamo subito per giustificare le nostre bugie. C'è sempre una sorta di interesse personale al centro di queste imitazioni sbagliate. Ma nell'Antico Testamento, al tempo dei giudici, proprio al tempo dei giudici, a quel tempo così devastante dal punto di vista spirituale, morale, idolatra del popolo di Israele, c'è anche un esempio stupendo, l'esempio di Ruth, una donna che appare come una perla in un tempo spiritualmente davvero tenebroso. Ruth non imitò la cognata Orpa, ma agì guardando al Dio di Israele e guardando ai bisogni di quella che in quel momento era il suo prossimo, cioè sua suocera. Al capitolo 1, versetto 14, proprio all'inizio del libro di Ruth, quando ci viene raccontato che Naomi è rimasta vedova e, avendo perso anche i suoi figli, decise di tornare a Betlemme, avendo anche avuto notizie che il Signore aveva visitato la terra di Giuda con buoni raccolti. Ecco, si avviò con queste due nuore, anche loro rimaste vedove, per il ritorno a Betlemme. E ci viene detto che al momento in cui Naomi volle distaccarsi da loro, piansero ad alta voce di nuovo. Avranno pianto chissà quante lacrime per la perdita dei loro sposi, del loro suocero. Orpa baciò la suocera e tornò indietro, ma Ruth non si staccò da lei. Non imitò la scelta sbagliata di Orpa, ma si attenne a quanto attraverso sicuramente la sua disponibilità ad ascoltare quello che aveva ricevuto, quello che aveva conosciuto del Signore da suo suocero e da suo marito e da suo cognato, Ruth decise di non abbandonare Naomi. Non si staccò da lei, una scelta diversa, una scelta di non imitazione. Quindi, fra le tante scelte di imitazione del male, ne abbiamo anche una che è una scelta di rifiuto di imitazione del male. E noi? Veniamo ora a noi. Di che cosa siamo imitatori? Quale modello noi desideriamo imitare? A quale modello guardiamo per riprodurne i valori, il pensiero, il comportamento e gli atteggiamenti? Abbiamo nella lettera di Paolo ai Romani un'indicazione estremamente chiara, capitolo 12, versetto 2. Non conformatevi a questo mondo. Cioè, non vivete secondo le forme di questo mondo. E non è sbagliato tradurre idealmente questa esortazione con un non imitate il modo di pensare, i valori, il modo di comportarsi di questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Noi siamo invitati a non imitare i comportamenti del mondo, a non assimilare i valori del mondo, a non assimilare i principi del mondo, a non assuefarci, cioè a non abituarci alla deriva spirituale e morale del mondo nel quale viviamo. Purtroppo spesso siamo più conformi che difformi, siamo più obbedienti al conformatevi che ci viene da Satana e non dalla parola, che al non conformatevi che ci viene come esortazione, come ordine da parte del Signore. Non dobbiamo, se vogliamo mantenere integra la nostra identità di figli di Dio, non dobbiamo imitare le abitudini, i comportamenti del mondo nel quale viviamo, anche nelle piccole cose, nella dichiarazione dei redditi, nelle conversazioni con gli altri. Penso, l'ho citato diversi mesi fa in una riflessione serale come questa, associandosi a barzellette di bassa lega morale, a barzellette immorali. Ci sono tanti modi per prendere la forma del mondo nel quale viviamo, per imitarne i valori e i principi. Non conformatevi, non imitate a questo mondo. Quindi poi vedremo di che cosa e di chi siamo chiamati ad essere imitatori, ma il Signore ci invita a non essere imitatori del mondo nel quale viviamo, anzi a vivere per la potenza e la presenza dello Spirito, la trasformazione della nostra mente, quindi del nostro modo di pensare, che dal quale dipende anche il nostro modo di agire, il nostro modo di comportarsi. Abbiamo poi altre esortazioni nella parola del Signore, ne cito due in particolare. Nella brevissima lettera di Giovanni a Gaio, la terza lettera di Giovanni, Giovanni ad un certo momento, dopo aver parlato di alcuni problemi che erano sorti nella chiesa della quale probabilmente Gaio era anziano, Giovanni lo incoraggia, lo esorta: non imitare il male ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha visto Dio. È estremamente categorico qui Giovanni. Imitare il bene significa avere una vita che dipende dalla signoria di Dio, dall'autorità della sua parola. Imitare il male, facendo, operando il male che abbiamo visto fare, che noi imitiamo, imitare il male equivale a non aver visto Dio, a non aver ascoltato la sua parola. È quello che era accaduto ad Adamo. Probabilmente nella chiesa di cui Gaio era responsabile, per questo motivo Giovanni gli indirizza questa breve lettera, vi era un certo Diotrefe, vi erano altre manifestazioni di male, di abbandono della parola di Dio, e Giovanni dice proprio esplicitamente: chi fa il male e chi imita il male non ha visto Dio, non ha visto la sua presenza nella propria vita, non ha visto la sua persona, non ha visto e non ha ascoltato la sua parola. E l'Apostolo Paolo, sempre nella lettera ai Romani, nello stesso capitolo che era iniziato, che aveva aperto con l'esortazione «non conformatevi a questo mondo», quindi non imitate i valori, i principi, i modelli di questo mondo, l'Apostolo Paolo scrive, Romani 12:21: «non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene». Ecco, è facile imitare il male, perché ci piace essere come gli altri, non essere giudicati diversi, non essere criticati per la nostra diversità. Ma se noi imitiamo il male, se noi ci adeguiamo, se in un certo senso adattiamo la nostra mente ai valori e ai pensieri di questo mondo, che razza di luce potremo portare nel mondo? Che razza di sale insipido porteremo nel mondo? Il popolo di Israele non soltanto commise il peccato di idolatria e di immoralità, che portò gravi danni al suo interno perché provocò il giusto giudizio di Dio, ma il popolo di Israele venne meno al mandato di Dio di essere una luce fra i popoli nei quali Dio lo aveva mandato. Dio aveva dato ad Israele la sua legge non soltanto per la vita del popolo, ma perché il popolo la utilizzasse per testimoniare l'autorità, la signoria di Dio anche sulle altre nazioni. E il popolo non solo venne meno mancando di edificare se stesso, ma venne meno anche nella testimonianza. E questo è vero anche per noi oggi nella Chiesa. Quando noi veniamo meno nell'edificare noi stessi, perché ci adeguiamo a questo mondo, la nostra testimonianza va a farsi friggere, diventiamo sale insipido, diventiamo candele o luci nascoste sotto il moggio, come ricorda Gesù in una famosa e brevissima parabola. Ma veniamo alla conclusione, che è quella che più mi interessa condividere con voi questa sera. Qual è, visto che abbiamo parlato anche di modello da imitare, qual è il modello al quale dobbiamo guardare per imitarlo? L'autore della lettera agli Ebrei apre il capitolo 12 con queste parole, dopo aver concluso quella splendida carrellata contenuta nel capitolo 11, in cui ricorda i cosiddetti campioni della fede, cioè uomini di Dio che pur nei loro difetti, nella loro debolezza spirituale, nella loro fragilità, hanno vissuto momenti esaltanti nel loro cammino, momenti nei quali hanno rivelato il loro attaccamento, la loro fede nel Signore. E dopo questa carrellata di esempi, l'autore della lettera agli Ebrei scrive: anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Potremmo leggere questo versetto 1 anche dicendo: deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente siamo portati ad imitare, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Mi fermo un momento. Disprezzando l'infamia. Noi spesso imitiamo questo mondo perché non sappiamo sopportare l'infamia del diverso comportamento che siamo chiamati a vivere come credenti, come luce e come sale. E poi conclude versetto 3 l'autore della lettera agli Ebrei: considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Il Signore Gesù ci invita a considerare, lo Spirito Santo oggi, ora, ci invita a considerare che Gesù da parte dei peccatori ha sopportato la peggiore delle ostilità, e Gesù ci invita a guardare a Lui come esempio per non perderci d'animo, per non stancarci. E la cosa straordinaria, sapete qual è? Il modello che siamo chiamati ad imitare, il Signore Gesù, è davanti a noi, è nella parola. È leggendo la parola, ascoltando la parola, che noi conosceremo sempre meglio il modello che siamo chiamati ad imitare. Ma la cosa straordinaria è che colui che è il modello da imitare davanti a noi è colui che è anche dentro di noi per darci la forza di imitare il modello. Proprio così, fratelli e sorelle, amiche e amici, il nostro cammino ha un modello da imitare, a un modello al quale dobbiamo ispirarci, un esempio da seguire. Sappiamo che il destino che Dio ha riservato per noi è quello di essere conformi all'immagine del suo figlio. Cioè arriverà il momento nel quale non avremo più bisogno di imitare, perché la forma della nostra vita, quando saremo alla sua presenza, avrà la perfezione della conformità con il modello. Ma ora, qui sulla terra, in attesa di questa perfezione della conformità, Gesù cammina con noi, cammina in noi, cammina con noi con la sua parola, proprio perché noi possiamo fissare lo sguardo sul modello che è la sua persona per imitarlo e per riprodurlo nei nostri pensieri, nelle nostre parole, nei nostri sentimenti di misericordia, di amore, di passione per le anime, nelle nostre scelte, nelle nostre azioni. È soltanto fissando lo sguardo sul modello che possiamo avere la speranza di imitarlo. Come potremo imitare Gesù se non ci impegniamo a conoscere Gesù? Come potremo imitare il modello se ogni giorno non viviamo impegnati nella conoscenza del modello? Ed ecco, ripeto, la cosa davvero eccezionale: il modello che è davanti a noi è la stessa persona che è dentro di noi, che ci dà la forza per imitarlo. Gesù, prima di lasciare i suoi discepoli, fece loro quella straordinaria promessa che si realizzò poi il giorno della Pentecoste: riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Potenza. Noi non siamo soli nel guardare al modello e nell'impegnarci a imitare il modello. Abbiamo la potenza dello Spirito Santo in noi, e io devo chiedermi: ricorro a questa potenza quando mi esprimo, quando parlo, quando penso, quando compio delle scelte? Ricorro alla potenza dello Spirito Santo in noi. Con Gesù in noi, attraverso la presenza del suo Spirito, noi possiamo avere la potenza di imitarlo, ed è soltanto imitandolo, soltanto essendo suoi imitatori, che potremo essere anche suoi testimoni. E allora non soltanto saremo circondati da una grande schiera di testimoni, ma noi stessi potremo diventare, come il Signore ci chiama a diventare, testimoni. È la presenza di Gesù in noi, come abbiamo letto, che ci porta a realizzare la fede, a rendere la nostra fede sempre più consapevole, sempre più matura, sempre più perfetta nel nostro cammino. Gesù ci chiama ad essere per lo Spirito suoi imitatori, e per lo Spirito ci dona la forza per imitarlo. Che stupenda realtà! Non imitare, carissimo Gaio, non imitare, carissimo Paolo, non imitare, carissima sorella, carissimo fratello che sei in ascolto, il male, ma imita piuttosto il bene. E il bene con la B maiuscola è rappresentato da una persona, la benedetta persona del Signore Gesù. Lui ci chiama ad essere suoi imitatori, per poter essere suoi testimoni, e nello stesso tempo, per lo Spirito, ci dà la forza e la potenza per imitarlo. Che questa stupenda realtà possa verificarsi nella mia vita e nella vita di ciascuno di voi. Amen.
1: Dalla provincia di Arezzo, precisamente Anghiari, questa sera abbiamo ascoltato Paolo Moretti, che cura come ogni settimana la rubrica Osservatorio sul Mondo. In particolare questa sera ci ha parlato su tema imitatori. Noi ringraziamo ancora una volta tutti voi per il gentile ascolto prestato. Appuntamento a domani sera.
0: A Radio Logos sono le ore 2:48.
3: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari amici che ci state seguendo alla radio, Patrizia ed io vi rivolgiamo il nostro saluto e il nostro ringraziamento per essere nuovamente presenti a questo nostro appuntamento. Il testo del Vangelo di Giovanni che abbiamo alla nostra attenzione è nel capitolo 14 ed è costituito dai versetti da 1 a 4.

il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado sapete anche la via. Vi ho detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove

0: rivelato il tradimento di Giuda e il rinnegamento di Pietro. Inoltre aveva confermato la sua imminente dipartita e questo faceva crollare i loro sogni di riscatto nazionale, secondo la visione messianica materialista che nutrivano. Si vennero così a trovare davanti ad una dimensione nuova, inaspettata del loro futuro. Gesù non parlava di trono, ma di croce. Non parlava di vittorie militari sugli altri, ma di vittorie spirituali su se stessi. Non parlava della morte dei romani nemici, ma parlava della sua morte. Era normale sentirsi confusi, sentirsi incerti, inquieti, diremmo un po' scombussolati, intimoriti da questa realtà inaspettata e piuttosto misteriosa. Il Signore comprese la loro situazione e volle intervenire per rassicurarli, per infondere loro coraggio, per fornire loro la tranquillità di cui avevano bisogno. Affrontò il tema del loro turbamento non con parole superficiali, con parole usuali, ma fornì loro dei motivi validi per cui potevano risollevare il cuore, potevano ritrovare la speranza e riprendere il cammino con rinnovate energie. Diamo un rapido sguardo alle argomentazioni del Signore, ripromettendoci di soffermarci su questi concetti così validi e così importanti anche per la nostra vita. Prima di tutto, Gesù parlò della fede del cuore. Poi indirizzò l'attenzione di quei cuori turbati verso la casa del Padre, verso questo luogo spazioso, accogliente, preparato per ricevere i credenti. Oltre a ciò, Gesù parlò del suo ritorno in gloria per portare presso di sé, nel cielo, coloro che per la fede gli appartengono. L'attenzione dei discepoli fu indirizzata verso le cose eterne, verso la realtà futura, in modo che il turbamento del momento apparisse, potesse apparire in tutta la sua precarietà e provvisorietà. Solo così i loro cuori potevano venire incoraggiati e trovare pace. Il Signore non trascura i nostri turbamenti. I periodi di smarrimento in cui veniamo a volte a trovarci sono ben conosciuti da Lui. L'agitazione dell'incertezza che si può cogliere quando ci troviamo improvvisamente davanti all'imprevisto. Ciò che non conosciamo e che supera le nostre forze è ben presente nel cuore di Gesù. E allora Lui ci dice: il vostro cuore non sia turbato. Il nostro cuore non sia turbato se Gesù è vicino a noi. Egli sa intervenire, Egli può farci conoscere le sue risoluzioni. Egli sa parlare al cuore e donare pace, donare quiete quando ci affidiamo a Lui con serena e sicura fede. Mio caro amico, hai mai fatto questa esperienza? Di essere turbato, ma di avvertire improvvisamente la grandezza e la profondità della pace del Signore, avendo affidato tutto a Lui?
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 55 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
4: Ciao, benvenuto o bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Oggi e domani vorrei parlare ancora una volta di coppia, ma vorrei farlo citando alcune affermazioni del professor Willy Pasini, famoso sessuologo, studioso della coppia, il quale identifica 5 tipi di intimità: l'intimità spirituale, quella affettiva, quella intellettuale, quella del corpo e quella sessuale, sostenendo che ne servono almeno 3 perché la coppia raggiunga la sufficienza. Per quanto riguarda il detto trovare l'anima gemella, per esempio, Pasini è perplesso, considerando che anche se esistono simmetrie positive che si rinforzano a vicenda, a lunga scadenza hanno più chance i partner complementari. Certamente in caso di eccessiva complementarità tra i due si perde ogni possibilità di comunicazione. Ecco perché la regola aurea sarebbe quella di avere 2/3 in comune ed essere per 1/3 complementari. Per finire, Pasini, parafrasando un'espressione famosa di André Malraux, che diceva «la vita non vale niente, ma niente vale la vita», conclude con un «la coppia non vale niente, ma niente vale la coppia». In fondo, nonostante tutto quello che ha passato, è da Adamo ed Eva che la coppia resiste. Questo sostiene il professor Willy Pasini. Tu che cosa ne pensi?
5: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: con Prende Mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 12 minuti.
1: E abbiamo il piacere a questo punto di avere in nostra compagnia Emiliana Vittorini, che è responsabile della promozione 8x1000 della Chiesa Avventista. Voi sentite spesso, gli ascoltatori più assidui almeno, dei riferimenti all'8x1000, degli spot. Allora, oggi abbiamo con noi la responsabile di questa promozione. Ben trovata Emiliana, grazie per essere con noi quest'oggi. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori, buongiorno a tutti.
1: Allora, prendiamo spunto in particolare da un articolo che è apparso su Hope Media, io l'ho trovato, sì. 8x1000, la stabilità avventista in un panorama che cambia, e si parla anche di dati, di numeri. Naturalmente sono tante le comunità religiose che partecipano all'8x1000 e vogliamo ricordare prima di tutto agli ascoltatori che ancora non lo sapessero che non è un'ulteriore tassa che si chiede alla gente.
2: No, immagino esatto.
1: Che ti sarà venuta anche alla fine.
2: A noia.
1: Sei sfinita da questa precisazione, ma va fatta perché la gente ancora, quando si tratta di mettere una firma in una casella nel momento della dichiarazione dei redditi, ha sempre paura che questo significhi pagare qualche cosa a qualcuno. Ecco, ci vuoi spiegare come funziona proprio banalmente? Ecco.
2: In maniera molto semplice, noi tutti che abbiamo un reddito facciamo la dichiarazione dei redditi e paghiamo le tasse. Una volta che lo Stato raccoglie queste tasse, quindi il nostro IRPEF, è da lì che prende l'ottomillesima parte, quindi delle tasse già versate, non c'è qualcosa che ci viene tolto singolarmente come cittadini. Una cosa che però è importante dire, che noi viene data la possibilità di dire dove vogliamo che vengano destinati questa parte, piccola parte di ciascuno di noi. Ed è importante perché se facciamo una ricerca su internet, abbiamo tutti i mezzi adesso per poterlo fare, capiamo come ciascuna confessione e lo Stato stesso, perché si parla di 8x1000 e non di 5x1000, perché qui si apre un capitolo che lasciamo perdere, un po' di confusione in merito, vediamo come utilizzano le varie confessioni e lo Stato questi fondi e decidiamo a chi affidare la nostra fiducia. E l'articolo più o meno parla di questo all'inizio con i dati.
1: Infatti il 67% gli ultimi dati raccolti certifica appunto il 67% dell'8x1000 va alla Chiesa Cattolica, che però è sensibilmente meno rispetto a un tempo in cui raccoglieva attorno all'80%, se non sbaglio. E poi ci sono lo Stato, che passa da un periodo in cui raccoglieva grosso modo il 13% al 27%, dunque è diventato un soggetto che raccoglie molti fondi dell'8x1000. E poi ci sono tante altre comunità religiose, in particolare i valdesi, ma tra queste comunità c'è anche la Chiesa Avventista.
2: Siamo noi.
1: C'è anche la Chiesa Avventista.
2: Esatto.
1: Diciamo, nella classifica non siamo proprio molto in alto, però sono fondi che servono. Ecco, e poi dopo ci spiegherà in che modo. Claudio, volevi aggiungere?
3: No, volevo appunto chiedere a Emiliana appunto quali sono i progetti, perché poi è molto importante, no? Far conoscere, a volte una comunità anche piccola e quindi ha difficoltà anche a far conoscere le belle cose che fa.
1: La pubblicità in TV e in radio non è proprio...
3: Ce l'hanno altri, l'abbiamo vista spesso, ora ci sono anche i buddisti che ne hanno, che fanno molta pubblicità. Ecco, invece raccontaci un po' quello che fa di buono, anche di particolare, che ritieni sia anche molto interessante la Chiesa Avventista.
2: Allora, intanto partendo proprio dal dato, quello che è il cuore dell'articolo, una riflessione sulla costanza. Noi abbiamo degli affezionati che firmano. Ovviamente nel tempo le persone purtroppo alcuni muoiono e altri arrivano, però in questa mutazione noi rimaniamo sempre intorno alle 20.000 firme, considerando che siamo una comunità molto piccola e siamo circa 19.000 battezzati, quindi ci sono delle persone fuori che ci affidano i loro 8x1000. E come ci raggiungono, se appunto, come dicevi, non facciamo grandi pubblicità in televisione, nella cartellonistica, perché sono molto costose, ce li affidano perché vedono i progetti che noi realizziamo nel territorio. Sono tantissimi. Noi abbiamo un'agenzia umanitaria, ADRA appunto, che fa tanti progetti, dalla distribuzione alimentare all'educazione dei più giovani con nei centri educativi, a dei corsi di formazione per l'inserimento lavorativo. Poi abbiamo la Fondazione Vita e Salute che fa i Salute Expo famosi, che conoscono in parecchi, magari alcuni dei nostri ascoltatori hanno anche partecipato. Abbiamo una fondazione antiusura che si occupa del tema del gioco d'azzardo. Insomma, alla fine i fondi che arrivano, seppur diciamo pochi, perché veramente noi abbiamo circa 1.800.000 euro di 8 per 1000, come capite non è che possiamo fare chissà quanti progetti, ma quelli che facciamo sono di utilità sociale, e quindi veniamo premiati da quella fetta di, diciamo, di popolazione che evidentemente ne vede il beneficio.
3: Io voglio ringraziare anche chi ci sta ascoltando, no? Perché diversi ascoltatori anche della radio che da diversi anni, che me l'hanno anche segnalato, danno l'8 per 1000 agli avventisti. Quindi sì, anche questo è il fatto di una fiducia che si mantiene.
2: Esatto.
1: Allora, io direi a questo punto ci mettiamo una canzone e poi torniamo a parlare con Emiliana Vittorini, responsabile della promozione 8 per 1000 della Chiesa Avventista, per entrare più nel merito di alcune iniziative. Ecco, allora ricordo che ancora c'è qualcuno che deve fare la dichiarazione dei redditi, perché fino a quando
3: qualche
1: arriva
3: ritardatario, dai, no, cerchiamo di catturarlo.
2: Questa cosa diciamo che anche a me ogni tanto sfugge, perché poi abbiamo a settembre, poi alcuni possono fino a ottobre, sinceramente dichiaro la mia ignoranza su questa cosa, però sicuramente c'è qualcuno che ancora deve fare la dichiarazione, fino all'autunno è possibile farla.
1: Quindi
3: vediamo se lo conquistiamo.
1: Mary Joy, accanto a te, questa è RVS, e ricordo che accanto a noi, sia pure telefonicamente, abbiamo Emiliana Vittorini, che è la responsabile della promozione 8 per 1000 della Chiesa Avventista. E, insomma, una bella sfida questa, che ogni anno si rinnova e, lo ricordiamo per chi si fosse posto in ascolto da poco, consiste nel convincere le persone a mettere la propria firma nel modulo dell'8 per 1000 che c'è in occasione della dichiarazione dei redditi. Ancora qualcuno deve farla questa dichiarazione, comunque per tutti quanti c'è sempre la possibilità di rimediare, non a settembre, no? Rimediare l'anno prossimo.
3: E c'è anche la possibilità di destinarlo, esatto, perché no, alla Chiesa Avventista.
1: Esatto, allora chi fosse interessato all'approfondimento dei progetti in essere in questo momento e di quelli futuri, rimandiamo al sito 8per1000avventisti.it. Tra l'altro sono 6 le aree in cui poi si può approfondire: il contrasto alla povertà alimentare, salute e prevenzione, formazione e inclusione sociale, educazione e contrasto alla dispersione scolastica, benessere psicologico e sociale, cultura e dialogo sociale. Ecco, queste sono le 6 tematiche, tanta roba, se tu dovessi approfondire uno di questi aspetti o un dettaglio, diciamo, di uno di questi campi, cosa segnalereste agli ascoltatori, insomma, tra le cose che ti hanno più colpito negli ultimi tempi?
2: Allora, una cosa in particolare, perché l'ho vissuta quest'anno, sempre nell'articolo faccio riferimento a degli eventi offline, perché la nostra comunicazione è sia sui nostri canali social, quindi potete seguirci su Facebook e Instagram 8 per 1000avventisti, per capire, per vedere dei video e vedere i progetti proprio raccontati dalla voce di chi ne è beneficiario o realizzatore, e sono sicuramente più validi di loro di quanto possa fare io. Certo. Però durante i 2 eventi che noi facciamo come chiesa, ai quali siamo affezionati ormai da anni, la maratona di Milano e la maratona di Roma, e voi sapete che c'è una parte charity, quindi dove si possono sostenere progetti sociali, noi corriamo ogni anno per sostenere i progetti. Quest'anno abbiamo sostenuto i centri educativi di Gavino e Palermo, e sono venuti i beneficiari, soprattutto un ragazzo che è stato accolto quando aveva 9 anni in questo centro educativo, è stato, diciamo, aiutato con la lingua e con la scuola, con i compiti, quindi nel pomeriggio lui andava, e adesso è all'università e sta facendo lui da aiuto agli altri che sono al centro. Per me questo è un valore immenso, che non si può raccontare con i soldi che noi riceviamo o tutte la parte materiale. Questo è un beneficio immateriale immenso. Ecco, queste cose a me toccano profondamente.
3: Tra l'altro qui è molto bello che una persona che arriva con tante difficoltà alla fine di un percorso diventa il testimonial di quel progetto.
2: Sì, è stato testimonial, soprattutto si dedica una parte del suo, perché è molto giovane questo ragazzo, ad aiutare gli altri, cioè come è stato aiutato lui. Quindi Bello. È proprio lo spirito cristiano che sottende, no, tutto questo lavoro. Ed è, secondo me, è una testimonianza a 360 gradi.
1: Certo. Poi ricordiamo che c'è tutto il servizio di ADRA, l'hai già accennato poco fa, sì, che è l'agenzia umanitaria avventista, che in varie zone d'Italia è presente a vari livelli in collaborazione con le istituzioni.
3: Sì, con le famose reti di solidarietà, come per esempio anche qui da noi a Firenze, dove svolge un importante lavoro seguendo 300 famiglie.
1: Ma questo riguarda Roma, per esempio, anche lì è molto molto interessante il lavoro che svolge.
3: Senti, al volo, un altro progetto, un minuto, che ti viene in mente?
2: Se questo è un gioco, ragazzi, io questo è un gioco, l'ho seguito fin dalla sua nascita, un progetto sul gioco d'azzardo che sta crescendo, è cresciuto. Andate sul sito di sequestounjoco.it, troverete tutte le informazioni su questa piaga sociale, e soprattutto ci sono anche le informazioni nel caso qualcuno avesse famiglie, parenti che giocano d'azzardo, su come uscirne. E questo è anche secondo me un valore enorme.
1: Assolutamente.
3: Ne abbiamo parlato tante volte anche in radio, purtroppo non è un gioco, è una situazione drammatica, quindi questo è un bellissimo compito che svolge la Chiesa Avventista in questo ambito, che è sempre più drammatico. Con Roberto abbiamo visto i dati ultimamente, sono drammatici.
1: Emiliana Vittorini, responsabile promozione 8x1000 della Chiesa Avventista, un compito importante il tuo, immagino anche faticoso, ma insomma è veramente tanti auguri per il tuo impegno. Grazie allora.
2: Grazie mille.
1: E ricordiamo il sito che è 8x1000avventisti.it, poi tutti i social che ci ha ricordato Emiliana. A presto, a risentirci.
2: A presto.
4: Amici cari, il turismo di massa è diventato forse antimoderno e qualcuno comincia a fare delle scelte differenti, anzi molti cominciano a fare delle scelte differenti. 800 098 650 o 348 222 72 94 i numeri per partecipare alla nostra trasmissione di oggi di Parole al Vento. Mettete per un attimo da parte le cartoline, ve le ricordate le cartoline? Si spedivano agli amici per fare invidia, le cartoline idilliache delle vacanze. Oggi proviamo a riflettere su un fenomeno che sta trasformando radicalmente il nostro modo di viaggiare e soprattutto le città che amiamo visitare. Parlo appunto del turismo mordi e fuggi. Avete presente quel modo di viaggiare frenetico dove si scende dal treno o dall'aereo, si corre a fare 3 selfie davanti al monumento principale, si compra un souvenir di plastica e si riparte 12 ore dopo. Ecco, quel modello è ufficialmente arrivato al punto di rottura, per fortuna. Pensate, da Venezia a Firenze, da Barcellona fino a Kyoto, i centri storici si stanno svuotando dei residenti per trasformarsi in enormi parchi a tema per visitatori temporanei. Sì, specie di città Luna Park, pronte per le fotografie. Le folle oceaniche bloccano le strade, i prezzi dei caffè volano alle stelle e gli appartamenti in affitto per i giovani del posto sono diventati un miraggio a causa del boom degli Airbnb. Le mete più belle del mondo quindi stanno letteralmente scoppiando sotto il peso del loro stesso successo, e la convivenza tra chi vive, lavora, studia in quelle città e chi passa solo per un giorno è diventata impossibile. C'è un cognato che abita proprio in centro storico a Venezia e mi dice che è una cosa da pazzi. I sindaci di mezzo mondo hanno capito che la situazione è insostenibile e stanno alzando ponti levatoi. A Venezia ci stanno benissimo i ponti levatoi, con strategie mai viste prima. Vi racconto quali sono questi nuovi stratagemmi globali per frenare gli ingressi. Ed eccoci, amici cari, ancora in diretta, bentornati in onda. Prima della musica dicevamo che le nostre città preferite sono sature a causa del turismo mordi e fuggi, e infatti la risposta dei governi locali non si è fatta attendere. Siamo entrati ufficialmente nell'era del turismo a pagamento e a numero chiuso. Se quest'anno avete provato, per esempio, a pianificare una visita o a una città, una gita ancora, ve ne sarete accorti. Venezia, per esempio, ha esteso i suoi ticket di ingresso per i visitatori giornalieri, ma non è l'unica città al mondo, eh? Pensate, in Giappone, a Kyoto, hanno vietato l'accesso ai turisti in intere strade del quartiere storico, quello delle Geishe, per capirsi, mentre a Barcellona i sindaci hanno annunciato piani drastici per eliminare del tutto le licenze degli appartamenti turistici nei prossimi anni. Persino la natura si sta blindando per salire sui sentieri più famosi delle Dolomiti, lo sappiamo, per esempio alle tre cime di Lavaredo, o per straiarsi su alcune delle spiagge più belle della Sardegna, come la Pelosa nel nord della Sardegna appunto, e della Spagna. Oggi bisogna prenotare un pass mesi prima, esattamente come per un concerto rock. Quindi è la fine dell'accesso libero universale improvvisato alle meraviglie del mondo. Quindi d'ora in poi, per viaggiare bisognerà pianificare tutto al millimetro e rassegnarsi a pagare un pedaggio per il solo fatto di camminare in un centro storico. Questo però sta cambiando la psicologia stessa dei viaggiatori, che per reazione, come spesso avviene, c'è una proposta e una reazione per poi trovare una sintesi, si spera, hanno iniziato a cercare vie di fuga alternative, e ne parleremo tra pochissimo. Di nuovo insieme in diretta, amici cari, abbiamo appena visto, prima di ascoltarsi per tutta la vita, abbiamo appena visto come le grandi mete stiano diventando blindate, le mete per i viaggi, costose e a numero chiuso per respingere il turismo di massa. Non se ne può più, è un over-tourism. Ed è proprio a causa di questi divieti che sta esplodendo che cosa? Una controtendenza pazzesca. Cioè il viaggio lento, o come dicono oltreoceano, lo slow travel, il travaglio lento. Beh, gli ascoltatori stanchi delle file chilometriche stanno riscoprendo un modo di muoversi completamente differente. Parlo del boom clamoroso dei cammini a piedi, ad esempio, dei viaggi in bicicletta lungo le ciclovie europee e dei treni storici o notturni che stanno vivendo una seconda giovinezza. Il viaggio quindi non è più vissuto con l'ansia di arrivare il prima possibile a destinazione per spuntare una lista di cose da vedere, da fotografare, da mangiare. Diventa invece il godersi il percorso stesso, il vero viaggio, la vera bellezza del viaggio è proprio godersi il percorso. Si riscopre dunque la provincia, i piccoli borghi dimenticati, dove il tempo si è fermato e dove un viaggiatore è ancora accolto come un ospite e non come un portafoglio ambulante. Mettere lo zaino in spalla, spegnere il navigatore e rallentare il ritmo per trovare se stessi sembra una scelta poetica, romantica, eppure dietro questo cambio di rotta c'è anche un fortissimo risvolto ecologico di cui i dati parlano chiaro, a chiare lettere, anzi a chiare cifre. Beh, rieccoci in onda a proposito di mare. Prima della pausa, ecco, parlavamo del fascino terapeutico dei cammini e del viaggio lento, che è una scelta che non fa bene solo allo spirito, stiamo attenti. Dà una boccata d'ossigeno anche a un pianeta stremato dai nostri spostamenti. Avete mai pensato a quanto pesi a livello ambientale un weekend? Mordi e fuggi? Prendere un volo low cost solo per fare, che ne so, un aperitivo in una capitale europea e tornare indietro il giorno dopo? Costa poco. Beh, questo genera un'impronta di carbonio gigantesca proporzionata al pochissimo tempo speso sul posto. E qualcuno sicuramente starà pensando: ma fatti i fatti tuoi, se lui può farlo, perché no? Che ti importa a te? Fallo anche tu. No, ma no, il punto non è questo, non è invidia sociale, sono dati. Senza parlare dell'inquinamento causato dalle grandi navi da crociera che scaricano migliaia di persone contemporaneamente in piccoli porti storici per poche ore. Beh, fatevi un po' di selfie, poi si torna a bordo e via di nuovo, lasciando tonnellate di rifiuti e pochissimo valore economico reale. La vacanza di prossimità, invece, e il turismo lento invertono questa rotta: meno emissioni, meno plastica, più rispetto. Il nuovo lusso non è più andare il più lontano possibile nel minor tempo possibile, ma viaggiare senza lasciare traccia del proprio passaggio. Perché? Perché la vera sostenibilità comincia quando decidiamo come muoverci e dove spendere i nostri giorni di riposo. Ma c'è un'altra faccia della medaglia che solleva sempre molti dubbi. Viaggiare lento costa di più o di meno? Tra pochissimi minuti facciamo i conti in tasca al turista nuovo di zecca. Ed eccoci, amici cari, ancora in diretta con voi, Davide Mozzato, lo speaker radiologico. E allora si parlava a proposito del nuovo identikit, o meglio, quanto spende un turista lento. È una rivoluzione nei viaggi, le varie città prese d'assalto, quelle belle da vedere, i posti dove farsi il selfie, sempre più a pagamento, e questo favorisce un nuovo tipo di turismo. Quindi turismo che è più consapevole dell'impatto ecologico delle vacanze frenetiche, standardizzate. Però proviamo a guardare la nota dolente per tutti in questo periodo dell'anno, cioè il portafoglio, e non solo per questo periodo dell'anno. Viaggiare lenti conviene davvero, è un lusso per pochi. Beh, intanto sfatiamo subito un mito: il turismo sostenibile non è necessariamente d'élite. È vero che a volte un biglietto del treno per attraversare l'Italia costa più di un volo low cost per l'estero, magari recuperato all'ultimo minuto. Ed è un controsenso su cui i governi dovrebbero lavorare, io credo. Ma se guardiamo all'economia totale del viaggio, le cose cambiano radicalmente, perché soggiornare nei borghi interni costa una frazione rispetto agli hotel delle grandi metropoli saturati dal turismo di massa. Mangiare nelle trattorie locali, per esempio, a chilometro zero, abbatte le spese rispetto alle classiche trappole per turisti dei centri storici blindati, che poi, se avete notato, nei centri storici ci sono solo le multinazionali con i loro franchising, ed è veramente... veramente triste. Beh, viaggiare lento significa spendere meno per i trasporti frenetici e spendere meglio, ridistribuendo il denaro a comunità locali che ne hanno bisogno, visto lo spopolamento. Beh, insomma, è un modo di spendere che premia la qualità del tempo rispetto alla quantità delle attrazioni visitate. Alla fine, però, la domanda resta una sola: siamo davvero pronti a cambiare mentalità e a rinunciare alla frenesia delle vacanze classiche? Ci salutiamo, intanto nel prossimo intervento proviamo a tirare un pochettino le somme. Ultimo blocco della nostra striscia per oggi, amici, dedicata alla fine del turismo mordi e fuggi, al turismo anche di massa, non solamente mordi e fuggi. Abbiamo fatto il viaggio completo, e lo dico letteralmente, perché siamo partiti dalle città d'arte sature, dai ticket d'ingresso, e abbiamo scoperto il boom dei cammini storici, per esempio, l'impatto sul pianeta e le differenze di costo per le nostre tasche. Beh, proviamo a tirare le somme, come si faceva una volta dopo aver messo tutte le cifre in colonna. Chi sarà il viaggiatore del futuro? Sarà una persona che dovrà cambiare radicalmente il proprio passaporto mentale? Io credo di sì, perché non saremo più consumatori di spazi, collezionisti di timbri o cacciatori di sfondi perfetti per i social, no? Il viaggiatore di domani, mi sembra una canzone di Lucio Dalla, il viaggiatore di domani somiglia molto di più, secondo me, a un ospite temporaneo, qualcuno che entra in punta di piedi in una comunità stabile ne rispetta le regole, ne assapora la lentezza e cerca di lasciare il posto esattamente come l'ha trovato. E allora vi lancio una provocazione, amici, su cui riflettere per le vostre prossime vacanze. Preferite l'ansia di vedere 10 monumenti in 2 giorni accumulando stress, o la pace di un tramonto vissuto in un borgo isolato, fermando il tempo? Beh, il viaggio più bello, in fondo, è quello che ci cambia dentro, non lo dico io, ma ci sono schiere di filosofi a dirlo. Non quello che fa fare più visualizzazioni o soprattutto più chilometri al giorno. Voi che viaggiatori sarete quest'anno? Pensateci. Io intanto vi ringrazio per averci seguito. La grande musica della nostra radio non si ferma mai, eh? Mai, mai, mai.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

0: Tchau.
1: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
0: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.
2: Radio Logos, Foggia. Come on, put your hands

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 4 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura di oggi è tratta dal libro dell'Esodo, capitolo 16, versetto 8. Vedrete la gloria del Signore. Sergio D'Ascenzo scrive: l'antico Israele, dopo la liberazione dalla schiavitù in Egitto, stava attraversando il deserto come punizione per la sua ingratitudine e ribellione contro il volere del suo Dio. Nonostante i tanti segni della sua potenza e provvidenza che guidava il popolo per il tramite di Mosè, si lamentavano continuamente. Eppure Dio, anziché distruggerli o punirli nuovamente, decide di mostrare ancora la propria gloria con la sua potenza e provvidenza. Perciò le parole di Mosè di questo verso implicano potenza, ma anche misericordia. Vedrete la gloria del Signore. Così fu, perché con una sorta di grandine di quaglie dal cielo, Dio miracolosamente assicurò la desiderata carne al popolo. Videro la gloria di Dio, la sua potenza, certo, ma con essa non c'era l'approvazione del cielo, anzi. Ho pensato che sì, tutti vedremo la gloria di Dio un giorno. Sarà meraviglioso per chi lo ama, ma terribile per chi non crede e vive opponendosi a Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Matteo, capitolo 6, versetto 6. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Le parole del Vangelo. Rivolgi la preghiera al Padre tuo. Prima di salire al cielo, il Signore Gesù rivela ai suoi discepoli la nuova e meravigliosa relazione che avevano in virtù della sua opera compiuta alla croce. Io salgo al Padre mio e Padre vostro. Giovanni capitolo 20 versetto 17. Dunque anche noi, divenuti figli di Dio per la fede, possiamo rivolgerci a Lui senza timore e con la certezza di essere ascoltati. Rivolgi la preghiera al Padre tuo. Lasciamoci toccare da queste parole di Gesù. Non dice rivolgiti a Dio e neppure rivolgiti al tuo Dio, ma rivolgiti al Padre tuo. Per fare questo, il Signore consiglia di isolarsi, entrare nella propria cameretta lasciando la vita frenetica fuori dalla porta. Per qualcuno si tratterà di mettere da parte un po' della propria attività professionale, per altri di chiudere il proprio smartphone o spegnere il computer. Per tutti, chiudere la porta ai pensieri e alle preoccupazioni che ci distraggono e ci turbano. Chiudere la mia porta per incontrare il mio Padre che abita nel segreto. Che privilegio! Egli vede nel più profondo del mio cuore le ferite nascoste, ode le grida silenziose e il suo sguardo è uno sguardo d'amore. Alla base di ogni preghiera c'è la fiducia nell'amore del Padre mio. Pregare nel segreto significa pregare sinceramente, senza finzione, senza ostentazione, ma chiedendo a Dio di darci la grazia dell'umiltà, del rispetto e della fiducia nella sua comprensione. E il Padre tuo te ne darà la ricompensa. Le risposte di Dio alle nostre preghiere sono innumerevoli. Quando preghiamo, lo Spirito Santo ci dà una pace profonda. Nella sua presenza le nostre paure e le nostre lacrime svaniscono per far posto alla gioia di essere amati dal nostro Padre che è nei cieli. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici, buongiorno a tutti. È il 12 agosto e leggeremo dal Vangelo di Luca nel capitolo 15, il verso 10. Così vi dico, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Ci siamo mai soffermati a chiederci qual è per Dio il valore di un'anima? È un valore incalcolabile perché appartiene alla dimensione di Dio. Un'anima non ha valore perché lo merita o perché è brava o perché si è comportata bene. Dio ci considera tanto importanti che quando scegliamo di tornare a Lui, ordina al cielo di fare festa. Per Lui non siamo un numero, ma siamo come quella moneta che per il mondo ha poco valore, ma per Lui ne ha così tanto da cercarlo ovunque pur di trovarla. Ci siamo persi? Ci siamo nascosti per la vergogna? Ci siamo allontanati? Lui ci cerca. Ma non era una la pecora che si era dispersa? Forse che Dio ne aveva altre 99 e gli bastavano? No. Quell'unica pecora andava cercata, recuperata, riportata insieme alle altre, tutte di uguale valore. Quando qualcuno che si era perduto torna a lui, si fa festa, come il padre che ha accolto il figlio al prodigo. Lo punisce? No, Dio non punisce, non giudica. Dio accoglie chi torna perché chi torna ha fatto l'esperienza della lontananza da lui. La donna cerca quella moneta come Dio cerca te, cerca me, perché abbiamo valore. Gesù è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Dio ha dato un valore aggiunto a ciò che per gli altri non aveva valore. Gli ha dato il vero valore, quello che gli è costato la morte in croce da innocente. Oggi voglio essere come quella monetina, voglio essere trovata, amata, ancora una volta. Anche se la polvere mi ha sporcata, anche se ho perso la lucentezza, so che con le sue cure tornerò ad essere una monetina importante, per il solo fatto di essere nel palmo della sua mano.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Un peccatore in stand-by. Aveva accettato Cristo in un momento molto difficile della sua vita. Diceva che pur vivendo in mezzo a tante persone si sentiva solo. Pur avendo tanti soldi si sentiva povero. Pur ricevendo affetto dalla famiglia e dagli amici si sentiva depresso. Così quando gli parlarono di Gesù e lo accettò nella sua vita, la presenza di Dio riempì ogni vuoto della sua anima. Questa è la storia che un artista molto famoso raccontò durante un'intervista. Il giornalista cercava di ricordargli il suo passato e il suo peccato. «So che sei stato un alcolizzato e un drogato», ma l'artista rispondeva che Dio lo aveva perdonato e gli aveva ridato una nuova vita. «Anche se ho conosciuto Dio e Lui mi ha perdonato e sono una nuova persona, oggi sono ancora un alcolizzato e un drogato». Il giornalista fu sorpreso dalla risposta dell'artista che continuò dicendo «Io non bevo e non mi drogo da 20 anni». Da quando ho conosciuto Dio, ma sono un peccatore stand-by. Cosa vuol dire essere un peccatore stand-by? Chiese il giornalista. Vuol dire che in qualsiasi momento io rinneghi Dio e mi allontani dalla sua presenza, ritornerò a fare le stesse cose di prima. Questo mi aiuta a stare attento ogni giorno e ad aggrapparmi sempre di più a Dio, perché mi ricordo della mia fragilità e che in qualsiasi momento posso cadere nel peccato. Caro amico e cara amica, non allontaniamoci mai da Gesù se non vogliamo cadere. Lui è il nostro sostegno e la nostra guida.
3: Peccatori in stand-by. Quanto è vera questa espressione? Anche se abbiamo accettato Gesù come nostro Salvatore e Signore, se ci allontaniamo da Lui, noi ritorneremo nello stesso fango da cui siamo stati tirati fuori, perché fa parte della nostra natura carnale. Ecco perché Gesù diceva e dice ancora oggi: vegliate e pregate per non cadere in tentazione, poiché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E ancora, in Prima Corinzi al capitolo 16, è scritto: vegliate, state fermi nella fede. E nella prima epistola di Pietro, al capitolo 5, è scritto: state sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede. Abbiamo allora assoluta necessità di curare la nostra comunione con Dio ogni singolo giorno, come diciamo sempre, attraverso la lettura della sua parola e parlando con lui attraverso la preghiera. Solo questo ci manterrà svegli per poter riconoscere il bene e il male e darà spazio allo Spirito Santo in noi, che potrà guidarci nella giustizia e nella verità. Non dimentichiamo mai che noi siamo chiamati a perseverare nel nostro cammino di fede, non a tornare indietro. Siamo chiamati a santificarci, perché senza la santificazione nessuna carne vedrà Dio, come leggiamo nel capitolo 12 dell'Epistola agli Ebrei. Anche per oggi è giunto il tempo di salutarci. Io vi lascio con le parole di Gesù, che valgono per tutti noi. Sono scritte nel Vangelo di Giovanni al capitolo 15 e dicono così: io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Ecco allora il consiglio di oggi: stiamo attaccati a Gesù e riusciremo a vincere su ogni peccato. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Dando i tuoi progetti, con in mano i tuoi sogni e i viaggi da fare, svegliarsi la mattina per poi sentirsi dire andrà tutto bene.

0: A Radio Logos. Sono le ore 4 e 23 minuti.
1: Abbiamo il piacere di avere con noi il pastore teologo Pavel Gajewski. Buongiorno Pavel, ben trovato. Grazie per essere con noi quest'oggi.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutte le persone in ascolto.
1: Allora, come ogni venerdì ormai abbiamo la curiosità di sapere qual è l'oggetto della tua predicazione, del messaggio che vorrai condividere con le comunità che tu servi a Napoli. Io vedo che il brano di riferimento questa volta sarà preso dal Primo Testamento, quello che normalmente si chiama anche Antico Testamento, ed è tratto dal libro del profeta Geremia, il capitolo 1, i versi da 4 a 10. Allora, io lo leggo e poi ci dirai qual è anche l'attualità di un testo come questo, che risale a tanti secoli fa naturalmente. La parola di Dio è rivolta al profeta Geremia in questi termini: prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Io risposi, qui è Geremia che parla, ahimè, Signore Dio, io non so parlare perché non sono che un ragazzo. Ma il Signore mi disse, non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli ai quali io ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Non li temere, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Poi il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, e il Signore mi disse, ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Vedi, io ti stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni per sradicare, demolire, abbattere, distruggere, costruire e piantare. Allora, un testo potente questo, che fa riferimento all'esperienza di un individuo, ma in qualche modo richiama anche il senso di responsabilità che i credenti in ogni tempo hanno, no?
2: Allora, tu hai precisato che è un testo che fa parte del Primo Testamento o dell'Antico Testamento, ma secondo me questa dimensione in cui si colloca il brano, cioè la profezia, è qualcosa che ha naturalmente la sua dimensione individuale, ma in fondo è un atto pubblico. Geremia è uno dei profeti, per così dire, scomodi, cioè rischierà di perdere la propria vita a causa del suo amore per la verità, a causa della sua fedeltà alla missione che ha ricevuto. Non l'ha cercata, non l'ha voluta, non l'ha desiderata, non l'ha mai considerata come un privilegio o qualcosa che in qualche modo lo eleva sopra i comuni mortali, anzi al contrario. E ripeto, in questa vocazione, perché in fondo si tratta di un racconto paradigmatico, è un paradigma, un modello della vocazione profetica, che hai individuato molto bene anche la direzione in cui possiamo proseguire con la nostra riflessione. Ecco, per certo la punto, Chiesa di Gesù Cristo,
1: Geremia,
2: sì, è
1: dice,
2: una vocazione.
1: Io sono fragile, io sono poco più che un ragazzo. E questo è un sentimento che forse è anche giusto che noi abbiamo, perché insomma, chi siamo noi per andare a rivolgerci agli altri? Cioè, uno potrebbe dire boh.
2: Infatti io non so parlare, ecco, molto spesso forse anche dentro di noi in maniera del tutto spontanea sorge questo dubbio, questa obiezione, ma Signore, cosa vuoi da me? Sono giovane, sono senza esperienza, non so parlare. Però ecco, in questo racconto la forza, la bravura non contano, conta la fragilità che viene riempita della potenza di Dio. Non è la parola umana, oggi abbiamo un'inflazione delle parole umane, non è la parola umana che conta, non è la forma retorica, non è l'intelligenza nello stile, ma proprio la verità, il contenuto. quella parola che appunto nel testo scritto spesso iniziamo con la P maiuscola per dire che non è una delle tante parole che ormai ruotano, girano intorno a noi, ma la parola che proviene da un'altra sorgente, direi l'unica affidabile, quindi non è la parola umana, non è nemmeno la parola della Chiesa, ma appunto la parola dell'Eterno, la parola di Dio.
1: Claudio voleva porre una domanda.
3: No, mi fa riflettere molto, perché davanti a questa parola appunto c'è l'ammissione della fragilità, no? Però poi è questa stessa parola che fa rendere praticamente responsabile, fa accogliere il compito anche al giovane a cui è stato affidato dalla parola stessa. E la cosa bella che credo, Pavel, sia il fatto che il Signore parli anche a persone apparentemente inaffidabili dall'intelligenza e dal nostro normale pensare, sta a significare che la parola sceglie le persone, anche se fossero, ora lo voglio dire, dei bambini in fasce, ma è quello che dà la forza, e quindi anche ai grandi dà il senso di dire attenzione.
1: Sì. Allora, questa missione però non è una missione,
2: molto.
1: Sì, non è una missione in discesa questa qui, perché gli dice più di una volta non aver paura, il che significa, tra le righe, che c'è da aver paura. Ecco, ma la missione cristiana tutto sommato ci espone veramente a situazioni, come dire, di... Ora, Geremia era in un frangente storico molto particolare, quanto è riportabile questa missione, tra virgolette, pericolosa per il nostro tempo, Pavel?
2: Io credo di sì. Credo profondamente di sì, perché la vocazione profetica non significa il distacco dal mondo, dalla storia, ma al contrario, è una vocazione ad agire, non solo parlare, ma agire veramente nel mondo, nella storia, però con la consapevolezza che viene espressa nella frase: ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca, come ricordava Claudio. E quindi i criteri umani qui contano poco, perché questa frase definisce in fondo la natura della profezia. Cioè, il profeta non è un analista politico, un non so come definirlo, moralista, un contestatore sociale. Sì, qualche elemento di analisi politica, riflessione etica, di contestazione c'è nella missione profetica sicuramente, ma prima di tutto il profeta, nel senso sia individuale o la profetessa o la Chiesa come profetessa appunto collegiale, comunitaria, ecco, sono coloro che ricevono una parola da Dio e la consegnano alla storia, e quindi la sua autorità, l'autorità profetica, deriva soltanto dalla fedeltà al mandato ricevuto, non dal prestigio personale, non dai numeri grandi o piccoli che siano. E anche, permettetemi questa allusione ai noti social networks, non conta quante, esattamente, non contano i likes.
1: Ricordo che siamo in compagnia del pastore e teologo evangelico Pavel Gajewski e stiamo prendendo in considerazione un brano molto noto, è la vocazione, la chiamata di Dio rivolta al profeta Geremia. È una chiamata drammatica per certi aspetti, perché qui abbiamo una persona che si definisce poco più che un ragazzo, ma è Dio che risponde: tu non ti preoccupare. E poi leggiamo anche che mi toccò la bocca e poi il Signore disse: ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Allora, il programma, vedi, io ti stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni, per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere, ma anche per costruire, per piantare. Poi noi impariamo dal libro del profeta Geremia che quest'uomo è costretto a dire parole scomode innanzitutto ai suoi, al suo popolo, tra l'altro politicamente in una situazione di grande imbarazzo, perché sono aggrediti da una potenza straniera e lui, anziché rafforzare la fede dei suoi coetanei dicendo il Signore è con noi, resistete e vinceremo, gli dice esattamente l'opposto: per i vostri peccati questo sta avvenendo, il Signore vi dice arrendetevi, arrendetevi. Qualunque autorità politica l'avrebbe messo dentro in galera, e infatti va
2: ma
1: così.
2: Infatti è successo.
1: Ma voglio dire, era difficile che succedesse diversamente. Allora, un uomo pieno di coraggio che dice delle cose scomode, è questo il nostro destino, Pavel?
2: Sì, le cose non sempre, non necessariamente devono essere sempre scomode, ma devono corrispondere perfettamente, come abbiamo già detto, alla parola ricevuta. Ricordiamo la frase: io metto le mie parole sulla tua bocca. E qui abbiamo questi sei verbi che sono molto interessanti, perché i primi quattro appartengono al linguaggio del giudizio. Ricordiamo verbi molto forti: sradicare, demolire, distruggere, abbattere. Ma io credo che infatti prima di edificare, prima di piantare, talvolta bisogna veramente sradicare ciò che impedisce in qualche modo la vita e in qualche modo offusca anche la verità, perché ci sono idolatrie, menzogne, ingiustizie, alleanze false come ai tempi di Geremia, religiosità completamente vuote, e il profeta denuncia tutto ciò. Però il giudizio non è l'ultima parola, perché, come lo vediamo in questo brevissimo brano, la finalità della parola di Dio è la vita, appunto edificare, piantare, e anche quando ferisce, perché qualche volta la parola di Dio ferisce, o noi abbiamo la percezione di una ferita, ma opera sempre come una verità terapeutica, una verità che smaschera ma per guarire, e abbatte per aprire uno spazio completamente nuovo,
1: l'importante
2: forse
1: è questo,
2: inaspettato.
1: Ricordare questo aspetto positivo. Claudio?
3: Forse mi viene da riflettere su questo fatto per cui non è tanto il coraggio, perché il coraggio poi potrebbe essere una parte umana, e non è nemmeno il giudizio. Lui a un certo punto trasmette quella parola che è verità, e quindi è questa forza della verità che va oltre il giudizio, cioè è una parola che non è la sua, capito? Quindi
1: assolutamente, infatti dice: ti metto le mie parole, non le tue. Ecco, devo dire che spesso mi è capitato di vedere gente che pensava di essere come Gesù nel Tempio, che non è una cosa simpatica, ecco. Come si fa a non prendere cantonate, pensare di avere la vocazione che Dio ti manda a fare un'opera di giudizio, eccetera, invece in realtà sei tu che ti autosuggestioni o sei fanatizzato? Un'ultima parola su questo, Pavel, purtroppo brevemente.
2: Allora, io penso che nella dimensione cristiana poi il discernimento spetta alla Chiesa, alla comunità di credenti, perché i criteri sono due, ripeto, il primo lo abbiamo ripetuto già più volte: l'assoluta fedeltà alla parola ricevuta, perché il profeta non è il proprietario della parola, è depositario, si potrebbe dire. Allora questa stessa parola poi abita nella Chiesa, abita nella comunità di credenti, e quindi credo che bisogna trovare una sintonia che ci permette di dialogare realmente tra di noi, di modo che la nostra testimonianza diventi anche il dialogo con il mondo, quando
1: è
2: necessario.
1: È la prima condizione. C'è una seconda?
2: C'è una seconda, quella che credo solo la persona stessa è in grado di valutare, cioè la coerenza tra la propria coscienza, le proprie intenzioni e ciò che si dice, ciò che si fa, perché in questo caso solo la persona coinvolta in un ministero, in un servizio alla parola di Dio, solo questa persona è di fronte ovviamente a Dio, è in grado di capire se io lo faccio, quindi, per il mio utile personale, oppure perché sono fedele alla vocazione che ho ricevuto.
1: Ecco, quindi un invito all'umiltà innanzitutto e all'introspezione. Grazie Pavel Gajewski, certo, per questo messaggio che rivolge, lo ricordiamo, alla Chiesa Valdese di Napoli domenica prossima, e naturalmente un buon lavoro e una buona estate, grazie, a te e alla tua famiglia. Grazie mille, a presto.
2: Grazie, ricambio questo augurio.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: A Radio Logos. Sono le ore 5. Buon ascolto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, eccoci a metà settimana. Come di consueto stiamo insieme col libro più letto e oggi c'è una buona notizia, perché tutti abbiamo sete veramente di giustizia. E se ti dicessi che Dio agisce con giustizia? Ma ascoltiamolo dal libro più letto. Enzo, a te la parola.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia ancora una volta per essere all'ascolto. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato a considerare il capitolo 38 di Ezechiele, dove si parla di un grande nemico del nord che verrà a invadere Israele. Dio però si manifesterà a Israele e a questo nemico e distruggerà questo popolo invasore. Dio ora sta parlando a questo popolo e continua la lettura del nostro testo. Gli dice ai versetti dall'8 al 15: «Dopo molti giorni tu riceverai l'ordine. Negli ultimi anni verrai contro il paese sottratto alla spada, contro la nazione raccolta in mezzo a molti popoli, sui monti di Israele, che sono stati per tanto tempo deserti. Ma fatta uscire dai popoli, essa abiterà tutta quanta al sicuro. Tu salirai, verrai come un uragano, sarai come una nuvola che sta per coprire il paese, tu con tutte le tue schiere e con i popoli numerosi che sono con te. Così parla Dio, il Signore. In quel giorno dei pensieri ti sorgeranno in cuore e concepirai un malvagio disegno. Dirai: io salirò contro questo paese di villaggi aperti, piomberò su questa gente che vive tranquilla e abita al sicuro, che risiede tutta in luoghi senza mura e non ha né sbarre né porte. Verrai per far bottino e saccheggiare, per stendere la tua mano contro queste rovine ora ripopolate, contro questo popolo raccolto in mezzo alle nazioni, che si è procurato bestiame e proprietà e abita sulle alture del paese. Seba, Dedan, i mercanti di Tarsis e tutti i suoi leoncelli ti diranno: vieni tu per far bottino? Hai adunato la tua moltitudine per saccheggiare, per portar via l'argento e l'oro, per pigliare bestiame e beni, per fare un gran bottino? Perciò, figlio d'uomo, profetizza e di a Gog: così parla Dio, il Signore. In quel giorno, quando il mio popolo Israele abiterà al sicuro, tu lo saprai. Verrai dal luogo dove stai, dall'estremità del settentrione, tu con dei popoli numerosi con te, tutti quanti a cavallo, una grande moltitudine, un potente esercito. Quando Israele sarà tornato definitivamente nel suo paese e penserà di essere al sicuro, si manifesterà l'azione dell'Anticristo, il quale gli farà credere che la pace è realmente venuta sulla terra, che tutti i problemi del mondo sono sistemati. Ma questo non sarà vero, e presto si troveranno nel mezzo del periodo della grande tribolazione. La grande tribolazione verrà dal nord, come dicono i versetti 16 sino al 23, che concludono questo capitolo 38 di Ezechiele. Salirai contro il mio popolo Israele, come una nuvola che sta per coprire il paese. Questo avverrà alla fine dei giorni. Io ti condurrò contro il mio paese affinché le nazioni mi conoscano. Quando io mi santificherò in te, sotto gli occhi loro, o Gog. Così parla Dio, il Signore. Non sei tu quello di cui io parlai ai tempi antichi, mediante i miei servi, i profeti di Israele, i quali profetizzarono allora per degli anni che io ti avrei fatto marciare contro di loro? In quel giorno, nel giorno che Gog verrà contro la terra di Israele, dice Dio, il Signore, il mio furore mi monterà nelle narici. Nella mia gelosia, nel fuoco della mia ira, io lo dico, certo, in quel giorno vi sarà un grande sconvolgimento nel paese di Israele. I pesci del mare, gli uccelli del cielo, le bestie dei campi, tutti i rettili che strisciano sul suolo e tutti gli uomini che sono sulla faccia della terra tremeranno alla mia presenza. I monti saranno rovesciati, le balze crolleranno e tutte le mura cadranno al suolo. Io chiamerò contro di lui la spada su tutti i miei monti, dice Dio, il Signore. La spada d'ognuno si volgerà contro il proprio fratello. Verrò in giudizio contro di lui, con la peste e con il sangue. Farò piovere torrenti di pioggia e grandine, fuoco e zolfo su di lui, sulle schiere e sui popoli numerosi che saranno con lui. Così mostrerò la mia potenza e mi santificherò, mi farò conoscere agli occhi di molte nazioni ed esse sapranno che io sono il Signore». Vediamo chiaramente ciò che è ripetuto in tutto il libro per circa 70 volte. Conosceranno che io sono il Signore. Questo è lo scopo che Dio persegue. Dato che Israele penserà di dimorare in pace, perché l'anticristo avrà ingannato tutti. Dio sarà l'unica fonte di pace per Israele. Egli stesso si occuperà di questa crudele nazione. La guerra scoppierà, facendo iniziare la grande tribolazione, cioè gli ultimi 3 anni e mezzo del periodo della tribolazione, in tutta la sua frenetica furia. In quel tempo il mondo intero sarà un olocausto e si verificheranno sulla terra giudizi uno dopo l'altro. La guerra regnerà, Gesù Cristo disse a riguardo di questo breve periodo sulla terra, in Matteo 24, versetto 22, se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe. Amico, amica, non sto facendo dell'allarmismo, ma ti raccomando di leggere nella tua Bibbia quanto ti sto dicendo, perché questo sarà il giudizio di Dio sugli eserciti invasori che andranno contro il suo popolo.

0: Il capitolo 39 continua con la profezia contro il regno di Gog. Inoltre ci fornisce altri dettagli sulla distruzione di questo formidabile, terrificante nemico. Leggiamo pertanto i primi 5 versetti. Tu, figlio d'uomo, profetizza contro Gog e di: così parla Dio, il Signore. Eccomi da te, o Gog, principe sovrano di Mesec e di Tubal. Io ti porterò via, ti spingerò avanti, ti farò salire dall'estremità del settentrione e ti condurrò sui monti di Israele. Butterò giù l'arco dalla tua mano sinistra e ti farò cadere le frecce dalla destra. Tu cadrai sui monti di Israele, tu con tutte le tue schiere e con i popoli che saranno con te. Ti darò in pasto agli uccelli rapaci, agli uccelli d'ogni specie e alle bestie dei campi. Tu cadrai in mezzo ai campi, poiché io ho parlato, dice Dio, il Signore. Le affermazioni che abbiamo letto e che dicono «ti spingerò avanti» letteralmente significano «ti affliggerò con 6 flagelli». Questi flagelli sono elencati nel capitolo 38 al versetto 22, che abbiamo già letto, cioè la peste, il sangue, torrenti di pioggia, grandine, fuoco e zolfo. In questo modo, se vi ricordate, amici, Dio distrusse Sodoma e Gomorra. Infatti così è descritto in Genesi 19, versetto 24. Allora il Signore fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco da parte del Signore. E questo sarà proprio il modo con cui Dio distruggerà l'esercito che verrà dal nord contro il suo popolo. Questo è un messaggio per noi, amici. Quando Dio fu pronto per distruggere Sodoma e Gomorra, Abramo pensava che egli fosse ingiusto e disse a Dio: distruggerai i giusti insieme ai malvagi? Risparmieresti la città se ci fossero 50 giusti? 45, 40, 30, 20, 10 giusti? E Dio rispose che non avrebbe distrutta la città se si fossero trovati 10 giusti, ma non ce n'erano. E Dio quindi mandò i suoi angeli per togliere Lot dalla città, dicendo che non avrebbero distrutto la città fin tanto che Lot non fosse uscito. Questo è un ulteriore motivo per cui credo che Dio toglierà la sua chiesa, cioè tutti i credenti nati di nuovo, fuori dal mondo, prima che si verifichi questo tempo della grande tribolazione. Per dirlo senza mezzi termini, amici, in quel tempo si scatenerà l'inferno. Sarà un tempo spaventoso, terribile. La Bibbia mette in evidenza che coloro che testimonieranno sulla terra durante quel tempo saranno 144.000 ebrei. Dio, avendo giudicato il nemico invasore di Israele, permetterà all'Anticristo di diventare il governante assoluto del mondo per il resto del periodo della tribolazione. Ma poi, successivamente al termine di quei giorni, il Signore Gesù Cristo ritornerà sulla terra per stabilire il suo regno. Per accertarti di ciò che sto dicendo, potresti controllare tu stesso leggendo il capitolo 19 dell'Apocalisse e ancora il successivo capitolo 20 dello stesso libro, dove troverai che inizia il regno chiamato del millennio.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Con in mente questi tremendi avvenimenti, sarebbe bene fermarci un attimo e considerare il materiale che abbiamo studiato. Dopo un attento esame di 3 dei 4 profeti maggiori, Isaia, Geremia, Ezechiele, emergono certi grandi principi che il quarto profeta, Daniele, confermerà. Essi hanno un'applicazione senza età per le nazioni del mondo, per i credenti. Quando dico credenti, parlo di coloro che hanno confidato nel Signore Gesù Cristo come Salvatore e credono che la Bibbia sia la parola di Dio. In Ezechiele abbiamo visto Dio che si occupa di Israele. Sappi che quando Dio dice Israele, intende Israele e non la Chiesa. Quindi, egli in queste profezie si occupa del popolo di Israele in senso letterale per manifestare la sua gloria. Nessun profeta enfatizza di più la gloria e la santità di Dio di Ezechiele. Questo perché lui vide la gloria di Dio. Era quella la grande visione all'inizio del suo libro ed egli non la dimenticò mai, così come noi non dovremmo mai dimenticarla. L'enfasi perciò è sul giudizio di Dio. Spesso molte persone si lamentano perché ritengono Dio crudele, senza nessuna pietà nel suo giudizio, ma non è affatto così. Infatti Dio è paziente, non vuole che qualcuno perisca. Egli avvisò sempre il suo popolo, imitandolo al ravvedimento, affinché non venisse giudicato, e la stessa cosa fece per Gerusalemme. Ma nonostante i suoi continui ammonimenti, essi non si pentirono, e Gerusalemme fu distrutta. Quando il Signore Gesù Cristo era sulla terra, pianse sulla città di Gerusalemme, perché sapeva che Tito sarebbe venuto qualche anno dopo per distruggere la città, così come aveva fatto nel passato il re Nabucodonosor. Solo se Dio fosse stato riconosciuto, rispettato e creduto, la benedizione sarebbe rimasta su Gerusalemme. Importante è ricordare che la giustizia deve prevalere prima che qualunque nazione o individuo possa sperimentare l'amore, la grazia, la bontà di Dio. In quel tempo, come del resto oggi, Gerusalemme sbagliava. La gente pensava in modo sbagliato, agiva in modo sbagliato ed erano tutti immersi nel peccato. Quindi Dio ebbe ragione di giudicarli perché egli non benedice mai ciò che è sbagliato. Questo comportamento di Dio, amici, è reso evidente quando paragoniamo il profeta Ezechiele con Geremia. Vorrei che lo si sottolineasse perché lo considero molto importante per questi motivi. Il profeta Geremia rivela il cuore di Dio, che non vuole giudicare. Come disse Geremia, giudicare è un lavoro strano. Egli preferirebbe salvare, perché questo è il suo più grande desiderio. Infatti vuole che nessuno perisca. E per realizzare questo Dio si è dovuto incarnare in Gesù, come ci dice chiaramente il Vangelo di Giovanni, dove è scritto che egli diventò carne e venne giù tra di noi. Questo, amici, ci rivela il suo amore, la grande preoccupazione che ha per noi. Pensate a Gesù. Gli si spezzava il cuore sapere che Gerusalemme sarebbe stata distrutta e pianse per questo come Geremia aveva pianto molti secoli prima. Ora vorrei citare alcuni altri versetti. Manderò il fuoco su Magog e su quelli che abitano sicuri nelle isole e conosceranno che io sono il Signore. Farò conoscere il mio nome santo in mezzo al mio popolo Israele e non lascerò più profanare il mio nome santo. Le nazioni conosceranno che io sono il Signore, il Santo in Israele. Ecco, la cosa sta per avvenire, si effettuerà, dice Dio, il Signore. Questo è il giorno di cui ho parlato. Gli abitanti delle città di Israele usciranno e faranno dei fuochi, bruciando armi, scudi grandi e piccoli, archi, frecce, picche e lance, e ne faranno del fuoco per 7 anni. Non porteranno legna dai campi, non ne taglieranno nelle foreste, poiché faranno del fuoco con quelle armi. Spoglieranno quelli che li spogliavano e deprederanno quelli che li depredavano, dice Dio, il Signore. In quel giorno io darò a Gog un luogo che gli servirà da sepoltura in Israele, la valle dei viandanti, a oriente del mare. Quel sepolcro chiuderà la via ai viandanti. Là sarà sepolto Gog con tutta la sua moltitudine. Quel luogo sarà chiamato la valle di Amon Gog. La casa di Israele li sotterrerà per purificare il paese e ciò durerà 7 mesi. Tutto il popolo del paese li sotterrerà, per questo la sua fama crescerà. Il giorno in cui mi glorificherò, dice Dio, il Signore. Metteranno da parte degli uomini i quali percorreranno del continuo il paese a sotterrare, con l'aiuto dei viandanti, i cadaveri che saranno rimasti sul suolo del paese per purificarlo. Alla fine dei 7 mesi faranno questa ricerca. Quando i viandanti passeranno per il paese, chiunque di loro vedrà delle ossa umane accumulerà là vicino un mucchio di pietre, finché i seppellitori non le abbiano sotterrate nella valle di Amon Gog. Amon sarà pure il nome di una città, così purificheranno il paese. Erano i versetti, per l'esattezza, dal 6 al 16 di Ezechiele, capitolo 39. Dio distruggerà quella nazione potente del nord. Sì, egli dice che manderà del fuoco su Magog e tra quelli che abitano sicuri nelle isole.

0: La domanda che qualcuno potrebbe fare è: ma dov'è Dio oggi? Perché non interviene oggi per difendere il suo popolo? Oggi più che mai l'ingiustizia pervade ogni luogo del mondo e vedo molto poco timore di Dio nel cuore di ogni uomo. Il sentimento generale su Dio è che egli sia un vecchietto cordiale, bonaccione, che chiude gli occhi di fronte all'ingiustizia del mondo. Ecco quindi il perché ci si domanda perché Dio non faccia qualcosa contro l'ingiustizia. Bene, amici, un giorno egli farà qualcosa, quando sarà giunta l'ora che solamente lui conosce. Allora egli manifesterà la sua gloria, ma non lo farà in modo vendicativo e orgoglioso, ma giudicherà, e quando lo farà ci sarà rispetto, ci sarà riverenza per lui in questo mondo. Allora ognuno sulla terra si inginocchierà davanti a lui. Nella lettera ai Romani, al capitolo 2, versetto 3, leggiamo: «O pensi tu, o uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose e le fai tu stesso, di scampare al giudizio di Dio?» Sì, amici, l'uomo, chiunque esso sia, non scamperà al giudizio che incombe su di lui. Egli si illude, pensa di giustificarsi, ma non ci riuscirà. In Ebrei 2, al versetto 3, leggiamo: «Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunziata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito. Come possiamo sopravvivere se trascuriamo una così grande salvezza?» Bene, la risposta a questa domanda è: non possiamo affatto sopravvivere e non c'è nessuna speranza. I versetti che concludono questo capitolo 39 di Ezechiele ci manifestano come egli agirà. Leggiamo dal versetto 21: «Io manifesterò la mia gloria fra le nazioni, tutte le nazioni vedranno il giudizio che io eseguirò, la mia mano che metterò su di loro. Da quel giorno in poi la casa di Israele conoscerà che io sono il Signore, il suo Dio. Le nazioni conosceranno che la casa di Israele è stata deportata a causa della sua iniquità, perché mi era stata infedele. Perciò io ho nascosto a loro la mia faccia e li ho dati in mano dei loro nemici. Tutti quanti sono caduti di spada. Io li ho trattati secondo la loro impurità e secondo le loro trasgressioni, e ho nascosto loro la mia faccia. Perciò così parla Dio, il Signore. Ora io farò tornare Giacobbe dalla deportazione e avrò pietà di tutta la casa di Israele e sarò geloso del mio santo nome. Essi avranno finito di portare il loro disonore e la pena di tutte le infedeltà che hanno commesse contro di me quando abiteranno al sicuro nel loro paese e non vi sarà più nessuno che li spaventi. Quando li ricondurrò dai popoli e li raccoglierò dai paesi dei loro nemici e mi santificherò in loro davanti a molte nazioni, essi conosceranno che io sono il Signore, loro Dio, quando dopo averli fatti deportare fra le nazioni, li avrò raccolti nel loro paese e non lascerò là più nessuno di essi. Non nasconderò più loro la mia faccia, perché avrò sparso il mio spirito sulla casa di Israele, dice Dio, il Signore». Sappiate che Dio ha sempre mantenuto le sue promesse, come pure i suoi giudizi, ed oggi egli vi dice che è pronto a perdonarvi se, pentendovi, vi rivolgete a Lui per chiedergli perdono, per credere in Gesù come vostro Signore, come vostro Salvatore. Oggi questo è possibile perché viviamo ancora un tempo della Sua infinita grazia, ma sappiate che domani non sappiamo se ciò sarà ancora possibile, perché il domani non ci appartiene. Quindi non indugiate, ma accettate ora, oggi, quanto Dio vi offre attraverso il Suo grande amore. E con questo invito ad andare a Gesù, ad abbracciare il suo amore, io termino qua le nostre riflessioni attorno al libro di Ezechiele. Intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il Libro Più Letto. Il Libro Più Letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: Chao.
1: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
0: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.
2: Radio Logos, Foggia.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Sono le ore 6 e un minuto.
1: Mario Calvagno e siamo giunti ad Appuntamento con Dio di oggi. Il titolo, Morti per sempre? Beh, è una domanda che suona un po' come retorica, è ovvio. E partiremo dal Vangelo di Marco al capitolo 12, da un gruppo di versetti, dal 18 al 27, e da una questione sollevata proprio in questo ambito e rivolta a Gesù, sempre per coglierlo in fallo, per cercare di portarlo in contraddizione, per sminuirlo. Ma Gesù non si fa certo abbindolare. Beh, allora, di cosa stiamo parlando? Nell'ambito di questa parte del Vangelo di Marco sono narrati alcuni incontri consecutivi, a partire da quelli con gli scribi farisei notabili nel campo religioso e politico, gruppi che uno dopo l'altro interpellano Gesù, chi su una cosa, chi su un'altra, l'ultimo gruppo sul fatto del tributo a Cesare, con una risposta di Gesù molto chiara, disarmante e che non è replicabile da parte di quelle persone che si erano rivolte a lui con l'intento eventualmente di farlo arrestare, visto che pensavano probabilmente avrebbe detto di non pagare il tributo ai romani. E subito dopo, appena questi vanno via, si presentano a Gesù dei Sadducei, era una delle sette, dei gruppi religiosi più importanti dell'epoca, e i Sadducei particolarmente erano conosciuti per il fatto che dicevano che non c'è resurrezione dopo la morte, e anche loro vengono per porre una domanda a Gesù e dicono: Signore, Mosè ci diede una legge per cui quando un uomo muore senza figli, il fratello del morto deve sposarne la vedova per avere un figlio in nome del defunto. E qui parte, possiamo dire, una sceneggiata, o una scenetta quasi, o anche una barzelletta come quelle che raccontava il grande Gigi Proietti, una barzelletta molto articolata, molto strana, e cominciano con questa storia con la quale vogliono fare cadere Gesù in contraddizione, visto che lui nella risurrezione dopo la morte ci credeva, e come? Bene, e loro dicono: beh, c'erano sette fratelli, il maggiore si sposò, poi morì senza avere figli, così il secondo fratello sposò la vedova, ma presto anch'egli morì, sempre senza figli, poi il fratello successivo la sposò e anch'egli morì senza lasciare figli, e così via. Tutti i fratelli sposarono quella donna e poi morirono senza aver avuto figli, infine, ultima fra tutti, morì anche la donna. Ciò che vogliamo sapere è questo: nel giorno della resurrezione, di chi sarà moglie quella donna, dato che è stata la moglie di ognuno di loro? E Gesù risponde e dice: beh, il guaio vostro è che non conoscete le scritture e non conoscete neppure la potenza di Dio. Perché quando i morti risorgeranno, non si sposeranno più, ma saranno come gli angeli. Ma per quanto riguarda la realtà della risurrezione, avete mai letto nel libro dell'Esodo la storia di Mosè e del cespuglio ardente? Quella volta Dio disse a Mosè: io sono il Dio di Abramo, io sono il Dio di Isacco, io sono il Dio di Giacobbe. Dio si presentò in questo modo a Mosè per identificarsi, e così Dio stava dicendo a Mosè che questi uomini, benché morti da centinaia d'anni, non erano caduti nel dimenticatoio, non era tutto finito per loro, ma Dio li avrebbe rimessi in vita nel giorno della resurrezione. Altrimenti non avrebbe detto: io sono il Dio di gente che non esisteva più. La loro memoria era stata conservata ed era ben presente per tutti, a partire da Dio, proprio perché nella prospettiva futura c'era il giorno della risurrezione, il giorno in cui Dio li avrebbe rimessi in vita. Quindi non un Dio di morti, ma un Dio di viventi per l'eternità. E questa è un po' la risposta che Gesù dà ai Sadducei. I Sadducei che non avevano certo una mente spirituale, si presentavano come uomini religiosi anche loro, così come i farisei e anche altri gruppi dell'epoca, ma dov'era il loro legame con la spiritualità vera e profonda? Dov'era il loro rapporto personale con Dio? E dov'era la loro conoscenza della verità delle scritture? Si perdevano forse più che altro in ragionamenti filosofici, e con questi avevano tentato di far cadere Gesù in contraddizione. Ma questi aspetti rivestono comunque importanza anche per noi oggi, perché il nostro futuro è lo stesso futuro che attendeva e che attende ancora tutti quelli che hanno vissuto prima di noi e coloro anche che in quell'epoca in cui Gesù si è incarnato come uomo, in quel luogo preciso, in quella precisa società, in quell'epoca, ripeto, attendevano o meno la resurrezione dei morti che avverrà alla fine dei tempi. E allora su questo tema continueremo fra poco. Continuiamo con Appuntamento con Dio di oggi, il titolo Morti per sempre? E abbiamo visto nel precedente segmento i Sadducei che non credevano nella resurrezione dei morti e che raccontano una parabola inventata da loro, una storia inventata da loro in cui così come era l'usanza dell'epoca, se il marito muore e ha dei fratelli, i fratelli per legge erano obbligati a sposare la vedova per fare avere dei figli nel nome del fratello che era morto. E loro prendono questa storiella con sette fratelli che man mano morto il primo con il secondo che sposa la vedova si va avanti con tutti che muoiono senza aver generato dei figli e finalmente poi muore anche la vedova rimasta per ultima e quindi loro chiedono a Gesù insomma allora di chi sarà moglie quando risorgeranno? Sono cose assurde, insomma cosa ci puoi dire su questo? Qual è la tua idea di resurrezione? E Gesù spiega bene come stanno le cose secondo le scritture, perché dice Gesù ignorate quello che dicono le scritture, perché quando ci sarà la resurrezione dei morti non ci sarà nessuno che sposerà nessuno, ma tutti saranno come gli angeli dei cieli. E poi dice che Dio è un Dio di viventi, non un Dio di morti, quindi anche coloro che man mano muoiono, tutti quelli che muoiono coperti dalla grazia di Dio, quando verrà il momento di risorgere, risorgeranno, e quindi nell'eternità Dio non sarà un Dio di morti, ma sarà un Dio di viventi. E sono proprio queste le prospettive dei credenti cristiani, di coloro che credono in Gesù. La resurrezione con Gesù è una certezza, nella persona di Gesù intendo dire è una certezza, a parte le diverse resurrezioni che Gesù operò mentre viveva come uomo, ecco, su questa terra la sua di risurrezione è qualcosa di veramente eclatante, di epocale, possiamo dire. E poi ci viene detto nel Vangelo che alla morte di Gesù avvennero dei fenomeni straordinari, come una eclissi, il buio completo per diverso tempo, poi ancora il velo che separava all'interno del Tempio di Gerusalemme, il luogo santo dal luogo santissimo, si squarciò da solo, diciamo tra virgolette, in due parti, e come a voler significare che non era più necessaria l'intercessione dei sacerdoti per arrivare nel luogo santissimo di Dio. E poi ancora, ci dicono i Vangeli, ci furono molte tombe che si scoperchiarono e dalle tombe risorsero in piena vita delle persone che erano morte credendo in Dio, e anzi gli evangelisti lo sottolineano, apparvero a molti in Gerusalemme. Quindi anche di questo c'è la testimonianza che fu raccolta da coloro che scrissero i Vangeli. È chiaro che le persone che furono risuscitate da Gesù, come Lazzaro, come il figlio della vedova di Nain, come la figlia di Jairo e altri, morirono nel momento in cui poi, dopo chissà quanti anni, arrivarono magari alla vecchiaia. Morirono come tutti, come si muore purtroppo. E anche questo gruppo di persone, di credenti, che risuscitarono alla morte di Gesù, morirono poi dopo. Ma la risurrezione dei morti, così come ci viene indicata nella Bibbia, la risurrezione definitiva, è proprio alla fine dei tempi. Noi abbiamo semplicemente assaggiato, diciamo così, con questi episodi la realtà del fatto che Dio, che ha dato la vita, può ovviamente ridare la vita. Ed è questo il punto centrale. Quindi morti per sempre era il titolo di questo nostro appuntamento con Dio. No, perché addirittura in altre parti della Bibbia si parla della resurrezione finale, ma qui mi piace ricordare in maniera specifica, in maniera particolare, quello che dice Paolo Apostolo nella sua prima lettera ai Tessalonicesi al capitolo 4, perché lui sapeva che nella chiesa primitiva c'erano in diversi che ancora non conoscevano bene o non conoscevano affatto questa idea della resurrezione. E quindi lui dice: fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono. Ecco, qui definisce i morti coloro che dormono. Fra l'altro aggiungo così una piccola noticina che mi viene in mente: la parola cimitero viene dal greco koimeterion, significa dormitorio. In attesa di essere risvegliati si dorme, e lui proprio questo dice riguardo a quelli che dormono. E in modo che non siate tristi come gli altri che non hanno alcuna speranza. E Paolo continua, dice: è logico, se noi crediamo che Gesù morì e resuscitò, allora dobbiamo credere pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con lui quelli che si sono addormentati. Ancora qui addormentati, non dice morti, eh? Stanno dormendo. E allora continua Paolo: voglio dirvi questo mediante la parola del Signore. Non sono io che ve lo dico, non sono io che mi sono inventato e vi dico di testa mia qualcosa. Il Signore dice che noi viventi, lui pensava che al ritorno di Gesù, un ritorno pressoché immediato pensava che fosse, ma lui pensava di essere ancora vivente quando Gesù sarebbe ritornato. Lui dice: noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non andremo ad incontrare Gesù prima di quelli che sono nella tomba, prima di quelli che si sono addormentati. Perché quel giorno, il giorno in cui ritornerà, il Signore stesso, ad un dato segnale, alla voce di un arcangelo che griderà con un grido fortissimo il risveglio, allo squillo della tromba di Dio, Gesù scenderà dal cielo, e allora i credenti morti saranno i primi a risorgere per andargli incontro. E poi noi che saremo vivi, continua Paolo, verremo presi insieme a loro e portati in alto tra le nuvole per incontrare il Signore. Così rimarremo con Lui per sempre. Consolatevi dunque e incoraggiatevi a vicenda con queste parole. Molto bello veramente. E allora, alla domanda del nostro titolo, morti per sempre? Rispondiamo, no, affatto. Dopo il sonno ci sarà il risveglio per coloro che si sono addormentati con la fede in Gesù. E poi tutti, dice Paolo, andremo in cielo per rimanere con Dio per tutta l'eternità. E allora non morti per sempre, ma viventi per sempre. E questa è la speranza che il Signore ci ha dato con la sua stessa risurrezione. Che Dio ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 20 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

non siamo qui per ostentare la nostra bravura, per far colpo sulla gente, ma siamo qui per parlare di cose che hanno un senso, un significato e un'importanza davvero notevoli, anche se a qualcuno può sembrare il contrario. Le cose spirituali, in realtà, hanno molta più importanza di quello che si crede di solito e hanno molta influenza su tutti gli altri aspetti della vita, più di quanto si possa essere portati a pensare. Tra l'altro, la psicologia e la psicanalisi, quando non sono usate soltanto per fini materialistici o edonistici, hanno messo molto bene in evidenza il rapporto che esiste tra l'armonia e la serenità dell'anima umana, della psiche, cioè dell'uomo interiore, e l'armonia e la serenità dell'uomo esteriore, della vita nelle sue manifestazioni pratiche. In altre parole, se uno è sano psichicamente, io direi però spiritualmente in questo caso, allora ci sono anche tutte le premesse perché costui sia sano anche fisicamente, non solo per ciò che riguarda le malattie e i disturbi del corpo, ma anche per quanto riguarda i suoi rapporti con gli altri, il suo lavoro, le sue diverse e molteplici occupazioni e così via. L'essere umano, infatti, è composto di anima, corpo e spirito. E quando tutti e tre questi elementi sono in armonia, allora tutto l'essere funziona. Ed è anche importante sottolineare che la Bibbia si occupa dell'uomo tutto intero, nelle sue tre componenti. Una sola di esse non deve prendere il sopravvento sulle altre, né può essere messa in disparte a tutto vantaggio delle altre. E nella tua vita, nel tuo essere, caro amico all'ascolto, come vanno le cose? C'è armonia? C'è pace, equilibrio o appagamento? Dio vorrebbe che ci fossero, e se tu sei d'accordo, Egli ti aiuterà come ha aiutato molti altri.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura di oggi è tratta dal libro dell'Esodo, capitolo 16, versetto 8. Vedrete la gloria del Signore. Sergio D'Ascenzo scrive: l'antico Israele, dopo la liberazione dalla schiavitù in Egitto, stava attraversando il deserto come punizione per la sua ingratitudine e ribellione contro il volere del suo Dio. Nonostante i tanti segni della sua potenza e provvidenza che guidava il popolo per il tramite di Mosè, si lamentavano continuamente. Eppure Dio, anziché distruggerli o punirli nuovamente, decide di mostrare ancora la propria gloria con la sua potenza e provvidenza. Perciò le parole di Mosè di questo verso implicano potenza, ma anche misericordia. Vedrete la gloria del Signore. Così fu, perché con una sorta di grandine di quaglie dal cielo, Dio miracolosamente assicurò la desiderata carne al popolo. Videro la gloria di Dio, la sua potenza, certo, ma con essa non c'era l'approvazione del cielo, anzi. Ho pensato che sì, tutti vedremo la gloria di Dio un giorno. Sarà meraviglioso per chi lo ama, ma terribile per chi non crede e vive opponendosi a Dio.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Matteo, capitolo 6, versetto 6. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Le parole del Vangelo. Rivolgi la preghiera al Padre tuo. Prima di salire al cielo, il Signore Gesù rivela ai Suoi discepoli la nuova e meravigliosa relazione che avevano in virtù della Sua opera compiuta alla croce. Io salgo al Padre mio e Padre vostro. Giovanni capitolo 20, versetto 17. Dunque anche noi, divenuti figli di Dio per la fede, possiamo rivolgerci a Lui senza timore e con la certezza di essere ascoltati. Rivolgi la preghiera al Padre tuo. Lasciamoci toccare da queste parole di Gesù. Non dice rivolgiti a Dio e neppure rivolgiti al tuo Dio, ma rivolgiti al Padre tuo. Per fare questo, il Signore consiglia di isolarsi, entrare nella propria cameretta lasciando la vita frenetica fuori dalla porta. Per qualcuno si tratterà di mettere da parte un po' della propria attività professionale, per altri di chiudere il proprio smartphone o spegnere il computer. Per tutti, chiudere la porta ai pensieri e alle preoccupazioni che ci distraggono e ci turbano. Chiudere la mia porta per incontrare il mio Padre che abita nel segreto. Che privilegio! Egli vede nel più profondo del mio cuore le ferite nascoste. Ode le grida silenziose e il suo sguardo è uno sguardo d'amore. Alla base di ogni preghiera c'è la fiducia nell'amore del Padre mio. Pregare nel segreto significa pregare sinceramente, senza finzione, senza ostentazione, ma chiedendo a Dio di darci la grazia dell'umiltà, del rispetto e della fiducia nella sua comprensione. E il Padre tuo te ne darà la ricompensa. Le risposte di Dio alle nostre preghiere sono innumerevoli. Quando preghiamo, lo Spirito Santo ci dà una pace profonda. Nella sua presenza, le nostre paure e le nostre lacrime svaniscono per far posto alla gioia di essere amati dal nostro Padre che è nei cieli. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici, buongiorno a tutti. È il 12 agosto e leggeremo dal Vangelo di Luca nel capitolo 15, il verso 10. Così vi dico, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Ci siamo mai soffermati a chiederci qual è per Dio il valore di un'anima? È un valore incalcolabile perché appartiene alla dimensione di Dio. Un'anima non ha valore perché lo merita o perché è brava o perché si è comportata bene. Dio ci considera tanto importanti che quando scegliamo di tornare a Lui, ordina al cielo di fare festa. Per Lui non siamo un numero, ma siamo come quella moneta che per il mondo ha poco valore, ma per Lui ne ha così tanto da cercarlo ovunque pur di trovarla. Ci siamo persi? Ci siamo nascosti per la vergogna? Ci siamo allontanati? Lui ci cerca. Ma non era una la pecora che si era dispersa? Forse che Dio ne aveva altre 99 e gli bastavano? No. Quell'unica pecora andava cercata, recuperata, riportata insieme alle altre, tutte di uguale valore. Quando qualcuno che si era perduto torna a Lui, si fa festa, come il padre che ha accolto il figlio al prodigo. Lo punisce? No, Dio non punisce, non giudica. Dio accoglie chi torna perché chi torna ha fatto l'esperienza della lontananza da Lui. La donna cerca quella moneta come Dio cerca te, cerca me, perché abbiamo valore. Gesù è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Dio ha dato un valore aggiunto a ciò che per gli altri non aveva valore. Gli ha dato il vero valore, quello che gli è costato la morte in croce da innocente. Oggi voglio essere come quella monetina, voglio essere trovata, amata, ancora una volta. Anche se la polvere mi ha sporcata, anche se ho perso la lucentezza, so che con le sue cure tornerò ad essere una monetina importante, per il solo fatto di essere nel palmo della sua mano.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Un peccatore in stand-by. Aveva accettato Cristo in un momento molto difficile della sua vita. Diceva che pur vivendo in mezzo a tante persone si sentiva solo. Pur avendo tanti soldi si sentiva povero. Pur ricevendo affetto dalla famiglia e dagli amici si sentiva depresso. Così quando gli parlarono di Gesù e lo accettò nella sua vita, la presenza di Dio riempì ogni vuoto della sua anima. Questa è la storia che un artista molto famoso raccontò durante un'intervista. Il giornalista cercava di ricordargli il suo passato e il suo peccato. «So che sei stato un alcolizzato e un drogato», ma l'artista rispondeva che Dio lo aveva perdonato e gli aveva ridato una nuova vita. «Anche se ho conosciuto Dio e Lui mi ha perdonato e sono una nuova persona, oggi sono ancora un alcolizzato e un drogato». Il giornalista fu sorpreso dalla risposta dell'artista che continuò dicendo «Io non bevo». E non mi drogo da 20 anni, da quando ho conosciuto Dio, ma sono un peccatore stand-by. Cosa vuol dire essere un peccatore stand-by? Chiese il giornalista. Vuol dire che in qualsiasi momento io rinneghi Dio e mi allontani dalla sua presenza, ritornerò a fare le stesse cose di prima. Questo mi aiuta a stare attento ogni giorno e ad aggrapparmi sempre di più a Dio, perché mi ricordo della mia fragilità e che in qualsiasi momento posso cadere nel peccato. Caro amico e cara amica, non allontaniamoci mai da Gesù se non vogliamo cadere. Lui è il nostro sostegno e la nostra guida.
3: Peccatori in stand-by. Quanto è vera questa espressione? Anche se abbiamo accettato Gesù come nostro Salvatore e Signore, se ci allontaniamo da Lui, noi ritorneremo nello stesso fango da cui siamo stati tirati fuori, perché fa parte della nostra natura carnale. Ecco perché Gesù diceva e dice ancora oggi: vegliate e pregate per non cadere in tentazione, poiché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E ancora, in Prima Corinzi al capitolo 16, è scritto: vegliate, state fermi nella fede. E nella prima epistola di Pietro, al capitolo 5, è scritto: state sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede. Abbiamo allora assoluta necessità di curare la nostra comunione con Dio ogni singolo giorno, come diciamo sempre, attraverso la lettura della sua parola e parlando con lui attraverso la preghiera. Solo questo ci manterrà svegli per poter riconoscere il bene e il male e darà spazio allo Spirito Santo in noi, che potrà guidarci nella giustizia e nella verità. Non dimentichiamo mai che noi siamo chiamati a perseverare nel nostro cammino di fede, non a tornare indietro. Siamo chiamati a santificarci, perché senza la santificazione nessuna carne vedrà Dio, come leggiamo nel capitolo 12 dell'Epistola agli Ebrei. Anche per oggi è giunto il tempo di salutarci. Io vi lascio con le parole di Gesù, che valgono per tutti noi. Sono scritte nel Vangelo di Giovanni al capitolo 15 e dicono così: io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Ecco allora il consiglio di oggi: stiamo attaccati a Gesù e riusciremo a vincere su ogni peccato. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Salve amici, siamo di nuovo insieme per questi 10 minuti con un altro appuntamento del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Gli attributi di Dio, numero 18. Infatti stiamo avendo da un paio di settimane delle riflessioni sugli attributi di Dio e questo per conoscere meglio il nostro Dio. E oggi vedremo la rettitudine. E perciò desidero leggere il verso numero 10 del Salmo numero 96, che dice così: «Dite fra i popoli, il Signore regna, il Signore giudicherà le nazioni con rettitudine». Cos'è la rettitudine? È la aderenza alla legge o alla conformità di un modello. La rettitudine è una perfezione riferita alle azioni di Dio sulle sue creature o verso di esse. Quindi è un suo attributo. Dio è il suo stesso modello che egli non viola mai e che non permette alle sue creature di violare senza chiedere poi che esse paghino completamente per la loro trasgressione e per il loro peccato. Dio è l'essenza della rettitudine. La sua eterna essenza è eterna giustizia, come dice in un altro salmo, il Salmo 111 al verso 3. In altre parole, Dio è infinitamente giusto nella sua persona e nella sua relazione con le sue creature. Dio non può decretare una legge o compiere una qualunque azione che non sia perfettamente buona e santa. Se potesse agire scorrettamente, egli agirebbe pertanto contro la sua natura, il che sarebbe assurdo. Per distinguere la rettitudine divina dalla giustizia divina, possiamo dire che la giustizia parla di Dio come un giudice imparziale, così dice il Salmo 86 al verso 13, e che tratta le sue creature non in base ai loro meriti, poiché non ne hanno. Il suo giudizio non è un giudizio arbitrario o inconsistente, bensì è un giudizio basato su un principio giusto, appunto, ed esente da favoritismi. Così dice la parola di Dio nel libro di Seconda Cronache, al capitolo 19, al verso 7. Dio non può condannare l'innocente o assolvere il colpevole, così come fanno gli uomini, e così come non può punire con eccessiva severità o perdonare i peccati senza una giusta motivazione, dice l'apostolo Giovanni nella sua prima lettera, al capitolo 1, al verso 9. Nella Bibbia la rettitudine e la giustizia sono ripetutamente attribuite al Signore. Infatti dice il Salmo 89 al verso 14: giustizia e diritto sono la base del tuo trono.
La giustizia divina trova la sua più grande e gloriosa manifestazione nella punizione che Dio ha inflitto al suo stesso Figlio, Gesù Cristo, per il perdono dei peccati degli uomini. Egli, cioè Gesù, è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui noi abbiamo pace è caduto su di lui e, mediante le sue lividure, noi siamo stati guariti. Questo lo ha scritto il profeta Isaia nel capitolo 53 al verso 5. E pensate un po', amici, che questo profeta Isaia lo ha scritto più di 700 anni prima della venuta di Cristo. Perciò Gesù non solo soffrì da vicario come un trasgressore della legge, ma allo stesso tempo portò a compimento e obbedì ai precetti di questa legge per conto nostro. Egli, essendo l'unico vicario, ha così soddisfatto la giustizia divina, permettendo a Dio di essere giusto e giustificando gli empi. Così dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 3, il verso 25. In altre parole, grazie al Signore Gesù, la giustificazione del peccatore può essere giudicata veramente giusta. Ed è bene notare, cari amici in ascolto, che la giustizia che salva i peccatori è la stessa giustizia che li condannerà se non si ravvedono. Se ci fosse stato un altro modo perché il peccato fosse perdonato senza l'espiazione di Cristo, allora Cristo stesso sarebbe morto invano, così come disse l'Apostolo Paolo nella lettera ai Galati al capitolo 2, il verso 21. Ma così non è, amici. Cristo è morto per la giustificazione e la salvezza di chiunque crede. Bene, amici, siamo giunti anche oggi al termine di questa meditazione. In attesa di un vostro riscontro, io vi ringrazio per il vostro ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Tanti di voi sono ancora in vacanza, per cui continuate a godervi questo tempo. Ok, oggi continueremo col Vangelo di Luca, capitolo 10, versetto 38, fino alla fine del capitolo, e poi incominceremo l'11 fino al versetto 4. Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale sedutasi ai piedi del Signore ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: «Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciato sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona, che non le sarà tolta». Gesù si trovava in un certo luogo a pregare, e quando ebbe finito, uno dei discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Egli disse loro: «Quando pregate, dite: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno». Penso che siamo tutti familiari con questa scena, ma guardiamola più da vicino. In quella cultura l'ospitalità era quasi sacra. Così Marta sta cercando di onorare Gesù mostrando il massimo dell'ospitalità mentre corre avanti e indietro per fare in modo che tutto sia perfetto. Sua sorella invece sembra essere distaccata, irresponsabile, scegliendo invece di sedersi ai piedi di Gesù. Sappiamo che le donne in quei giorni non venivano istruite pubblicamente, soprattutto da un insegnante maschio. Un rabbino di spicco del primo secolo disse persino che sarebbe stato meglio bruciare la Torah, cioè i 5 primi libri della Bibbia, che insegnarla ad una donna. Pertanto Maria coglie l'opportunità di trascorrere il maggior tempo possibile con il maestro. Quello che sarebbe dovuto essere una benedizione anche per Marta è diventato invece un peso, dato che era eccessivamente stressata. Così, vedendo la piccola sorella seduta ai piedi di Gesù mentre lei sta spostando pile di piatti senza aiuto, scoppia, scatta e dice: «Maria dovrebbe essere in cucina con me a preparare per gli ospiti, non a rilassarsi spensierata con gli uomini». E così Marta rimprovera Gesù: «Signore, non ti importa che mia sorella mi ha lasciato sola a servire? Mettila in riga». Gesù invece, il maestro, corregge Marta, evidenziando la sua debolezza, la sua ansia e preoccupazione. Allo stesso tempo le sta facendo capire che Maria aveva fatto la scelta migliore, una scelta necessaria. Maria non disse mai una parola in sua difesa, ma Gesù la giustificò. Un'interessante vignetta, perché tutti sappiamo che se Marta non avesse fatto la sua parte, nessuno avrebbe mangiato. E sono curioso dei tuoi commenti, che tra l'altro puoi lasciare sul profilo Equipaggiati su Facebook o sulla pagina equipaggiati.com. La vignetta successiva continua con l'importanza dell'intimità con Dio. Gesù insegna ai discepoli come pregare e sottolinea l'intimità con Dio sopra ogni altra cosa. Non era intenzione di Gesù che nei secoli questa diventasse una cantilena quasi priva di significato. Il suo era solo un esempio su come organizzare i pensieri diretti a Dio. Prima di tutto enfatizza il fatto che il nostro, cioè collettivo, padre, quello ancestrale che ha scelto il suo popolo, risiede in cielo, come in tre regni, dove volano gli uccelli, dove risiedono le stelle e sopra di tutto dove egli opera. Sia santificato il tuo nome. In quella cultura il nome era più che una semplice identità, quindi il nome di Dio che noi rappresentiamo non deve essere preso alla leggera. Il nostro comportamento come cristiani conta, ragazzi. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Chiediamo al regno dei cieli di agire qui sulla terra, qualcosa che si implementerà pienamente al ritorno di Cristo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. L'ha fatto per 40 anni con Israele. Egli può fornire le nostre necessità quotidiane anche oggi. Perdona i nostri debiti. Abbiamo bisogno di riconciliarci con Dio quotidianamente. E se abbiamo difficoltà a perdonare gli altri, non comprendiamo ciò che ci è stato perdonato. Non ci indurre in tentazione. Dio non tenta, ma mette alla prova. Quindi Dio, per favore, impedisci che il male si abbatta su di noi. Riflessione. Sei una Marta o una Maria? Ti preoccupi perché ti stai concentrando sull'inessenziale per una questione di immagine? Signore, quanti di noi si affaticano, si sgomentano e non sanno apprezzare il momento perché troppo indaffarati. Aiutaci a essere più come Maria ed apprezzare le piccole cose piuttosto che essere sempre stressati come il criceto all'interno di quella ruota. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Buona giornata a tutti e Dio volendo ci risente domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
2: Creata con cura di Susi Molinaro. Dove sei stata? Parla di riscatto, di una ricerca interiore di una persona che ritrova tutto ciò che aveva perso e ritrova se stessa, sperimentando in prima persona, nella propria interiorità, l'amore di Dio che trasforma e migliora. L'amore di Dio cambia, trasforma, guarisce, sistema, fortifica. Ora lo ascoltiamo tramite la voce di Susi. Dove sei stata? Qui, ora, a Disco Highlight.

Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Matteo, capitolo 8, versetto 26. Perché avete paura, o gente di poca fede? Quando siamo presi dalla paura, non possiamo fare a meno di pregare Dio. Ma da coloro che invocano il suo nome, il Signore ha il diritto di aspettarsi che confidino in Lui, sapendo chi Egli è, e vuole che i suoi figliuoli raggiungano un tale grado di fiducia in Lui da diventare essi stessi persone degne di fiducia nei momenti cruciali. Però la nostra fiducia in Dio arriva fino ad un certo punto, dopodiché ritorniamo indietro fino alle rudimentali preghiere dei momenti di panico proprie degli individui che non conoscono Dio. Consumiamo fino all'ultimo le nostre risorse umane, dimostrando così di non avere nemmeno un minimo di fiducia in Lui e nel suo governo del mondo. Ci sembra che Egli dorma e davanti a noi non vediamo altro che i frutti che si frangono. Gesù disse: «O gente di poca fede, che fitta dolorosa devono aver provocato queste parole nel cuore dei discepoli!» Ancora uno sbaglio. Ed una fitta altrettanto dolorosa farà tremare noi quando capiremo che per fare gioire il cuore di Gesù avremmo dovuto rimanercene assolutamente tranquilli in Lui, senza spaventarci per quello che ci stava davanti. Nella vita attraversiamo periodi in cui non ci sono né tempeste né crisi e riusciamo a fare umanamente del nostro meglio, ma il momento in cui la crisi arriva si vede immediatamente in chi ci affidiamo. Se essa ci coglie intenti ad adorare Dio e ad imparare a confidarci in Lui, sappiamo andare dove i flutti si frangono senza che si infranga la nostra fiducia in Lui. Abbiamo molto parlato della santificazione, ma secondo tutto quello che abbiamo detto, a che punto ci condurrà? La santificazione dovrebbe condurci al riposo, che significa unione con Dio. Riposo che ci renderà non solo irreprensibili ai Suoi occhi, ma anche ragione di gioia profonda per il suo cuore.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

Camminiamo tra le rughe di un sentiero, in discesa o in salita, a volte a piedi nudi, a volte ci fermiamo ad osservare il cielo che ci riposa quando siamo stanchi.

0: Sono le ore 8 e 17 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
2: Creata con cura di Susy Molinaro. Brano intensissimo. Pagine di un diario segreto aperto e letto per noi tutti che ascoltiamo. Parole di grande importanza che contengono la ricerca di sé, la risoluzione di un conflitto e acquisizione di libertà e vittoria nell'amore di Dio. Riprendo solo questo verso che dice: e mi vesto di dignità perché sono figlio del re e nessuno lo cambierà. Questa è una canzone che tocca, che fa del bene. Figlia del re, canta Susy Molinaro.
1: Disco Highlight.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Creata con cura, Susy Molinaro.
2: Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

A inizio, cari amici ascoltatori, una nuova edizione, un nuovo numero del Buongiorno in compagnia di Roberto. Oggi in tua compagnia per il 12° giorno del mese di agosto.

il nostro programma quotidiano e mattutino, come tutti i nostri cari amici affettuosi sanno, ha lo scopo di iniziare con una pillola di saggezza questo nuovo giorno, un giorno che sarà, come sempre, ricco di impegni, di problemi, di preoccupazioni. Ed è questo, in un certo senso, anche l'argomento che sarà tema delle nostre brevi riflessioni, intervallate, come sempre, da musica classica.

Direi senza alcuna paura di essere smentito che le preoccupazioni fanno parte della vita di ogni uomo e ciascuno di noi conosce bene quali siano le preoccupazioni personali. Ciò che però spesso ci differenzia uno dall'altro sono i diversi modi di affrontare queste preoccupazioni. A volte cerchiamo di distrarci nell'intento di dimenticare i problemi, ma appena questi riaffiorano ci sentiamo ancora peggio di prima. Altre volte invece non facciamo altro che lamentarci in continuazione e quindi il sentimento di ribellione di cui diveniamo preda contribuisce ad appesare quel senso di insopportabilità che ci accompagna nel quotidiano, in qualunque cosa noi siamo chiamati a fare. Ma vedremo come la Sacra Scrittura, la Bibbia, ci dà, tra virgolette, una ricetta per sapere come affrontare e realizzare, per il nostro vantaggio, quelle che sono le preoccupazioni della vita quotidiana. Naturalmente, come sempre, andremo ad analizzare in maniera approfondita questa tematica dopo un primo stacco musicale.

Dicevamo prima come la Bibbia ci propone una specie di ricetta che ci aiuta ad affrontare in maniera propositiva quelle che sono le preoccupazioni del quotidiano. Il grande apostolo Pietro, nella sua prima lettera al capitolo 5 al versetto 7, ci ripone infatti questa considerazione importante. Riponete in Dio tutte le vostre preoccupazioni, perché Dio ha cura di voi. Ecco dunque il modo giusto di sapere affrontare le preoccupazioni, i problemi della vita di tutti i giorni. Non dobbiamo inventarci noi come dare una risposta ai perché ci accadono alcune cose. Non dobbiamo affidarci a maghi, astrologhi, cartomanti, nella speranza di poter avere un'intuizione per risolvere le preoccupazioni che ci assillano. Il Signore ci rivolge l'invito straordinario di gettare letteralmente su di Lui i nostri problemi, avendo piena fiducia che sarà Lui stesso a portarli al nostro posto. Sono profondamente convinto che queste parole siano state una grande consolazione per tante persone nel corso dei secoli, perché la parola di Dio, infatti, fin dal primo momento che è stata scritta, ha questo importantissimo scopo, quello di portare l'uomo verso Dio, ma non perché Dio è come una fata che con la bacchetta magica risolve facendo sparire i nostri problemi, ma perché ci aiuta a saperli affrontare, senza disperarci, senza essere noi coloro che devono inventarsi la risoluzione, ma avendo fede che Dio è colui che guida le vite. C'è però un'unica condizione che ci consente di trarre beneficio da questa promessa di Dio. È quella di prenderla veramente sul serio. È quello che stai facendo tu?

Siamo dunque arrivati all'angolo della preghiera, di questo breve momento di raccoglimento insieme al quale ti invito di partecipare. Nostro Dio e Padre Celeste, ti ringraziamo perché nonostante le preoccupazioni assillino quotidianamente la nostra vita, abbiamo la certezza che riponendoli in te, queste non ci nuoceranno, perché dice la Scrittura qualunque cosa coopera per il nostro bene, o quantomeno per il bene di coloro che credono in te, che hanno affidato la loro vita a te. Ed è questo quello che ci preme nel parlare dalle frequenze che tu ci hai così nella tua immensa grazia dato per poter condividere con gli altri questi inviti scritturali. E il nostro desiderio è che ogni ascoltatore possa fare tesoro di quello che ascolta e che quindi possano venire a te deponendo ogni loro preoccupazione. Grazie. Nel nome del tuo figliolo. Amen.

Dunque, le prime note della sigla conclusiva pongono termine a questo momento di riflessione insieme. Mi auguro che possa aver prodotto effetti nella tua vita. Io ti ringrazio di essere rimasto in mia compagnia, ti auguro un buon proseguimento nelle trasmissioni della nostra rete che ti proporrà in questo 12 agosto e ti auguro una buona giornata. Ciao a tutti da Roberto.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 12 agosto 2026, un buon ascolto a tutti voi. Resta molto delicata la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente Trump continui a ribadire abbiamo noi il controllo totale. Nel frattempo è in ripresa la circolazione dei barili di petrolio. Secondo il segretario dell'energia americano Chris Wright, attraverso lo stretto di Hormuz transitano ora quasi 9 milioni di barili al giorno. Il presidente Trump ha confermato di aver evitato l'uso dell'Air Force One dopo un recente vertice in Turchia perché i servizi segreti e i militari volevano che prendesse un aereo diverso a causa di una minaccia. Io seguo le indicazioni dei servizi segreti e dei militari. Volevano che prendessi un volo diverso, un aereo diverso, ha raccontato Trump a proposito del suo allontanamento furtivo dall'aereo presidenziale. Terremoto in Colombia, l'aeronautica civile della Colombia ha confermato la riapertura di 6 dei 7 aeroporti del paese colpito dal sisma di magnitudo 7.4 lo scorso 10 agosto. Gli scali di Cali e Quibdó operano regolarmente, mentre Armenia, Buenaventura e Manizales hanno ripreso i voli commerciali con specifiche limitazioni operative. La Colombia ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di dollari. Secondo le prime stime, invece, circa 70.000 indigeni colombiani sono stati colpiti dalle scosse. Jackie, l'aquila calva divenuta una star del web negli Stati Uniti grazie a una diretta streaming, è morta. Lo riporta il Washington Post. 4 anni fa gli americani e non solo si erano appassionati alla storia d'amore tra lei e il suo compagno Shadow, con il quale aveva costruito il proprio nido d'amore sulla cima di un pino vicino al lago Big Bear nello stato della California. Veniamo alla cronaca italiana. Un italiano di 60 anni è morto sulla spiaggia di Levant dell'isola la spagnola di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento, ma spetterà ora la Guardia Civile di indagare per accertare le circostanze della morte. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota. L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comi e Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di oggi. Ha ucciso una biscia vantando se poi sui social, dove ha pubblicato anche la foto con il rettile ormai senza vita. Mai si sarebbe aspettato che quella bravata lo avrebbe messo seriamente nei guai. Già, perché alla sua porta hanno bussato i carabinieri che lo hanno denunciato per il reato di uccisione di animali. Trascorrere un periodo di vacanza a Roma e ritrovarsi aggredito a causa della propria fede religiosa è la storia vissuta da un turista francese di 22 anni di religione ebraica, finito nel mirino di un gruppo di 4 persone che lo ha perseguitato per 2 volte nel giro di un giorno, ma soprattutto nel mirino di un 31enne algerino protagonista di entrambe le aggressioni, che è stato denunciato con l'accusa di percosse, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Le indagini sono partite dalla querela presentata ai carabinieri della stazione di Roma Piazza Farnese dal giovane turista. Il 22enne è infatti denunciato di essere stato preso di mira in 2 diverse occasioni mentre passeggiava nel centro storico della capitale indossando la kippah, il tradizionale copricapo circolare indossato dagli uomini di religione ebraica. Un ragazzo di 20 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto dal cofano di un'auto in movimento a Rivalta sul Mincio, frazione di Rovigo, in provincia di Mantova. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato 8 e domenica 9, al termine di una serata trascorsa con alcuni amici. Il giovane sarebbe salito per gioco sul cofano della vettura che poco dopo è partita. Dopo aver percorso un tratto di strada, il ventenne avrebbe perso l'equilibrio, cadendo violentemente sull'asfalto e riportando un grave trauma cranico. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Pressione stabile sull'Italia, anche questa giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso su gran parte dei settori. Soltanto sulle Alpi, sugli Appennini e zone limitrofe potranno scoppiare dei temporali di calore a partire dalle ore pomeridiane.
caldo intenso con picchi di 39-40 gradi al centro e in Sardegna. Con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati, eccoci a metà settimana, come di consueto stiamo insieme col libro più letto e oggi c'è una buona notizia, perché tutti abbiamo sete veramente di giustizia. E se ti dicessi che Dio agisce con giustizia? Ma ascoltiamolo dal libro più letto. Enzo, a te la parola.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia ancora una volta per essere all'ascolto. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato a considerare il capitolo 38 di Ezechiele, dove si parla di un grande nemico del nord che verrà a invadere Israele. Dio però si manifesterà a Israele e a questo nemico e distruggerà questo popolo invasore. Dio ora sta parlando a questo popolo e continua la lettura del nostro testo. Gli dice ai versetti dall'8 al 15: «Dopo molti giorni tu riceverai l'ordine. Negli ultimi anni verrai contro il paese sottratto alla spada, contro la nazione raccolta in mezzo a molti popoli, sui monti di Israele, che sono stati per tanto tempo deserti. Ma fatta uscire dai popoli, essa abiterà tutta quanta al sicuro. Tu salirai, verrai come un uragano, sarai come una nuvola che sta per coprire il paese, tu con tutte le tue schiere e con i popoli numerosi che sono con te. Così parla Dio, il Signore. In quel giorno dei pensieri ti sorgeranno in cuore e concepirai un malvagio disegno. Dirai: io salirò contro questo paese di villaggi aperti, piomberò su questa gente che vive tranquilla e abita al sicuro, che risiede tutta in luoghi senza mura e non ha né sbarre né porte. Verrai per far bottino e saccheggiare, per stendere la tua mano contro queste rovine ora ripopolate, contro questo popolo raccolto in mezzo alle nazioni, che si è procurato bestiame e proprietà e abita sulle alture del paese. Seba, Dedan, i mercanti di Tarsis e tutti i suoi leoncelli ti diranno: vieni tu per far bottino? Hai adunato la tua moltitudine per saccheggiare, per portar via l'argento e l'oro, per pigliare bestiame e beni, per fare un gran bottino? Perciò, figlio d'uomo, profetizza e di a Gog: così parla Dio, il Signore. In quel giorno, quando il mio popolo Israele abiterà al sicuro, tu lo saprai. Verrai dal luogo dove stai, dall'estremità del settentrione, tu con dei popoli numerosi con te, tutti quanti a cavallo, una grande moltitudine, un potente esercito. Quando Israele sarà tornato definitivamente nel suo paese e penserà di essere al sicuro, si manifesterà l'azione dell'Anticristo, il quale gli farà credere che la pace è realmente venuta sulla terra, che tutti i problemi del mondo sono sistemati. Ma questo non sarà vero, e presto si troveranno nel mezzo del periodo della grande tribolazione. La grande tribolazione verrà dal nord, come dicono i versetti 16 sino al 23, che concludono questo capitolo 38 di Ezechiele. Salirai contro il mio popolo Israele, come una nuvola che sta per coprire il paese. Questo avverrà alla fine dei giorni. Io ti condurrò contro il mio paese affinché le nazioni mi conoscano. Quando io mi santificherò in te, sotto gli occhi loro, o Gog. Così parla Dio, il Signore. Non sei tu quello di cui io parlai ai tempi antichi, mediante i miei servi, i profeti di Israele, i quali profetizzarono allora per degli anni che io ti avrei fatto marciare contro di loro? In quel giorno, nel giorno che Gog verrà contro la terra di Israele, dice Dio, il Signore, il mio furore mi monterà nelle narici. Nella mia gelosia, nel fuoco della mia ira, io lo dico, certo, in quel giorno vi sarà un grande sconvolgimento nel paese di Israele. I pesci del mare, gli uccelli del cielo, le bestie dei campi, tutti i rettili che strisciano sul suolo e tutti gli uomini che sono sulla faccia della terra tremeranno alla mia presenza. I monti saranno rovesciati, le balze crolleranno e tutte le mura cadranno al suolo. Io chiamerò contro di lui la spada su tutti i miei monti, dice Dio, il Signore. La spada d'ognuno si volgerà contro il proprio fratello. Verrò in giudizio contro di lui, con la peste e con il sangue. Farò piovere torrenti di pioggia e grandine, fuoco e zolfo su di lui, sulle schiere e sui popoli numerosi che saranno con lui. Così mostrerò la mia potenza e mi santificherò. Mi farò conoscere agli occhi di molte nazioni ed esse sapranno che io sono il Signore». Vediamo chiaramente ciò che è ripetuto in tutto il libro per circa 70 volte. Conosceranno che io sono il Signore. Questo è lo scopo che Dio persegue. Dato che Israele penserà di dimorare in pace, perché l'Anticristo avrà ingannato tutti, Dio sarà l'unica fonte di pace per Israele. Egli stesso si occuperà di questa crudele nazione. La guerra scoppierà facendo iniziare la grande tribolazione, cioè gli ultimi 3 anni e mezzo del periodo della tribolazione, in tutta la sua frenetica furia. In quel tempo il mondo intero sarà un olocausto e si verificheranno sulla terra giudizi uno dopo l'altro. La guerra regnerà. Gesù Cristo disse a riguardo di questo breve periodo sulla terra, in Matteo 24, versetto 22, se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe. Amico, amica, non sto facendo dell'allarmismo, ma ti raccomando di leggere nella tua Bibbia quanto ti sto dicendo, perché questo sarà il giudizio di Dio sugli eserciti invasori che andranno contro il suo popolo.

0: Il capitolo 39 continua con la profezia contro il regno di Gog. Inoltre ci fornisce altri dettagli sulla distruzione di questo formidabile, terrificante nemico. Leggiamo pertanto i primi 5 versetti. Tu, figlio d'uomo, profetizza contro Gog e di: così parla Dio, il Signore. Eccomi da te, o Gog, principe sovrano di Mesech e di Tubal. Io ti porterò via, ti spingerò avanti, ti farò salire dall'estremità del settentrione e ti condurrò sui monti di Israele. Butterò giù l'arco dalla tua mano sinistra e ti farò cadere le frecce dalla destra. Tu cadrai sui monti di Israele, tu con tutte le tue schiere e con i popoli che saranno con te. Ti darò in pasto agli uccelli rapaci, agli uccelli d'ogni specie e alle bestie dei campi. Tu cadrai in mezzo ai campi, poiché io ho parlato, dice Dio, il Signore. Le affermazioni che abbiamo letto e che dicono «ti spingerò avanti» letteralmente significano «ti affliggerò con 6 flagelli». Questi flagelli sono elencati nel capitolo 38 al versetto 22 che abbiamo già letto, cioè la peste, il sangue, torrenti di pioggia, grandine, fuoco e zolfo. In questo modo, se vi ricordate amici, Dio distrusse Sodoma e Gomorra. Infatti così è descritto in Genesi 19, versetto 24. Allora il Signore fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra, zolfo e fuoco, da parte del Signore. E questo sarà proprio il modo con cui Dio distruggerà l'esercito che verrà dal nord contro il suo popolo. Questo è un messaggio per noi, amici. Quando Dio fu pronto per distruggere Sodoma e Gomorra, Abramo pensava che egli fosse ingiusto e disse a Dio: «Distruggerai i giusti insieme ai malvagi? Risparmieresti la città se ci fossero 50 giusti? 45, 40, 30, 20, 10 giusti?» E Dio rispose che non avrebbe distrutta la città se si fossero trovati 10 giusti, ma non ce n'erano. E Dio quindi mandò i suoi angeli per togliere Lot dalla città, dicendo che non avrebbero distrutto la città fin tanto che Lot non fosse uscito. Questo è un ulteriore motivo per cui credo che Dio toglierà la sua chiesa, cioè tutti i credenti nati di nuovo, fuori dal mondo, prima che si verifichi questo tempo della grande tribolazione. Per dirlo senza mezzi termini, amici, in quel tempo si scatenerà l'inferno. Sarà un tempo spaventoso, terribile. La Bibbia mette in evidenza che coloro che testimonieranno sulla terra durante quel tempo saranno 144.000 ebrei. Dio, avendo giudicato il nemico invasore di Israele, permetterà all'Anticristo di diventare il governante assoluto del mondo per il resto del periodo della tribolazione. Ma poi, successivamente al termine di quei giorni, il Signore Gesù Cristo ritornerà sulla terra per stabilire il suo regno. Per accertarti di ciò che sto dicendo, potresti controllare tu stesso leggendo il capitolo 19 dell'Apocalisse e ancora il successivo capitolo 20 dello stesso libro, dove troverai che inizia il regno chiamato del millennio.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Con in mente questi tremendi avvenimenti, sarebbe bene fermarci un attimo e considerare il materiale che abbiamo studiato. Dopo un attento esame di 3 dei 4 profeti maggiori, Isaia, Geremia, Ezechiele, emergono certi grandi principi che il quarto profeta, Daniele, confermerà. Essi hanno un'applicazione senza età per le nazioni del mondo, per i credenti. Quando dico credenti parlo di coloro che hanno confidato nel Signore Gesù Cristo come Salvatore e credono che la Bibbia sia la parola di Dio. In Ezechiele abbiamo visto Dio che si occupa di Israele. Sappi che quando Dio dice Israele, intende Israele e non la Chiesa. Quindi egli in queste profezie si occupa del popolo di Israele in senso letterale per manifestare la sua gloria. Nessun profeta enfatizza di più la gloria e la santità di Dio di Ezechiele. Questo perché lui vide la gloria di Dio. Era quella la grande visione all'inizio del suo libro ed egli non la dimenticò mai, così come noi non dovremmo mai dimenticarla. L'enfasi perciò è sul giudizio di Dio. Spesso molte persone si lamentano perché ritengono Dio crudele, senza nessuna pietà nel suo giudizio, ma non è affatto così. Infatti Dio è paziente, non vuole che qualcuno perisca. Egli avvisò sempre il suo popolo, imitandolo al ravvedimento, affinché non venisse giudicato, e la stessa cosa fece per Gerusalemme. Ma nonostante i suoi continui ammonimenti, essi non si pentirono e Gerusalemme fu distrutta. Quando il Signore Gesù Cristo era sulla terra, pianse sulla città di Gerusalemme, perché sapeva che Tito sarebbe venuto qualche anno dopo per distruggere la città, così come aveva fatto nel passato il re Nabucodonosor. Solo se Dio fosse stato riconosciuto, rispettato e creduto, la benedizione sarebbe rimasta su Gerusalemme. Importante è ricordare che la giustizia deve prevalere prima che qualunque nazione o individuo possa sperimentare l'amore, la grazia, la bontà di Dio. In quel tempo, come del resto oggi, Gerusalemme sbagliava. La gente pensava in modo sbagliato, agiva in modo sbagliato ed erano tutti immersi nel peccato. Quindi Dio ebbe ragione di giudicarli perché egli non benedice mai ciò che è sbagliato. Questo comportamento di Dio, amici, è reso evidente quando paragoniamo il profeta Ezechiele con Geremia. Vorrei che lo si sottolineasse perché lo considero molto importante per questi motivi. Il profeta Geremia rivela il cuore di Dio, che non vuole giudicare. Come disse Geremia, giudicare è un lavoro strano. Egli preferirebbe salvare, perché questo è il suo più grande desiderio. Infatti vuole che nessuno perisca. E per realizzare questo Dio si è dovuto incarnare in Gesù, come ci dice chiaramente il Vangelo di Giovanni, dove è scritto che egli diventò carne e venne giù tra di noi. Questo, amici, ci rivela il suo amore, la grande preoccupazione che ha per noi. Pensate a Gesù. Gli si spezzava il cuore sapere che Gerusalemme sarebbe stata distrutta e pianse per questo come Geremia aveva pianto molti secoli prima. Ora vorrei citare alcuni altri versetti. Manderò il fuoco su Magog e su quelli che abitano sicuri nelle isole e conosceranno che io sono il Signore. Farò conoscere il mio nome santo in mezzo al mio popolo Israele e non lascerò più profanare il mio nome santo. Le nazioni conosceranno che io sono il Signore, il Santo in Israele. Ecco, la cosa sta per avvenire, si effettuerà, dice Dio, il Signore. Questo è il giorno di cui ho parlato. Gli abitanti delle città di Israele usciranno e faranno dei fuochi, bruciando armi, scudi grandi e piccoli, archi, frecce, picche e lance, e ne faranno del fuoco per 7 anni. Non porteranno legna dai campi, non ne taglieranno nelle foreste, poiché faranno del fuoco con quelle armi. Spoglieranno quelli che li spogliavano e deprederanno quelli che li depredavano, dice Dio, il Signore. In quel giorno io darò a Gog un luogo che gli servirà da sepoltura in Israele, la valle dei viandanti, a oriente del mare. Quel sepolcro chiuderà la via ai viandanti. Là sarà sepolto Gog con tutta la sua moltitudine. Quel luogo sarà chiamato la valle di Amon Gog. La casa di Israele li sotterrerà per purificare il paese e ciò durerà 7 mesi. Tutto il popolo del paese li sotterrerà, per questo la sua fama crescerà, il giorno in cui mi glorificherò, dice Dio, il Signore. Metteranno da parte degli uomini i quali percorreranno del continuo il paese a sotterrare, con l'aiuto dei viandanti, i cadaveri che saranno rimasti sul suolo del paese, per purificarlo. Alla fine dei 7 mesi faranno questa ricerca. Quando i viandanti passeranno per il paese, chiunque di loro vedrà delle ossa umane, accumulerà là vicino un mucchio di pietre finché i seppellitori non le abbiano sotterrate nella valle di Amon Gog. Amon sarà pure il nome di una città, così purificheranno il paese. Erano i versetti, per l'esattezza, dal 6 al 16 di Ezechiele capitolo 39. Dio distruggerà quella nazione potente del nord. Sì, egli dice che manderà del fuoco su Magog e tra quelli che abitano sicuri nelle isole.

0: La domanda che qualcuno potrebbe fare è: ma dov'è Dio oggi? Perché non interviene oggi per difendere il suo popolo? Oggi più che mai l'ingiustizia pervade ogni luogo del mondo e vedo molto poco timore di Dio nel cuore di ogni uomo. Il sentimento generale su Dio è che egli sia un vecchietto cordiale, bonaccione, che chiude gli occhi di fronte all'ingiustizia del mondo. Ecco quindi il perché ci si domanda perché Dio non faccia qualcosa contro l'ingiustizia. Bene, amici, un giorno egli farà qualcosa, quando sarà giunta l'ora che solamente lui conosce. Allora egli manifesterà la sua gloria, ma non lo farà in modo vendicativo e orgoglioso, ma giudicherà, e quando lo farà ci sarà rispetto, ci sarà riverenza per lui in questo mondo. Allora ognuno sulla terra si inginocchierà davanti a lui. Nella lettera ai Romani, al capitolo 2, versetto 3, leggiamo: «O pensi tu, o uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose e le fai tu stesso, di scampare al giudizio di Dio?» Sì, amici, l'uomo, chiunque esso sia, non scamperà al giudizio che incombe su di lui. Egli si illude, pensa di giustificarsi, ma non ci riuscirà. In Ebrei 2, al versetto 3, leggiamo: «Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunziata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito. Come possiamo sopravvivere se trascuriamo una così grande salvezza?» Bene, la risposta a questa domanda è: non possiamo affatto sopravvivere e non c'è nessuna speranza. I versetti che concludono questo capitolo 39 di Ezechiele ci manifestano come egli agirà. Leggiamo dal versetto 21: «Io manifesterò la mia gloria fra le nazioni, tutte le nazioni vedranno il giudizio che io eseguirò, la mia mano che metterò su di loro. Da quel giorno in poi la casa di Israele conoscerà che io sono il Signore, il suo Dio. Le nazioni conosceranno che la casa di Israele è stata deportata a causa della sua iniquità, perché mi era stata infedele. Perciò io ho nascosto a loro la mia faccia e li ho dati in mano dei loro nemici. Tutti quanti sono caduti di spada. Io li ho trattati secondo la loro impurità e secondo le loro trasgressioni, e ho nascosto loro la mia faccia. Perciò così parla Dio, il Signore. Ora io farò tornare Giacobbe dalla deportazione e avrò pietà di tutta la casa di Israele e sarò geloso del mio santo nome. Essi avranno finito di portare il loro disonore e la pena di tutte le infedeltà che hanno commesse contro di me, quando abiteranno al sicuro nel loro paese e non vi sarà più nessuno che li spaventi. Quando li ricondurrò dai popoli e li raccoglierò dai paesi dei loro nemici e mi santificherò in loro davanti a molte nazioni, essi conosceranno che io sono il Signore, loro Dio, quando dopo averli fatti deportare fra le nazioni, li avrò raccolti nel loro paese e non lascerò là più nessuno di essi. Non nasconderò più loro la mia faccia, perché avrò sparso il mio spirito sulla casa di Israele, dice Dio, il Signore». Sappiate che Dio ha sempre mantenuto le sue promesse, come pure i suoi giudizi, ed oggi egli vi dice che è pronto a perdonarvi se, pentendovi, vi rivolgete a Lui per chiedergli perdono, per credere in Gesù come vostro Signore, come vostro Salvatore. Oggi questo è possibile perché viviamo ancora un tempo della sua infinita grazia, ma sappiate che domani non sappiamo se ciò sarà ancora possibile, perché il domani non ci appartiene. Quindi non indugiate, ma accettate ora, oggi, quanto Dio vi offre attraverso il suo grande amore. E con questo invito ad andare a Gesù, ad abbracciare il suo amore, io termino qua le nostre riflessioni attorno al libro di Ezechiele. Intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 32 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Il paziente vale più di un eroe. Proverbi 16:32. È strano che il potente re Salomone abbia potuto scrivere una cosa del genere. Di solito i potenti della terra apprezzano i forti. Il re prussiano Federico Guglielmo I amava i suoi uomini alti, al di sopra di tutto, Cromwell i suoi fianchi di ferro, il Kaiser Guglielmo II la sua armata luccicante e Hitler le sue SS. E ora un re dice: il paziente vale più di un eroe. Probabilmente non ha inventato lui stesso questa parola. Lo Spirito Santo di Dio lo istruì. Sì, nessun essere umano si presterebbe a una simile saggezza, perché va completamente contro la nostra natura. Come, ci si chiede, uno dovrebbe essere una pecora paziente che sopporta tutto? E questo sarebbe meglio che essere un uomo che a volte batte il pugno sul tavolo? Sì, ci risponde la parola di Dio. Pensa, il Figlio di Dio, il Signore Gesù, era un agnello così, sempre paziente, e sicuramente migliore di tutti i forti del mondo. Qui impariamo a capire che tutta la nostra natura è contraria a Dio. La nostra personalità è corrotta agli occhi di Dio. Lo scrittore Kafka scrisse nel suo diario: «Il luogo più basso del nostro cuore non è lava, ma sporcizia. Io, misero uomo». Il Signore Gesù una volta disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati». Con il nostro cuore malvagio, che si manifesta con l'impazienza, siamo ovviamente persone malate. C'è solo un medico per noi, Gesù, il nostro Salvatore. Egli può anche liberarci dai noi stessi. La nostra impazienza e il nostro voler essere forti sono malattie spirituali. Corriamo al medico. Signore, accogli il nostro essere nella tua morte e permettici di essere con te in una nuova vita. Amen.

Cari amici radioascoltatori, benvenuti da Carmelo e soprattutto buongiorno. Cominciamo insieme anche questa giornata e come sempre ci facciamo suggerire dal calendario Il Buon Seme la meditazione per oggi 12 agosto. I versetti segnalati oggi sono tratti i primi dal capitolo 4 di Giovanni e sono i versetti 13 e 14. Gesù rispose e le disse: chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno, ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che zambilla in vita eterna. Ancora dal capitolo 11 di Luca andiamo a leggere i versetti 9 e 10. Perciò vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa.

Non abbiamo forse tutti provato, a un certo momento della nostra vita, il vuoto che si riscontra nelle cose di questo mondo, che ci appare allora come disumanizzato? Ci sentiamo in queste circostanze come sfasati, spesso manovrati da movimenti politici o sociali, contro cui possiamo lottare ma che sentiamo falsi. Vorremmo dire delle parole che non fossero solo espressioni brillanti e adulatrici. Saremmo lieti di udire un messaggio nuovo e veritiero. In fondo, stanchi di avere a che fare con un mondo tutto finzioni ed apparenze, ricerchiamo la verità. Sentiamo, in fondo al nostro essere, una vera sete di autenticità, bisogno doloroso, ma anche pieno di speranza. Gesù ci ha dato questa speranza così ricca. Cercate e troverete. Dal momento che questa verità è percepita, l'uomo non può che mettersi all'ascolto, non della sua propria voce, né di quella altrui, ma di quella di Dio trasmessa dalla Bibbia. Non ricerchiamo Dio lungo le diverse vie che ci propongono gli uomini. Non è certo la pratica scrupolosa di riti religiosi che ce lo farà trovare, e ancor meno la via pericolosa delle numerose sette attualmente esistenti. No, la Bibbia afferma che Gesù è l'unica via per la quale si può trovare Dio. Gesù è questa sorgente zambillante che risponde pienamente al desiderio di verità e di pace interiore che esiste in ciascun uomo. Egli si rivela a noi quando leggiamo la Bibbia e preghiamo Dio tramite Lui. Inoltre, pensiero consolante, se lo cerchiamo veramente, ciò non significa forse, come diceva lo scienziato cristiano Pascal, che stiamo per trovarlo?

purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato. Ci lasciamo meditando quello che Dio ha voluto dirci in questo giorno. E Carmelo, come sempre a Dio piacendo, vi saluta e vi dà appuntamento a domani.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 12 agosto 2026, un buon ascolto a tutti voi. Resta molto delicata la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente Trump continui a ribadire abbiamo noi il controllo totale. Nel frattempo è in ripresa la circolazione dei barili di petrolio. Secondo il segretario dell'energia americano Chris Wright, attraverso lo stretto di Hormuz transitano ora quasi 9 milioni di barili al giorno. Il presidente Trump ha confermato di aver evitato l'uso dell'Air Force One dopo un recente vertice in Turchia perché i servizi segreti e i militari volevano che prendesse un aereo diverso a causa di una minaccia. Io seguo le indicazioni dei servizi segreti e dei militari. Volevano che prendessi un volo diverso, un aereo diverso, ha raccontato Trump a proposito del suo allontanamento furtivo dall'aereo presidenziale. Terremoto in Colombia, l'aeronautica civile della Colombia ha confermato la riapertura di 6 dei 7 aeroporti del paese colpito dal sisma di magnitudo 7.4 lo scorso 10 agosto. Gli scali di Cali e Quibdó operano regolarmente, mentre Armenia, Buenaventura e Manizales hanno ripreso i voli commerciali con specifiche limitazioni operative. La Colombia ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di dollari. Secondo le prime stime, invece, circa 70.000 indigeni colombiani sono stati colpiti dalle scosse. Jackie, l'aquila calva divenuta una star del web negli Stati Uniti grazie a una diretta streaming, è morta, lo riporta il Washington Post. 4 anni fa gli americani e non solo si erano appassionati alla storia d'amore tra lei e il suo compagno Shadow, con il quale aveva costruito il proprio nido d'amore sulla cima di un pino vicino al lago Big Bear nello stato della California. Veniamo alla cronaca italiana. Un italiano di 60 anni è morto sulla spiaggia di Levant dell'isola la spagnola di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento, ma spetterà ora la Guardia Civile di indagare per accertare le circostanze della morte. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota. L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera. Si ferma anche lo scalo di Comi e Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di oggi. Ha ucciso una biscia vantando se poi sui social, dove ha pubblicato anche la foto con il rettile ormai senza vita. Mai si sarebbe aspettato che quella bravata lo avrebbe messo seriamente nei guai. Già, perché alla sua porta hanno bussato i carabinieri che lo hanno denunciato per il reato di uccisione di animali. Trascorrere un periodo di vacanza a Roma e ritrovarsi aggredito a causa della propria fede religiosa è la storia vissuta da un turista francese di 22 anni di religione ebraica, finito nel mirino di un gruppo di 4 persone che lo ha perseguitato per 2 volte nel giro di un giorno, ma soprattutto nel mirino di un 31enne algerino protagonista di entrambe le aggressioni, che è stato denunciato con l'accusa di percosse, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Le indagini sono partite dalla querela presentata ai carabinieri della stazione di Roma Piazza Farnese dal giovane turista. Il 22enne è infatti denunciato di essere stato preso di mira in 2 diverse occasioni mentre passeggiava nel centro storico della capitale indossando la kippah, il tradizionale copricapo circolare indossato dagli uomini di religione ebraica. Un ragazzo di 20 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto dal cofano di un'auto in movimento a Rivalta sul Mincio, frazione di Rovigo, in provincia di Mantova. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato 8 e domenica 9, al termine di una serata trascorsa con alcuni amici. Il giovane sarebbe salito per gioco sul cofano della vettura che poco dopo è partita. Dopo aver percorso un tratto di strada, il ventenne avrebbe perso l'equilibrio cadendo violentemente sull'asfalto e riportando un grave trauma cranico. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Pressione stabile sull'Italia, anche questa giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso su gran parte dei settori. Soltanto sulle Alpi, sugli Appennini e zone limitrofe potranno scoppiare dei temporali di calore a partire dalle ore pomeridiane.
caldo intenso con picchi di 39-40 gradi al centro e in Sardegna. Con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: Casa Nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo, con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Eccomi a voi, vi parlo di qualcosa di molto molto semplice, di piante. Io ne ho parecchie di violette africane. Quando me ne hanno regalato alcuni vasi, mi hanno fatto un sacco di raccomandazioni. Poca acqua, sempre tiepida, mai nel piattino sotto il vaso. Poco sole, mai diretto, molta luce e via, e via, e via. Io ho pensato, queste poverette campano al più 2 o 3 settimane, troppo complicate. Le ho collocate davanti a una finestra dalla quale la luce entra a fiotti, le ho bagnate e poi ho aspettato che avvizzissero e morissero lentamente, tanto io il pollice verde veramente non ce l'ho. Invece si sono rivelate piante fortissime che almeno da me si prendono l'acqua da sotto e da sopra, fredda o tiepida, secondo come mi capita, e che con un po' di concime ogni mese prosperano e si moltiplicano. Infatti da poche piante che avevo, sdoppiandole, ne ho fatto una specie di coltivazione. Mi piacciono tanto perché i loro fiori durano a lungo, hanno delle sfumature di colore tenero molto bello e sono veramente decorative. Quando vengono ospiti ho sempre dei fiori da mettere in mezzo alla tavola. Mi piacciono anche perché hanno la loro personalità molto ben definita. Quando decidono di fiorire, sulla carta lo dovrebbero fare tutto l'anno, invece loro si danno a vere esplosioni di colore. Quando vogliono fioriscono, quando decidono di riposare non c'è concime o cura che tenga, riposano e di fiori non se ne parla. Qualche tempo fa ho letto un articolo che paragonava le violette africane e il loro comportamento alla nostra vita cristiana. C'erano dei buoni pensieri e uno specialmente mi ha colpita e ve lo passo in caso che vi possa essere utile. L'autore faceva notare che come le piante che un po' fioriscono e un po' sembrano inattive, così anche noi dobbiamo accettare il fatto che la nostra vita passa anche attraverso dei periodi di aridità e di apparente piattezza. Non è possibile essere sempre allo stesso livello di entusiasmo, di esuberanza e di fervore. L'importante è però, nei periodi di magra, continuare a nutrirsi e a alimentare la propria vita spirituale. Perfino Tozer, che è veramente stato uno degli uomini più spirituali e apprezzati al suo tempo, anche lui andava soggetto a momenti di magra. In proposito ha scritto: se siamo aridi a causa di qualche cosa di sbagliato che abbiamo fatto, come un peccato non confessato, o la noia, o eccessiva stanchezza, o depressione, lo scopriremo per mezzo della lettura della parola di Dio. Infatti Dio ci parla quando leggiamo la Bibbia. Altrimenti la cosa più savia da fare è ignorare il nostro stato d'animo o parlarne col Signore in preghiera, però senza avere dei sensi di colpa. Queste sono le riflessioni di Tozer. A pensarci bene, sono poche le piante che portano fiori e frutti in continuazione. Perfino il primo salmo di Davide, che assomiglia il credente a un albero, dice che questo porta frutto alla sua stagione. Perciò, ora, quando bagno le mie violette e le vedo solo piene di foglie o con qualche fiorellino striminzito che quasi fa pena, mi faccio un po' di esame di coscienza. se faccio la mia parte per tenermi in buona forma spirituale, mi ripeto che al momento giusto i fiori sbocceranno. Dio lo promette e lo farà. E io non mi do all'introspezione o alle crisi esistenziali, che tanto non hanno mai aiutato nessuno.
0: Avete ascoltato A Casa Nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio in fondo possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi, bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.
3: Chi vuole avvicinarsi a Dio deve credere che Egli esiste e che ricompensa quelli che lo cercano.

0: Sono le ore 10 e 33 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Questi commenti sul libro dell'Apocalisse sono stati tutti elaborati in esclusiva dal dottor Vernon McGee, il quale nel corso della sua vita è stato un pastore evangelico e anche un insegnante biblico. Ebbene, i suoi studi, le sue predicazioni, i suoi programmi radio seguono tutti la linea di interpretazione che viene comunemente riconosciuta e definita come teologia dispensazionalista, la quale si differenzia ovviamente dalla teologia riformata e anche da quella liberale. Seguendo le note di McGee ai vari capitoli considerati finora, abbiamo attraversato i giorni bui della tribolazione. Ma ora il cupo lascia spazio al canto. In Apocalisse capitolo 19, in cui ci soffermiamo ora, giriamo la pagina dai giorni nefasti del giudizio ai giorni luminosi della benedizione. Camminiamo con Giovanni nella sua visione verso i più grandi avvenimenti per questa terra, cioè la seconda venuta di Cristo per stabilire il suo regno sulla terra. Questo è il ponte tra la grande tribolazione e il regno millenario. Quattro alleluia aprono questo capitolo e l'apertura dell'inferno lo chiude. Giovanni scrive di aver udito una gran voce come di una folla immensa in cielo che diceva: alleluia, la salvezza, la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio, perché veritieri e giusti sono i suoi giudizi. Nelle scene di adorazione di Apocalisse capitoli 5 e 7 abbiamo visto gli anziani, la chiesa e un numero incalcolabile di angeli e di intelligenze create, tutti intenti ad adorare Dio. Ora i santi della tribolazione si uniscono al canto. Questa è la prima volta che sono stati in grado di pronunciare la grande parola di vittoria dell'Antico Testamento, cioè alleluia. E questa è l'unica volta in cui tale parola è usata nel Nuovo Testamento. Anche i 24 anziani depongono le loro corone e cantano il coro dell'alleluia. Queste nozze in cielo comprenderanno noi, il corpo dei credenti adesso presentato a Cristo come una sposa per il matrimonio. Come sposa noi riveleremo la gloria dello sposo, saremo in mostra, peccatori salvati dall'inferno, ora in cielo, con assolutamente nessun diritto di stare lì se non il fatto di appartenere a Lui e di rivendicare la sua giustizia come nostra. Nessun'altra creatura godrà di una tale dolcezza. Dopo le nozze dell'agnello in cielo, il grande avvenimento successivo è il magnifico ritorno di Gesù Cristo sulla terra e con lui la sua sposa. Il banchetto delle nozze avrà luogo sulla terra e darà inizio al millennio. Sia gli israeliti sia i gentili che entreranno nel millennio sono gli invitati alle nozze. Quando leggi la parola di Dio, prendi coscienza del piano di Gesù Cristo e del suo programma per questa terra, un programma che egli segue con molta attenzione. Il suo ritorno sulla terra è il culmine, l'apice di tutto ciò che è accaduto nell'Apocalisse ed è la prima delle sette cose finali che Giovanni ha visto e registrato. Il ritorno di Gesù, la cattura di Satana, Satana legato, il millennio, la fine definitiva di Satana, l'ultimo giudizio e i nuovi cieli e la nuova terra, inclusa la nuova Gerusalemme. In questo capitolo 19 dell'Apocalisse le porte del cielo si aprono e ne esce Gesù Cristo, il Signore, seduto su un cavallo bianco da guerra. Dietro di lui seguono gli eserciti del cielo, tutti su cavalli bianchi e vestiti di lino fino, bianco, puro. Gli occhi di Gesù sono come una fiamma di fuoco. Egli è il giudice di un mondo peccaminoso e sul suo capo sta la corona dell'unico sovrano della terra. Sulle sue vesti tinte di sangue e sulla sua coscia c'è scritto Re dei Re e Signore dei Signori. Tutti tremano alla sua vista. Se oggi ti stai chiedendo perché Dio non si occupi del male nel mondo, guarda questo giorno ancora futuro. Gli eserciti del cielo, le legioni di angeli che eseguono gli ordini del Signore Gesù, lo seguono, tutti cavalcando bianchi cavalli e vestiti di lino fino, bianco e puro. Gesù ha anche un nome che nessuno conosce se non lui stesso. Qual è il nome? Noi lo scopriremo nell'eternità e ci vorrà tutto quel tempo per conoscerlo davvero. Questa è la vita eterna, conoscere l'unico vero Dio. E più lo conosciamo, più sarà emozionante. È Lui che rende il cielo un paradiso. Ora, sulla terra, un angelo si erge nel sole e annuncia la battaglia finale di Armageddon. Lì, nella pianura, al centro di Israele, si trovano l'anticristo e il falso profeta, i re della terra e i loro eserciti, riuniti per fare guerra contro Gesù. Essi sfidano Dio fino all'ultimo. I miseri eserciti guardano con sgomento e soggezione a Gesù Cristo che arriva dal cielo e con lui ci sono i suoi eserciti di angeli su cavalli bianchi e vestiti, come abbiamo detto, di lino fino, bianco e puro, per testimoniare la sua vittoria. L'esito è inevitabile, non c'è nemmeno una battaglia. Gesù getta prima l'anticristo e il falso profeta nello stagno di fuoco. Il resto degli eserciti viene ucciso dalla spada che esce dalla sua bocca e gli uccelli si nutrono della loro carne. La spada che esce dalla bocca di Gesù è la parola di Dio. Più affilata, più rapida, più potente di una spada a due tagli, questa parola ha portato l'universo all'esistenza e le sue parole sconfiggono completamente i suoi nemici. Questa è anche la parola di Dio che ti salverà se solo crederai in Lui. La prossima volta, sempre attraverso le note del dottor Vernon McGee, vedremo quale sarà la risposta di Dio alla preghiera del Signore Gesù. Nel frattempo, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: La lettura di oggi è tratta dal libro dell'Esodo, capitolo 16, versetto 8. Vedrete la gloria del Signore. Sergio D'Ascenzo scrive: l'antico Israele, dopo la liberazione dalla schiavitù in Egitto, stava attraversando il deserto come punizione per la sua ingratitudine e ribellione contro il volere del suo Dio. Nonostante i tanti segni della sua potenza e provvidenza che guidava il popolo per il tramite di Mosè, si lamentavano continuamente. Eppure Dio, anziché distruggerli o punirli nuovamente, decide di mostrare ancora la propria gloria con la sua potenza e provvidenza. Perciò le parole di Mosè di questo verso implicano potenza, ma anche misericordia. Vedrete la gloria del Signore. Così fu, perché con una sorta di grandine di quaglie dal cielo, Dio miracolosamente assicurò la desiderata carne al popolo. Videro la gloria di Dio, la sua potenza, certo, ma con essa non c'era l'approvazione del cielo, anzi. Ho pensato che sì, tutti vedremo la gloria di Dio un giorno. Sarà meraviglioso per chi lo ama, ma terribile per chi non crede e vive opponendosi a Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Matteo, capitolo 6, versetto 6. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Le parole del Vangelo. Rivolgi la preghiera al Padre tuo. Prima di salire al cielo, il Signore Gesù rivela ai suoi discepoli la nuova e meravigliosa relazione che avevano in virtù della sua opera compiuta alla croce. Io salgo al Padre mio e Padre vostro. Giovanni capitolo 20, versetto 17. Dunque anche noi, divenuti figli di Dio per la fede, possiamo rivolgerci a Lui senza timore e con la certezza di essere ascoltati. Rivolgi la preghiera al Padre tuo. Lasciamoci toccare da queste parole di Gesù. Non dice rivolgiti a Dio e neppure rivolgiti al tuo Dio, ma rivolgiti al Padre tuo. Per fare questo, il Signore consiglia di isolarsi, entrare nella propria cameretta lasciando la vita frenetica fuori dalla porta. Per qualcuno si tratterà di mettere da parte un po' della propria attività professionale, per altri di chiudere il proprio smartphone o spegnere il computer. Per tutti, chiudere la porta ai pensieri e alle preoccupazioni che ci distraggono e ci turbano. Chiudere la mia porta per incontrare il mio Padre che abita nel segreto. Che privilegio! Egli vede nel più profondo del mio cuore le ferite nascoste, ode le grida silenziose e il suo sguardo è uno sguardo d'amore. Alla base di ogni preghiera c'è la fiducia nell'amore del Padre mio. Pregare nel segreto significa pregare sinceramente, senza finzione, senza ostentazione, ma chiedendo a Dio di darci la grazia dell'umiltà, del rispetto e della fiducia nella sua comprensione. E il Padre tuo te ne darà la ricompensa. Le risposte di Dio alle nostre preghiere sono innumerevoli. Quando preghiamo, lo Spirito Santo ci dà una pace profonda. Nella sua presenza le nostre paure e le nostre lacrime svaniscono per far posto alla gioia di essere amati dal nostro Padre che è nei cieli. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici, buongiorno a tutti. È il 12 agosto e leggeremo dal Vangelo di Luca nel capitolo 15, il verso 10. Così vi dico, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Ci siamo mai soffermati a chiederci qual è per Dio il valore di un'anima? È un valore incalcolabile perché appartiene alla dimensione di Dio. Un'anima non ha valore perché lo merita o perché è brava o perché si è comportata bene. Dio ci considera tanto importanti che quando scegliamo di tornare a Lui, ordina al cielo di fare festa. Per Lui non siamo un numero, ma siamo come quella moneta che per il mondo ha poco valore, ma per Lui ne ha così tanto da cercarlo ovunque pur di trovarla. Ci siamo persi? Ci siamo nascosti per la vergogna? Ci siamo allontanati? Lui ci cerca. Ma non era una la pecora che si era dispersa? Forse che Dio ne aveva altre 99 e gli bastavano? No. Quell'unica pecora andava cercata, recuperata, riportata insieme alle altre, tutte di uguale valore. Quando qualcuno che si era perduto torna a Lui, si fa festa, come il padre che ha accolto il figlio al prodigo. Lo punisce? No, Dio non punisce, non giudica. Dio accoglie chi torna perché chi torna ha fatto l'esperienza della lontananza da Lui. La donna cerca quella moneta come Dio cerca te, cerca me, perché abbiamo valore. Gesù è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Dio ha dato un valore aggiunto a ciò che per gli altri non aveva valore. Gli ha dato il vero valore, quello che gli è costato la morte in croce da innocente. Oggi voglio essere come quella monetina, voglio essere trovata, amata, ancora una volta. Anche se la polvere mi ha sporcata, anche se ho perso la lucentezza, so che con le sue cure tornerò ad essere una monetina importante, per il solo fatto di essere nel palmo della sua mano.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Un peccatore in stand-by. Aveva accettato Cristo in un momento molto difficile della sua vita. Diceva che pur vivendo in mezzo a tante persone si sentiva solo. Pur avendo tanti soldi si sentiva povero. Pur ricevendo affetto dalla famiglia e dagli amici si sentiva depresso. Così quando gli parlarono di Gesù e lo accettò nella sua vita, la presenza di Dio riempì ogni vuoto della sua anima. Questa è la storia che un artista molto famoso raccontò durante un'intervista. Il giornalista cercava di ricordargli il suo passato e il suo peccato. «So che sei stato un alcolizzato e un drogato», ma l'artista rispondeva che Dio lo aveva perdonato e gli aveva ridato una nuova vita. «Anche se ho conosciuto Dio e Lui mi ha perdonato e sono una nuova persona, oggi sono ancora un alcolizzato e un drogato». Il giornalista fu sorpreso dalla risposta dell'artista che continuò dicendo «Io non bevo e non mi drogo da 20 anni». Da quando ho conosciuto Dio, ma sono un peccatore stand-by. Cosa vuol dire essere un peccatore stand-by? Chiese il giornalista. Vuol dire che in qualsiasi momento io rinneghi Dio e mi allontani dalla sua presenza, ritornerò a fare le stesse cose di prima. Questo mi aiuta a stare attento ogni giorno e ad aggrapparmi sempre di più a Dio, perché mi ricordo della mia fragilità e che in qualsiasi momento posso cadere nel peccato. Caro amico e cara amica, non allontaniamoci mai da Gesù se non vogliamo cadere. Lui è il nostro sostegno e la nostra guida.
3: Peccatori in stand-by. Quanto è vera questa espressione? Anche se abbiamo accettato Gesù come nostro Salvatore e Signore, se ci allontaniamo da Lui, noi ritorneremo nello stesso fango da cui siamo stati tirati fuori, perché fa parte della nostra natura carnale. Ecco perché Gesù diceva e dice ancora oggi: vegliate e pregate per non cadere in tentazione, poiché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E ancora, in Prima Corinzi al capitolo 16, è scritto: vegliate, state fermi nella fede. E nella prima epistola di Pietro, al capitolo 5, è scritto: state sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede. Abbiamo allora assoluta necessità di curare la nostra comunione con Dio ogni singolo giorno, come diciamo sempre, attraverso la lettura della sua parola e parlando con lui attraverso la preghiera. Solo questo ci manterrà svegli per poter riconoscere il bene e il male e darà spazio allo Spirito Santo in noi, che potrà guidarci nella giustizia e nella verità. Non dimentichiamo mai che noi siamo chiamati a perseverare nel nostro cammino di fede, non a tornare indietro. Siamo chiamati a santificarci, perché senza la santificazione nessuna carne vedrà Dio, come leggiamo nel capitolo 12 dell'Epistola agli Ebrei. Anche per oggi è giunto il tempo di salutarci. Io vi lascio con le parole di Gesù, che valgono per tutti noi. Sono scritte nel Vangelo di Giovanni al capitolo 15 e dicono così: «Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla». Ecco allora il consiglio di oggi. Stiamo attaccati a Gesù e riusciremo a vincere su ogni peccato. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Dadri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
5: Creata con cura di Susy Molinaro. Ora stiamo per ascoltare un brano che porta un grande messaggio. Facendo seguito al titolo dell'album Creata con cura, il brano che sta per iniziare, Se ti ami, dice che una volta che si inizia a sperimentare l'amore di Dio, inizia un'opera. Il resto lo faccio spiegare direttamente da Susy in Se ti ami.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Creata con cura, Susy Molinaro.
2: Siate pronti, perché nell'ora.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale: 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos, Foggia.

continui a ribadire: abbiamo noi il controllo totale. Nel frattempo è in ripresa la circolazione dei barili di petrolio. Secondo il segretario dell'energia americano Chris Wright, attraverso lo stretto di Hormuz transitano ora quasi 9 milioni di barili al giorno. Il presidente Trump ha confermato di aver evitato l'uso dell'Air Force One dopo un recente vertice in Turchia, perché i servizi segreti e i militari volevano che prendesse un aereo diverso a causa di una minaccia. Io seguo le indicazioni dei servizi segreti e dei militari. Volevano che prendessi un volo diverso, un aereo diverso, ha raccontato Trump a proposito del suo allontanamento furtivo dall'aereo presidenziale. Terremoto in Colombia. L'aeronautica civile della Colombia ha confermato la riapertura di 6 dei 7 aeroporti del paese colpito dal sisma di magnitudo 7.4 lo scorso 10 agosto. Gli scali di Cali e Quibdó operano regolarmente, mentre Armenia, Buenaventura e Manizales hanno ripreso i voli commerciali con specifiche limitazioni operative. La Colombia ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di dollari. Secondo le prime stime, invece, circa 70.000 indigeni colombiani sono stati colpiti dalle scosse. Jackie, l'aquila calva divenuta una star del web negli Stati Uniti grazie a una diretta streaming, è morta. Lo riporta il Washington Post. 4 anni fa gli americani e non solo si erano appassionati alla storia d'amore tra lei e il suo compagno Shadow, con il quale aveva costruito il proprio nido d'amore sulla cima di un pino vicino al lago Big Bear nello stato della California. Veniamo alla cronaca italiana. Un italiano di 60 anni è morto sulla spiaggia di Levant dell'isola la spagnola di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento, ma spetterà ora la Guardia Civile di indagare per accertare le circostanze della morte. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota. L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comi e Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di oggi. Ha ucciso una biscia vantando se poi sui social, dove ha pubblicato anche la foto con il rettile ormai senza vita. Mai si sarebbe aspettato che quella bravata lo avrebbe messo seriamente nei guai. Già, perché alla sua porta hanno bussato i carabinieri, che lo hanno denunciato per il reato di uccisione di animali. Trascorrere un periodo di vacanza a Roma e ritrovarsi aggredito a causa della propria fede religiosa è la storia vissuta da un turista francese di 22 anni di religione ebraica, finito nel mirino di un gruppo di 4 persone che lo ha perseguitato per 2 volte nel giro di un giorno, ma soprattutto nel mirino di un 31enne algerino protagonista di entrambe le aggressioni, che è stato denunciato con l'accusa di percosse, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Le indagini sono partite dalla querela presentata ai carabinieri della stazione di Roma Piazza Farnese dal giovane turista. Il 22enne è infatti denunciato di essere stato preso di mira in 2 diverse occasioni mentre passeggiava nel centro storico della capitale indossando la kippah, il tradizionale copricapo circolare indossato dagli uomini di religione ebraica. Un ragazzo di 20 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto dal cofano di un'auto in movimento a Rivalta sul Mincio, frazione di Rovigo, in provincia di Mantova. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato 8 e domenica 9, al termine di una serata trascorsa con alcuni amici. Il giovane sarebbe salito per gioco sul cofano della vettura che poco dopo è partita. Dopo aver percorso un tratto di strada, il ventenne avrebbe perso l'equilibrio, cadendo violentemente sull'asfalto e riportando un grave trauma cranico. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Pressione stabile sull'Italia, anche questa giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso su gran parte dei settori. Soltanto sulle Alpi, sugli Appennini e zone limitrofe potranno scoppiare dei temporali di calore a partire dalle ore pomeridiane. Caldo intenso con picchi di 39-40 gradi al centro e in Sardegna. Con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

Notiziario del 12 agosto 2026. Un buon ascolto a tutti voi. Resta molto delicata la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente Trump

0: per saperne di più.
1: Per saperne di più.
0: 60 minuti per approfondire i temi scelti da voi ascoltatori. In studio Elia.

0: Buongiorno a tutti, bentrovati. Ecco che vi presentiamo la persona con noi oggi. Susanna, è un piacere averti. Perlomeno per me è la prima volta, no? Non so se tu hai già fatto qualcosa con noi, con la nostra radio.
1: Sì, in passato. Però con te è la prima volta.
0: È la prima volta, infatti. E questo mi fa molto piacere. Vogliamo dire due cose intanto agli ascoltatori. Prima di farti raccontare, farti parlare di te, volevo ricordare agli ascoltatori come è avvenuta questa conoscenza. Poi lo lascio dire a te, io dico solo due cosine, no? Susanna, il tuo cognome Giovannini, giusto?
1: Sì.
0: Ok, durante diciamo la pandemia tu hai avuto un'ispirazione, non so come chiamarla, un'illuminazione, quella di fare delle piccole riflessioni giornaliere, giusto Susanna?
1: Sì, è vero.
0: Ecco, e di mandare questa riflessione alle persone, ai tuoi conoscenti ogni giorno. Ci racconti come è avvenuta questa cosa? Proprio è stata un'ispirazione che ti è venuta in quel momento?
1: Sì, allora devo fare un passo indietro.
0: Sì.
1: Io lavoro insieme a Radio Betel,
0: sì.
1: Abito in uno stabile dove la radio è all'ultimo piano, quindi
0: sì.
1: Registro quasi quotidianamente i programmi che mandiamo,
0: sì.
1: E quindi avevo questa fortuna, diciamo così, di abitare nello stesso posto in cui si registrava, visto
0: sì.
1: che in quel periodo erano limitati gli spostamenti. In chiesa non si poteva andare, le attività erano tutte bloccate, ho pensato che sarebbe stato un incoraggiamento, e questo ho iniziato a farlo solo all'inizio, solo per i fratelli della mia chiesa, sai,
0: sì.
1: il gruppo WhatsApp che abbiamo, delle sorelle,
0: esatto.
1: eccetera, eccetera, amici, le persone
0: sì.
1: più strette, ecco, per incoraggiarli, perché
0: certo.
1: ovviamente stavamo vivendo
0: certo.
1: un periodo che non ha precedenti, almeno
0: sì.
1: nella mia storia,
0: certo.
1: E quindi per incoraggiarli così ho pensato di leggere all'inizio un brano della scrittura, prendere uno fra i tanti passi della Bibbia che ci incoraggiano, non temere, non avere paura,
0: sì.
1: E così è andato... sono partita così, ecco, con,
0: sì.
1: con semplicemente la voglia di incoraggiare, di tenere alto il morale delle persone che erano costrette a rimanere a casa.
0: Certo.
1: Poi, però mi sono resa conto che le parole che dicevo incoraggiavano anche me, e poi venivano trasmesse, intendo proprio mandate via WhatsApp anche a amici di amici, parenti di conoscenti, insomma,
0: sì.
1: facevano un lungo tiro. E mio marito, che è responsabile della radio, le mandava alla radio, e abbiamo ricevuto riscontri positivi, e così ci hanno chiesto di continuare. Finita la quarantena, ci hanno chiesto di comunque continuare a farle queste meditazioni, perché siamo bombardati da tante notizie, anche notizie cristiane, ecco,
0: certo.
1: quindi credo in questo periodo tante webinar, conferenze,
0: sì.
1: Però questo messaggio di pochi minuti, un minuto e mezzo, massimo due minuti,
0: sì.
1: Incoraggia e ci dà una carica in più. E inoltre ho iniziato a leggere anche le notizie di cronaca di tutti i giorni,
0: ah.
1: perché a volte siamo costretti a guardare solo determinati tipi di notizie, cioè accendiamo il TG e ci danno notizie che non sempre sono positive, invece il mondo continua,
0: certo.
1: Forse lasciando da parte altre notizie che potrebbero essere incoraggianti,
0: certo.
1: Stimolanti, cioè, il mio obiettivo è stato quello di spingere lo sguardo dell'ascoltatore oltre a quello che ci fanno vedere i mass media oggi.
0: Certo.
1: E così ho iniziato, ecco, a leggere anche notizie di cose che succedono nel mondo e a commentarle sempre alla luce della parola di Dio.
0: Certo.
1: Credo che sia stato questo che poi è stato apprezzato dagli ascoltatori, quindi non solo un commento della Bibbia, ma un commento della Bibbia anche sotto forma di attualità, diciamo,
0: certo.
1: cose che succedono tutti i giorni.
0: Certo,
1: ecco.
0: Bellissimo, fantastica questa cosa. Quindi questo, diciamo, la meditazione che tu hai portato avanti in quarantena è diventata meditando oggi?
1: Oggi, sì, meditando oggi, quindi quindi all'inizio solo la quarantena, comunque riprendevo alcune notizie che erano successe durante la quarantena,
0: sì.
1: Tanti eventi che dovevano esserci non ci sono state, persone che non ce l'hanno fatta, anche
0: certo,
1: tanti fratelli, insomma,
0: certo,
1: pezzi di storia che ci siamo persi, non so, ho raccontato un po' di tutto,
0: certo,
1: e l'ho raccontato insomma a modo mio.
0: Hai fatto bene, questo è bellissimo, è bellissimo. Volevo infatti aprire con questo proprio per farti conoscere al fratello, alla sorella, alla persona, all'amico, all'amica che ci sta ascoltando in questo momento, che veramente ognuno di noi può fare qualcosa, sicuramente, perché sicuramente io penso che ognuno di noi abbia la possibilità di fare. Il Signore ha distribuito doni e a volte non riconosciamo di averli, insomma.
1: Sì, sì. E guarda, una cosa importante che voglio dire, sì, magari uso anche il tuo mezzo, è che riconosco che non è diciamo così comune scrivere un messaggio, cioè trovare le parole adatte, però così come non è comune solamente far diciamo seminare, c'è cioè chi ha il compito di seminare, c'è cioè chi ha il compito di annaffiare, cioè ognuno
0: sì,
1: ha
0: sì,
1: un compito diverso, e anche quando qualcuno gira i messaggi che gli vengono recapitati, sa di darli alla persona che ne ha bisogno, sta facendo un lavoro, e questa è una cosa importante da capire,
0: certo,
1: tutti siamo importanti, non è importante solo chi fa
0: certo,
1: il messaggio, ma anche chi lo distribuisce.
0: Certo, è vero, è vero. Io penso che questa sia una delle cose importanti. Ritornando ai tuoi messaggi e a quello ovviamente che dicevi durante, diciamo, i messaggi che avevi scelto nel periodo della pandemia, che sicuramente hai continuato, come hai detto prima, è diventato meditando oggi. Molte persone ti hanno contattato, hai sentito, hai potuto, non lo so, avere magari delle piccole conferme o testimonianze di qualcuno dove quel messaggio è arrivato al momento giusto, era proprio quello che aveva la necessità di ricevere quel giorno?
1: Sì, le conservo come dei gioielli in uno scrigno, perché sono tante le testimonianze che mi sono arrivate, anche persone che hanno scovato il mio numero di telefono, non so come, hanno cercato su internet, perché poi avevano bisogno anche di parlare, di affrontare personalmente delle situazioni
0: sì,
1: causate dal periodo, e che volevano essere incoraggiate, quindi sì, tantissime persone. Mi fa strano ancora che qualcuno mi ferma per strada e mi dice, magari parlando con quello, dice: ma io riconosco la tua voce, tu sei quella lì.
0: Che
1: altre volte mi hanno mandato dei video in cui si sentivano la mia meditazione è preceduta e si conclude con un breve jingle, no?
0: Sì.
1: E sentivano questo jingle, diciamo, ma che chi è che lo sta ascoltando? Si affacciavano e si sono affacciati e hanno visto che persone che conosciute, insomma,
0: sì,
1: loro,
0: sì,
1: stavano ascoltando. Quindi questo
0: bello
1: messaggio ha girato, sta girando, ed
0: bello,
1: è questo che mi incoraggia poi.
0: Sì,
1: addirittura
0: sì,
1: mi è arrivato un messaggio dalla Norvegia, non so non chiedermi come è arrivato in Norvegia, però è arrivato, quindi
0: che bello.
1: Ed è questo l'incoraggiamento,
0: sì,
1: perché ovviamente mi richiede tanto tempo, io non è che avessi tutto questo tempo già prima, perché
0: immagino
1: cercare le notizie, elaborarle, insomma,
0: certo, certo,
1: un impegno, diciamo, però sì, lo faccio con amore.
0: Immagino, immagino, è incredibile, no? Forse 2 anni fa, 3 anni fa o 5 anni fa non immaginavi, no? Che intanto nessuno di noi avrebbe mai pensato, sospettato perlomeno, che saremmo andati a vivere una situazione come quella,
1: sì,
0: che sarebbe stato, quindi ovviamente nessuno di noi, però sicuramente tu non avresti mai immaginato che in un periodo così importante, chiamiamolo storico, tu saresti andata a portare aiuto, un messaggio di questo tipo quotidiano alle persone.
1: Ma sì, non lo potevo immaginare, e né potevo immaginare che la tecnologia potesse avere questa,
0: esatto,
1: grande
0: soprattutto,
1: influenza,
0: esatto,
1: insomma, ci ha trasformato, perché
0: esatto,
1: WhatsApp, i nostri, non dico nonni, ma i nostri genitori
0: certo,
1: non lo sapevano usare,
0: esatto,
1: quindi c'è stata una corsa, diciamo,
0: sì,
1: tecnologica che ci ha cambiati, ci ha anche nonostante le distanze ci ha resi più vicini.
0: Sì.
1: E io credo che lo dico di nuovo usando i tuoi microfoni, che come cristiani dobbiamo approfittare di questo.
0: Certo.
1: Perché i nostri conoscenti, a cui basta anche una sola parola di incoraggiamento,
0: sì,
1: potrebbero essere in attesa proprio di quella.
0: Certo. Bellissimo. Ok, noi ora manderemo un brano musicale, Susanna, tra poco.

0: Ed eccoci qui dopo il brano musicale. Per le persone che si fossero appena messi in ascolto, voglio ricordare chi abbiamo al telefono. Abbiamo Susanna Giovannini. Nella prima parte diciamo che ci ha permesso di conoscerla un po' meglio e capire come sono nate le sue meditazioni, e questo è sicuramente qualcosa che chi non è riuscito ad ascoltare deve ascoltare tutto il programma per conoscere questo. Allora Susanna, vogliamo continuare a conoscerti meglio. Io non ti ho domandato di parlare un attimino di te prima, dove sei nata, da quale famiglia arrivi, non perché siamo curiosi, ma diciamo che questa è per me importante come identificazione, no? Perché le persone che ci ascoltano, molte persone magari si sono avvicinate da poco alla fede, molte persone erano cattolici sino a ieri, e quindi il fatto di sentirci raccontare che cosa è accaduto a noi e come è successo a noi, questo li porta a dover riflettere che questa situazione può accadere anche a loro. Quindi ti domando, allora tu ti chiami Susanna, lo sappiamo, l'hai detto prima, sei nata a Cosenza, giusto?
1: Sì, sono nata a Cosenza.
0: Da una famiglia cristiana, evangelica?
1: Sì. Okay. Io credo che la mia storia sia importante in questo momento, perché essere nati in una famiglia evangelica non fa la differenza.
0: No, certo.
1: O meglio.
0: Certo, certo.
1: Racconto perché. Perché l'esperienza con Dio è un'esperienza personale.
0: Certo.
1: Dio non ha figliocci, nipoti o insomma parenti. Si è figli o non si è figli,
0: certo.
1: Questa esperienza di figliolanza è veramente molto personale.
0: Sai Susanna, ti interrompo solo un attimo per dirti questo. Sai, noi lo raccontiamo questo perché nella maggior parte dei casi la figlia o il figlio di una famiglia cristiana evangelica a volte ha avuto una vita più complicata degli altri.
1: Anche per me è stato così.
0: Più difficile, soprattutto se i genitori, magari se il padre o la madre era o è stato o è ancora un conduttore di una chiesa o un missionario dove comunque erano sempre in giro, e quindi abbiamo riscontrato proprio a volte in tanti ragazzi, in tanti giovani, una sorta di ribellione, e questa è un'identificazione anche per tante persone che sono in ascolto, perché poi abbiamo visto come Dio li ha presi per i capelli e riportati all'ovile.
1: È vero, e così è stato anche per me. Io ho vissuto un'infanzia felice, felice perché nonostante i miei genitori si fossero trasferiti a Cosenza in Calabria, la prima città calabrese, insomma, prima di scendere proprio nel profondo sud. Comunque qui a Cosenza noi non avevamo nessun parente.
0: Da dove arrivavano i tuoi genitori?
1: Da Roma.
0: Okay.
1: Mio padre è romano de Roma, mia madre invece abruzzese ma trapiantata a Roma.
0: Okay.
1: Vennero in Calabria più di 50 anni fa. Okay. E iniziarono quest'opera di missione. Loro avevano anche una tenda, con questa tenda si spostavano. Non solo per la Calabria, ma ovunque venivano chiamati.
0: Sì.
1: Ricordo che la mia è stata un'infanzia felice, perché noi stavamo sempre insieme, noi quattro, abbiamo viaggiato per l'Italia, ho spesso frequentato scuole fuori dalla Calabria, perché quando rimanevamo con la tenda per più tempo, i miei volevano che comunque facessimo scuola.
0: Quindi cambiavi scuola?
1: Sì, cambiavo scuola.
0: Non ti dava fastidio questo? Non ti creava problemi?
1: No. Mi ha sempre agevolato, diciamo. Cioè, non mi permetteva di perdere giorni di scuola, e anzi dove andavo acquisivo dei metodi diversi di studio, a volte andavo più avanti, insomma. Mi è servito.
0: Ti è servito.
1: Anche perché non si trattava ovviamente di tanto tempo, un mese e mezzo, due mesi massimo, insomma. E poi alla fine ritornavo nella mia classe, la mia maestra conosceva i miei genitori, comunque dava loro un programma che io di massimo potevo seguire, quindi non mi ritrovavo sempre perfettamente bene, allineata agli altri compagni. Ripeto, è stata un'infanzia bella.
0: Bella.
1: Le cose sono cambiate però quando io avevo 9 anni.
0: Sì.
1: I misero la tenda in provincia di Latina, una piccola cittadina che si chiama Terracina.
0: Sì.
1: E lì mia madre si sentì male. Ora Terracina, Roma sono un'ora di distanza.
0: Sì,
1: noi abbiamo tutti i parenti lì a Roma, e sicché le sorelle di mia madre le dissero: vieni, ti viene a controllare, non ti senti bene, vai in ospedale, fai un check-up, controlli che c'è, che
0: a Terracina
1: non va.
0: Scusa, una domanda: a Terracina voi ovviamente, essendoci la tenda, vi fermavate lì tipo 10 giorni, non so?
1: Sì, 15-20 giorni,
0: okay.
1: Un mese, sì.
0: Okay.
1: Avevamo fissa la tenda e poi eravamo ospitati a casa di famiglie.
0: Okay.
1: E quindi mia madre partì, lasciando me, mio fratello e mio padre sotto la tenda.
0: Sì.
1: E 3 giorni dopo mia madre, però, dopo essere arrivata a Roma, è morta in ospedale. Stiamo parlando di quasi 40 anni fa, quindi
0: sì,
1: non c'erano cellulari. La famiglia di mio padre contattò mio padre dicendo che mia madre improvvisamente, anche loro sono rimasti spiazzati da questa notizia.
0: Perché tua madre non era ammalata?
1: Non era ammalata, no, aveva 40 anni, era una donna sana, energica, una donna di Dio veramente,
0: sì.
1: Tutti quanti la ricordano così.
0: Certo.
1: Grintosa, agguerrita, quindi
0: certo.
1: Per la nostra famiglia è stata veramente una grande,
0: certo.
1: Una grande perdita.
0: Certo.
1: E, la cosa che ancora oggi, che forse ha iniziato la mia difesa in quel periodo, fu che papà non ci disse niente che mamma era morta. Ebbe il coraggio, la forza, non so, veramente solamente il Signore gliela diede quel giorno, di fare lo stesso la riunione. Alla fine della riunione chiuse la tenda, caricò in macchina me e mio fratello e ci disse: andiamo a Roma. Ovviamente io e mio fratello vedevamo che era buio, cioè erano le 8 di sera passate, insomma, dove andiamo a Roma? Andiamo domani? Papà dice: no, dobbiamo andare stasera. Per tutto questo percorso io continuavo a fare domande: ma mamma come sta? E mio padre in silenzio. Avevo capito che c'era qualcosa che non andava,
0: Mai,
1: certo. Cioè, avevo comunque 9 anni, non è,
0: certo, non, ma non potevi immaginarlo mai.
1: Non lo potevo mai immaginare, no. Perché mamma stava bene,
0: certo.
1: Invece siamo arrivati lì, ricordo ancora davanti a San Giovanni una marea di persone, abbiamo parcheggiato la macchina e tutte queste persone si sono avvicinate piangendo, stringendosi a noi tre, piangendo e facendoci le condoglianze. Allora io continuavo a dire: ma mamma dov'è? Voglio vedere mamma,
0: certo.
1: Al che qualcuno mi disse, un parente mi disse: mamma non c'è più. Io sono scoppiata in un pianto incredibile, la voglio vedere mamma. Invece mi hanno caricato in macchina, hanno caricato a me e mio fratello in macchina, ci hanno portato da nonna, e io da quel momento ho un vuoto nella memoria, perché
0: certo,
1: è stato traumatico per me, veramente,
0: certo.
1: Traumatizzante.
0: Certo.
1: E da lì è cambiata la mia vita, perché il funerale il giorno dopo,
0: sì.
1: Io non ci sono state, non hanno voluto giustamente i miei parenti alimentare, insomma, questo dolore che io sentivo,
0: certo.
1: Perché ripeto, la nostra è una famiglia unitissima, noi quattro eravamo sempre insieme.
0: Sì,
1: devo,
0: sì.
1: Aprire una parentesi, apro e chiudo parentesi: mio padre e mia madre non potevano avere figli, io sono nata dopo 9 anni di matrimonio, puoi immaginare
0: mamma
1: quanto
0: mia,
1: amore avessero riversato su me e mio fratello,
0: certo.
1: Quindi cioè, eravamo amati, eravamo un bozzolo.
0: Certo.
1: Quindi tutta questo amore, questa bontà, questa famiglia felice si è sgretolata, perché mio padre poi è dovuto scendere in Calabria, la missione continuava, la chiesa continuava.
0: E voi siete rimasti a Roma? A Roma,
1: sì,
0: dalla nonna?
1: Siamo rimasti a Roma da mia nonna.
0: Dalla nonna.
1: Quindi per me è stato come perdere 2 genitori insieme, papà e mamma. Poi ovviamente le distanze erano tante, 600 chilometri di distanza da Cosenza,
0: certo.
1: A Roma,
0: certo.
1: Mio padre non poteva fare avanti e dietro, non ce la faceva né economicamente né fisicamente, insomma,
0: certo.
1: Per gli impegni che aveva, quindi
0: immagina il dolore anche per tuo padre, il dovervi,
1: sì,
0: lasciare a,
1: sì,
0: Roma,
1: sì.
0: Avere questi 2 figli dopo tanti anni di,
1: sì,
0: matrimonio,
1: sì,
0: che,
1: esatto.
0: Cioè, immagina.
1: Esatto. È stato veramente brutto, brutto, brutto. La cosa che si è scatenata subito nella mia mente è una rabbia, un odio contro Dio.
0: Certo.
1: Perché io dicevo, ma mia madre era una donna che ti serviva a Dio.
0: Certo.
1: È morta in missione, cioè, ma tu come hai potuto permettere una cosa del genere?
0: Sì.
1: Io non ho mai messo in dubbio la presenza di Dio, la sua potenza, perché io ho visto e io stessa sono un miracolo vivente, perché quando io avevo un anno i miei genitori erano in missione a Napoli, c'era il colera nel 73.
0: Sì.
1: E io ho preso il colera e miracolosamente sono sopravvissuta. Quindi io nella mia vita, nella vita della mia famiglia, ho visto la mano di Dio all'opera.
0: La mano di Dio, certo.
1: Non potevo accettare questa, posso dire, questa defiance, no?
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: mia madre
0: sì.
1: Morta, perché l'hai permesso?
0: Certo.
1: E poi io e mio fratello piccoli, cioè io me le facevo queste domande.
0: Certo.
1: E ho detto, va bene, tu rimani lì dove sei, io sono qui. Io non
0: certo.
1: voglio avere più niente a che fare con te.
0: Certo.
1: Ed è iniziato un periodo di ribellione che si è protratto quando mio padre poi, dopo qualche tempo, si è risposato con
0: sì.
1: Perché ci voleva con sé, ovviamente,
0: sì,
1: lui
0: sì, sì.
1: Si è risposato con la sorella di mia madre,
0: sì.
1: Quindi era comunque in famiglia, però io ero già distrutta psicologicamente, ero traumatizzata,
0: certo.
1: Quindi non l'ho presa bene questa nuova situazione. Mi ero adattata a Roma, alle amicizie di Roma, alla scuola di Roma,
0: certo.
1: Insomma, avevo iniziato a rivivere, insomma, dopo un po' di
0: sì,
1: tempo, ed ecco
0: sì.
1: che
0: avevi accettato anche questa
1: sì.
0: situazione, diciamo,
1: sì.
0: anche se
1: sì.
0: ovviamente non è facile,
1: sì.
0: non
1: sì.
0: è semplice, anche perché se una persona è ammalata da tanto tempo, anche se ogni giorno spera in un miracolo, però diciamo che inizia a farsi strada la convinzione, o perlomeno che forse potrebbe non farcela, ma così all'improvviso non è stato sicuramente...
1: Esatto, non abbiamo potuto neanche elaborare, neanche il dirle
0: niente,
1: ciao, addio,
0: certo.
1: arrivederci, niente. Quindi è stato questo il trauma
0: sì,
1: per
0: sì.
1: me, e ripeto, me che ero una bambina. E poi appena adolescente, ritornata a Cosenza, le cose non sono migliorate, perché avevo sempre questa lotta interiore, il fatto che non volevo comunque andare in chiesa, mi dava fastidio tutto quello che aveva a che fare con Dio, sempre per
0: ma
1: il
0: hai accettato,
1: no?
0: il fatto che tuo padre si sia sposato con tua zia, oppure questa cosa anche non ti è piaciuta subito?
1: Subito non l'ho accettata bene, però alla fine era mia zia, era una zia che era cara per noi, una zia che
0: certo.
1: non si era mai sposata, e quindi
0: certo.
1: ci aveva dedicato anche del tempo,
0: sì.
1: A volte era scesa a Cosenza aiutare i miei, quindi
0: sì,
1: insomma,
0: sì,
1: la conoscevamo,
0: sì. Sì.
1: ed è stata questa la cosa meno traumatizzante, però
0: certo.
1: non gliel'ho fatta passare bene, nel senso che non sono stata una ragazzina facile, insomma,
0: sì.
1: l'ho vissuta male, e l'ho fatta vivere anche male a loro. E nella mia mente era il chiodo fisso: adesso faccio 18 anni e me ne vado via. Io non lo facevo, non scappavo di casa, anche se l'ho provato tante volte a farlo, perché sapevo di dare un dolore a mio padre.
0: Avevi provato a farlo?
1: Sì, avevo provato. Però pensavo, adesso lo faccio soffrire, quindi io non volevo
0: certo.
1: questo forse attaccamento a mio padre, che era comunque il frutto, ti ripeto,
0: certo.
1: di tanto tempo passato insieme. Poi lui è una
0: certo.
1: persona adorabile
0: certo.
1: il mio eroe, e quindi non volevo dispiacerlo.
0: Non volevi. E tuo fratello invece come l'ha vissuta?
1: Mio fratello, di 3 anni più piccolo, era, diciamo, l'ha vissuta meglio rispetto a me. Io ero
0: sì.
1: già in quella fase preadolescenziale
0: sì.
1: in cui già capisci le cose.
0: Sì.
1: Lui sicuramente ha sofferto, perché mamma era un grande punto di riferimento per noi, però meno rispetto, cioè, l'ha capita di meno,
0: sì,
1: insomma, questa
0: sì,
1: cosa.
0: Sì, sì. Poi molto ovviamente per una ragazza anche molto
1: esatto,
0: diverso,
1: esatto,
0: hai capito?
1: Esatto.
0: Sì,
1: esatto.
0: Ascolta, io ti lascio sul fatto che hai cercato comunque di scappare di casa tante volte e poi aspettavi 18 anni per poterlo fare, perché qui mandiamo
1: sì.
0: un brano musicale, ok?
1: Lo ascoltiamo insieme.
0: Ok.

0: Eccoci qui dopo il brano musicale. Per le persone che si fossero appena messe in ascolto, voglio ricordare che abbiamo al telefono Susanna Giovannini. Sta raccontando qualcosa di straordinario, di quello che è accaduto nella sua vita, quello che ha fatto, e non abbiamo ancora finito. Io dico sempre che il tempo non basta, non basta. Sì. Susanna, non abbiamo detto all'inizio che tu sei anche una scrittrice.
1: Sì, sì, sì, è una delle tante cose che il Signore mi ha dato grazia di fare.
0: Quante cose. Ok, vogliamo continuare con quello che stavamo dicendo prima del brano musicale, e abbiamo interrotto proprio quando tu hai raccontato che diverse volte hai pensato di scappare di casa dovuta dalla situazione, da quello che stavi vivendo, da questo disagio, dal fatto che ti sei sentita in un certo senso tradita da Dio, perché hai perso tua madre, poi tuo padre, diciamo, si è risposato, tu vivevi a Roma con i nonni e ha riportato te e tuo fratello a Cosenza, quindi un altro ambiente, un'altra famiglia, si è risposato con tua zia, però comunque era tutto, era qualcosa da ricominciare. E tu allora, visto che avevi cercato di scappare di casa diverse volte, poi hai pianificato che a 18 anni l'avresti fatto, saresti tornata a Roma, penso, giusto?
1: Sì, sì, sì. Okay. A Roma, dove comunque c'era la famiglia, c'era mia nonna ad aspettarmi, sì. era sempre lì, sempre amorevole. La nonna, diciamo. Dolce. E la nonna era anche un porto, diciamo, Roma era anche un ambiente diverso rispetto a Cosenza, certo. Provinciale. E comunque la mia idea era allontanarmi da Cosenza, significava anche allontanarmi da Dio e vivere la vita che io volevo,
0: che
1: lontano
0: volevi.
1: Da Lui, da tutti gli impegni, da tutte le incombenze, perché ero figlia del pastore, quindi
0: certo.
1: I miei genitori volevano che io andassi in chiesa, che sì. Non mancassi a tutte le varie riunioni, a partire sì. Dalla scuola domenicale, a finire dalla riunione dei giovani, insomma,
0: sì.
1: E per me questa era una lotta ogni volta, io non volevo andare in chiesa, però certo. Lo facevo per rispetto, perché sapevo che loro lo volevano e io a malincuore, sempre con dentro di me il desiderio di scapparmene il prima possibile, però
0: obbedivi.
1: Non avevo fatto i conti con Dio,
0: sì.
1: Non l'avevo fatti con Lui i conti,
0: okay.
1: Perché in una riunione, devo fare una premessa,
0: sì.
1: Durante quel periodo nella nostra chiesa si erano convertite tante famiglie,
0: okay.
1: E tra queste famiglie ce n'erano diverse i cui figli avevano l'età mia e di mio fratello,
0: ecco.
1: Quindi erano nostri
0: sì.
1: coetanei,
0: sì.
1: E io provavo una sorta di rabbia nei loro confronti.
0: Vero.
1: Perché dicevo, ma questi ragazzi che potrebbero stare benissimo a casa loro, fare altre tutte le cose che vorrei fare io, insomma,
0: certo.
1: Uscire con i loro amici, andare altrove piuttosto che in chiesa,
0: visto che non erano figli, visto che non erano figli di pastore, diciamo,
1: esatto,
0: e potevano ribellarsi,
1: esatto.
0: Okay.
1: Allora, loro che potrebbero stare altrove, perché vengono in chiesa? E non solo, in quel periodo tanti di loro avevano iniziato a fare delle esperienze con Dio, quindi una sera in particolare erano tutti lì di fronte al pulpito con le mani alzate che pregavano. Io mi sentivo morire dalla rabbia, un odio, una rabbia forte, forte, forte dentro di me. Non vedevo l'ora che tutto finisse per andarmene a casa, e arrabbiata anche con questi ragazzi.
0: Certo.
1: Magari noi, io preferivo che usciamo fuori dalla chiesa a giocare, no, invece loro volevano stare dentro. Ecco che io non riuscivo a capire in quel momento, però il Signore mi stava parlando anche attraverso quei ragazzi.
0: Certo.
1: E così, nell'ultima fila delle sedie, mentre aspettavo che finisse, ovviamente il pastore era quello che chiudeva la chiesa, quindi
0: sì.
1: Doveva essere tutto finito,
0: sì.
1: Aspettavo con la testa china sulla sì. Sedia di fronte, e ho avuto, non so se hai presente mai quelle sensazioni che di solito ti vengono quando stai dormendo,
0: quando stai in dormiveglia, diciamo,
1: in dormiveglia,
0: esatto.
1: Che senti che stai per cadere, hai questa sensazione
0: sì.
1: Di vuoto sotto i piedi, ecco,
0: sì.
1: Ho avuto questa sensazione. E ho visto anche di fronte a me un buco da cui uscivano delle fiamme, e io ho avuto questa netta sensazione che sarei andata lì se non avessi fatto in quel momento una decisione,
0: una decisione,
1: una scelta. E ho detto, ora o mai più. in quel momento ho detto:
0: ma ti sei spaventata in quel momento quando ti sei sentita cadere?
1: No, non è spavento, è una più consapevolezza. Cioè, okay. Ma che fine farò? Che fine faccio? Sì. Ho avuto proprio questa consapevolezza chiara, lampante nella mia vita. Non il terrore, non è stato terrore, una grande consapevolezza che la mia vita avrebbe fatto una brutta fine se non avessi preso una scelta, fatto una decisione in quel momento. E così ho detto questa frase: mi arrendo. E credimi, è stato come, non so, quando trattieni il fiato per un sacco di tempo e hai voglia di respirare, ecco, un sospiro di sollievo. E ho iniziato a piangere, ovviamente. Il Signore ha iniziato un'opera di guarigione. Mi commuovo ancora pensando a quella sera. Certo. Perché è iniziata un'opera di guarigione. Io ero arrabbiata, amareggiata, tante cose brutte nella mia vita, tanti pensieri negativi, parole anche contro di lui. È iniziata quest'opera di guarigione, che sta ancora andando avanti, perché non si finisce mai. Poi tante cose sono che io pensavo di aver risolto, non erano completamente risolte. Però nei momenti in cui ho detto: Signore, mi arrendo, è come se avessi ripreso a vedere le cose come erano, un mondo a colori, quindi non tutto negativo come vedevo io, iniziavo a vedere delle cose positive. Certo. E da quel momento ho detto: Signore, mi voglio mettere a disposizione, perché io la mia lotta principale era quella, perché io sapevo che con Dio non puoi stare metà e metà, cioè facciamo finta.
0: Esatto.
1: E Dio è una cosa seria, cioè ti prende sul serio, vuole, se ti dà dei doni, dei talenti, è perché vuole che li usi per lui e per il bene degli altri.
0: Certo.
1: E così ho iniziato subito a impegnarmi nella chiesa, a aiutare anche altri ragazzi. È stato un crescendo di cose, poi i libri e poi tante altre cose.
0: Comunque questa,
1: all'estero.
0: Questa esperienza che tu hai avuto, dove ti sentivi cadere in un vuoto, in un buco, come se ci fosse del fuoco, immaginando fosse l'inferno.
1: L'inferno,
0: è stata, cioè, vivere questo per me, dico, è traumatico. Uno si spaventa perché dice: Signore, veramente posso fare questa fine, insomma. Penso che in quel momento,
1: ti ripeto, non è stato paura, mamma mia, è stata veramente una grande consapevolezza.
0: Cioè,
1: della realtà delle cose, questa è la realtà, e tu farai questa fine se non prendi una decisione. Per questo ho detto: mi arrendo. Cioè, è stata proprio, non ho detto ti chiedo scusa, perdono,
0: mi arrendo.
1: Come se fino a quel momento io avessi lottato con lui,
0: certo,
1: no?
0: Hai combattuto con lui, certo, ovviamente la tua battaglia, e ti sei arresa. Immagino per tuo padre anche, ovviamente avrai raccontato poi, no?
1: Sì, ma mi ha visto diversa, in lacrime, non più quella rabbia che avevo prima, collaborativa, insomma, è iniziato un percorso, ti ripeto, in cui poi ho deciso: Signore, io ti voglio servire. Capisco che per quanto possa essere bella la vita individuale, potresti avere delle soddisfazioni, non c'è soddisfazione più grande che servire Dio, perché una cosa che tu fai per lui, lui te ne fa 100.000.
0: Certo.
1: Quindi capisci che la vita migliore è quella vita vissuta con lui.
0: E da lì è iniziato, diciamo, un percorso diverso nella tua vita, giusto? Hai cominciato ad impegnarti, ad avere anche degli impegni molto seri, sei andata fuori, sei andata negli Stati Uniti, giusto?
1: Sì. Ovunque c'era qualcosa da fare, che arrivava alle mie orecchie, che potevo fare, l'ho fatto.
0: L'hai fatto.
1: E continuo a farlo nel poco che c'è, cioè, ovviamente, con le risorse, con i mezzi che posso fare. E forse il programma è ancora è una dimostrazione di quello che
0: certo.
1: Io penso sia quello che Dio vuole da me, insomma, alla
0: certo.
1: fine. Ho viaggiato in tanti posti con delle missioni, in particolare Porte Aperte, ho vissuto anche in Cina per qualche tempo, facendo la colportrice. Insomma, sono state esperienze negative e positive, cioè, ovviamente vedere la persecuzione e provarli in prima sulla pelle, insomma, non,
0: certo,
1: è,
0: certo,
1: non è facile, però cambia proprio il tuo modo di vedere la Chiesa. Io
0: sì,
1: non concepisco, ma credo che neanche Dio lo possa fare,
0: certo,
1: che un cristiano vada in chiesa sedendosi solo su una sedia e basta,
0: certo,
1: ciao, ho ascoltato il culto. Non è così che Dio ci vuole.
0: Esatto.
1: Ci vuole impegnati,
0: esatto.
1: Se ci ha dato dei talenti è perché vuole che li mettiamo a disposizione.
0: Ecco perché tu fai tante cose, perché ne hai tanti di talenti, quindi hai messo a disposizione anche la tua laurea in lingue, no?
1: Sì, io, ma guarda, io ho scoperto che no, in realtà non ho tanto, tutto quello che ho è veramente un dono di Dio, è tutto, anche come ho imparato le lingue, come ho imparato a suonare, sono cose che non saprei fare da sola,
0: certo.
1: Sono cose che Dio mi dà e che io ho messo a disposizione sua.
0: Certo. Ascolta Susanna, come abbiamo detto poco fa, anzi come ho detto io poco fa, il tempo vola, soprattutto se ascoltiamo qualcosa di così coinvolgente, vola ancora di più. Abbiamo ancora 4 minuti a disposizione e poi abbiamo finito il tempo. Ti vorrei chiedere, se puoi dirlo in pochi minuti, così abbiamo il tempo di salutare, che cosa diresti alla persona che ti sta ascoltando in questo momento? Ti sta ascoltando una persona che potrebbe aver avuto le stesse situazioni che hai vissuto tu, amareggiata per tante cose, magari tutta questa situazione di pandemia ha portato via dalla sua famiglia, non sappiamo, i genitori, una persona cara, e sta perdendo proprio la sua fede. Che cosa diresti?
1: Io direi quello che io ho vissuto nella mia vita. Ovviamente le cose che succedono lì per lì noi non le capiamo, però se oggi ti guardo e considero quello che io sono oggi, è grazie a quello che mi è successo nel passato. Cioè, se io non avessi sofferto nel passato, non sarei la persona che sono nel presente.
0: Certo.
1: E allora, e questa è una lezione importante, credo, per tutti quanti. Tutti vorremmo avere una vita bella, senza sofferenze. Però come nella vita naturale, no? ci insegna, chi è mamma sa, no? Se vuoi partorire devi soffrire in qualche
0: certo,
1: modo, cioè,
0: certo.
1: È un processo naturale, la sofferenza è un processo naturale,
0: sì,
1: che ti può rendere o una persona migliore o una persona peggiore,
0: certo. Sta
1: a te capire come, e ovviamente quando tu permetti a Dio di entrare nella tua sofferenza, e Gesù è venuto sulla terra per soffrire, dice prima Pietro che lui ci ha dato un esempio di sofferenza per capire come si fa e per vivere il tempo che ci resta, non autocommiserandoci, vittimizzandoci, ma impiegando al meglio quello che noi viviamo. Allora, quando riusciamo a capire il piano perfetto della sofferenza, la accettiamo e ne impariamo. È come un vaso, no? Che ha bisogno,
0: certo,
1: di essere lavorato,
0: certo,
1: modellato, anche sentendo del dolore, come,
0: certo,
1: dell'oro, l'oro che viene purificato e ha bisogno del fuoco.
0: Certo.
1: Quindi tutto quello che succede nella nostra vita, Dio ha il controllo, e quindi quando capita una sofferenza dobbiamo comunque farci fare questa preghiera: Signore, cosa vuoi che io imparo da questo? Fa che non rimanga inaridito, ma piuttosto posso usare questo momento per far uscire il meglio di me come tu vuoi.
0: Certo.
1: E io credo che questa è la preghiera migliore che noi possiamo fare, perché Dio ci ascolta.
0: Certo, certo, è bellissimo quello che tu hai detto, è verissimo oltretutto, perché ci plasma anche la sofferenza e ovviamente ci rafforza e ci fa vedere un'altra prospettiva di vita, diciamo, e come stavi dicendo tu, no? Poi ovviamente le sofferenze non fanno altro che in tante situazioni migliorare, in altre peggiorano,
1: sì,
0: le persone.
1: Sì.
0: Purtroppo.
1: Ma questo dipende da come l'affrontiamo,
0: certo,
1: ovviamente. Dice prima Corinzi che noi siamo consolati per poter consolare a nostra volta gli altri.
0: Certo.
1: Quando capiamo il senso di questa sofferenza, capiamo anche come poter essere d'aiuto agli altri.
0: Amen.
1: E lì la nostra vita assume veramente diventa,
0: sì,
1: che capisci se ti svegli ogni giorno con un motivo per cui vivere.
0: Certo, assume un significato
1: sì,
0: vero.
1: Esatto.
0: Grazie Susanna per essere stata con noi, con me soprattutto in questo
1: grazie,
0: tempo.
1: Grazie a te.
0: È stato bello sentirti, averti, condividere ovviamente questa tua storia anche con chi ci ascolta. E sicuramente ci sarà qualche altra occasione, anche magari per parlare dei tuoi libri, perché no? Cosa ne pensi?
1: Quando vuoi, io certo, sono qui, mi fa piacere.
0: Certo, dai, ti chiedo di salutare intanto le persone in ascolto, ti chiedo di dare un saluto a loro almeno.
1: Ringrazio tutti quelli che sono rimasti ad ascoltare e vi chiedo che questo seme che è sceso nel vostro cuore, perché la parola di Dio è sempre un seme, e possa essere recepito e accolto per portare frutto.
0: Amen. Ok, grazie, grazie mille Susanna. Anch'io voglio
1: grazie
0: salutare, figurati, anch'io voglio salutare chiunque in ascolto, e se volete chiedere qualcosa inerente a quello che avete ascoltato, perché no? Possiamo anche darvi i contatti, poi chiederemo a Susanna se vuole.
1: Okay. Come no, certo.
0: Ok, certo. Va bene. Ok, allora vi do un abbraccio, un salutone e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.
2: Avete ascoltato?
3: Per saperne di più.
2: Per saperne di più. Una produzione CRCFM.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

notiziario del 12 agosto 2026. Un buon ascolto a tutti voi. Resta molto delicata la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente Trump continui a ribadire: abbiamo noi il controllo totale. Nel frattempo è in ripresa la circolazione dei barili di petrolio. Secondo il segretario dell'energia americano Chris Wright, attraverso lo stretto di Hormuz transitano ora quasi 9 milioni di barili al giorno. Il presidente Trump ha confermato di aver evitato l'uso dell'Air Force One dopo un recente vertice in Turchia, perché i servizi segreti e i militari volevano che prendesse un aereo diverso a

causa di una minaccia. Io seguo le indicazioni dei servizi segreti e dei militari. Volevano che prendessi un volo diverso, un aereo diverso, ha raccontato Trump a proposito del suo allontanamento furtivo dall'aereo presidenziale. Terremoto in Colombia. L'aeronautica civile della Colombia ha confermato la riapertura di 6 dei 7 aeroporti del paese colpito dal sisma di magnitudo 7.4 lo scorso 10 agosto. Gli scali di Italy e Quibdó operano regolarmente, mentre Armenia, Buenaventura e Manizales hanno ripreso i voli commerciali con specifiche limitazioni operative. La Colombia ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di dollari. Secondo le prime stime, invece, circa 70.000 indigeni colombiani sono stati colpiti dalle scosse. Jackie, l'aquila calva divenuta una star del web negli Stati Uniti grazie a una diretta streaming, è morta, lo riporta il Washington Post. 4 anni fa gli americani e non solo si erano appassionati alla storia d'amore tra lei e il suo compagno Shadow, con il quale aveva costruito il proprio nido d'amore sulla cima di un pino vicino al lago Big Bear nello stato della California. Veniamo alla cronaca italiana. Un italiano di 60 anni è morto sulla spiaggia di Levant dell'isola la spagnola di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento, ma spetterà ora la Guardia Civile di indagare per accertare le circostanze della morte. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota. L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comi e Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di oggi. Ha ucciso una biscia vantando se poi sui social, dove ha pubblicato anche la foto con i rettili ormai senza vita. Mai si sarebbe aspettato che quella bravata lo avrebbe messo seriamente nei guai. Già, perché alla sua porta hanno bussato i carabinieri che lo hanno denunciato per il reato di uccisione di animali. Trascorrere un periodo di vacanza a Roma e ritrovarsi aggredito a causa della propria fede religiosa è la storia vissuta da un turista francese di 22 anni di religione ebraica, finito nel mirino di un gruppo di 4 persone che lo ha perseguitato per 2 volte nel giro di un giorno, ma soprattutto nel mirino di un 31enne algerino protagonista di entrambe le aggressioni, che è stato denunciato con l'accusa di percosse, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Le indagini sono partite dalla querela presentata ai carabinieri della stazione di Roma, Piazza Farnese, dal giovane turista. Il 22enne è infatti denunciato di essere stato preso di mira in 2 diverse occasioni mentre passeggiava nel centro storico della capitale indossando la kippah, il tradizionale copricapo circolare indossato dagli uomini di religione ebraica. Un ragazzo di 20 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto dal cofano di un'auto in movimento a Rivalta sul Mincio, frazione di Rovigo, in provincia di Mantova. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato 8 e domenica 9, al termine di una serata trascorsa con alcuni amici. Il giovane sarebbe salito per gioco sul cofano della vettura che poco dopo è partita. Dopo aver percorso un tratto di strada, il ventenne avrebbe perso l'equilibrio, cadendo violentemente sull'asfalto e riportando un grave trauma cranico. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Pressione stabile sull'Italia, anche questa giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso su gran parte dei settori. Soltanto sulle Alpi, sugli Appennini e zone limitrofe potranno scoppiare dei temporali di calore a partire dalle ore pomeridiane. Caldo intenso con picchi di 39-40 gradi al centro e in Sardegna. Con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: sta per andare in onda Orizzonti della Scienza. Una produzione RVS.
1: Allora, professor Matera, vogliamo continuare il nostro dialogo, la nostra conversazione per quanto riguarda l'influenza aviaria.
2: Professore?
1: Professor Matera è direttore della cattedra di farmacologia all'Università di Catania, quindi mi sono ripresa subito. Allora, professor Matera, quindi dicevo, continuiamo a parlare dell'influenza aviaria. Quando ci siamo sentiti 2 settimane fa abbiamo visto un po', lei ci ha parlato di come agiscono i virus e abbiamo visto che i virus sono dei microorganismi patogeni che però se non entrano nella cellula, quindi se non invadono una cellula non possono replicarsi, quindi non hanno una vita propria perché non hanno dei processi metabolici propri, ma solo quando vengono a contatto ed entrano in una cellula di un organismo che può essere
2: cellulari.
1: Sono degli organismi molto semplici, però anche la semplicità sono anche molto pericolosi alcuni, quindi anche se sono semplici possono essere anche molto pericolosi. E quindi questi virus entrano nelle cellule degli organismi e poi provocano delle malattie.
3: Una volta che sono entrati cominciano a replicarsi, costringendo le cellule a replicare loro stessi. Quindi per prima cosa bloccano le funzioni cellulari normali e inducono i sistemi cellulari, le macchine che si trovano all'interno delle nostre cellule, a riprodurre una copia del virus che l'ha invaso.
1: Professore, io volevo chiederle una cosa, perché l'organismo non si ribella a questa invasione dei virus, perché non risponde in maniera tempestiva e quindi si ha la malattia?
3: Perché bisogna attivare il sistema immunitario. Il nostro sistema immunitario presenta delle forme di preparazione, chiamiamole così, innate, cioè nasciamo già con la capacità di difenderci da tutta una serie di aggressioni. Le aggressioni nuove, cioè quelle che arrivano all'organismo come prima esperienza, attivano il sistema immunitario. Il sistema immunitario in pratica è una macchina molto complessa che si deve organizzare. Una volta penetrato all'interno dell'organismo l'agente patogeno, il sistema immunitario si attiva, ne identifica le caratteristiche mediante sistemi di processazione piuttosto complessi, quindi si prepara a riceverlo. Naturalmente occorre del tempo. Sappiamo ad esempio che quando si fanno le vaccinazioni, anche le vaccinazioni obbligatorie dei bambini, si fa una prima dose, a distanza di circa un mese si fa una seconda e poi si fa un richiamo a distanza di 6 mesi, un anno. Quell'intervallo di un mese iniziale è il tempo necessario affinché il sistema immunitario si sia organizzato per poterci difendere. Allora cosa succede? Quando penetra un agente, che sia esso virale, batterico o fungino, che il sistema immunitario già riconosce, e se ovviamente non ha defaianze dovute ad altre cose, immunosoppressione, malattie concorrenti e così via, una volta riconosciuto lo affronta e lo ferma. Se il sistema immunitario ha delle defaianze o se ancora non è pronto, questa gente riesce ad invadere e può determinare delle malattie più o meno gravi. Se le malattie ovviamente sono molto gravi, si ha la morte, quindi l'individuo si esaurisce. Se le malattie non sono gravi, non sono mortali, allora abbiamo una lenta reazione che porta alla guarigione. I mezzi terapeutici di cui oggi noi disponiamo, e ricordo, contro i virus non disponiamo affatto di sistemi terapeutici efficaci, mezzi terapeutici, dicevo, che di cui oggi noi disponiamo, sono nati solo alla fine degli anni 30, ovviamente costituiscono un mezzo per poterci difendere dalle infezioni, ma se noi come specie umana esistiamo da qualcosa come forse 200.000-400.000 anni, vuol dire che abbiamo già un sistema efficientissimo per difenderci dalle infezioni.
1: Quali sono i motivi per cui persone a contatto con lo stesso virus non tutti si ammalano? Capita?
3: Sì, capita appunto perché da una parte ci può essere già l'attivazione del sistema immunitario, quindi il sistema immunitario è già pronto, si viene a contatto e la reazione dell'organismo è sufficiente a debellare le infezioni. Dall'altro può succedere che pur avendo un sistema immunitario già istruito, però per cause contingenziali, quale può essere una malattia collaterale oppure semplicemente uno stato di forte stress, l'organismo non riesca ad attivare il proprio sistema immunitario, così come in alcuni casi ci sono dei virus che per penetrare hanno bisogno di un sistema di ricezione che non tutti gli individui hanno. Sempre una malattia che oggi terrorizza è l'immunodeficienza acquisita da AIDS. In realtà, in alcuni rari casi, ha dimostrato che non può colpire l'individuo perché non ci sono quei sistemi di aggancio, di penetrazione che consentono al virus di potersi replicare. Dunque, innanzitutto diciamo che non sono i polli. Purtroppo abbiamo creato un allarme estremo per i polli, perché ci hanno colpito le immagini televisive che dimostravano come in Cina, in paesi rurali, in zone rurali dove l'igiene era molto, molto secondaria, c'erano questi allevamenti intensivi e quindi in quel caso, essendo concentrati gli animali in un piccolo spazio a cielo aperto, quando l'influenza riusciva a colpire qualcuno, li colpiva tutti. I polli, ad esempio da noi, sono assolutamente immuni perché non hanno questa possibilità di contagio. C'è da dire questo, l'influenza aviaria colpisce appunto gli uccelli, proprio perché gli uccelli sono il sistema che riesce ad accoglierli. Quando penetrano all'interno di un uccello, cominciano a replicarsi a livello dell'intestino e a livello intestinale non danno sintomi della malattia, ragion per cui esistono un certo numero di uccelli che sono portatori sani. Naturalmente questa replicazione a livello intestinale, che costituisce il serbatoio di conservazione del virus, viene eliminato con le feci e quindi gli escrementi possono costituire un mezzo di comunicazione, così come se la malattia si manifesta colpendo l'albero respiratorio, le secrezioni dell'albero respiratorio, principalmente ovviamente del naso, sono quelle che possono rappresentare una via di trasmissione. Se dicevamo l'altra volta che il virus, per riuscire a penetrare, deve trovare quella serratura da fare scattare per aprire la porta che la fa penetrare. Naturalmente questo succede quando la carica virale ha superato di poco la soglia critica. La soglia critica è la quantità di virus che è necessario per riuscire a trasferire la malattia. In queste condizioni, quindi quando siamo un po' al di sopra della soglia critica, se non trovano quelle serrature da fare scattare, il virus non riesce a penetrare e quindi siamo ben protetti già da questo sistema da un'eventuale invasione. Se l'individuo sta a contatto con quantità molto elevate del virus, il virus penetra all'interno dell'organismo e al di là di quel meccanismo di apertura delle porte determina tutta quanta una serie di scompensi, di alterazioni del sistema immunitario. E allora in queste condizioni, ma ripeto, quando si ha una penetrazione, una contaminazione virale estremamente elevata, la malattia riesce a determinare, il virus riesce a determinare malattia anche in una specie diversa. In Italia, nei paesi occidentali, nei paesi medio orientali, laddove si è provveduto a controllare bene gli allevamenti, questo rischio praticamente non esiste. C'è stato il trasferimento a qualche animale che non era un uccello, ad esempio ai felini, qualche gatto, qualche cane, però è da ritenere che in questi casi l'animale si è proprio nutrito delle carni, dell'intestino in cui il virus era penetrato e quindi l'aggressione, la quantità di virus che è penetrata in questi animali sono elevatissime. Sì. Il virus in queste condizioni ha bypassato quello che è il meccanismo fisiologico di invasione, ma ha determinato un fatto, perché è un fatto assolutamente incidentale, perché se così non fosse, dato che i gatti specialmente sono quelli che vivono non soltanto all'interno delle case, ma vivono liberamente nell'ambiente, avrebbero dovuto andare incontro ad un'infezione di tipo pandemico, cioè certo. Da dove ci sono questi animali ammalati, animali, gli uccelli ammalati, che ogni tanto ovviamente vanno cascando perché l'animale malato in genere non riesce a volare, e i felini che sono molto frequenti, se ci fosse questo salto di specie, cioè questo passaggio dagli uccelli ai felini, avremmo dovuto avere un evento diffusissimo di malattia. Invece è stato qualche caso occasionale, semplicemente appunto per quei casi in cui l'animale si è nutrito di forti quantità di virus, diciamo così, perché hanno mangiato della carne fortemente contaminata e cruda.
2: Sì. Professore Matera, mi scusi, una curiosità a livello personale. Io mi ricordo qualche anno fa si parlava tantissimo di SARS, sì, legato soprattutto ai paesi orientali, diciamo così. Ecco, la curiosità mia è questa: che legame esiste fra la SARS e l'influenza aviaria?
3: Ma sono due cose completamente diverse.
2: Diverse, quindi ogni tanto si fa un po' di confusione. Ecco, magari ci può aiutare un attimino a capire.
3: Sì, certamente. Tutte queste malattie, come del resto la maggior parte delle malattie infettive, riescono ad allignare e svilupparsi bene nei paesi in cui l'igiene è fortemente trascurata. Anche per quello che riguarda la SARS, non che la Cina sia un paese in cui l'igiene è carente in toto, ma la Cina è un paese sterminato enorme, è un paese che ancora ha una forte economia agricola, di piccoli agricoltori che vivono in piccoli centri estremamente lontani dai grossi centri abitati, che sfuggono ai sistemi di controllo sanitario perché sono troppi e troppo dispersi, ragion per cui delle patologie infettive possono trovare un terreno fertile proprio a causa delle carenze igieniche che colpiscono a macchia di leopardo questi territori. La SARS è dovuta a un virus completamente diverso, si chiama coronavirus, è un virus che in genere dà delle affezioni molto modeste, ma che in quella variante che aveva determinato questa malattia, questa polmonite atipica, determinava una volta penetrato una forte reazione immunitaria dell'organismo, per cui si aveva una potentissima infiammazione a livello polmonare, ed era questa infiammazione, non tanto il virus, ma addirittura la reazione dell'organismo, che determinava poi la morte. Una volta individuata la terapia, e la terapia è fatta con dei farmaci che deprimono in questo caso la risposta immunitaria, perché l'infiammazione è una delle manifestazioni della risposta immunitaria. Una volta individuata la possibilità della terapia, individuati i focolai, quindi isolati e trattati i soggetti affetti mediante l'impiego di forti dosi di cortisone.
2: Di cortisone, certo.
3: Il quadro si è praticamente risolto, non se ne parla più. Così come il virus Ebola in Africa, qualche anno fa ancora, virus Ebola che è responsabile di un'enterite emorragica, anche in quel caso le condizioni di estrema carenza igienica sono le cause che portano alla possibilità di contaminazione. Poi quando c'è un fatto nuovo, molto spesso viene enfatizzato, e alle volte devo dire che almeno delle notizie che ho visto sui giornali, sulle riviste, anche il giornalista ci mette qualcosa di suo, c'è una sua interpretazione che molto spesso è sbagliata, ma che siccome suscita sensazione, quindi dà la possibilità dello scoop, poi viene magari ripresa e quindi viene creata una leggenda su qualcosa che non esiste, che viene amplificata fin quando finalmente vengono ascoltati chi conoscono l'argomento e dicono: guardate che di questo non è niente vero. I soggetti che si sono ammalati perché venivano a contatto con enormi quantità del virus. E come dicevo poco fa, queste forti quantità di agente estraneo alterano il sistema biologico al punto tale che il virus ammazza non tanto perché riesce ad invadere per le vie canoniche l'organismo, ma perché lo scombussola tutto. Lo altera al punto tale che queste porte, ormai non più chiuse, non più serrate, possono fare penetrare il virus e quindi scatenare la malattia.
1: Quali possono essere le soluzioni per, diciamo, evitare che ci possano essere in futuro dei contagi? Perché noi sappiamo che il sistema immunitario è un'arma potentissima, no? Quindi non c'è qualcosa che può rafforzare il sistema immunitario?
3: Il sistema immunitario è un'arma molto potente e molto specifica. Abbiamo la possibilità di esaltare la risposta immunitaria in maniera specifica, i risultati però sono piuttosto approssimativi. La possibilità è, una volta identificato l'agente biologico responsabile di una malattia, isolarne le caratteristiche che attivano il sistema immunitario e quindi utilizzare queste caratteristiche biologiche delle proteine, altre strutture, per attivare il sistema immunitario. È quello che si fa normalmente nella vaccinazione antinfluenzale, quella ricorrente ogni anno, proprio perché i virus che determinano l'influenza, anche se subiscono delle piccole mutazioni, però nel loro insieme mantengono delle caratteristiche generali piuttosto costanti. Quindi con la vaccinazione, quindi con la somministrazione di piccole quantità di quelle parti del virus che attivano la risposta immunitaria, riusciamo ad esaltare, a mettere in allerta il nostro sistema immunitario e quindi consentire al virus, casomai venisse a contatto con il soggetto, di non determinare la malattia o di determinarla in maniera effimera, con una risoluzione molto rapida.
1: Io volevo ribadire un concetto che lei prima aveva detto, cioè il fatto che non esistono dei farmaci che abbiano poi delle risposte molto forti per quanto riguarda il virus, perché a volte quando si ha l'influenza si prendono gli antibiotici, ma in realtà non credo che sia il farmaco adatto nel caso di un'infezione virale.
3: No, assolutamente no. I pochissimi farmaci antivirali efficaci che abbiamo servono fondamentalmente per le infezioni erpetiche. Contro l'influenza non esistono farmaci. Per quello che riguarda la terapia antibatterica, cioè a dire che l'influenza, almeno le ultime che sono comparse in questi anni, se tralasciamo la vecchia spagnola e l'asiatica, le influenze sono delle malattie che hanno un'evoluzione in genere benigna, cioè se colpiscono un soggetto che per altri versi è in buone condizioni, la malattia darà quella sintomatologia fastidiosissima di artralgie, mialgie, cioè dolore alle ossa, dolore alle articolazioni, eventualmente irritazione gastrica, quindi nausea, eventualmente diarrea, picco febbrile alto, però il quadro si risolve in maniera spontanea senza bisogno di alcun trattamento. Il trattamento, l'unico trattamento efficace è quello che si fa contro la febbre, quindi contro la sintomatologia legata all'influenza, abbassare la febbre e ridurre le sensazioni dolorose. Ancora oggi l'influenza si cura con una vecchia terapia, lo sciroppo di lenzuola.
1: Mi ricordo bene.
3: Quindi si sta a letto. C'è da dire che in alcuni soggetti che sono già defedati, cardiopatici, soggetti che hanno alterazione a carico dell'albero respiratorio, esempio i bronchitici cronici, oppure gli asmatici, oppure il soggetto anziano e così via, può essere sottoposta a terapia antibiotica non per curare l'influenza, ma per evitare che,
1: ci sono delle complicanze
3: di quella situazione, possano avvenire delle infezioni sovrapposte.
1: Certo, quindi questo è importante, per non usare gli antibiotici così come panacea per tutti i mali, perché non è questo.
3: Non c'è nessun motivo di temere la carne dei polli, sia perché i nostri polli sono in ottime condizioni, sia perché il pollo lo mangiamo cotto. Una volta cotto il virus, qualora ci fosse, ma è una eventualità quasi impossibile, qualora ci fosse andrebbe incontro a morte. Gli atteggiamenti, ma insomma sono atteggiamenti di prudenza estrema, di prudenza forse esagerata, ci può spingere, se troviamo qualche volatile morto, non andarla a toccare.
1: Ecco.
3: E questo perché
1: semplice.
3: Ovviamente può anche essere morto per i fatti suoi, per motivi magari di vecchiaia,
4: naturali, certo.
3: Ma non sapendo è meglio non esporsi a nessun rischio.
4: Certo.
3: Non è assolutamente il caso di evitare le zone ricche d'acqua, ad esempio abbiamo Villicare dalle nostre zone che è bellissimo, e sarebbe assurdo non andare in quelle zone solo perché in Estremo Oriente c'è l'influenza aviaria. Semplicemente l'atteggiamento è questo, e poi un atteggiamento igienico generale, e questo naturalmente prescinde da qualsiasi forma
1: di influenza,
3: epidemica, endemica o pandemica, quella di curare l'igiene, sedersi a tavola dopo aver accuratamente lavato le mani, perché tocchiamo
4: certo.
3: Tutto e quindi le mani possono essere un vettore per diversi germi, non necessariamente un vettore per germi mortali, ma anche per piccoli fastidi, quelli possono essere infezioni fungine a carico del cavo orale, piccoli interessamenti del tubo gastroenterico.
2: Professore Matera,
3: prego.
2: Mi scusi, la interrompo perché non abbiamo tantissimo tempo, però c'è una domanda di un nostro radioascoltatore. Nell'ipotesi sfortunata che la viaria riesca a colpire un essere umano, Quali sono i rischi attualmente di morte e quali sono i primi organi che comincia a colpire? Ma mi pare che già qualcosa lei la stava accennando per l'ultima parte della domanda. Sì, mi perdoni.
3: Prego.
2: Sì, sì.
3: Se ci dovesse essere un salto di specie, come tutte le forme influenzali, quella di essere interessato è l'albero respiratorio. Quindi la sintomatologia iniziale non è diversa da altre forme influenzali. Solo che in una seconda fase, la sintomatologia influenzale iniziale è caratteristica che conosciamo tutti. Si ha senso di malessere generale, si hanno dolori articolari, specialmente alla schiena, si ha senso di prostrazione, può comparire anche nausea. Nel giro del periodo di incubazione oscilla dai 2 ai 3 giorni, potrebbe anche in alcuni casi essere più breve. Dopo il 3o-4o giorno si ha la sintomatologia di picco, quindi innalzamento della temperatura che può superare i 38 gradi. Ovviamente, siccome siamo in periodo ancora di influenza, non c'è nessun motivo di allarmarsi casomai dovessero comparire questi sintomi.
1: Appunto, perché sono sintomi molto comuni.
3: Esatto. Eventualmente, per quello che ne sappiamo, se la malattia colpisce un individuo, anche questa forma di influenza, colpisce un individuo in buone condizioni fisiche e immunitarie, il trattamento è possibile, perché anche in questo caso è importante attenuare la risposta immune che scatena quella reazione infiammatoria a carico del polmone, su cui poi si vanno ad impiantare altri germi.
2: Quindi cortisonici, diciamo?
3: Sì, si usano cortisonici, non come per la SARS a dosaggi elevatissimi, ma a dosaggi più moderati, in modo proprio, e se può sembrare un controsenso, abbiamo l'aggressione di un agente contro cui l'organismo si deve difendere mediante il sistema immunitario, però in questi casi la risposta può essere esagerata e allora conviene attenuarla.
1: Professore, dobbiamo proprio lasciarci perché siamo arrivati alla fine del nostro tempo e del nostro collegamento satellitare. Noi la ringraziamo per la sua disponibilità e per la sua chiarezza e sicuramente ci risentiremo altre volte.
3: Ringrazio voi.
4: Grazie professore, buongiorno.
1: Buona giornata.
0: Avete ascoltato Orizzonti della Scienza. Una produzione RWS.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione!

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi, schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa: io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori, ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio. E se rifiuta volontariamente, ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere

rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

0: Radio Logos. Sono le ore 13 e un minuto.
1: Notiziario del 12 agosto 2026, un buon ascolto a tutti voi. Resta molto delicata la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente Trump continui a ribadire abbiamo noi il controllo totale. Nel frattempo è in ripresa la circolazione dei barili di petrolio. Secondo il segretario dell'energia americano Chris Wright, attraverso lo stretto di Hormuz transitano ora quasi 9 milioni di barili al giorno. Il presidente Trump ha confermato di avere evitato l'uso dell'Air Force One dopo un recente vertice in Turchia perché i servizi segreti e i militari volevano che prendesse un aereo diverso a causa di una minaccia. Io seguo le indicazioni dei servizi segreti e dei militari. Volevano che prendessi un volo diverso, un aereo diverso, ha raccontato Trump a proposito del suo allontanamento furtivo dall'aereo presidenziale. Terremoto in Colombia. L'aeronautica civile della Colombia ha confermato la riapertura di 6 dei 7 aeroporti del paese colpito dal sisma di magnitudo 7.4 lo scorso 10 agosto. Gli scali di Cali e Quibdó operano regolarmente, mentre Armenia, Buenaventura e Manizales hanno ripreso i voli commerciali con specifiche limitazioni operative. La Colombia ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di dollari. Secondo le prime stime, invece, circa 70.000 indigeni colombiani sono stati colpiti dalle scosse. Jackie, l'aquila calva divenuta una star del web negli Stati Uniti grazie a una diretta streaming, è morta, lo riporta il Washington Post. 4 anni fa gli americani e non solo si erano appassionati alla storia d'amore tra lei e il suo compagno Shadow, con il quale aveva costruito il proprio nido d'amore sulla cima di un pino vicino al lago Big Bear nello stato della California. Veniamo alla cronaca italiana. Un italiano di 60 anni è morto sulla spiaggia di Levant dell'isola la spagnola di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento, ma spetterà ora la Guardia Civile di indagare per accertare le circostanze della morte. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota. L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera. Si ferma anche lo scalo di Comi e Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di oggi. Ha ucciso una biscia vantandosene poi sui social, dove ha pubblicato anche la foto con il rettile ormai senza vita. Mai si sarebbe aspettato che quella bravata lo avrebbe messo seriamente nei guai. Già, perché alla sua porta hanno bussato i carabinieri che lo hanno denunciato per il reato di uccisione di animali. Trascorrere un periodo di vacanza a Roma e ritrovarsi aggredito a causa della propria fede religiosa è la storia vissuta da un turista francese di 22 anni di religione ebraica, finito nel mirino di un gruppo di 4 persone che lo ha perseguitato per 2 volte nel giro di un giorno, ma soprattutto nel mirino di un 31enne algerino protagonista di entrambe le aggressioni, che è stato denunciato con l'accusa di percosse, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Le indagini sono partite dalla querela presentata ai carabinieri della stazione di Roma, Piazza Farnese, dal giovane turista. Il 22enne è infatti denunciato di essere stato preso di mira in 2 diverse occasioni mentre passeggiava nel centro storico della capitale indossando la kippa, il tradizionale copricapo circolare indossato dagli uomini di religione ebraica. Un ragazzo di 20 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto dal cofano di un'auto in movimento a Rivalta sul Mincio, frazione di Rovigo, in provincia di Mantova. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato 8 e domenica 9, al termine di una serata trascorsa con alcuni amici. Il giovane sarebbe salito per gioco sul cofano della vettura che poco dopo è partita. Dopo aver percorso un tratto di strada, il ventenne avrebbe perso l'equilibrio cadendo violentemente sull'asfalto e riportando un grave trauma cranico. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Pressione stabile sull'Italia, anche questa giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso su gran parte dei settori, soltanto sulle Alpi, sugli Appennini e zone limitrofe potranno scoppiare dei temporali di calore a partire dalle ore pomeridiane. Caldo intenso con picchi di 39-40 gradi al centro e in Sardegna. Con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Ricomincia così il nostro programma anche per questo 12 agosto. E in questa edizione io vi rinnovo il benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Il 12 agosto 1845 al Teatro San Carlo avviene la prima della Alzira di Giuseppe Verdi. 1851, Isaac Singer ottiene il brevetto per la sua macchina da cucito. 1883, l'ultima guagga muore nell'Artis Magistra Zoo di Amsterdam. 1898, la bandiera hawaiana viene ammainata in una elaborata cerimonia di annessione e sostituita dalla bandiera statunitense a indicare il trasferimento di sovranità dalla Repubblica delle Hawaii agli Stati Uniti. 1914, Prima Guerra Mondiale. Il Regno Unito dichiara guerra all'Austria-Ungheria. Le nazioni dell'impero britannico sono automaticamente incluse. Lo stesso giorno la Francia dichiara guerra all'Austria-Ungheria. 1943, Seconda Guerra Mondiale. Castiglione di Sicilia fu teatro quel giorno di una feroce rappresaglia dei nazisti che causò la morte di 16 civili. 1944, Seconda Guerra Mondiale. Sant'Anna di Stazzema, è lì che inizia la strage che in pochi giorni causò la morte di oltre 500 civili. 1946, viene fondata l'Unione Calcio Sampdoria, nata dalla fusione fra le due squadre dell'Andrea Doria ed il Sampierdarenese. 1953, test nucleari, l'Unione Sovietica detona la sua prima bomba all'idrogeno. Intanto, lo stesso giorno, un violento sisma di magnitudo 7,3 colpisce l'isola di Zante. In tutta l'isola solo 3 edifici rimasero in piedi. 1960, viene lanciato Echo One, il primo satellite per telecomunicazione. 1981, viene presentato il PC IBM, un personal computer che sarà lo standard di riferimento negli anni 80 per tutti i modelli di PC basati sull'architettura x86. 1985, un Boeing 747 della Japan Airlines, il volo 123, si schianta sul Monte Ogura in Giappone, uccidendo 520 persone nel più grande disastro aereo della storia in cui è rimasto coinvolto un solo aeroplano. E per chiudere, 12 agosto 2000, il sottomarino nucleare russo Kursk affonda nel Mar di Barents in una esercitazione. Moriranno tutti e 118 i marinai di equipaggio.

0: veri cristiani.
1: Il termine apostolo può anche essere tradotto come discepolo di Gesù, oppure fedele o anche missionario. Ora, noi siamo tutto questo se seguiamo quelli che sono stati gli insegnamenti di Gesù stesso e se lo imitiamo. Voi siete miei amici, dirà il Vangelo di Giovanni, se fate tutte le cose che io vi comando. C'è poi una cosa importante che dobbiamo fare, senza la quale tutto rischia di perdere il suo significato. Occorre raccogliersi presso Gesù, dimorare in Lui ed essere Suoi imitatori. Da chi potremo apprendere con profitto le parole, l'atteggiamento di una vita consacrata a Dio, se non da colui che è il fedele, il verace per eccellenza? Restiamo ai piedi di Gesù, restiamogli accanto ed Egli, attraverso la Sua parola, la Sua vita, parlerà ai nostri cuori, svelandoci tutti i segreti per una vita santa e vittoriosa che conduce a Dio. Volendo imparare un mestiere, una professione, occorre fare un apprendistato che ci permetta di acquisire i segreti del Maestro e poi operare. Da chi possiamo acquisire tutto ciò in campo spirituale se non imitiamo colui che consacrò interamente la sua vita al Padre?

0: citazioni celebri.
1: Giovanni Bosco una volta affermò: la forza dei cattivi, che pure sono una minoranza, è dovuta quasi esclusivamente alla debolezza dei buoni, che pure sarebbero la maggioranza.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Ancora una volta questo nostro programma volge al termine. Io ringrazio tutti voi per avermi seguito e naturalmente vi rinnovo l'appuntamento per domani qua. Ciao!

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 34 minuti.
1: Abbiamo il piacere di avere con noi il pastore teologo Pavel Gajewski. Buongiorno Pavel, ben trovato. Grazie per essere con noi quest'oggi.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutte le persone in ascolto.
1: Allora, come ogni venerdì ormai abbiamo la curiosità di sapere qual è l'oggetto della tua predicazione, del messaggio che vorrai condividere con le comunità che tu servi a Napoli. Io vedo che il brano di riferimento questa volta sarà preso dal Primo Testamento, quello che normalmente si chiama anche Antico Testamento, ed è tratto dal libro del profeta Geremia, il capitolo 1, i versi da 4 a 10. Allora, io lo leggo e poi ci dirai qual è anche l'attualità di un testo come questo, che risale a tanti secoli fa naturalmente. La parola di Dio è rivolta al profeta Geremia in questi termini: prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Io risposi, qui è Geremia che parla: ahimè, Signore Dio, io non so parlare, perché non sono che un ragazzo. Ma il Signore mi disse: non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli ai quali io ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Non li temere, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Poi il Signore stese la mano e mi toccò la bocca. E il Signore mi disse: ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Vedi, io ti stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni per sradicare, demolire, abbattere, distruggere, costruire e piantare. Allora, un testo potente questo, che fa riferimento all'esperienza di un individuo, ma in qualche modo richiama anche il senso di responsabilità che i credenti in ogni tempo hanno, no?
2: Allora, tu hai precisato che è un testo che fa parte del Primo Testamento o dell'Antico Testamento, ma secondo me questa dimensione in cui si colloca il brano, cioè la profezia, è qualcosa che ha naturalmente la sua dimensione individuale, ma in fondo è un atto pubblico. Geremia è uno dei profeti, per così dire, scomodi, cioè rischierà di perdere la propria vita a causa del suo amore per la verità, a causa della sua fedeltà alla missione che ha ricevuto. Non l'ha cercata, non l'ha voluta, non l'ha desiderata, non l'ha mai considerata come un privilegio o qualcosa che in qualche modo lo eleva sopra i comuni mortali, anzi al contrario. E ripeto, in questa vocazione, perché in fondo si tratta di un racconto paradigmatico, è un paradigma, un modello della vocazione profetica, che hai individuato molto bene anche la direzione in cui possiamo proseguire con la nostra riflessione. Ecco, per la Chiesa di Gesù Cristo,
1: Geremia,
2: sì,
1: dice,
2: è una vocazione.
1: Io sono fragile, io sono poco più che un ragazzo. E questo è un sentimento che forse è anche giusto che noi abbiamo, perché insomma, chi siamo noi per andare a rivolgerci agli altri? Cioè, uno potrebbe dire boh.
2: Infatti io non so parlare, ecco, molto spesso forse anche dentro di noi in maniera del tutto spontanea sorge questo dubbio, questa obiezione: ma Signore, cosa vuoi da me? Sono giovane, sono senza esperienza, non so parlare. Però ecco, in questo racconto la forza, la bravura non contano, conta la fragilità che viene riempita della potenza di Dio. Non è la parola umana, oggi abbiamo un'inflazione delle parole umane, non è la parola umana che conta, non è la forma retorica, non è l'intelligenza nello stile, ma proprio la verità, il contenuto. quella parola che appunto nel testo scritto spesso iniziamo con la P maiuscola per dire che non è una delle tante parole che ormai ruotano, girano intorno a noi, ma la parola che proviene da un'altra sorgente, direi l'unica affidabile, quindi non è la parola umana, non è nemmeno la parola della Chiesa, ma appunto la parola dell'Eterno, la parola di Dio.
1: Claudio voleva porre una domanda.
3: No, mi fa riflettere molto, perché davanti a questa parola appunto c'è l'ammissione della fragilità, no? Però poi è questa stessa parola che fa rendere praticamente responsabile, fa accogliere il compito anche al giovane a cui è stato affidato dalla parola stessa. E la cosa bella che credo, Pavel, sia il fatto che il Signore parli anche a persone apparentemente inaffidabili dall'intelligenza e dal nostro normale pensare, sta a significare che la parola sceglie le persone, anche se fossero, ora lo voglio dire, dei bambini in fasce, ma è quello che dà la forza, e quindi anche ai grandi dà il senso di dire attenzione.
1: Sì. Allora, questa missione però non è una missione,
2: condivido molto.
1: Sì, non è una missione in discesa questa qui, perché gli dice più di una volta non aver paura, il che significa, tra le righe, che c'è da aver paura. Ecco, ma la missione cristiana, tutto sommato, ci espone veramente a situazioni, come dire, di... Ora, Geremia era in un frangente storico molto particolare. Quanto è riportabile questa missione, tra virgolette, pericolosa per il nostro tempo, Pavel?
2: Io credo di sì. Credo profondamente di sì, perché la vocazione profetica non significa il distacco dal mondo, dalla storia, ma al contrario, è una vocazione ad agire, non solo parlare, ma agire veramente nel mondo, nella storia, però con la consapevolezza che viene espressa nella frase «Ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca», come ricordava Claudio, e quindi i criteri umani qui contano poco, perché questa frase definisce in fondo la natura della profezia. Cioè, il profeta non è un analista politico, un, non so come definirlo, moralista, un contestatore sociale. Sì, qualche elemento di analisi politica, riflessione etica, di contestazione c'è nella missione profetica sicuramente, ma prima di tutto il profeta, nel senso sia individuale o la profetessa o la Chiesa come profetessa appunto collegiale, comunitaria, ecco, sono coloro che ricevono una parola da Dio e la consegnano alla storia, e quindi la sua autorità, l'autorità profetica, deriva soltanto dalla fedeltà al mandato ricevuto, non dal prestigio personale, non dai numeri grandi o piccoli che siano. E anche, permettetemi questa allusione ai noti social networks, non conta quante, esattamente, non contano i likes.
1: Ricordo che siamo in compagnia del pastore e teologo evangelico Pavel Gajewski e stiamo prendendo in considerazione un brano molto noto, è la vocazione, la chiamata di Dio rivolta al profeta Geremia. È una chiamata drammatica per certi aspetti, perché qui abbiamo una persona che si definisce poco più che un ragazzo, ma è Dio che risponde: tu non ti preoccupare. E poi leggiamo anche che mi toccò la bocca, e poi il Signore disse: ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Allora, il programma, vedi, io ti stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni, per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere, ma anche per costruire, per piantare. Poi noi impariamo dal libro del profeta Geremia che quest'uomo è costretto a dire parole scomode innanzitutto ai suoi, al suo popolo, tra l'altro politicamente in una situazione di grande imbarazzo, perché sono aggrediti da una potenza straniera e lui, anziché rafforzare la fede dei suoi coetanei dicendo il Signore è con noi, resistete e vinceremo, gli dice esattamente l'opposto: per i vostri peccati questo sta avvenendo, il Signore vi dice arrendetevi, arrendetevi. Qualunque autorità politica l'avrebbe messo dentro in galera, infatti va
2: ma
1: così.
2: Infatti è successo.
1: Ma voglio dire, era difficile che succedesse diversamente. Allora, un uomo pieno di coraggio che dice delle cose scomode, è questo il nostro destino, Pavel?
2: Sì, le cose non sempre, non necessariamente devono essere sempre scomode, ma e devono corrispondere perfettamente, come abbiamo già detto, alla parola ricevuta. Ricordiamo la frase: io metto le mie parole sulla tua bocca. E qui abbiamo questi sei verbi che sono molto interessanti, perché i primi quattro appartengono al linguaggio del giudizio. Ricordiamo, verbi molto forti: sradicare, demolire, distruggere, abbattere. Ma io credo che infatti prima di edificare, prima di piantare, talvolta bisogna veramente sradicare ciò che impedisce in qualche modo la vita e in qualche modo offusca anche la verità, perché ci sono idolatrie, menzogne, ingiustizie, alleanze false come ai tempi di Geremia, religiosità completamente vuote, e il profeta denuncia tutto ciò. Però il giudizio non è l'ultima parola, perché, come lo vediamo in questo brevissimo brano, la finalità della parola di Dio è la vita, appunto edificare, piantare, e anche quando ferisce, perché qualche volta la parola di Dio ferisce, o noi abbiamo la percezione di una ferita, ma opera sempre come una verità terapeutica, una verità che smaschera ma per guarire, e abbatte per aprire uno spazio completamente nuovo,
1: l'importante
2: forse
1: è questo,
2: inaspettato.
1: Ricordare questo aspetto positivo. Claudio?
3: Ma forse mi viene da riflettere su questo fatto per cui non è tanto il coraggio, perché il coraggio poi potrebbe essere una parte umana, e non è nemmeno il giudizio. Lui a un certo punto trasmette quella parola che è verità, e quindi è questa forza della verità che va oltre il giudizio, cioè è una parola che non è la sua, capito? Quindi
1: assolutamente, questa... infatti dice: ti metto le mie parole, non le tue. Ecco, devo dire che spesso mi è capitato di vedere gente che pensava di essere come Gesù nel Tempio, che non è una cosa simpatica, ecco. Come si fa a non prendere cantonate, pensare di avere la vocazione che Dio ti manda a fare un'opera di giudizio, eccetera, invece in realtà sei tu che ti autosuggestioni o sei fanatizzato? Un'ultima parola su questo, Pavel, purtroppo brevemente.
2: Allora, io penso che nella dimensione cristiana poi il discernimento spetta alla Chiesa, alla comunità di credenti, perché i criteri sono due, ripeto, il primo lo abbiamo ripetuto già più volte: l'assoluta fedeltà alla parola ricevuta, perché il profeta non è il proprietario della parola, è depositario, si potrebbe dire. Allora questa stessa parola poi abita nella Chiesa, abita nella comunità di credenti, e quindi credo che bisogna trovare una sintonia che ci permette di dialogare realmente tra di noi, di modo che la nostra testimonianza diventi anche il dialogo con il mondo, quando
1: è
2: necessario.
1: È la prima condizione. C'è una seconda?
2: C'è una seconda, quella che credo solo la persona stessa è in grado di valutare, cioè la coerenza tra la propria coscienza, le proprie intenzioni e ciò che si dice, ciò che si fa, perché in questo caso solo la persona coinvolta in un ministero, in un servizio alla parola di Dio, solo questa persona è di fronte ovviamente a Dio, è in grado di capire se io lo faccio, quindi, per il mio utile personale, oppure perché sono fedele alla vocazione che ho ricevuto.
1: Ecco, quindi un invito all'umiltà innanzitutto e all'introspezione. Grazie Pavel Gajewski, certo, per questo messaggio che rivolge, lo ricordiamo, alla Chiesa Valdese di Napoli domenica prossima, e naturalmente un buon lavoro e una buona estate, grazie, a te e alla tua famiglia. Grazie mille, a presto.
2: Grazie, ricambio questo augurio.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 53 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura di oggi è tratta dal libro dell'Esodo, capitolo 16, versetto 8. Vedrete la gloria del Signore. Sergio D'Ascenzo scrive: l'antico Israele, dopo la liberazione dalla schiavitù in Egitto, stava attraversando il deserto come punizione per la sua ingratitudine e ribellione contro il volere del suo Dio. Nonostante i tanti segni della sua potenza e provvidenza che guidava il popolo per il tramite di Mosè, si lamentavano continuamente. Eppure Dio, anziché distruggerli o punirli nuovamente, decide di mostrare ancora la propria gloria con la sua potenza e provvidenza. Perciò le parole di Mosè di questo verso implicano potenza, ma anche misericordia. Vedrete la gloria del Signore. Così fu, perché con una sorta di grandine di quaglie dal cielo, Dio miracolosamente assicurò la desiderata carne al popolo. Videro la gloria di Dio, la sua potenza, certo, ma con essa non c'era l'approvazione del cielo, anzi. Ho pensato che sì, tutti vedremo la gloria di Dio un giorno. Sarà meraviglioso per chi lo ama, ma terribile per chi non crede e vive opponendosi a Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Matteo, capitolo 6, versetto 6. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Le parole del Vangelo. Rivolgi la preghiera al Padre tuo. Prima di salire al cielo, il Signore chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Le parole del Vangelo. Rivolgi

17. Dunque anche noi, divenuti figli di Dio per la fede, possiamo rivolgerci a Lui senza timore e con la certezza di essere ascoltati. Rivolgi la preghiera al Padre tuo. Lasciamoci toccare da queste parole di Gesù. Non dice rivolgiti a Dio e neppure rivolgiti al tuo Dio, ma rivolgiti al Padre tuo. Per fare questo, il Signore consiglia di isolarsi, entrare nella propria cameretta lasciando la vita frenetica fuori dalla porta. Per qualcuno si tratterà di mettere da parte un po' della propria attività professionale, per altri di chiudere il proprio smartphone o spegnere il computer, per tutti chiudere la porta ai pensieri e alle preoccupazioni che ci distraggono e ci turbano. Chiudere la mia porta per incontrare il mio Padre che abita nel segreto. Che privilegio! Egli vede nel più profondo del mio cuore le ferite nascoste, ode le grida silenziose e il suo sguardo è uno sguardo d'amore. Alla base di ogni preghiera c'è la fiducia nell'amore del Padre mio. Pregare nel segreto significa pregare sinceramente, senza finzione, senza ostentazione, ma chiedendo a Dio di darci la grazia dell'umiltà, del rispetto e della fiducia nella sua comprensione. E il Padre tuo te ne darà la ricompensa. Le risposte di Dio alle nostre preghiere sono innumerevoli. Quando preghiamo, lo Spirito Santo ci dà una pace profonda. Nella sua presenza le nostre paure e le nostre lacrime svaniscono per far posto alla gioia di essere amati dal nostro Padre che è nei cieli. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici, buongiorno a tutti. È il 12 agosto e leggeremo dal Vangelo di Luca nel capitolo 15, il verso 10. Così vi dico, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Ci siamo mai soffermati a chiederci qual è per Dio il valore di un'anima? È un valore incalcolabile perché appartiene alla dimensione di Dio. Un'anima non ha valore perché lo merita o perché è brava o perché si è comportata bene. Dio ci considera tanto importanti che quando scegliamo di tornare a Lui, ordina al cielo di fare festa. Per Lui non siamo un numero, ma siamo come quella moneta che per il mondo ha poco valore, ma per Lui ne ha così tanto da cercarlo ovunque pur di trovarla. Ci siamo persi? Ci siamo nascosti per la vergogna? Ci siamo allontanati? Lui ci cerca. Ma non era una la pecora che si era dispersa? Forse che Dio ne aveva altre 99 e gli bastavano? No. Quell'unica pecora andava cercata, recuperata, riportata insieme alle altre, tutte di uguale valore. Quando qualcuno che si era perduto torna a lui, si fa festa, come il padre che ha accolto il figlio al prodigo. Lo punisce? No, Dio non punisce, non giudica. Dio accoglie chi torna perché chi torna ha fatto l'esperienza della lontananza da Lui. La donna cerca quella moneta come Dio cerca te, cerca me, perché abbiamo valore. Gesù è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Dio ha dato un valore aggiunto a ciò che per gli altri non aveva valore. Gli ha dato il vero valore, quello che gli è costato la morte in croce da innocente. Oggi voglio essere come quella monetina, voglio essere trovata, amata, ancora una volta. Anche se la polvere mi ha sporcata, anche se ho perso la lucentezza, so che con le sue cure tornerò ad essere una monetina importante, per il solo fatto di essere nel palmo della sua mano.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Un peccatore in stand-by.

0: aveva accettato Cristo in un momento molto difficile della sua vita. Diceva che pur vivendo in mezzo a tante persone si sentiva solo, pur avendo tanti soldi si sentiva povero, pur ricevendo affetto dalla famiglia e dagli amici si sentiva depresso. Così quando gli parlarono di Gesù e lo accettò nella sua vita, la presenza di Dio riempì ogni vuoto della sua anima. Questa è la storia che un artista molto famoso raccontò durante un'intervista. Il giornalista cercava di ricordargli il suo passato e il suo peccato. «So che sei stato un alcolizzato e un drogato», ma l'artista rispondeva che Dio lo aveva perdonato e gli aveva ridato una nuova vita. «Anche se ho conosciuto Dio e Lui mi ha perdonato e sono una nuova persona, oggi sono ancora un alcolizzato e un drogato». Il giornalista fu sorpreso dalla risposta dell'artista, che continuò dicendo: «Io non bevo e non mi drogo da 20 anni, da quando ho conosciuto Dio, ma sono un peccatore stand-by». «Cosa vuol dire essere un peccatore stand-by?» chiese il giornalista. «Vuol dire che in qualsiasi momento io rinneghi Dio e mi allontani dalla sua presenza, ritornerò a fare le stesse cose di prima. Questo mi aiuta a stare attento ogni giorno e ad aggrapparmi sempre di più a Dio, perché mi ricordo della mia fragilità e che in qualsiasi momento posso cadere nel peccato». Caro amico e cara amica, non allontaniamoci mai da Gesù se non vogliamo cadere. Lui è il nostro sostegno e la nostra guida.
1: Peccatori in stand-by. Quanto è vera questa espressione? Anche se abbiamo accettato Gesù come nostro Salvatore e Signore, se ci allontaniamo da Lui, noi ritorneremo nello stesso fango da cui siamo stati tirati fuori, perché fa parte della nostra natura carnale. Ecco perché Gesù diceva e dice ancora oggi: «Vegliate e pregate per non cadere in tentazione, poiché lo spirito è pronto, ma la carne è debole». E ancora, in Prima Corinzi al capitolo 16, è scritto: «Vegliate, state fermi nella fede». E nella prima epistola di Pietro al capitolo 5 è scritto: «State sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede». Abbiamo allora assoluta necessità di curare la nostra comunione con Dio ogni singolo giorno, come diciamo sempre, attraverso la lettura della sua parola e parlando con Lui attraverso la preghiera. Solo questo ci manterrà svegli per poter riconoscere il bene e il male e darà spazio allo Spirito Santo in noi, che potrà guidarci nella giustizia e nella verità. Non dimentichiamo mai che noi siamo chiamati a perseverare nel nostro cammino di fede, non a tornare indietro. Siamo chiamati a santificarci, perché senza la santificazione nessuna carne vedrà Dio, come leggiamo nel capitolo 12 dell'Epistola agli Ebrei. Anche per oggi è giunto il tempo di salutarci. Io vi lascio con le parole di Gesù, che valgono per tutti noi. Sono scritte nel Vangelo di Giovanni al capitolo 15 e dicono così: «Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla». Ecco allora il consiglio di oggi: stiamo attaccati a Gesù e riusciremo a vincere su ogni peccato. Dio ci benedica.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
1: Mario Calvagno e siamo giunti ad Appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: Morti per sempre? Beh, è una domanda che suona un po' come retorica, è ovvio, e partiremo dal Vangelo di Marco al capitolo 12, da un gruppo di versetti dal 18 al 27 e da una questione sollevata proprio in questo ambito e rivolta a Gesù, sempre per coglierlo in fallo, per cercare di portarlo in contraddizione, per sminuirlo. Ma Gesù non si fa certo abbindolare. Beh, allora, di cosa stiamo parlando? Nell'ambito di questa parte del Vangelo di Marco sono narrati alcuni incontri consecutivi, a partire da quelli con gli scribi farisei notabili nel campo religioso e politico, gruppi che uno dopo l'altro interpellano Gesù, chi su una cosa, chi su un'altra, l'ultimo gruppo sul fatto del tributo a Cesare, con una risposta di Gesù molto chiara, disarmante e che non è replicabile da parte di quelle persone che si erano rivolte a lui con l'intento eventualmente di farlo arrestare, visto che pensavano probabilmente avrebbe detto di non pagare il tributo ai romani. E subito dopo, appena questi vanno via, si presentano a Gesù dei Sadducei. Era una delle sette, dei gruppi religiosi più importanti dell'epoca, e i Sadducei particolarmente erano conosciuti per il fatto che dicevano che non c'è resurrezione dopo la morte, e anche loro vengono per porre una domanda a Gesù e dicono: Signore, Mosè ci diede una legge per cui quando un uomo muore senza figli, il fratello del morto deve sposarne la vedova per avere un figlio in nome del defunto. E qui parte, possiamo dire, una sceneggiata, o una scenetta quasi, o anche una barzelletta come quelle che raccontava il grande Gigi Proietti, una barzelletta molto articolata, molto strana. E cominciano con questa storia con la quale vogliono fare cadere Gesù in contraddizione, visto che lui nella risurrezione dopo la morte ci credeva, e come. Bene, e loro dicono: beh, c'erano sette fratelli, il maggiore si sposò, poi morì senza avere figli, così il secondo fratello sposò la vedova, ma presto anch'egli morì, sempre senza figli, poi il fratello successivo la sposò e anch'egli morì senza lasciare figli, e così via. Tutti i fratelli sposarono quella donna e poi morirono senza aver avuto figli. Infine, ultima fra tutti, morì anche la donna. Ciò che vogliamo sapere è questo: nel giorno della resurrezione, di chi sarà moglie quella donna, dato che è stata la moglie di ognuno di loro? E Gesù risponde e dice: beh, il guaio vostro è che non conoscete le scritture e non conoscete neppure la potenza di Dio. Perché quando i morti risorgeranno, non si sposeranno più, ma saranno come gli angeli. Ma per quanto riguarda la realtà della resurrezione, avete mai letto nel libro dell'Esodo la storia di Mosè e del cespuglio ardente? Quella volta Dio disse a Mosè: io sono il Dio di Abramo, io sono il Dio di Isacco, io sono il Dio di Giacobbe. Dio si presentò in questo modo a Mosè per identificarsi, e così Dio stava dicendo a Mosè che questi uomini, benché morti da centinaia d'anni, non erano caduti nel dimenticatoio, non era tutto finito per loro, ma Dio li avrebbe rimessi in vita nel giorno della resurrezione. Altrimenti non avrebbe detto: io sono il Dio di gente che non esisteva più. La loro memoria era stata conservata ed era ben presente per tutti, a partire da Dio, proprio perché nella prospettiva futura c'era il giorno della risurrezione, il giorno in cui Dio li avrebbe rimessi in vita. Quindi non un Dio di morti, ma un Dio di viventi per l'eternità. E questa è un po' la risposta che Gesù dà ai sadducei. I sadducei che non avevano certo una mente spirituale, si presentavano come uomini religiosi anche loro, così come i farisei e anche altri gruppi dell'epoca, ma dov'era il loro legame con la spiritualità vera e profonda? Dov'era il loro rapporto personale con Dio? E dov'era la loro conoscenza della verità delle scritture? Si perdevano forse più che altro in ragionamenti filosofici, e con questi avevano tentato di far cadere Gesù in contraddizione. Ma questi aspetti rivestono comunque importanza anche per noi oggi, perché il nostro futuro è lo stesso futuro che attendeva e che attende ancora tutti quelli che hanno vissuto prima di noi, e coloro anche che in quell'epoca in cui Gesù si è incarnato come uomo, in quel luogo preciso, in quella precisa società, in quell'epoca, ripeto, attendevano o meno la resurrezione dei morti che avverrà alla fine dei tempi. E allora su questo tema continueremo fra poco. Continuiamo con Appuntamento con Dio di oggi, il titolo Morti per sempre? E abbiamo visto nel precedente segmento i sadducei che non credevano nella resurrezione dei morti e che raccontano una parabola inventata da loro, una storia inventata da loro, in cui così come era l'usanza dell'epoca, se il marito muore e ha dei fratelli, i fratelli per legge erano obbligati a sposare la vedova per fare avere dei figli nel nome del fratello che era morto. E loro prendono questa storiella con sette fratelli che man mano morto il primo, con il secondo che sposa la vedova, si va avanti con tutti che muoiono senza aver generato dei figli, e finalmente poi muore anche la vedova rimasta per ultima. E quindi loro chiedono a Gesù, insomma, allora di chi sarà moglie quando risorgeranno? Sono cose assurde, insomma, cosa ci puoi dire su questo? Qual è la tua idea di resurrezione? E Gesù spiega bene come stanno le cose secondo le scritture. Perché dice Gesù, ignorate quello che dicono le scritture, perché quando ci sarà la resurrezione dei morti non ci sarà nessuno che sposerà nessuno, ma tutti saranno come gli angeli dei cieli. E poi dice che Dio è un Dio di viventi, non un Dio di morti, quindi anche coloro che man mano muoiono, tutti quelli che muoiono coperti dalla grazia di Dio, quando verrà il momento di risorgere, risorgeranno, e quindi nell'eternità Dio non sarà un Dio di morti, ma sarà un Dio di viventi. E sono proprio queste le prospettive dei credenti cristiani, di coloro che credono in Gesù. La resurrezione con Gesù è una certezza, nella persona di Gesù intendo dire è una certezza, a parte le diverse resurrezioni che Gesù operò mentre viveva come uomo. Ecco, su questa terra la sua di risurrezione è qualcosa di veramente eclatante, di epocale, possiamo dire. E poi ci viene detto nel Vangelo che alla morte di Gesù avvennero dei fenomeni straordinari, come una eclissi, il buio completo per diverso tempo, poi ancora il velo che separava all'interno del Tempio di Gerusalemme, il luogo santo, dal luogo santissimo, si squarciò da solo, diciamo tra virgolette, in due parti, e come a voler significare che non era più necessaria l'intercessione dei sacerdoti per arrivare nel luogo santissimo di Dio. E poi ancora, ci dicono i Vangeli, ci furono molte tombe che si scoperchiarono e dalle tombe risorsero in piena vita delle persone che erano morte credendo in Dio, e anzi gli evangelisti lo sottolineano, apparvero a molti in Gerusalemme. Quindi anche di questo c'è la testimonianza che fu raccolta da coloro che scrissero i Vangeli.

0: come la figlia di Jairo e altri morirono nel momento in cui poi, dopo chissà quanti anni, arrivarono magari alla vecchiaia, morirono come tutti, come si muore purtroppo. E anche questo gruppo di persone, di credenti che risuscitarono alla morte di Gesù, morirono poi dopo. Ma la risurrezione dei morti, così come ci viene indicata nella Bibbia, la risurrezione definitiva, è proprio alla fine dei tempi. Noi abbiamo semplicemente assaggiato, diciamo così, con questi episodi la realtà del fatto che Dio, che ha dato la vita, può ovviamente ridare la vita. Ed è questo il punto centrale. Quindi morti per sempre era il titolo di questo nostro appuntamento con Dio. No, perché addirittura in altre parti della Bibbia si parla della resurrezione finale, ma qui mi piace ricordare in maniera specifica, in maniera particolare, quello che dice Paolo Apostolo nella sua prima lettera ai Tessalonicesi al capitolo 4, perché lui sapeva che nella chiesa primitiva c'erano in diversi che ancora non conoscevano bene o non conoscevano affatto questa idea della resurrezione. E quindi lui dice: fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono. Ecco, qui definisce i morti coloro che dormono. Fra l'altro aggiungo così una piccola noticina che mi viene in mente: la parola cimitero viene dal greco koimeterion e significa dormitorio. In attesa di essere risvegliati si dorme, e lui proprio questo dice riguardo a quelli che dormono, e in modo che non siate tristi come gli altri che non hanno alcuna speranza. E Paolo continua, dice: è logico, se noi crediamo che Gesù morì e resuscitò, allora dobbiamo credere pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con lui quelli che si sono addormentati. Ancora qui, addormentati, non dice morti, stanno dormendo. E allora continua Paolo: voglio dirvi questo mediante la parola del Signore. Non sono io che ve lo dico, non sono io che mi sono inventato e vi dico di testa mia qualcosa. Il Signore dice che noi viventi, lui pensava che al ritorno di Gesù, un ritorno pressoché immediato pensava che fosse, ma lui pensava di essere ancora vivente quando Gesù sarebbe ritornato. Lui dice: noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non andremo ad incontrare Gesù prima di quelli che sono nella tomba, prima di quelli che si sono addormentati. Perché quel giorno, il giorno in cui ritornerà, il Signore stesso, ad un dato segnale, alla voce di un arcangelo che griderà con un grido fortissimo il risveglio, allo squillo della tromba di Dio, Gesù scenderà dal cielo, e allora i credenti morti saranno i primi a risorgere per andargli incontro. E poi noi che saremo vivi, continua Paolo, verremo presi insieme a loro e portati in alto tra le nuvole per incontrare il Signore. Così rimarremo con Lui per sempre. Consolatevi dunque e incoraggiatevi a vicenda con queste parole. Molto bello veramente. E allora, alla domanda del nostro titolo, morti per sempre? Rispondiamo: no, affatto. Dopo il sonno ci sarà il risveglio per coloro che si sono addormentati con la fede in Gesù. E poi tutti, dice Paolo, andremo in cielo per rimanere con Dio per tutta l'eternità. E allora non morti per sempre, ma viventi per sempre. E questa è la speranza che il Signore ci ha dato con la sua stessa risurrezione. Che Dio ci benedica.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
2: Creata con cura di Susy Molinaro. Dove sei stata parla di riscatto, di una ricerca interiore di una persona che ritrova tutto ciò che aveva perso e ritrova se stessa sperimentando in prima persona, nella propria interiorità, l'amore di Dio che trasforma e migliora. L'amore di Dio cambia, trasforma, guarisce, sistema, fortifica. Ora lo ascoltiamo tramite la voce di Susy. Dove sei stata? Qui, ora, a Disco Highlight.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 2 minuti.
1: E abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Giuseppe Lumia, già deputato, senatore della Repubblica, molto attento naturalmente ai temi dell'attualità, del volontariato, della legalità. Buongiorno Giuseppe Lumia, grazie per essere
2: buongiorno,
1: ancora una volta con noi.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, io direi oggi che possiamo partire da una notizia che troviamo nei siti, perché è un annuncio che è arrivato durante la notte, quindi i giornali non lo riportano. Insomma, Trump avrebbe annunciato un progresso storico per quel che riguarda la pace, almeno nella striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, Hamas

0: sarebbe d'accordo finalmente con il disarmo e dunque non ci sarebbe più bisogno che Israele occupasse la striscia di Gaza. Insomma, l'idea è che si ritirerà l'esercito israeliano. Però mettiamoci molti punti interrogativi. Trump non è sempre una fonte totalmente, come dire, affidabile, ecco, mettiamola così. Ma insomma, c'è una direzione che va verso la pace? Sentiamo Giuseppe Lumia.
1: Naturalmente il cuore dovrebbe dire di sì, ma il cuore è stato maltrattato e quindi dobbiamo essere molto prudenti per due motivi: sia perché la fonte appunto non è tra quelle più autorevoli in questo momento nello scenario mondiale, ahimè, anzi è una fonte che crea ad ogni annuncio più problemi che soluzioni, sia perché l'estrema destra che ha il governo con Netanyahu lo Stato di Israele ha in testa solo continuare la guerra, perché solo la guerra li legittima, solo la guerra mette in condizione lo stesso leader Netanyahu a continuare a svolgere quella funzione e a non avere problemi con la giustizia del suo paese. Per cui bisogna essere molto cauti. Mi pare di capire ancora una volta che Hamas e l'estrema destra del governo israeliano sono una rovina per la causa, sia per la sicurezza, per lo Stato di Israele, attenzione, sia per il progetto importantissimo e decisivo Due Popoli, Due Stati. Hamas in questo momento sostiene: sono pronta, ma Israele si deve ritirare. Israele dice, non dice sono pronta, ma pone la condizione che prima si deve disarmare Hamas. Quindi rischiamo di avere un ennesimo annuncio. Ecco perché è decisivo, sono decisive due cose: la prima, la comunità internazionale si faccia sentire, perché la realtà nel frattempo ci consegna una condizione disumana, devastante, in cui vivono i bambini israeliani, i cittadini, gli anziani, gli ammalati che stanno sulla striscia di Gaza. L'altra perché Israele sta nel frattempo portando avanti l'altro fronte che vorrebbe di guerra e vorrebbe occupare, che sono i territori in Giordania, nella famosa Cisgiordania. Lì quei coloni armati, terroristi, uccidono, occupano, e lo Stato di Israele gli fa da sponda. Quindi bisogna agire, la comunità internazionale deve sciogliere questo nodo, deve avere il coraggio di non delegare agli Stati Uniti questa soluzione e deve mettere alle strette Cina, Russia e Stati Uniti, e mi auguro che l'Europa si svegli e capisca che non deve mandare alla chetichella soldati in quegli scenari di guerra,
0: ecco,
1: ma deve portare avanti progetti seri di pace.
0: Questo poi sarà l'argomento, il prossimo argomento che affrontiamo con Giuseppe Lumia. Però Claudio, proprio in...
2: Ma io qui starei anche attento, perché chiaramente Trump, una notizia di questo genere, dal punto di vista delle elezioni
0: del midterm,
2: sarebbe molto utile. Quindi è chiaro che lui sta giocando anche tutti questi ultimi tempi per far vedere che sta condizionando, e alla fine aveva ragione lui, anche per recuperare.
0: Quindi vedremo.
2: Sulla guerra, però, volevo inserire velocemente il discorso della guerra in Ucraina, perché c'è stato l'attacco più tremendo che è accaduto, e fra l'altro mi ha colpito una testimonianza, una famiglia che era in un casolare, 10 persone, i bambini che la mattina giocavano e la sera non c'erano più. Questo mi ha
0: appassionato. Ecco, ha colpito, però a me rimane sempre il dubbio come mai di queste situazioni che sono continue nella striscia di Gaza, invece i giornali non ci riempiono la prima pagina. Ecco, non perché non riconosca la dignità di una famiglia che scompare, ma mi pare che ci sia una grandissima disparità nel riportare i lutti, diciamo, negli scenari del mondo.
2: Questo l'abbiamo detto tante volte, e qui la paura è un po' che le due guerre si stiano quasi
0: saldando. Allora, Giuseppe Lumia, un'osservazione per quanto riguarda l'accenno che tu hai fatto, e cioè che alla chetichella i governi europei, e in particolare parliamo qui dell'Italia, mandi dei soldati in zona di guerra senza che tutto sommato ci sia una piena consapevolezza dell'opinione pubblica. Io leggo sul Corriere della Sera di oggi: Iran, 400 soldati italiani in Arabia da marzo, quindi stiamo parlando da marzo, a difesa del Golfo. Ecco, è una cosa che, insomma, tu sei un politico di lungo corso, come si dice, quindi ne hai visti, hai partecipato a tante legislature. Una roba del genere, insomma, è una cosa normale, tra virgolette. È successo di già?
1: Non è normale, è senza precedenti, è una palese violazione del Parlamento, che ha una specifica funzione in questi casi, che non si può sostituire, e il Parlamento non si inganna stando zitti, non dicendolo mai nelle dichiarazioni che lì sono stati fatte sia dal Ministro della Difesa, sia dal Ministro degli Esteri, sia dalla Premier. E c'è una palese violazione naturalmente della nostra Carta Costituzionale, non dimentichiamolo, che non consente operazioni di questo tipo senza che ci sia un organismo internazionale che abbia preso una decisione. Questa è una guerra in piena violazione del diritto internazionale e l'Italia si è andata a cacciare, ecco, ancora una volta nei guai.
0: Che conseguenze potrebbe avere una situazione di questo tipo a livello interno, cioè insomma nel dibattito parlamentare, e forse anche nella geopolitica internazionale, perché l'Italia è ormai chiaramente schierata anche militarmente, mi sembra di capire.
1: Sì, l'Italia perde quella funzione che ha sempre avuto nella sua storia, in questo caso funzione positiva, di essere punto di equilibrio nei conflitti arabo-israeliani. E poi l'Italia perde autorevolezza nel contesto internazionale, che invece era un grande punto di riferimento, visto che le missioni di pace, quelle veramente autorizzate, sono sempre state delle missioni che hanno coinvolto nostri contingenti. E poi all'interno, ecco, l'Italia crea un conflitto che rischia di diventare insanabile, crea una tensione che lo stesso presidente Mattarella invita a superare. In questo ultimo anno dobbiamo cercare di abbassare, perché è l'anno che ci si prepara alle elezioni politiche nazionali, e il rischio che anche in Italia si creano disordini, conflitti, strumentalizzazioni al punto da portare poi i cittadini a non votare potrebbe essere veramente un rischio elevatissimo.
0: Allora ci fermiamo un attimo per una canzone. Torniamo a parlare con Giuseppe Lumia, un altro tema ben presente su tutti i giornali, e ancora una volta prendiamo in considerazione il Corriere della Sera con una foto notizia che viene dal Marocco. Fuga a nuoto dal Marocco, assalto a Ceuta. Migliaia di migranti, per lo più marocchini e algerini, hanno raggiunto la città autonoma spagnola di Ceuta, aggirando a nuoto il confine con il territorio del Marocco. Un'onda di uomini, donne e bambini lunga 5 chilometri. Ci sono morti e dispersi. Le autorità locali parlano di una crisi umanitaria senza precedenti e hanno chiesto alla Spagna la chiusura immediata della frontiera con il Marocco, il dispiegamento dell'esercito e la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. A fianco di questa situazione le preoccupazioni europee e da parte dell'Italia l'idea di bloccare Schengen con la Spagna, dunque bloccare il flusso delle persone, insomma. Scontro Roma-Madrid, questo è quanto si legge in un articolo del Corriere della Sera. Vorrei leggere ancora un paragrafo sempre dal Corriere. E il vice premier azzurro e ministro degli esteri Antonio Tajani ha detto: sono favorevole alla chiusura dello spazio a Schengen con la Spagna. L'immigrazione irregolare e incontrollata rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale. Le immagini che arrivano da Ceuta dimostrano come la scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, a oltre 500.000 immigrati irregolari sia profondamente sbagliata e incentivi il traffico di esseri umani. Parole che invece provocano l'ira di Madrid, virgolette: questo messaggio è indegno del ministro degli esteri di un paese partner e amico, dal quale ci aspettiamo solidarietà europea e non demagogia partitica. Lo ha scritto il ministro Albares su X. I fatti di oggi hanno a che fare con una sentenza, niente a che vedere con ciò che dice Tajani. Insomma, una situazione molto complicata, molto delicata, che ha a che fare anche con i rapporti che la Spagna ha con il Marocco, con l'Algeria, l'uso che si fa, ecco, dell'immigrazione irregolare come pressione politica. Giuseppe Lumia, ci vuoi dare qualche lume su questa vicenda?
1: Allora, siamo in un clima elettorale, ahimè, Io sempre ho detto, nel clima elettorale la democrazia deve dare il meglio di sé, deve verificare quello che si è fatto e deve presentare la progettualità che si intende perseguire. Invece negli ultimi tempi nelle nostre democrazie il clima elettorale è diventato il clima come quello torrido di questi giorni, è diventato un clima insopportabile per i cittadini e per l'ambiente e per le relazioni anche tra i paesi, in questo caso tra la Spagna e l'Italia. Voglio segnalare due fatti. Intanto il contesto: la Spagna in questo momento è il paese che sta crescendo di più in Europa, pensate un po' che cresce al ritmo del 2,7%, quasi 3% di PIL. L'Italia ha un PIL così, se lo sogna da tanti anni. È il paese che sta crescendo più in diritti sociali, in occupazione, in cultura, anche nella strategia internazionale. È l'unico paese in Europa che dice chiaramente che non è d'accordo con la strategia trumpiana dei dazi e della politica estera e non ottiene nessun danno per la sua economia, per la sua società. Quindi è un paese da guardare con rispetto. In Italia, ecco, stiamo facendo due errori grossolani. Intanto Ceuta non è in Spagna, è una cittadina spagnola, ma che si trova lì nel contesto del Marocco, è una cittadina che sta proprio a confine dentro il contesto dell'Africa e lì sono arrivati tanti immigrati. Allora qual è la soluzione? Piuttosto che rimbalzarsi le singole responsabilità dei singoli paesi, qui bisognerebbe essere seri e chiedere non a questa Europa, ma a un'Europa che si prende come se fosse uno Stato federale, e mi auguro che lo diventi, la tematica degli immigrati, in modo tale che ci sia un ordinato arrivo e un ordinato sviluppo di quei paesi. Un ordinato arrivo sì, perché senza gli immigrati, facciamo un esempio qui in Italia, tra qualche anno non potremmo pagare gli stipendi agli italiani perché i conti dell'INPS salterebbero. Quindi abbiamo bisogno di loro che vengono qui con onestà, che vengono qui per dare una mano, per diventare realmente una risorsa civile, democratica, economica, e diano una mano agli italiani che non fanno più figli. Abbiamo toccato quest'anno il minimo storico del nostro paese, 350 bambini nati, sembra, ecco, per tutti gli esperti una soglia devastante in negativo. Quindi abbiamo bisogno di loro, ma ne abbiamo bisogno con un altro stile, niente strumentalizzazioni, niente scorciatoie, niente demagogie, ma un rigoroso progetto in grado di integrare, di includere, in grado veramente di far diventare l'immigrazione una risorsa e non un problema strumentale.
0: Giuseppe Lumia, dobbiamo fermarci qui, ma ovviamente su questi temi ci ritorneremo, perché sono spesso oggetto di riflessione dei giornali e ovviamente anche di questa emittente. Grazie davvero per essere stato in nostra compagnia e ci risentiamo tra qualche settimana, quando riprenderemo il nostro servizio dopo la pausa estiva. Grazie mille, a presto.
1: Grazie a voi.
3: E siamo arrivati alla seconda puntata della nuova rubrica Connessi o in relazione con la dottoressa Alessandra Gelardi, psicologa clinica specializzando in psicoterapia strategica, esperta in mindfulness, esperta in disturbi e disabilità dell'apprendimento nello sviluppo. Benvenuta Alessandra.
4: Grazie Daniela, benvenuti a tutti.
3: L'argomento di oggi è un argomento che ha a che fare con l'ascolto. La crisi dell'ascolto, differenza tra sentire e ascoltare. Siamo così distratti, Alessandra?
4: Oggi viviamo due mondi, no? Il mondo della realtà e il mondo social, se vogliamo. Quindi siamo spesso connessi, siamo sempre connessi. Cosa facciamo? La prima cosa che facciamo quando ci svegliamo qual è? Prendere il telefonino, no? Allora, siamo sempre connessi, però guarda caso molte persone si sentono sole. Com'è possibile? Nonostante ci sia questa iperconnessione. Perché il problema non è la mancanza di comunicazione. Il problema è la mancanza di ascolto. E c'è una differenza. C'è una bella differenza, perché parliamo moltissimo, condividiamo moltissimo, scriviamo molto, ma ascoltare è un'operazione completamente diversa, che richiede altro. Quindi quando parliamo noi siamo al centro, no? Io sto parlando in questo momento, sono al centro di questa scena, organizzo i miei pensieri, scelgo le parole, eccetera, eccetera. Sono protagonista, ma se dovessi mettermi in ascolto di quello che devi fare tu, della parola che dici tu, ovviamente cosa devo fare? Devo fare un passo indietro, quindi ascoltare permette all'altro di venire davanti a me, quindi ascoltare è fare spazio all'altro, fare spazio all'altro richiede fare spazio all'altro e stare un passo indietro, quindi accettare di non essere al centro e di non avere la risposta sempre pronta, poi quello che accade nei social e rallentare. Oggi è difficile. Infatti ci troviamo in quella che possiamo chiamare modalità sempre in risposta. Noi siamo sempre pronti a rispondere, lo vediamo lì i famosi leoni da tastiera, pronti lì a cliccare, no? Qualsiasi cosa accade, siamo tutti bravi a dare delle risposte. La risposta arriva prima però della comprensione a volte e anche prima dell'empatia. Quindi l'ascolto è qualcosa di assolutamente diverso rispetto alla comunicazione.
3: Dobbiamo quindi forse esercitarci all'ascolto, perché mentre parlare molto spesso, soprattutto per le persone che sono socievoli, è un'attitudine naturale. Ma ascoltare invece necessita un autocontrollo, che è quello intanto di regolare i tuoi pensieri, perché mentre l'altro parla tu continui a pensare, invece lì non devi pensare. Devi essere lì sul pezzo, sull'ascolto. Non devi pensare a cosa devi rispondere, non devi pensare a qualcosa che puoi dire mentre la persona sta parlando e tu vorresti anche dire la tua, sì, anche io. In quel momento, se qualcuno vuole che tu parli, ti chiederà cosa ne pensi, ma se invece la persona non ci chiede, forse vuole solo essere ascoltata.
4: Sì, esatto, ed è questa la difficoltà che i ragazzi incontrano oggi. Siccome non trovano nella relazione autentica uno spazio di ascolto, che è proprio quello che hai detto tu, la possibilità di parlare, perché l'ascolto prevede anche uno spazio di silenzio, ma nello spazio di silenzio il giovane, come spesso accade anche nell'ambito psicoterapico, del colloquio psicologico, in quello spazio di silenzio c'è un mondo, cioè in quel momento il giovane rielabora e sta ed è pronto lì a continuare a parlare, no? A raccontarsi ancora. Se io intervengo, blocco qualcosa che è l'espressione naturale. Ora, questo essere sempre in modalità in risposta ha degli effetti sui ragazzi. Primo fra tutti è il ritiro, cioè il fatto che il giovane non trova questo spazio di ascolto autentico, che appunto è non interveniente, se vogliamo, lo fa trattenere, lo fa chiudere, ma non perché non abbia nulla da dire, attenzione, non perché non abbia nulla da dire, ma perché proprio vede di non essere visto, scusa il gioco di parole, vede di non essere visto, di non essere accolto in quel momento, in quel bisogno. E l'altra può essere l'iperespressione, cioè io mi metto lì e comincio a cercare un'attenzione folle attraverso i social proprio per essere ascoltata, più che altro per essere vista. Quindi il bisogno è uguale, il bisogno è quello di riconoscimento emotivo, che accaduta provoca questi due effetti, da un lato il ritiro, dall'altro l'iperespressione, se vogliamo, da parte dei ragazzi.
3: Ascoltare è fondamentale, ad esempio in radio. L'ascolto è qualcosa che, pur essendo un ascolto in cui noi sembra di essere passivi, in realtà non è. Mentre l'altro parla, noi possiamo, ecco, entrare in empatia e cercare di immaginare come la persona si sta sentendo, cosa sta provando. Quindi l'ascolto non significa essere lì, diciamo, senza un significato o un senso. C'è uno scopo profondo nell'ascolto.
4: Sì, assolutamente. Ed ha degli effetti molto importanti nell'essere umano, soprattutto nel giovane, nella relazione con i giovani. Innanzitutto quella che, diciamo, possiamo chiamare regolazione emotiva. Cioè, nel momento in cui io mi sento compreso, non faccio fatica ad esprimere ciò che provo, perché se sono compreso io mi esprimo meglio in ciò che provo.
3: Certo, mi sento di aprirmi, sono a casa.
4: Perfetto, posso mettermi a nudo, tra virgolette, cioè aprirmi e di conseguenza capire meglio ciò che provo. Quindi non solo avere consapevolezza delle mie emozioni, ma anche capirle meglio queste emozioni, no? Poi un'altra cosa, senza dubbio, è l'autostima. Perché quando sono in una relazione autentica, una relazione che è fatta di sguardi, che è fatta di comunicazione in toto, quindi sono lì i figli, mamma, ascoltami, ascoltami, ascoltami, e non si sentono ascoltati in quel momento perché la mamma è girata che sta lavando i piatti. Vabbè, ma ti sto ascoltando, no? Ma quanto è efficace quell'ascolto? Infatti c'è una differenza tra ascolto e ascolto attivo, perché nell'ascolto attivo, lo dico da un punto di vista, diciamo, teorico-pratico, che cos'è l'ascolto attivo? Che io ci metto tutti i miei sensi in quell'ascolto, quindi anche lo sguardo, il contatto oculare è fondamentale in un ascolto empatico, che poi lo chiamiamo empatico, in realtà è l'efficacia della nostra capacità di ascoltare l'altro. Che non può essere fatta di spalle, ho fatto un esempio, no? Ma con i social
3: Certo.
4: manca tutto questo, fondamentalmente. E la relazione diventa il veicolo, il volante attraverso cui si costruisce tutto questo. La relazione autentica, perché è fatta di due persone in carne ed ossa, che scambiano anche respirazione, che scambiano modulazione di respirazione, che scambiano sguardi.
3: Ricordo che uno psicologo mi disse che anche per quanto riguarda la risonanza, no, dei cuori che sono a una distanza fino a 1,5 metri, c'è cioè una risonanza, i due cuori risuonano. Quindi immaginiamo una chiacchierata fatta sui social, ma dove sta il cuore? Perché dall'altra parte magari non c'è proprio il cuore, nel senso che se io sto parlando con un'intelligenza artificiale non c'è il cuore, ma anche quando c'è il discorso che io parlo online con qualcuno, il cuore sicuramente non potrà essere avvertito. Quel clima che si crea nel parlare e nel sentire anche il battito dell'altro. Si cerca una sincronizzazione dei battiti, un po' come la mamma col bambino, che a un certo punto il bambino allattato si sincronizza col battito della mamma.
4: Assolutamente, assolutamente, si chiama rispecchiamento, ricalco nel mio modello, ma è quella cosa magica che avviene quando una mamma appunto mette un figlio sul petto, non si sa chi si addormenta prima e chi dopo, no? Nel senso che c'è quella risonanza nella respirazione tra le due persone che entrano in perfetta risonanza, come quando due strumenti si accordano per arrivare all'armonia. Questa è l'armonia, no? Tra gli esseri umani. Ora è chiaro che noi non demistifichiamo il social, ma abbiamo contezza e certezza che una relazione autentica, quando dico autentica, dico reale in quanto carne ed ossa, poi autentica ci metto un doppio aggettivo. Una relazione autentica può trovare lo spazio per un giovane che non deve sentirsi giudicato, che non deve sentirsi interrotto. O qualcuno che non corre subito alla soluzione. Perché lo deve fare ChatGPT? Perché non lo può fare più la relazione autentica? La psicopillola è proprio di fare le sante domande, perché per uscire dalla modalità sempre risposta dobbiamo fare le domande, non dobbiamo rispondere. L'essere umano più delle volte reagisce piuttosto che agisce, sono due livelli completamente diversi, uno è la reazione, uno è l'azione. E allora che cosa voglio dire? Che invece di dire sì, allora ti do un consiglio, un giudizio subito, no, mi fermo, io genitore, io adulto, e come ti sei sentito in quell'occasione? Cosa hai provato in quel momento? Cos'è stato per te quell'esperienza? Cioè, fare verbalizzare il giovane sempre sull'aspetto emotivo, che è quello che vuole raccontare. Lo vuole raccontare, non è vero che non lo vuole raccontare, lo vuole raccontare, vuole solo capire di potersi fidare e affidare a qualcuno che è autentico, no? Che intanto lo è, perché se io do sempre un giudizio, un consiglio, intervengo, lui non trova quello spazio, capisce che io sto mostrando me stessa, mentre lui vuole riconoscersi in uno spazio libero. E un'altra seconda pillola è tollerare il silenzio, seconda psicopillola. Nell'ascolto non serve riempire ogni pausa, questo l'ho detto all'inizio, perché il silenzio non è un vuoto, è uno spazio. Quindi è proprio lì che si trova il coraggio per raccontarsi e raccontarsi ancora. Ed essere presenti con il corpo, le abbiamo più o meno detti, più che con le parole, no? Annuire, mettere via un telefono se sono in quella relazione, sono segnali semplici, ma sono potentissimi per l'altro, perché comunicano a livello meta, quindi meta comunicano una cosa molto chiara: in questo momento ci sei tu. Quindi l'ascolto non è una tecnica perfetta, chissà che cosa dobbiamo fare, dobbiamo essere psicologi, no, è un'azione quotidiana, è un'azione quotidiana. Forse la differenza non la fa chi parla di più, ma chi fa sentire l'altro davvero accolto mentre parla, davvero presente.
3: Grazie Alessandra, alla prossima.
4: Grazie Daniela.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Vogliamo meditare sulla parabola delle 10 vergini dall'Evangelo di Matteo. Si trova al capitolo 25, i primi 13 versetti. Capitolo 25, i primi 13 versetti, leggiamo la parabola delle 10 vergini. Questo è il tema che abbiamo quest'oggi. Dice così: allora il regno dei cieli sarà simile alle 10 vergini, i quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. Or cinque d'esse erano stolte e cinque avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Or, tardando lo sposo, tutte divennero sonnacchiose e si addormentarono. E sulla mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, uscitegli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e acconciarono le loro lampade, e le stolte dissero alle avvedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le avvedute risposero: no, che talora non basti per noi e per voi, andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e l'uscio fu chiuso. All'ultimo vennero anche le altre vergini, dicendo: Signore, Signore, aprici! Ma egli rispondendo disse: io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Bene, le parabole del Signore Gesù vediamo che sono esempi della vita quotidiana per rivelare delle verità spirituali, per meglio comprendere i suoi insegnamenti ed essere capiti da persone comuni e semplici. Quindi le parabole erano cose tratte dalla vita quotidiana di allora. La parabola delle 10 vergini descrive come venivano celebrate le nozze nei paesi orientali, come ad esempio in Israele. Nella parabola diciamo che non tutto può essere spiegato nei minimi particolari, però c'è una parte, diciamo una parte saliente, che è proprio colui che la dice, in questo caso il Signore Gesù, vuole puntare la nostra attenzione su: siate svegli, siate pronti. Cioè, la morale della parabola delle 10 vergini e di essere svegli e di essere pronti. Poi vediamo nel suo contesto che cosa il Signore ci vuole insegnare. Vogliamo trattare sette punti da questa parabola. La parabola nel suo significato letterale, primo punto. Le nozze in Israele si celebravano non di giorno, ma di sera o niente meno anche di notte. Questo era un po' l'uso a quei tempi. E come veniva svolto questo, diciamo, sposalizio? Che la sposa e i convitati, parenti, sia gli amici, conoscenti, aspettavano nella loro sala l'arrivo dello sposo. Al grido dello sposo tutti uscivano per le strade con delle fiaccole per illuminare il cammino, perché era di notte. E lo sposo conduceva la sposa e tutti gli invitati, questo corteo nuziale, verso la sala delle nozze. Le nozze, diciamo, venivano celebrate in questo modo. E la festa nuziale durava 7 giorni. Quindi per una settimana vi era festa. E ciò mi fa pensare alle nozze di Cana, quando è venuto a mancare il vino. Significa che per 7 giorni gli invitati bevevano il vino, perché era l'unica bevanda, oltre all'acqua, diciamo, era il vino più antico bevanda che c'è. Ebbene, nella nostra parabola qui, la parabola delle 10 vergini, vediamo che erano queste 10 vergini, oppure oggi le potremmo chiamare damigelle d'onore, che accompagnavano la sposa durante il cammino finale alla sala delle nozze. Diciamo che erano le compagne della sposa. Queste 10 vergini, vediamo qui dalla parabola, che si dividevano in due gruppi. Il primo gruppo, diciamo che era costituito da 5 vergini chiamate avvedute.
Perché erano avvedute? Perché oltre che avere dell'olio nelle lampade, avevano anche dell'olio nei loro vasi, vasi che era in qualche modo una riserva, cioè venisse a mancare l'olio nelle lampade, l'avevano giustamente nei vasi. Mentre le cinque vergini stolte furono chiamate stolte perché magari avevano un po' dell'olio solo nelle lampade, ma non avevano una riserva, non avevano una scorta di olio per eventuale ritardo dello sposo, e questa è stata proprio una grande mancanza. Quindi ecco perché vengono chiamate avvedute e vengono chiamate stolte. Secondo punto, chi è lo sposo? Chi è lo sposo in questa parabola? Chi è secondo voi lo sposo? È Gesù, perché non ci sono altre spiegazioni. E io giustamente voglio leggere tre passi dove si dice che Gesù è lo sposo, è la scrittura che deve sempre darci la giusta risposta. Non ci andiamo per intuizione, perché è lì che noi sbaglieremo. E voglio leggere prima un passo nell'Evangelo di Matteo dove dice così: è Gesù stesso che lui si identifica come lo sposo. Matteo capitolo 9, versetto 14 e 15. Dice così: allora gli si accostarono i discepoli di Giovanni, cioè a Gesù, e gli dissero: perché noi ed i farisei digiuniamo e i tuoi discepoli non digiunano? Gesù disse loro: gli amici dello sposo possono esse far cordoglio finché lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Quindi lui è lo sposo. E i discepoli, sotto un certo aspetto, erano gli amici dello sposo. In Giovanni capitolo 3, Vangelo di Giovanni capitolo 3, versetto 28 e 29, qui è Giovanni Battista che parla, dice così: voi stessi mi siete testimoni che ho detto io non sono il Cristo, ma sono mandato davanti a lui, colui che ha la sposa e lo sposo. Ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta si rallegra grandemente alla voce dello sposo. Questa allegrezza che è la mia è perciò completa. Quindi Giovanni Battista si identifica come l'amico dello sposo. Quindi lui si rallegra e la sua gioia è completa perché è stato il più grande profeta di tutti i tempi. Più grande profeta del profeta dell'Antico Testamento, perché il Signore Gesù disse: nessun uomo nato da donna è più grande di Giovanni Battista, perché lui è stato il precursore, colui che ha preparato la via al Signore. Che privilegio! Ma lui si identifica come un amico e non come la sposa. L'Apostolo Paolo, 2 Corinzi capitolo 11, versetto 2, dice un altro versetto riguardante Gesù che è lo sposo. Allora ripeto, 2 Corinzi capitolo 11 versetto 2: poiché io sono geloso di voi di una gelosia di Dio, perché vi ho fidanzato ad un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. L'Apostolo Paolo dice qui che i credenti di Corinto sono la sposa di Cristo. A volte la gelosia non è una cosa negativa, ma in qualche modo è una cosa positiva. La Bibbia dice che Dio è un Dio geloso, geloso di se stesso, perché dice: io non condivido la mia gloria con un idolo o con un altro. Lui è geloso della sua divina e santa e meravigliosa persona, perché come Dio non c'è nessuno e non si può dare la gloria agli idoli o agli uomini. Ma allo stesso tempo Dio è geloso dei suoi figlioli perché lui ci ama. La gelosia è un segno dell'amore che abbiamo verso qualcuno, non è così? Se non saremmo gelosi delle nostre mogli, dei nostri mariti o dei nostri figli o di qualcosa che ci appartiene e che amiamo, se non saremmo gelosi, non so come potremmo dire: io amo quella persona. Però certamente una gelosia
moderata e non esagerata, perché quando è così, quella è una malattia, vero? Gelosia, quando è troppo forte, è un senso di sfiducia verso il nostro coniuge o verso i nostri figli. Terzo punto, la sposa nella parabola, chi è? Chi è la sposa nella parabola? Diciamo che qui nessuno si pronunzia, nessuno si pronunzia, perché alcuni voi dite che la Chiesa è la sposa di Cristo, e questo è chiaro, che la Chiesa è la sposa di Cristo. Però nell'Antico Testamento Israele è la sposa di Dio. Lo leggiamo in diversi passi. Il profeta Osea: ti ho fidanzato a me per l'eternità, dice Dio a Israele. Qui l'Apostolo Paolo dice che la Chiesa è la sposa di Cristo, che lui, Cristo, presenterà al Padre suo santo e irreprensibile, senza macchia e senza ruga. Diciamo che in questa parabola il Signore tace, e non diciamo che la Chiesa o che Israele, perché se la applichiamo a Cristo è la sposa e la Chiesa, se la applichiamo a Dio la sposa è Israele. Allora non ci pronunziamo, perché l'enfasi qui non è sulla sposa, ma l'enfasi è su questi due gruppi di persone, le avvedute e le stolte. È anche un insegnamento morale per noi di vegliare e di essere pronti. Quindi non andiamo oltre. Quindi la sposa non ci viene menzionata. Sappiamo che quando Cristo verrà porterà con sé la sua sposa, la sua Chiesa. Quarto punto, chi sono le 10 vergini? Questi due gruppi di persone, abbiamo detto, sono le damigelle d'onore, sono le compagne della sposa, che accompagnano la sposa per andare incontro allo sposo. Che cosa avevano in comune questi due gruppi? Questi due gruppi di vergini, sia quelli avvedute che quelle stolte, diciamo che avevano 5 punti in comune. E un punto non era in comune. Primo punto, tutte e 10 erano vergini. Che cos'è la verginità? La verginità è il simbolo della purezza e dell'innocenza. Questa è la verginità. Secondo, tutti indossavano l'abito delle nozze. Terzo, tutti sono usciti fuori per andare incontro allo sposo. Quarto, tutti avevano lampade uguali. Quinto, tutti avevano la stessa meta, andare incontro allo sposo. Il sesto punto non è più in comune. Perché? Qui vediamo la differenza, che le vergini avvedute avevano dell'olio nei loro vasi, le vergini stolte non avevano dell'olio nei loro vasi. È lì la differenza. Una lampada senza olio è inutile e non serve a niente. L'olio è indispensabile per la lampada per fare luce. L'olio nella scrittura che cosa simboleggia? Simboleggia lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo. Quindi questo esempio, il fatto che l'olio mancava alle stolte, è una cosa molto, ma molto grave. Vediamo che l'olio, come la lampada, senza l'olio è inutile, così una persona, umanamente parlando, pur avendo queste caratteristiche di essere una brava persona, irreprensibile, timorata da Dio, molto religiosa, che legge e medita la scrittura, che prega, che fa opere pie, opere di misericordia e tante altre cose, può far sembrare che è veramente una figliola di Dio, un credente, un vero cristiano. Nella sostanza non è così. Nella sostanza non è così. Che cosa differisce un credente vero da un credente falso? Che cos'è? Chi fa la differenza fra
fra un credente vero e un credente falso? Lo Spirito Santo. È lì che c'è la differenza. Fra un fiore, diciamo, artificiale e un fiore vero, naturale, dov'è la differenza? Che il fiore artificiale, fatto di roba sintetica, magari può apparire bello, dico, può apparire più bello di quello naturale, ma gli manca che cosa? Gli manca la vita. È lì che è la differenza. Che l'uomo può creare un po' la forma, ma la sostanza e la vita la dà soltanto Dio. Quindi quante persone noi magari all'apparenza li vediamo brave, gentili, religiose, irreprensibili, oneste, laboriose, hanno tante qualità, possiamo dire cristiane, ma non hanno la vita di Cristo. Non hanno la vita di Cristo. E voglio menzionare alcuni versetti della parola di Dio del come si può ricevere lo Spirito Santo. Perché se lo Spirito Santo non è nella persona, chiunque sia, può essere religiosa, può essere atea, può essere giovane, può essere vecchio, può essere povero, può essere ricco, se non ha lo Spirito Santo è una persona morta. È una persona morta. Come una lampada senza l'olio non poteva fare luce. Così chiunque, anche se ha una posizione di rilievo nel mondo religioso, può essere un vescovo, può essere il papa, può essere un pastore, può essere un teologo, può essere un missionario, può essere chiunque, se non ha lo Spirito Santo, è una persona morta davanti a Dio. Non sono i titoli degli uomini, non sono gli uffici o le posizioni che l'uomo dà a un altro uomo che ci fanno figlioli di Dio. E la parola di Dio è chiara, e voglio leggere alcuni versetti dove l'Apostolo Paolo dice così, in Efesini capitolo 1, versetto 13 e 14, sono versetti molto ma molto importanti, dove dice così l'Apostolo, in Lui, cioè in Gesù, voi pure, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvazione, in Lui, avendo creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo, che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelle che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Quindi lo Spirito Santo si riceve dopo che una persona prima ha udito l'Evangelo, ha creduto all'Evangelo e ha ricevuto Gesù nella sua vita come Signore e come Salvatore. In Romani capitolo 8, versetto 14 a 17, dice qui ancora l'Apostolo Paolo. Sono versetti, ripeto, molto importanti. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figlioli di Dio. Poiché voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito d'adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figlioli di Dio. E se siamo figlioli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo. Seppur soffriamo con Lui affinché siamo anche glorificati con Lui. Giovanni capitolo 1, versetto 11 e 12. L'Apostolo Giovanni scrive queste stupende parole. Parlando di Gesù dice così, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Tutti quelli che l'hanno ricevuto, chiunque riceve Gesù nella sua vita come Signore e come personale Salvatore, diventa un figliolo di Dio. In Galati capitolo 4, versetto 6 dice, e perché siete figlioli, Dio ha mandato lo spirito del suo figliolo nei nostri cuori che grida Abba Padre. E ancora in Prima Giovanni capitolo 4, versetto 13 e 15 dice, da questo conosciamo che dimoriamo in Lui ed Egli in noi, che Egli ci ha dato del suo spirito
e noi abbiamo veduto e testimoniato che il Padre ha mandato il Figliolo per essere il Salvatore del mondo. Chi confessa che Gesù è il Figliolo di Dio, il Dio dimora in Lui ed Egli in Dio. Primo Giovanni capitolo 5, versetto 11 e 13 dice: e la testimonianza è questa, il Dio ci ha data la vita eterna, e questa vita è nel suo Figliolo. Chi ha il Figliolo ha la vita, chi non ha il Figliolo di Dio non ha la vita. Io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figliolo di Dio. Perché se io non credo che Dio mi ha dato la vita eterna, mi ha fatto questa promessa, io lo faccio bugiardo. E qui l'Apostolo Giovanni dice: sappiatelo, che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio, sappiatelo. Tu hai creduto in Gesù, non dubitare, perché Dio non può venire meno alla sua parola. Dio non è un bugiardo come l'uomo, che promette e non mantiene. Quello che Dio promette lo mantiene, perché Lui è fedele. Quinto punto, chi sono i venditori? Chi sono i venditori? Quelle cinque vergini avvedute hanno detto: andate a compratevene dai venditori. Ma ci sono venditori di olio? Venditori di Spirito Santo? No. È chiaro che dal contesto della parola di Dio, i venditori, fra virgolette, sono coloro che annunciano la parola di Dio. In questo contesto, che sono coloro che predicano l'Evangelo, quelli dove ti annunziano in un modo così chiaro, così limpido, così schietto, così puro la parola di Dio. È inutile che oggi adulteriamo, annacquiamo l'Evangelo, lo addolciamo. Chi addolcisce l'Evangelo si vuole procurare la simpatia degli uomini, ma non di Dio. Questo non prende sul serio l'Evangelo, la cosa di Dio. A volte siamo così leggeri, superficiali. Non dobbiamo essere così superficiali. Le cose del Signore vanno dette con serietà. E quindi i venditori sono coloro che annunziano con sincerità, con verità, la parola di Dio. E la cosa più importante per diventare figlioli di Dio sono tre cose. Primo, ricevere il perdono dei peccati, accettare Cristo per la fede nella loro vita e ricevere lo Spirito Santo. Non si può ricevere lo Spirito Santo se non c'è il pentimento, se non c'è il ravvedimento, se non c'è la conversione e se non c'è veramente il chiedere perdono a Dio e accettare Cristo nella propria vita. Allora sì che si riceve lo Spirito Santo. E l'Apostolo Paolo, un versetto che voglio leggere, che voi conoscete benissimo, è in Prima Timoteo capitolo 2, versetto 6. Come dice l'Apostolo: questo è buono, accettevole nel cospetto di Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Poiché v'è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso al quale prezzo di riscatto per tutti, fatto che doveva essere attestato al suo tempo. Quindi vi è un solo mediatore, e quella frase conosciuta da tanti, dal Signor Gesù che disse: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Solo Gesù è la via. Sesto punto, lo sposo è uscito, che ora era? Era mezzanotte. Che cos'è mezzanotte? Mezzanotte è normalmente il tempo in cui la persona è immersa nel profondo sonno. Quanto una persona non si accorge di nulla. Nel senso spirituale, che cosa significa la mezzanotte? Che cosa significa la mezzanotte in senso spirituale? È il tempo in cui l'uomo è avvolto dalle tenebre fitte del peccato, è in uno stato di incapacità di vincere le tenebre spirituali che lo hanno sopraffatto da lasciarsi facilmente sviare e abbattere. Chi non prende sul serio l'Evangelo della grazia si troverà a subire ciò che dice la Scrittura. In Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 11 e 12, l'Apostolo Paolo avverte coloro che prendono alla leggera le cose di Dio. E perciò Dio manda loro efficacia ed errore, onde credono alla menzogna,
affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciute nell'iniquità, siano giudicati. Guardate che una persona non conoscendo la parola di Dio diventa facile preda delle forze delle tenebre e del male, e alla fine crederà alla menzogna del diavolo che alla verità della parola di Dio. Chiunque senza l'aiuto e la luce della Scrittura non può fare nulla contro le forze delle tenebre. La seduzione, le eresie si fanno sempre più impellenti e l'uomo diventa totalmente impotente. La mezzanotte è simbolicamente il tempo in cui la gente è lontana da Dio e ciò annuncia l'imminente castigo divino. Sapete quante volte è menzionata la parola mezzanotte nella Bibbia? 13 volte. 13 volte. E sempre ha un significato che la mezzanotte, diciamo, dà l'inizio a un nuovo giorno. Cioè inizia un nuovo giorno, dopo la mezzanotte inizia un nuovo giorno. E quindi un nuovo giorno dove non ci saranno più tenebre. La mezzanotte è il momento più cruciale, significa apostasia totale, dove le persone si allontanano da Dio, dove le persone non vogliono saperne di Dio. E noi viviamo nella mezzanotte spirituale, dove è difficile trovare persone che ti ascoltano, anzi ti contraddicono. Settimo punto, cos'è l'avvenimento finale? L'avvenimento finale è questo, che quelle cinque vergini avvedute sono entrate nella sala delle nozze perché avevano olio sufficiente per fare il cammino insieme allo sposo, tutto il corteo nuziale, entrare nella sala delle nozze. E qui vediamo, come abbiamo detto all'inizio, la festa durava 7 giorni. E il numero 7 è visto nella Bibbia come numero di perfezione. E quindi perfezione vuol dire che è perfetto, non ha difetto. La Bibbia parla delle nozze dell'agnello nel cielo, che non saranno 7 giorni, o 7 anni, ma sarà per tutta l'eternità e noi saremo alla presenza del Signore. Quindi qui vediamo che la Scrittura, con pochissime parole, vediamo che quelle 5 vergini stolte non sono entrate nella sala delle nozze, ma quando hanno bussato gli è stato detto: io non vi conosco, andatevene, perché non avevano olio nei loro vasi, nelle loro lampade, e quindi fu troppo tardi, troppo tardi. Quindi la più grande stoltezza che ci può essere nell'uomo, pazzia la chiamerei, è quello di non curarsene della sua salvezza, della sua anima. E voglio leggere 2 versetti della parola di Dio in Ebrei, capitolo 9, versetto 27, che dice così: e come è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. In Ebrei capitolo 2, versetto 1 a 3 dice così: perciò bisogna che ci atteniamo vie più alle cose udite, che talora non siamo portate via lungi da esse. Perché se la parola pronunziata per mezzo d'angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza, la quale dopo essere stata prima annunziata dal Signore ci è stata confermata da quelli che l'avevano udita. Questa è una grande salvezza, perché Dio ha compiuto una grande opera di un grande Salvatore che è Gesù. Quindi cosa ci rimane a noi come figlioli di Dio? Di essere pronti, di essere svegli per il ritorno del Signore. Signore, vieni presto, che noi ti aspettiamo. Amen.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Se pensi che la tua vita o quella di qualcuno che conosci sia a pezzi, ho per te una buona notizia. Dio è colui che guarisce la nostra vita e i nostri cuori. Il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano del vasaio. Da capo ne fece un altro come a lui parve bene di farlo. Geremia 18:4. Immagina che un vaso di fiori ti cada dalle mani e si rompa in mille pezzi. Ti domandi cosa fare? Incollare i pezzi insieme, sapendo che il vaso non tornerà mai come prima? O buttarli tutti nell'immondizia? La tua vita è molto più preziosa di un vaso e Dio può e vuole fare miracoli per aggiustarla. Lui vuole guarire le tue emozioni, le ferite del passato, la tua sofferenza. Per tutto il tempo che sarà necessario, Lui si impegnerà fino in fondo perché ti ama. Come dice la canzone del gruppo Hillsong, Broken Vessels, vasi rotti, ora posso vederti, ora posso vedere l'amore nei tuoi occhi quando hai deposto la tua vita per far risorgere la mia che era in frantumi. Cosa succederebbe se tu lasciassi a Dio la possibilità di guarirti? Grazie di esistere, Eric Sellerie.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Salve amici, siamo di nuovo insieme per questi 10 minuti con un altro appuntamento del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Gli attributi di Dio, numero 18. Infatti stiamo avendo da un paio di settimane delle riflessioni sugli attributi di Dio e questo per conoscere meglio il nostro Dio. E oggi vedremo la rettitudine. E perciò desidero leggere il

verso numero 10 del Salmo numero 96, che dice così: dite fra i popoli, il Signore regna, il Signore giudicherà le nazioni con rettitudine. Cos'è la rettitudine? È la aderenza alla legge o alla conformità di un modello. La rettitudine è una perfezione riferita alle azioni di Dio sulle sue creature o verso di esse. Quindi è un suo attributo. Dio è il suo stesso modello, che egli non viola mai e che non permette alle sue creature di violare senza chiedere poi che esse paghino completamente per la loro trasgressione e per il loro peccato. Dio è l'essenza della rettitudine. La sua eterna essenza è eterna giustizia, come dice in un altro salmo, il Salmo 111 al verso 3. In altre parole, Dio è infinitamente giusto nella sua persona e nella sua relazione con le sue creature. Dio non può decretare una legge o compiere una qualunque azione che non sia perfettamente buona e santa. Se potesse agire scorrettamente, egli agirebbe pertanto contro la sua natura, e il che sarebbe assurdo. Per distinguere la rettitudine divina dalla giustizia divina, possiamo dire che la giustizia parla di Dio come un giudice imparziale, così dice il Salmo 86 al verso 13, e che tratta le sue creature non in base ai loro meriti, poiché non ne hanno. Il suo giudizio non è un giudizio arbitrario o inconsistente, bensì è un giudizio basato su un principio giusto, appunto, ed esente da favoritismi. Così dice la parola di Dio nel libro di Seconda Cronache, al capitolo 19, al verso 7. Dio non può condannare l'innocente o assolvere il colpevole, così come fanno gli uomini, e così come non può punire con eccessiva severità o perdonare i peccati senza una giusta motivazione, dice l'apostolo Giovanni nella sua prima lettera, al capitolo 1, al verso 9. Nella Bibbia la rettitudine e la giustizia sono ripetutamente attribuite al Signore. Infatti dice il Salmo 89 al verso 14: giustizia e diritto sono la base del tuo trono. La giustizia divina trova la sua più grande e gloriosa manifestazione nella punizione che Dio ha inflitto al suo stesso Figlio, Gesù Cristo, per il perdono dei peccati degli uomini. Egli, cioè Gesù, è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui noi abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Questo lo ha scritto il profeta Isaia nel capitolo 53 al verso 5. E pensate un po', amici, che questo profeta Isaia lo ha scritto più di 700 anni prima della venuta di Cristo.
Perciò Gesù non solo soffrì da vicario come un trasgressore della legge, ma allo stesso tempo portò a compimento e obbedì ai precetti di questa legge per conto nostro. Egli, essendo l'unico vicario, ha così soddisfatto la giustizia divina, permettendo a Dio di essere giusto e giustificando gli empi. Così dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 3, il verso 25. In altre parole, grazie al Signore Gesù, la giustificazione del peccatore può essere giudicata veramente giusta. Ed è bene notare, cari amici in ascolto, che la giustizia che salva i peccatori è la stessa giustizia che li condannerà se non si ravvedono. Se ci fosse stato un altro modo perché il peccato fosse perdonato senza l'espiazione di Cristo, allora Cristo stesso sarebbe morto invano, così come disse l'Apostolo Paolo nella lettera ai Galati al capitolo 2, il verso 21. Ma così non è, amici. Cristo è morto per la giustificazione e la salvezza di chiunque crede. Bene, amici, siamo giunti anche oggi al termine di questa meditazione. In attesa di un vostro riscontro, io vi ringrazio per il vostro ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Tanti di voi sono ancora in vacanza, per cui continuate a godervi questo tempo. Ok, oggi continueremo col Vangelo di Luca, capitolo 10, versetto 38, fino alla fine del capitolo, e poi incominceremo l'11 fino al versetto 4. Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale sedutasi ai piedi del Signore ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: «Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciato sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona, che non le sarà tolta». Gesù si trovava in un certo luogo a pregare, e quando ebbe finito, uno dei discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Egli disse loro: «Quando pregate, dite: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno». Penso che siamo tutti familiari con questa scena, ma guardiamola più da vicino. In quella cultura l'ospitalità era quasi sacra. Così Marta sta cercando di onorare Gesù mostrando il massimo dell'ospitalità mentre corre avanti e indietro per fare in modo che tutto sia perfetto. Sua sorella invece sembra essere distaccata, irresponsabile, scegliendo invece di sedersi ai piedi di Gesù. Sappiamo che le donne in quei giorni non venivano istruite pubblicamente, soprattutto da un insegnante maschio. Un rabbino di spicco del primo secolo disse persino che sarebbe stato meglio bruciare la Torah, cioè i 5 primi libri della Bibbia, che insegnarla ad una donna. Pertanto Maria coglie l'opportunità di trascorrere il maggior tempo possibile con il maestro. Quello che sarebbe dovuto essere una benedizione anche per Marta è diventato invece un peso, dato che era eccessivamente stressata. Così, vedendo la piccola sorella seduta ai piedi di Gesù mentre lei sta spostando pile di piatti senza aiuto, scoppia, scatta e dice: «Maria dovrebbe essere in cucina con me a preparare per gli ospiti, non a rilassarsi spensierata con gli uomini». E così Marta rimprovera Gesù: «Signore, non ti importa che mia sorella mi ha lasciato sola a servire? Mettila in riga». Gesù invece, il maestro, corregge Marta, evidenziando la sua debolezza, la sua ansia e preoccupazione. Allo stesso tempo le sta facendo capire che Maria aveva fatto la scelta migliore, una scelta necessaria. Maria non disse mai una parola in sua difesa, ma Gesù la giustificò. Un'interessante vignetta, perché tutti sappiamo che se Marta non avesse fatto la sua parte, nessuno avrebbe mangiato. E sono curioso dei tuoi commenti, che tra l'altro puoi lasciare sul profilo Equipaggiati su Facebook o sulla pagina equipaggiati.com. La vignetta successiva continua con l'importanza dell'intimità con Dio. Gesù insegna ai discepoli come pregare e sottolinea l'intimità con Dio sopra ogni altra cosa. Non era intenzione di Gesù che nei secoli questa diventasse una cantilena quasi priva di significato. Il suo era solo un esempio su come organizzare i pensieri diretti a Dio. Prima di tutto enfatizza il fatto che il nostro, cioè collettivo, padre, quello ancestrale che ha scelto il suo popolo, risiede in cielo, come in tre regni, dove volano gli uccelli, dove risiedono le stelle e sopra di tutto dove egli opera. Sia santificato il tuo nome. In quella cultura il nome era più che una semplice identità, quindi il nome di Dio che noi rappresentiamo non deve essere preso alla leggera. Il nostro comportamento come cristiani conta, ragazzi. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Chiediamo al regno dei cieli di agire qui, sulla terra, qualcosa che si implementerà pienamente al ritorno di Cristo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. L'ha fatto per 40 anni con Israele. Egli può fornire le nostre necessità quotidiane anche oggi. Perdona i nostri debiti. Abbiamo bisogno di riconciliarci con Dio quotidianamente. E se abbiamo difficoltà a perdonare gli altri, non comprendiamo ciò che ci è stato perdonato. Non ci indurre in tentazione. Dio non tenta, ma mette alla prova. Quindi Dio, per favore, impedisci che il male si abbatta su di noi. Riflessione. Sei una Marta o una Maria? Ti preoccupi perché ti stai concentrando sull'inessenziale per una questione di immagine? Signore, quanti di noi si affaticano, si sgomentano e non sanno apprezzare il momento perché troppo indaffarati. Aiutaci a essere più come Maria ed apprezzare le piccole cose piuttosto che essere sempre stressati come il criceto all'interno di quella ruota. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Buona giornata a tutti e Dio volendo ci risente domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
2: Creata con cura di Susi Molinaro. Che canzone dinamica e piena di significato stiamo per ascoltare, delle cui parole fare tesoro. Se la canta Susi, che è Susi Molinaro, giovane scoperta del produttore Angelo Maugeri, che con etichetta Hopeful Music ha inciso il primo EP, Creata con cura. Il brano ci esorta a essere noi stessi, a vivere con la consapevolezza di essere preziosi agli occhi di Dio e così ad affrontare a testa alta ogni situazione della vita. Con un sound lievemente dance, canticchiamola anche noi. Esci e brilla, della nostra Susi.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Creata con cura, Susy Molinaro.
2: A Radio Logos, sono le ore 17 e 22 minuti.
3: E abbiamo il piacere a questo punto di avere in nostra compagnia Emiliana Vittorini, che è responsabile della promozione 8x1000 della Chiesa Avventista. Voi sentite spesso, gli ascoltatori più assidui almeno, dei riferimenti all'8x1000, degli spot. Allora, oggi abbiamo con noi la responsabile di questa promozione. Ben trovata Emiliana, grazie per essere con noi quest'oggi. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori, buongiorno a tutti.
3: Allora, prendiamo spunto in particolare da un articolo che è apparso su Hope Media, io l'ho trovato, sì. 8x1000, la stabilità avventista in un panorama che cambia, e si parla anche di dati, di numeri. Naturalmente sono tante le comunità religiose che partecipano all'8x1000 e vogliamo ricordare prima di tutto agli ascoltatori che ancora non lo sapessero che non è un'ulteriore tassa che si chiede alla gente.
4: No, immagino esatto.
3: Che ti sarà venuta anche alla fine.
4: A noia.
3: Sei sfinita da questa precisazione, ma va fatta perché la gente ancora, quando si tratta di mettere una firma in una casella nel momento della dichiarazione dei redditi, ha sempre paura che questo significhi pagare qualche cosa a qualcuno. Ecco, ci vuoi spiegare come funziona proprio banalmente? Ecco.
4: In maniera molto semplice, noi tutti che abbiamo un reddito facciamo la dichiarazione dei redditi e paghiamo le tasse. Una volta che lo Stato raccoglie queste tasse, quindi il nostro IRPEF, è da lì che prende l'8000esima parte, quindi delle tasse già versate, non c'è qualcosa che ci viene tolto singolarmente come cittadini. Una cosa che però è importante dire, che noi viene data la possibilità di dire dove vogliamo che vengano destinati questa parte, piccola parte di ciascuno di noi. Ed è importante perché se facciamo una ricerca su internet, abbiamo tutti i mezzi adesso per poterlo fare, capiamo come ciascuna confessione e lo Stato stesso, perché si parla di 8x1000 e non di 5x1000, perché qui si apre un capitolo che lasciamo perdere, un po' di confusione in merito. Vediamo come utilizzano le varie confessioni e lo Stato questi fondi e decidiamo a chi affidare la nostra fiducia. E l'articolo più o meno parla di questo all'inizio con i dati.
3: Infatti il 67% gli ultimi dati raccolti certifica appunto il 67% dell'8x1000 va alla Chiesa Cattolica, che però è sensibilmente meno rispetto a un tempo in cui raccoglieva attorno all'80%, se non sbaglio. E poi ci sono lo Stato, che passa da un periodo in cui raccoglieva grosso modo il 13% al 27%, dunque è diventato un soggetto che raccoglie molti fondi dell'8x1000. E poi ci sono tante altre comunità religiose, in particolare i valdesi, ma tra queste comunità c'è anche la Chiesa Avventista.
4: Siamo noi.
3: C'è anche la Chiesa Avventista.
4: Esatto.
3: Nella classifica non siamo proprio molto in alto, però sono fondi che servono. Ecco, e poi dopo ci spiegherà in che modo. Claudio, volevi aggiungere?
5: No, volevo appunto chiedere a Emiliana appunto che cosa, quali sono i progetti, perché poi è molto importante, no? Far conoscere, a volte una comunità anche piccola e quindi ha difficoltà anche a far conoscere le belle cose che fa.
3: La pubblicità in TV e in radio non è proprio...
5: Ce l'hanno altri, l'abbiamo vista spesso, ora ci sono anche i buddisti che ne hanno, che fanno molta pubblicità. Ecco, invece raccontaci un po' quello che fa di buono, anche di particolare, che ritieni sia anche molto interessante la Chiesa Avventista.
4: Allora, intanto partendo proprio dal dato, quello che è il cuore dell'articolo, una riflessione sulla costanza. Noi abbiamo degli affezionati che firmano. Ovviamente nel tempo le persone purtroppo alcuni muoiono e altri arrivano, però in questa mutazione noi rimaniamo sempre intorno alle 20.000 firme, considerando che siamo una comunità molto piccola e siamo circa 19.000 battezzati, quindi ci sono delle persone fuori che ci affidano i loro 8 per 1000. E come ci raggiungono se appunto, come dicevi, non facciamo grandi pubblicità in televisione, nella cartellonistica, perché sono molto costose? Ce li affidano perché vedono i progetti che noi realizziamo nel territorio. Sono tantissimi. Noi abbiamo un'agenzia umanitaria, ADRA, appunto, che fa tanti progetti, dalla distribuzione alimentare all'educazione dei più giovani con i centri educativi, a dei corsi di formazione per l'inserimento lavorativo. Poi abbiamo la Fondazione Vita e Salute che fa i Salute Expo famosi, che conoscono in parecchi, magari alcuni dei nostri ascoltatori hanno anche partecipato. Abbiamo una fondazione antiusura che si occupa del tema del gioco d'azzardo. Insomma, alla fine i fondi che arrivano, seppur diciamo pochi, perché veramente noi abbiamo circa 1.800.000 euro di 8 per 1000, come capite non è che possiamo fare chissà quanti progetti, ma quelli che facciamo sono di utilità sociale, e quindi veniamo premiati da quella fetta di, diciamo, di popolazione che evidentemente ne vede il beneficio.
5: Io voglio ringraziare anche chi ci sta ascoltando, no? Perché diversi ascoltatori anche della radio che da diversi anni, che me l'hanno anche segnalato, danno l'8 per 1000 agli avventisti. Quindi
4: sì,
5: anche questo è il fatto di una fiducia che si mantiene.
4: Esatto.
3: Allora, io direi a questo punto ci mettiamo una canzone e poi torniamo a parlare con Emiliana Vittorini, responsabile della promozione 8 per 1000 della Chiesa Avventista, per entrare più nel merito di alcune iniziative. Ecco, allora ricordo che ancora c'è qualcuno che deve fare la dichiarazione dei redditi, perché fino a quando
5: qualche
3: arriva
5: ritardatario, dai, no, cerchiamo di catturarlo.
4: Questa cosa diciamo che anche a me ogni tanto sfugge, perché le leggi, poi abbiamo a settembre, poi alcuni possono fino a ottobre, sinceramente dichiaro la mia ignoranza su questa cosa, però sicuramente c'è qualcuno che ancora deve fare la dichiarazione, fino all'autunno è possibile farla.
3: Quindi
5: vediamo se lo conquistiamo.
3: Mary Joy, accanto a te, questa è RWS, e ricordo che accanto a noi, sia pure telefonicamente, abbiamo Emiliana Vittorini, che è la responsabile della promozione 8 per 1000 della Chiesa Avventista. E, insomma, una bella sfida questa, che ogni anno si rinnova e, lo ricordiamo per chi si fosse posto in ascolto da poco, consiste nel convincere le persone a mettere la propria firma nel modulo dell'8 per 1000 che c'è in occasione della dichiarazione dei redditi. Ancora qualcuno deve farla questa dichiarazione, comunque per tutti quanti c'è sempre la possibilità di rimediare, non a settembre, no? Rimediare l'anno prossimo.
5: E c'è anche la possibilità di destinarlo,
3: esatto,
5: perché no, alla Chiesa Avventista.
3: Esatto, allora chi fosse interessato all'approfondimento dei progetti in essere in questo momento e di quelli futuri, rimandiamo al sito 8x1000avventisti.it. Tra l'altro ci sono 6 le aree in cui poi si può approfondire: il contrasto alla povertà alimentare, salute e prevenzione, formazione e inclusione sociale, educazione e contrasto alla dispersione scolastica, benessere psicologico e sociale, cultura e dialogo sociale. Ecco, queste sono le 6 tematiche, tanta roba, se tu dovessi approfondire uno di questi aspetti o un dettaglio, diciamo, di uno di questi campi, cosa segnaleresti agli ascoltatori, insomma, tra le cose che ti hanno più colpito negli ultimi tempi?
4: Allora, una cosa in particolare, perché l'ho vissuta quest'anno, sempre nell'articolo faccio riferimento a degli eventi offline, perché la nostra comunicazione è sia sui nostri canali social, quindi potete seguirci su Facebook e Instagram 8x1000avventisti, per capire, per vedere dei video e vedere i progetti proprio raccontati dalla voce di chi ne è beneficiario o realizzatore, e sono sicuramente più validi di loro di quanto possa fare io.
3: Certo.
4: Però durante i due eventi che noi facciamo come chiesa, ai quali siamo affezionati ormai da anni, la maratona di Milano e la maratona di Roma, e voi sapete che c'è una parte charity, quindi dove si possono sostenere progetti sociali, noi corriamo ogni anno per sostenere i progetti. Quest'anno abbiamo sostenuto i centri educativi di Gavino e Palermo, e sono venuti i beneficiari, soprattutto un ragazzo che è stato accolto quando aveva 9 anni in questo centro educativo, è stato, diciamo, aiutato con la lingua, con la scuola, con i compiti, quindi nel pomeriggio lui andava e adesso è all'università e sta facendo lui da aiuto agli altri che sono al centro. Per me questo è un valore immenso che non si può raccontare con i soldi che noi riceviamo, tutte la parte materiale. Questo è un beneficio immateriale immenso. Ecco, queste cose a me toccano profondamente.
5: Tra l'altro qui è molto bello che una persona che arriva con tante difficoltà alla fine di un percorso diventa il testimonial di quel progetto.
4: Sì, è stato testimonial e soprattutto si dedica una parte del suo, perché è molto giovane questo ragazzo, ad aiutare gli altri, cioè come è stato aiutato lui. Quindi bello. È proprio lo spirito cristiano che sottende, no, tutto questo lavoro. E secondo me è una testimonianza a 360 gradi.
3: Certo. Poi ricordiamo che c'è tutto il servizio di ADRA, l'hai già accennato poco fa, sì, che è l'agenzia umanitaria avventista, che in varie zone d'Italia è presente a vari livelli in collaborazione con le istituzioni.
5: Sì, con le famose reti di solidarietà, come per esempio anche qui da noi a Firenze, dove svolge un importante lavoro seguendo 300 famiglie.
3: Ma questo riguarda Roma, per esempio, anche lì è molto molto interessante il lavoro che svolge.
5: Senti, al volo, un altro progetto, un minuto, che ti viene in mente?
4: Se questo è un gioco, ragazzi, io questo è un gioco, l'ho seguito fin dalla sua nascita. È un progetto sul gioco d'azzardo che sta crescendo, è cresciuto. Andate sul sito di sequestounjoco.it, troverete tutte le informazioni su questa piaga sociale e soprattutto ci sono anche le informazioni nel caso qualcuno avesse famiglie, parenti che giocano d'azzardo, su come uscirne. E questo è anche secondo me un valore enorme.
3: Assolutamente.
5: Ne abbiamo parlato tante volte anche in radio, purtroppo non è un gioco, è una situazione drammatica, quindi questo è un bellissimo compito che svolge la Chiesa Avventista in questo ambito, che è sempre più drammatico. Con Roberto abbiamo visto i dati ultimamente, sono drammatici.
3: Emiliana Vittorini, responsabile promozione 8x1000 della Chiesa Avventista, un compito importante il tuo, immagino anche faticoso, ma insomma è veramente tanti auguri per il tuo impegno. Grazie allora.
4: Grazie mille.
3: E ricordiamo il sito che è 8x1000avventisti.it, poi tutti i social che ci ha ricordato Emiliana. A presto, a risentirci.
4: A presto.
6: Amici cari, il turismo di massa è diventato forse antimoderno e qualcuno comincia a fare delle scelte differenti, anzi molti cominciano a fare delle scelte differenti. 800 098 650 o 348 222 72 94 i numeri per partecipare alla nostra trasmissione di oggi di Parole al Vento. Mettete per un attimo da parte le cartoline, ve le ricordate le cartoline? Si spedivano agli amici per fare invidia, le cartoline idilliache delle vacanze. Oggi proviamo a riflettere su un fenomeno che sta trasformando radicalmente il nostro modo di viaggiare e soprattutto le città che amiamo visitare. Parlo appunto del turismo mordi e fuggi. Avete presente quel modo di viaggiare frenetico dove si scende dal treno o dall'aereo, si corre a fare 3 selfie davanti al monumento principale, si compra un souvenir di plastica e si riparte 12 ore dopo. Ecco, quel modello è ufficialmente arrivato al punto di rottura, per fortuna. Pensate, da Venezia a Firenze, da Barcellona fino a Kyoto, i centri storici si stanno svuotando dei residenti per trasformarsi in enormi parchi a tema per visitatori temporanei. Sì, specie di città Luna Park, pronte per le fotografie. Le folle oceaniche bloccano le strade, i prezzi dei caffè volano alle stelle e gli appartamenti in affitto per i giovani del posto sono diventati un miraggio a causa del boom degli Airbnb. Le mete più belle del mondo quindi stanno letteralmente scoppiando sotto il peso del loro stesso successo e la convivenza tra chi vive, lavora, studia in quelle città e chi passa solo per un giorno è diventata impossibile. C'è un cognato che abita proprio in centro storico a Venezia e mi dice che è una cosa da pazzi. I sindaci di mezzo mondo hanno capito che la situazione è insostenibile e stanno alzando ponti levatoi a Venezia ci stanno benissimo i ponti levatoi con strategie mai viste prima. Vi racconto quali sono questi nuovi stratagemmi globali per frenare gli ingressi. Ed eccoci amici cari ancora in diretta, bentornati in onda. Prima della musica dicevamo che le nostre città preferite sono sature a causa del turismo mordi e fuggi, e infatti la risposta dei governi locali non si è fatta attendere. Siamo entrati ufficialmente nell'era del turismo a pagamento e a numero chiuso. Se quest'anno avete provato, per esempio, a pianificare una visita o a una città, una gita ancora, ve ne sarete accorti. Venezia, per esempio, ha esteso i suoi ticket di ingresso per i visitatori giornalieri, ma non è l'unica città al mondo, eh? Pensate, in Giappone, a Kyoto, hanno vietato l'accesso ai turisti in intere strade del quartiere storico, quello delle Geishe, per capirsi, mentre a Barcellona i sindaci hanno annunciato piani drastici per eliminare del tutto le licenze degli appartamenti turistici nei prossimi anni. Persino la natura si sta blindando per salire sui sentieri più famosi delle Dolomiti, lo sappiamo, per esempio alle tre cime di Lavaredo, o per straiarsi su alcune delle spiagge più belle della Sardegna, come la Pelosa nel nord della Sardegna appunto e della Spagna. Oggi bisogna prenotare un pass mesi prima, esattamente come per un concerto rock. Quindi è la fine dell'accesso libero universale improvvisato alle meraviglie del mondo. Quindi d'ora in poi per viaggiare bisognerà pianificare tutto al millimetro e rassegnarsi a pagare un pedaggio per il solo fatto di camminare in un centro storico. Questo però sta cambiando la psicologia stessa dei viaggiatori, che per reazione, come spesso avviene, c'è una proposta e una reazione per poi trovare una sintesi, si spera, hanno iniziato a cercare vie di fuga alternative, e ne parleremo tra pochissimo. Di nuovo insieme in diretta, amici cari, abbiamo appena visto, prima di ascoltarsi per tutta la vita, abbiamo appena visto come le grandi mete stiano diventando blindate, le mete per i viaggi, costose e a numero chiuso per respingere il turismo di massa. Non se ne può più, è un over tourism. Ed è proprio a causa di questi divieti che sta esplodendo che cosa? Una controtendenza pazzesca. Cioè il viaggio lento, o come dicono oltreoceano, lo slow travel, il travaglio lento. Beh, gli ascoltatori stanchi delle file chilometriche stanno riscoprendo un modo di muoversi completamente differente. Parlo del boom clamoroso dei cammini a piedi, ad esempio, dei viaggi in bicicletta lungo le ciclovie europee e dei treni storici o notturni che stanno vivendo una seconda giovinezza. Il viaggio quindi non è più vissuto con l'ansia di arrivare il prima possibile a destinazione per spuntare una lista di cose da vedere, da fotografare, da mangiare. Diventa invece il godersi il percorso stesso, il vero viaggio, la vera bellezza del viaggio è proprio godersi il percorso. Si riscopre dunque la provincia, i piccoli borghi dimenticati, dove il tempo si è fermato e dove un viaggiatore è ancora accolto come un ospite e non come un portafoglio ambulante. Mettere lo zaino in spalla, spegnere il navigatore e rallentare il ritmo per trovare se stessi sembra una scelta poetica, romantica, eppure dietro questo cambio di rotta c'è anche un fortissimo risvolto ecologico di cui i dati parlano chiaro, a chiare lettere, anzi a chiare cifre. Beh, rieccoci in onda a proposito di mare. Prima della pausa, ecco, parlavamo del fascino terapeutico dei cammini e del viaggio lento, che è una scelta che non fa bene solo allo spirito, stiamo attenti. Dà una boccata d'ossigeno anche a un pianeta stremato dai nostri spostamenti. Avete mai pensato a quanto pesi a livello ambientale un weekend? Mordi e fuggi? Prendere un volo low cost solo per fare, che ne so, un aperitivo in una capitale europea e tornare indietro il giorno dopo. Costa poco, costa poco. Beh, questo genera un'impronta di carbonio gigantesca proporzionata al pochissimo tempo speso sul posto. E qualcuno sicuramente starà pensando: ma fatti i fatti tuoi, se lui può farlo, perché no? Che ti importa a te? Fallo anche tu. No, ma no, il punto non è questo, non è invidia sociale, sono dati. Senza parlare dell'inquinamento causato dalle grandi navi da crociera che scaricano migliaia di persone contemporaneamente in piccoli porti storici per poche ore. Beh, fatevi un po' di selfie, poi si torna a bordo e via di nuovo, lasciando tonnellate di rifiuti e pochissimo valore economico reale. La vacanza di prossimità, invece, e il turismo lento invertono questa rotta: meno emissioni, meno plastica, più rispetto. Il nuovo lusso non è più andare il più lontano possibile nel minor tempo possibile, ma viaggiare senza lasciare traccia del proprio passaggio. Perché? Perché la vera sostenibilità comincia quando decidiamo come muoverci e dove spendere i nostri giorni di riposo. Ma c'è un'altra faccia della medaglia che solleva sempre molti dubbi: viaggiare lento costa di più o di meno? Tra pochissimi minuti facciamo i conti in tasca al turista nuovo di zecca. Ed eccoci, amici cari, ancora in diretta con voi, Davide Mozzato, lo speaker radiologico. E allora si parlava a proposito del nuovo identikit, o meglio, quanto spende un turista lento? È una rivoluzione nei viaggi. Le varie città prese d'assalto, quelle belle da vedere, i posti dove farsi il selfie sempre più a pagamento, e questo favorisce un nuovo tipo di turismo, quindi turismo che è più consapevole dell'impatto ecologico delle vacanze frenetiche standardizzate. Però proviamo a guardare la nota dolente per tutti in questo periodo dell'anno, cioè il portafoglio, e non solo per questo periodo dell'anno. Viaggiare lenti conviene davvero, è un lusso per pochi. Beh, intanto sfatiamo subito un mito: il turismo sostenibile non è necessariamente d'élite. È vero che a volte un biglietto del treno per attraversare l'Italia costa più di un volo low cost per l'estero, magari recuperato all'ultimo minuto, ed è un controsenso su cui i governi dovrebbero lavorare, io credo. Ma se guardiamo all'economia totale del viaggio, le cose cambiano radicalmente, perché soggiornare nei borghi interni costa una frazione rispetto agli hotel delle grandi metropoli saturati dal turismo di massa. Mangiare nelle trattorie locali, per esempio, a chilometro zero, abbatte le spese rispetto alle classiche trappole per turisti dei centri storici blindati, che poi, se avete notato, nei centri storici ci sono solo le multinazionali con i loro franchising, ed è veramente... veramente triste. Beh, viaggiare lento significa spendere meno per i trasporti frenetici e spendere meglio, ridistribuendo il denaro a comunità locali che ne hanno bisogno, visto lo spopolamento. Beh, insomma, è un modo di spendere che premia la qualità del tempo rispetto alla quantità delle attrazioni visitate. Alla fine, però, la domanda resta una sola: siamo davvero pronti a cambiare mentalità e a rinunciare alla frenesia delle vacanze classiche? Ci salutiamo, intanto nel prossimo intervento proviamo a tirare un pochettino le somme. Ultimo blocco della nostra striscia per oggi, amici, dedicata alla fine del turismo mordi e fuggi, al turismo anche di massa, non solamente mordi e fuggi. Abbiamo fatto il viaggio completo, e lo dico letteralmente, perché siamo partiti dalle città d'arte sature, dai ticket d'ingresso, e abbiamo scoperto il boom dei cammini storici, per esempio, l'impatto sul pianeta e le differenze di costo per le nostre tasche. Beh, proviamo a tirare le somme, come si faceva una volta dopo aver messo tutte le cifre in colonna. Chi sarà il viaggiatore del futuro? Sarà una persona che dovrà cambiare radicalmente il proprio passaporto mentale? Io credo di sì. Perché non saremo più consumatori di spazi, collezionisti di timbri o cacciatori di sfondi perfetti per i social, no? Il viaggiatore di domani, mi sembra una canzone di Lucio Dalla, il viaggiatore di domani somiglia molto di più, secondo me, a un ospite temporaneo, qualcuno che entra in punta di piedi in una comunità stabile, ne rispetta le regole, ne assapora la lentezza e cerca di lasciare il posto esattamente come l'ha trovato. E allora vi lancio una provocazione, amici, su cui riflettere per le vostre prossime vacanze. Preferite l'ansia di vedere 10 monumenti in 2 giorni accumulando stress? O la pace di un tramonto vissuto in un borgo isolato, fermando il tempo? Beh, il viaggio più bello, in fondo, è quello che ci cambia dentro. Non lo dico io, ma ci sono schiere di filosofi a dirlo. Non quello che fa fare più visualizzazioni o soprattutto più chilometri al giorno. Voi che viaggiatori sarete quest'anno? Pensateci. Io intanto vi ringrazio per averci seguito. La grande musica della nostra radio non si ferma mai, eh? Mai, mai, mai.

molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: con el tren de mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 25 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Ricomincia così il nostro programma anche per questo 12 agosto. E in questa edizione io vi rinnovo il benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Il 12 agosto 1845 al Teatro San Carlo avviene la prima della Alzira di Giuseppe Verdi. 1851, Isaac Singer ottiene il brevetto per la sua macchina da cucito. 1883, l'ultima guagga muore nell'Artis Magistra Zoo di Amsterdam. 1898, la bandiera hawaiana viene ammainata in una elaborata cerimonia di annessione e sostituita dalla bandiera statunitense a indicare il trasferimento di sovranità dalla Repubblica delle Hawaii agli Stati Uniti. 1914, Prima Guerra Mondiale. Il Regno Unito dichiara guerra all'Austria-Ungheria. Le nazioni dell'impero britannico sono automaticamente incluse. Lo stesso giorno la Francia dichiara guerra all'Austria-Ungheria. 1943, Seconda Guerra Mondiale. Castiglione di Sicilia fu teatro quel giorno di una feroce rappresaglia dei nazisti che causò la morte di 16 civili. 1944, Seconda Guerra Mondiale. Sant'Anna di Stazzema, è lì che inizia la strage che in pochi giorni causò la morte di oltre 500 civili. 1946, viene fondata l'Unione Calcio Sampdoria, nata dalla fusione fra le due squadre dell'Andrea Doria ed il Sampierdarenese. 1953, test nucleari, l'Unione Sovietica detona la sua prima bomba all'idrogeno. Intanto, lo stesso giorno, un violento sisma di magnitudo 7,3 colpisce l'isola di Zante. In tutta l'isola solo 3 edifici rimasero in piedi. 1960, viene lanciato Echo One, il primo satellite per telecomunicazione. 1981, viene presentato il PC IBM, un personal computer che sarà lo standard di riferimento negli anni 80 per tutti i modelli di PC basati sull'architettura x86. 1985, un Boeing 747 della Japan Airlines, il volo 123, si schianta sul Monte Ogura in Giappone, uccidendo 520 persone nel più grande disastro aereo della storia in cui è rimasto coinvolto un solo aeroplano. E per chiudere, 12 agosto 2000, il sottomarino nucleare russo Kursk affonda nel mar di Barents in una esercitazione. Moriranno tutti e 118 i marinai di equipaggio.

0: Misteri Cristiani.
1: Il termine apostolo può anche essere tradotto come discepolo di Gesù, oppure fedele o anche missionario. Ora noi siamo tutto questo se seguiamo quelli che sono stati gli insegnamenti di Gesù stesso e se lo imitiamo. Voi siete miei amici, dirà il Vangelo di Giovanni, se fate tutte le cose che io vi comando. C'è poi una cosa importante che dobbiamo fare, senza la quale tutto rischia di perdere il suo significato. Occorre raccogliersi presso Gesù, dimorare in Lui ed essere Suoi imitatori. Da chi potremo apprendere con profitto le parole, l'atteggiamento di una vita consacrata a Dio, se non da colui che è il fedele, il verace per eccellenza? Restiamo ai piedi di Gesù, restiamogli accanto ed Egli, attraverso la Sua parola, la Sua vita, parlerà ai nostri cuori, svelandoci tutti i segreti per una vita santa e vittoriosa che conduce a Dio. Volendo imparare un mestiere, una professione, occorre fare un apprendistato che ci permetta di acquisire i segreti del Maestro e poi operare. Da chi possiamo acquisire tutto ciò in campo spirituale se non imitiamo colui che consacrò interamente la sua vita al Padre?

0: citazioni celebri.
1: Giovanni Bosco una volta affermò: la forza dei cattivi, che pure sono una minoranza, è dovuta quasi esclusivamente alla debolezza dei buoni, che pure sarebbero la maggioranza.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Ancora una volta questo nostro programma volge al termine. Io ringrazio tutti voi per avermi seguito e naturalmente vi rinnovo l'appuntamento per domani qua. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 37 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: La lettura di oggi è tratta dal libro dell'Esodo, capitolo 16, versetto 8. Vedrete la gloria del Signore. Sergio D'Ascenzo scrive: l'antico Israele, dopo la liberazione dalla schiavitù in Egitto, stava attraversando il deserto come punizione per la sua ingratitudine e ribellione contro il volere del suo Dio. Nonostante i tanti segni della sua potenza e provvidenza che guidava il popolo per il tramite di Mosè, si lamentavano continuamente. Eppure Dio, anziché distruggerli o punirli nuovamente, decide di mostrare ancora la propria gloria con la sua potenza e provvidenza. Perciò le parole di Mosè di questo verso implicano potenza, ma anche misericordia. Vedrete la gloria del Signore. Così fu, perché con una sorta di grandine di quaglie dal cielo, Dio miracolosamente assicurò la desiderata carne al popolo. Videro la gloria di Dio, la sua potenza, certo, ma con essa non c'era l'approvazione del cielo, anzi. Ho pensato che sì, tutti vedremo la gloria di Dio un giorno. Sarà meraviglioso per chi lo ama, ma terribile per chi non crede e vive opponendosi a Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Matteo, capitolo 6, versetto 6. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Le parole del Vangelo. Rivolgi la preghiera al Padre tuo. Prima di salire al cielo, il Signore Gesù rivela ai suoi discepoli la nuova e meravigliosa relazione che avevano in virtù della sua opera compiuta alla croce. Io salgo al Padre mio e Padre vostro. Giovanni capitolo 20 versetto 17. Dunque anche noi, divenuti figli di Dio per la fede, possiamo rivolgerci a Lui senza timore e con la certezza di essere ascoltati. Rivolgi la preghiera al Padre tuo. Lasciamoci toccare da queste parole di Gesù. Non dice rivolgiti a Dio e neppure rivolgiti al tuo Dio, ma rivolgiti al Padre tuo. Per fare questo, il Signore consiglia di isolarsi, entrare nella propria cameretta lasciando la vita frenetica fuori dalla porta. Per qualcuno si tratterà di mettere da parte un po' della propria attività professionale, per altri di chiudere il proprio smartphone o spegnere il computer. Per tutti, chiudere la porta ai pensieri e alle preoccupazioni che ci distraggono e ci turbano. Chiudere la mia porta per incontrare il mio Padre che abita nel segreto. Che privilegio! Egli vede nel più profondo del mio cuore le ferite nascoste, ode le grida silenziose e il suo sguardo è uno sguardo d'amore. Alla base di ogni preghiera c'è la fiducia nell'amore del Padre mio. Pregare nel segreto significa pregare sinceramente, senza finzione, senza ostentazione, ma chiedendo a Dio di darci la grazia dell'umiltà, del rispetto e della fiducia nella sua comprensione. E il Padre tuo te ne darà la ricompensa. Le risposte di Dio alle nostre preghiere sono innumerevoli. Quando preghiamo, lo Spirito Santo ci dà una pace profonda. Nella sua presenza le nostre paure e le nostre lacrime svaniscono per far posto alla gioia di essere amati dal nostro Padre che è nei cieli. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici, buongiorno a tutti. È il 12 agosto e leggeremo dal Vangelo di Luca nel capitolo 15, il verso 10. Così vi dico, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Ci siamo mai soffermati a chiederci qual è per Dio il valore di un'anima? È un valore incalcolabile perché appartiene alla dimensione di Dio. Un'anima non ha valore perché lo merita o perché è brava o perché si è comportata bene. Dio ci considera tanto importanti che quando scegliamo di tornare a Lui, ordina al cielo di fare festa. Per Lui non siamo un numero, ma siamo come quella moneta che per il mondo ha poco valore, ma per Lui ne ha così tanto da cercarlo ovunque pur di trovarla. Ci siamo persi? Ci siamo nascosti per la vergogna? Ci siamo allontanati? Lui ci cerca. Ma non era una la pecora che si era dispersa? Forse che Dio ne aveva altre 99 e gli bastavano? No. Quell'unica pecora andava cercata, recuperata, riportata insieme alle altre, tutte di uguale valore. Quando qualcuno che si era perduto torna a lui, si fa festa, come il padre che ha accolto il figlio al prodigo. Lo punisce? No, Dio non punisce, non giudica. Dio accoglie chi torna perché chi torna ha fatto l'esperienza della lontananza da Lui. La donna cerca quella moneta come Dio cerca te, cerca me, perché abbiamo valore. Gesù è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Dio ha dato un valore aggiunto a ciò che per gli altri non aveva valore. Gli ha dato il vero valore, quello che gli è costato la morte in croce da innocente. Oggi voglio essere come quella monetina, voglio essere trovata, amata, ancora una volta. Anche se la polvere mi ha sporcata, anche se ho perso la lucentezza, so che con le sue cure tornerò ad essere una monetina importante, per il solo fatto di essere nel palmo della sua mano.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Un peccatore in stand-by. Aveva accettato Cristo in un momento molto difficile della sua vita. Diceva che pur vivendo in mezzo a tante persone si sentiva solo. Pur avendo tanti soldi si sentiva povero. Pur ricevendo affetto dalla famiglia e dagli amici si sentiva depresso. Così quando gli parlarono di Gesù e lo accettò nella sua vita, la presenza di Dio riempì ogni vuoto della sua anima. Questa è la storia che un artista molto famoso raccontò durante un'intervista. Il giornalista cercava di ricordargli il suo passato e il suo peccato. «So che sei stato un alcolizzato e un drogato», ma l'artista rispondeva che Dio lo aveva perdonato e gli aveva ridato una nuova vita. «Anche se ho conosciuto Dio e Lui mi ha perdonato e sono una nuova persona, oggi sono ancora un alcolizzato e un drogato». Il giornalista fu sorpreso dalla risposta dell'artista che continuò dicendo «Io non bevo e non mi drogo da 20 anni». Da quando ho conosciuto Dio, ma sono un peccatore stand-by. Cosa vuol dire essere un peccatore stand-by? Chiese il giornalista. Vuol dire che in qualsiasi momento io rinneghi Dio e mi allontani dalla sua presenza, ritornerò a fare le stesse cose di prima. Questo mi aiuta a stare attento ogni giorno e ad aggrapparmi sempre di più a Dio, perché mi ricordo della mia fragilità e che in qualsiasi momento posso cadere nel peccato. Caro amico e cara amica, non allontaniamoci mai da Gesù se non vogliamo cadere. Lui è il nostro sostegno e la nostra guida.
3: Peccatori in stand-by. Quanto è vera questa espressione? Anche se abbiamo accettato Gesù come nostro Salvatore e Signore, se ci allontaniamo da Lui, noi ritorneremo nello stesso fango da cui siamo stati tirati fuori, perché fa parte della nostra natura carnale. Ecco perché Gesù diceva e dice ancora oggi: vegliate e pregate per non cadere in tentazione, poiché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E ancora, in Prima Corinzi al capitolo 16, è scritto: vegliate, state fermi nella fede. E nella prima epistola di Pietro, al capitolo 5, è scritto: state sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede. Abbiamo allora assoluta necessità di curare la nostra comunione con Dio ogni singolo giorno, come diciamo sempre, attraverso la lettura della sua parola e parlando con lui attraverso la preghiera. Solo questo ci manterrà svegli per poter riconoscere il bene e il male e darà spazio allo Spirito Santo in noi, che potrà guidarci nella giustizia e nella verità. Non dimentichiamo mai che noi siamo chiamati a perseverare nel nostro cammino di fede, non a tornare indietro. Siamo chiamati a santificarci, perché senza la santificazione nessuna carne vedrà Dio, come leggiamo nel capitolo 12 dell'Epistola agli Ebrei. Anche per oggi è giunto il tempo di salutarci. Io vi lascio con le parole di Gesù, che valgono per tutti noi. Sono scritte nel Vangelo di Giovanni al capitolo 15 e dicono così: io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Ecco allora il consiglio di oggi: stiamo attaccati a Gesù e riusciremo a vincere su ogni peccato. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 53 minuti.
1: E torniamo così insieme ad innamorarci delle sacre scritture. Giacomo, questa lettera bellissima che si trova verso la fine del Nuovo Testamento, vai a controllare se vuoi, è una lettera scritta da un personaggio, dico io, di una praticità, di una logicità, ha un modo di esprimere i concetti veramente straordinario. Riesce ad arrivare dritto al nocciolo della questione senza tanti preamboli. E inoltre riesce a portare esempi così pratici, così logici, di fronte ai quali veramente credo non riusciamo a controbattere, no? Nessuno ci riuscirebbe, anche il più scettico avrebbe difficoltà a controbattere alla logicità di Giacomo e alla profondità anche proprio delle sue riflessioni. Capitolo 3. In questo capitolo abbiamo già visto tanti argomenti pratici di cui ha parlato, non so, dei favoritismi personali, ha parlato di chi dichiara di credere ma poi vive assolutamente senza dimostrare, ecco, questa sua fede con la praticità appunto e la quotidianità. Ha parlato di credere in una cosa ma poi non essere fermo su questa cosa, insomma veramente ha parlato di tante realtà che fanno parte della nostra vita. Nel capitolo 3 parla dell'uso della lingua, gli dice questo organo così pericoloso che fa parte del nostro corpo e che combina tanti tanti guai. Bene, come sempre inizia fratelli miei, abbiamo visto è molto molto bello perché Giacomo deve arrivare dritto al punto, deve dire cose anche molto scomode e allora inizia sempre con questo fratelli miei, con questo appellativo che in qualche modo fa sì che lui non si pone al di sopra appunto degli altri, ma mette anche a suo agio chi ascolta, perché ci fa sentire parte, ecco, di una realtà, di un insieme in cui insieme dobbiamo lavorare appunto per raggiungere poi dei risultati. Allora lui dice: fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio. La prima ammonizione è proprio questa. Lui dice: spesso nella vita le persone vogliono sempre insegnare qualcosa agli altri. Dice: ma sappiate che chi si erge a maestro dovrà anche rispondere di più, insomma, no? Delle cose che avrà detto e fatto. Quindi, innanzitutto, è un po' un'esortazione a stare manzi, se possiamo dire. E lui dice: perché tutti manchiamo in molte cose. Il maestro forse pensa di avere da insegnare perché pensa di aver trovato come evitare degli errori. Ma Giacomo vuole un po' ridimensionare quest'idea. Tu che sei maestro, tu che pensi di poter insegnare, sappi che anche tu sbagli. Anche tu sbagli. E quindi lui dice: se uno riesce a non sbagliare nel parlare, allora sì, è un uomo perfetto. Se una persona riuscisse a vivere tutta la sua vita senza sbagliare mai una parola, no? Perché magari, insomma, nelle azioni uno riesce anche a essere una persona per bene, ma riuscire a controllare sempre, comunque ovunque, il proprio linguaggio, le proprie parole. Lui dice: se uno riuscisse a fare questo è un uomo perfetto ed è pure capace di tenere a freno allora tutto il corpo. Ecco, dice, noi mettiamo e iniziano gli esempi di Giacomo, no? Inizia lui parte sempre così, ti dà una sentenza, ti dà una frase, una verità. In questo caso la verità è che se un uomo riesce a trattenere la sua lingua dal peccare, dal far qualcosa di sbagliato, dal ferire qualcun altro, allora è un uomo perfetto. E dice quindi saprebbe anche sicuramente dominare tutto il suo corpo, perché dominare la lingua è difficilissimo. E poi parte con i suoi esempi. Dice, per esempio, noi mettiamo il freno nella bocca dei cavalli perché ci ubbidiscano e così possiamo guidare tutto il loro corpo. Il cavallo, ecco, è un animale che si guida partendo proprio dalla bocca. O ancora, dice lui, pensiamo alla nave. La nave, anche se è tanto grande, è spinto da forti venti, in realtà poi cos'è che lo guida? Un piccolissimo timone, e la nave va dovunque vuole il timoniere, che ha in mano il timone e dirige. Così, dice Giacomo, anche la lingua è un piccolo membro, piccolino. È un piccolo membro, ma si vanta di grandi cose. Considerate come un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Bene, anche la lingua è un fuoco, ragazzi. È il mondo dell'iniquità. E posta com'è, fra le nostre membra, nel nostro corpo, la lingua contamina tutto il corpo, infiamma il corso della vita ed è infiammata dalla Geenna. Infatti, ogni sorta di bestie, di uccelli, di rettili, di animali marini può essere domata. Siamo capaci noi esseri umani, no? Di domare, di controllare, di sottomettere. Dice, ma la lingua? La lingua nessun uomo la può domare. È un male che non si può frenare. È piena di veleno mortifero. Giacomo è diretto in questo. Con la lingua si può fare molto male. Con le parole si possono dire cose così pungenti. Tu con le parole puoi distruggere la vita di una persona, sai? Una persona che magari si sente solo dire sei un buono a nulla, sei un mortifero. Giacomo è diretto in questo. Con la lingua si può fare molto male. Con le parole si possono dire cose così pungenti. Tu con le parole puoi distruggere la vita di una persona.

bravi, riusciamo a domare tante cose, ma la nostra lingua che ha un potere così grande, non riusciamo a domarla completamente. E allora Giacomo fa degli esempi pratici, no? Dice: magari con la lingua noi benediciamo Dio e Padre e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Un uomo è capace di questo, di benedire Dio, di cantare le sue lodi, di proclamare magari la sua parola e poi di maledire l'essere umano che è creato da Dio, che è amato da Dio, che è fatto, come dice qui, a somiglianza di Dio, chiunque esso sia. Dalla stessa bocca esce benedizione e maledizione. E allora Giacomo dice: fratelli miei, questo fratelli sempre così dolce, fratelli miei, le cose non devono andare così. La fonte emette forse dalla stessa apertura il dolce e l'amaro? Può, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Così nessuna fonte può dare acqua salata e acqua dolce. Giacomo dice che io e te siamo delle fonti. Da noi sgorga acqua. Richiama questo alla mente l'immagine che anche Gesù ha dato, no? Ha detto che chiunque fosse nato dallo Spirito, chiunque avesse seguito Lui, chiunque si fosse lasciato trasformare da Dio, avrebbe avuto dei fiumi di acqua viva che sarebbero proprio sgorgati dal suo spirito da dentro di lui. E allora Giacomo dice: l'acqua che esce da una fonte non può essere allo stesso tempo salata o dolce, o è salato e dolce. Bisogna comprendere la fonte, che tipo di fonte è, da dove attingiamo l'acqua, da dove attingiamo quello che poi esce dalla nostra bocca, perché in realtà quello che esce dalla nostra bocca rivela quello che abbiamo nel cuore. E quindi è da lì che dobbiamo partire. Domare la lingua è impossibile. È impossibile. La lingua riuscirà sempre a rivelare quello che comunque hai dentro di te. E allora forse è sul cuore che dobbiamo lavorare. E Giacomo ci riporta alla mente proprio la fonte. E in qualche modo forse ci invita ad esaminare questa fonte e a comprendere che se non chiediamo a Dio di rinnovare la nostra fonte, se non chiediamo a Lui di renderla dolce e non salata, continueremo ad avere queste incongruenze nella nostra vita. Da una parte forse diremo le cose in un certo modo, ma dall'altra le vivremo e le proclameremo in un'altra. Sapremo dichiarare un grande amore per Dio, ma non sapremo dichiarare un grande amore per il nostro prossimo, per chi ci è vicino, per chi ci tocca, per chi condivide lo spazio con noi, il tempo con noi, per chi ci infastidisce a volte, no? Quindi la fonte è il segreto di tutto. Abbiamo una fonte dolce o una fonte amara? Da questo, e questo soprattutto, si rivelerà attraverso le nostre parole e la nostra lingua.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 30 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Gesù, tu mi hai salvata ed io te ne sarò grata per sempre. Sono risorta con te, rinata.

Buonasera cari fratelli, care sorelle, cari amici, buonasera dai canali di Cristiani Online. Anche questa sera abbiamo così questo gran bel privilegio di trascorrere questo tempo insieme, di poter svolgere anche stasera il programma e vogliamo ringraziare Dio perché ci ha dato la vita, perché ci dà l'opportunità anche dal punto di vista tecnico di collegarci, di essere presenti su una piattaforma, su dei canali e quindi condividere un momento dove ascolteremo la parola del Signore, avremo modo di ascoltare anche dei canti e di sicuro anche stasera ci sarà un invito da parte del Signore perché come avete avuto modo anche di leggere il tema presente sulla locandina di questa sera. E il fratello Davide Martella, che amministra la parola, ha scelto questo titolo: Confessare che Gesù è il Signore fa la differenza. E quindi confessare pubblicamente che Gesù è il Signore fa la differenza. Vedremo quello che il Signore ha messo nel cuore di Davide di trasmetterci. Ringraziamo per la sua disponibilità, così come ringraziamo per tutti i fratelli per la disponibilità che mostrano. Ogni giorno, ogni sera, in ogni circostanza ed è un momento meraviglioso perché possiamo arrivare nelle case con i nostri canali, ma anche attraverso lo strumento della radio. Quindi salutiamo i fratelli di Radio Logos perché anche questa sera siamo in diretta e quindi la voce del programma, la voce del Vangelo arriverà anche tramite la radio a Foggia, non solo nella città di Foggia, ma anche nella provincia di Foggia. Bene, detto questo, voglio ringraziare Felipe per la regia, per il fatto che ci assiste in un modo sempre encomiabile, ma ringraziare il Signore perché questo tempo è un tempo necessario per la nostra vita. Sapete, la vita oggi è molto frenetica, è fatta di tante, tante, tante attività. Forse 30, 40, 50 anni fa non c'era tutta questa frenesia. Oggi il tempo sembra non bastare mai, ma anche se abbiamo tante, tante faccende da svolgere, e nella famiglia, e nella chiesa, e al lavoro, credo che un tempo riservato all'ascolto della parola sia fondamentale. Ogni giorno dobbiamo dedicarci all'ascolto della parola, così come dedicarci alla preghiera, perché questo rappresenta per noi il cibo spirituale che ci necessita, e anche questa sera il Signore vorrà sfamarci. Quindi vogliamo adesso pregare, preghiamo per così tutti i bisogni che ci sono, anche se ci sono dei soggetti di preghiera, potete scrivere utilizzando la nostra casella postale cristianionline@gmail.com oppure il numero di telefono, utilizzare WhatsApp 350 15 22 021, ripeto 350 15 22 021. E se avete delle richieste particolari, delle domande o anche se volete ri ricevere un Nuovo Testamento piuttosto che la Bibbia o il calendario, potete scriverci, noi saremo veramente lieti di assecondare la vostra richiesta. Bene, allora vogliamo pregare, mettiamo questo tempo nelle mani del Signore, poi avremo modo di fare una piccola riflessione, leggeremo solo un verso e poi ascolteremo due canti e nella seconda parte ci sarà l'ascolto della parola, quindi con la predicazione del nostro caro fratello Davide Martella. Ma preghiamo adesso. Padre, ti voglio ringraziare ancora per quest'oggi, per l'opportunità che abbiamo di stare insieme, di poterci rivedere sui nostri canali, su Cristiani Online. Ti voglio ringraziare per tutte le sorelle, per tutti i fratelli che sono collegati, per tutti i messaggi che lasciano nelle chat. Grazie Padre per questo affetto, per questa comunione. È sicuramente Padre il nostro desiderio che ognuno di loro possa essere toccato dalla tua benedizione e ricevere quello che il proprio cuore desidera. Ti voglio pregare ancora per chi sta male, per chi è nel bisogno. Ti voglio pregare anche per la popolazione in Colombia, se ci sono anche nostri fratelli che sono stati colpiti dal terremoto, ti preghiamo per loro, così come anche non vogliamo dimenticare il Venezuela, ma anche
a casa nostra, quindi quello che sta succedendo, è successo a Pozzuoli, questo sciame sismico che continua, la terra che continua a muoversi. Ti prego, padre, ancora per i fratelli, per la chiesa lì a Pozzuoli, non solo per Stefano Buonavolta, ma la famiglia, ma tutti i fratelli che sono stati interessati a questo evento, ti preghiamo per loro affinché possano ricevere la tua forza. E ti voglio pregare anche per chi nei prossimi giorni, già da domani, dei volontari salvati per servire avrà modo di portare un aiuto, voglia tu guidare ogni cosa e che la gloria possa andare sempre a te. Benici ancora questo tempo, ogni cosa che faremo, la predicazione del Vangelo con Davide, ogni cosa, Padre, presentiamo a te nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Allora, con voi voglio leggere un solo verso che conosciamo benissimo e citiamo tantissime volte, ed è il verso di Prima Giovanni, capitolo 1, verso 7. Ripeto, lo conosciamo benissimo. Ma è sempre utile, buono, meraviglioso poter rileggere la parola perché parla ogni volta e dice: ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Ripeto, ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Se camminiamo nella luce, camminare nella luce significa vivere nella verità di Dio, senza nascondere deliberatamente il peccato e senza vivere una doppia vita. La fede cristiana non è soltanto un'adesione intellettuale a Cristo, lo diciamo spesso, anzi lo ripetiamo sempre, ma invece è una vita di trasformazione, una vita vissuta avendo questa stretta relazione con Dio per vivere nell'ubbidienza, nella santificazione, nella comunione. La vita cristiana è un cammino nella luce, un cammino che caratterizza ogni momento della nostra vita quotidiana. E di sicuro in questo cammino noi abbiamo un modello che è Cristo Gesù, è il modello perfetto. Come Egli è nella luce, così anche noi dobbiamo camminare nella luce. E siamo chiamati a vivere davanti a Dio con trasparenza, con sincerità, con umiltà, con una totale sottomissione all'autorità della parola. La luce, sapete, rivela ciò che siamo e ci porta anche a riconoscere tante volte le nostre fragilità, le nostre debolezze, anche il peccato. E il peccato non va mai giustificato, il peccato va sempre riconosciuto, confessato e abbandonato, perché questa è la sequenza che noi vediamo nel libro dei Proverbi, ma non solo, in tutta la parola. Allora, se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, ecco, abbiamo comunione l'uno con l'altro, quindi gli uni con gli altri. Ed è significativo che Giovanni colleghi immediatamente il rapporto con Dio con il rapporto con i fratelli, il rapporto con i fratelli. Ecco, più siamo in comunione con Dio, più viviamo questa relazione in un modo stretto con Dio, e di sicuro più saremo legati, affezionati, uniti ai nostri fratelli. Quindi camminare nella luce produce sicuramente anche la comunione fraterna, e dobbiamo riconoscere che come figli di Dio non siamo delle isole in mezzo all'oceano, e la vita cristiana non è una vita vissuta nella divisione verso il fratello, oppure con dei rancori, dei risentimenti che a volte ci portiamo avanti per tutta la vita, per anni e forse per tutta la vita. Ecco, dobbiamo rimuovere ogni cosa e tutto può essere rimosso quando noi viviamo, camminiamo strettamente con Dio, e quindi avendo Cristo come modello, di sicuro avremo anche da Cristo stesso la forza, l'indicazione per vivere non una vita isolata, ma una vita insieme ai fratelli e alle sorelle che il Signore ha messo davanti a noi. E poi la parte finale, il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Ecco, la vita del cristiano, del credente, la nostra vita non è esente da cadute, purtroppo cadiamo. Però ricordiamo che il sangue di Cristo ci purifica da ogni peccato. Dobbiamo sempre essere pronti a rialzarci, andare a Cristo
e confessare il peccato. Il peccato non va mai coperto, mai giustificato, va, come dicevo prima, per essere purificato deve essere confessato con sincerità. Il sacrificio di Cristo è un sacrificio che ancora oggi parla dell'amore del Padre, ma anche verso noi che abbiamo già creduto in Cristo, è quel sacrificio che ci consente, ci dà la forza anche di rialzarci e dire: il Signore è morto per me, il sangue di Cristo mi purifica, io devo andare avanti, devo vivere per Lui, devo vivere per essere una benedizione, di edificazione per i fratelli e le sorelle, ma anche una sana testimonianza in questo mondo. Per concludere, ecco, prima Giovanni 1,7 ci presenta una sorta di percorso che tutti noi siamo chiamati a fare. Quindi, prima di tutto, vivere nella luce, quindi avere un legame, una comunione stretta con Dio e non abbassare mai lo sguardo, distogliere mai lo sguardo da Cristo Gesù, che è l'esempio perfetto. Se viviamo nella luce, nella comunione con Lui, sicuramente è Dio stesso che ci porterà ad avere comunione con i fratelli e le sorelle, Cristo stesso che ci porterà ad amare, a rispettare, ad essere uniti al suo corpo, che è la Chiesa. Quindi questo è importante perché vuol dire camminare anche in un modo puro, camminare anche nella santificazione, essere degli uomini e delle donne che portano frutto alla gloria di Dio, ma essere anche luce in questo mondo che ha bisogno di conoscere il Vangelo. Ancora stasera vogliamo predicare il Vangelo. Quindi vi lascio con una domanda che può portare ognuno di noi personalmente a fare delle riflessioni. Sto realmente camminando nella luce, oppure ci sono aspetti della mia vita che cerco di tenere nascosti a Dio e ai fratelli? Ognuno di noi dia la risposta e che il Signore veramente possa continuare a benedirci e a guidarci. Vogliamo adesso ascoltare due canti e poi ci collegheremo con il nostro caro fratello Davide Martella. Il tema che ha scelto stasera è confessare che Gesù è il Signore, e questo fa la differenza.

0: Stupenda grazia del Signore, ecco, il primo canto ci presentava un attimino come il mondo al tempo di Elia, ma non solo, ma anche al tempo di Noè, era un mondo lontano da Dio, e il secondo invece ci presenta il fatto che la grazia di Dio si è manifestata e ancora oggi chiama i peccatori al ravvedimento, e vogliamo ascoltare quello che il Signore ha messo nel cuore di Davide di trasmetterci anche questa sera, perché sicuramente sarà un messaggio evangelistico con un obiettivo, con un invito finale. Quindi, Felipe, se puoi mettermi in collegamento con Davide. Carissimo Davide.
1: Ciao Enzo, ciao, buonasera, buonasera a tutti gli amici in ascolto e buonasera a voi di Cristiani Online.
0: È un piacere
1: Grazie ancora
0: rivederti.
1: per questa opportunità.
0: È un piacere per noi rivederti e riascoltarti. Allora, c'è Felipe alla regia, quindi sarà lui ad assisterti con la proiezione dei versi. Il tema l'abbiamo già ricordato, la confessare Gesù. Esatto,
1: Confessare che Gesù è il Signore
0: è
1: è
0: sicuramente una cosa che
1: qualcosa che fa la
0: fa la
1: differenza,
0: differenza,
1: confessare che
0: è necessaria.
1: Gesù è il Signore.
0: Perfetto, allora Dio ti benedica nell'esposizione del messaggio, noi poi ci rivedremo alla fine. Dio ti benedica. Il tema l'abbiamo già ricordato, la confessare Gesù.
1: Confessare che Gesù è il Signore
0: Esatto, è sicuramente una cosa che
1: qualcosa che fa la
0: fa la
1: differenza,
0: differenza, è
1: confessare che
0: necessaria.
1: Gesù è il Signore.
0: Perfetto, allora Dio ti benedica nell'esposizione

necessario per ogni vero cristiano conoscere cosa dice la Bibbia su questo tema, la signoria di Cristo. Perché noi vogliamo che Gesù Cristo abbia il controllo pieno della nostra vita. Delle volte i cristiani confondono la signoria di Cristo che dirige il comportamento del credente con una vita iperattiva, fatta di azioni, di opere spirituali. Ma bisogna sapere che una vita pienamente impegnata in attività spirituali non è sempre il segno di uno stato spirituale sano, interiore. Per dirla con la parola chiave di questo argomento, non è di sicuro una vita impegnata, attiva, in attività spirituali. Non è di sicuro la prova di una vita cristocentrica. Gesù disse, Giovanni 14, 23, se uno mi ama, osserverà la mia parola. Gesù non ha mai detto, vedete, cari amici in ascolto e cari fratelli e sorelle in ascolto, se uno mi ama, farà tanto per me. Se uno mi ama, lavorerà tanto per me. Tengo a precisare che col dire ciò non intendo nel modo più assoluto non dare valore alle opere e al servizio, le attività che svolgiamo per Dio, che Dio affida a noi suoi figli. Voglio però porre l'enfasi su ciò che Gesù chiede prima di tutto ai suoi discepoli e a te, se sei un vero cristiano, o se non ancora hai compreso che Gesù Cristo è il Salvatore. E il Signore vuole essere il tuo Salvatore e Signore. Gesù chiede prima di tutto che la sua parola sia osservata. Chi mi ama osserverà la mia parola. Una chiesa della città dell'Asia Minore, Efeso. A questa chiesa Gesù disse le parole che ora leggeremo. Chiedo alla regia Apocalisse capitolo 2, versi 2 a 4. Io conosco le tue opere, conosco la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo so. È che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Certamente andrebbe studiato l'intero brano. E tanto ci sarebbe da commentare sulla lettera di Gesù alla Chiesa di Efeso. Ma mi limiterò a dire qualcosa su questi tre versetti che abbiamo appena letto. Diciamo qualcosa su questi versetti. Questi cristiani in Efeso avevano fatto tanto e faticato tanto per Gesù. Per amore del suo nome, avevano avuto coraggio
nell'affrontare le

0: l'eresia. L'eresia che serpeggiava nelle chiese del primo secolo, del primo e secondo secolo, e avevano smascherato dei falsi apostoli usando la parola di Dio. Avevano avuto zelo per il nome di Cristo e sofferto per questo nome. Cari amici, in ascolto, nel nome di Cristo si ottiene tutto. Non c'è altro nome, dichiarò Pietro, mediante il quale si possa ottenere salvezza e perdono dei peccati. E questi credenti di Efeso avevano ottenuto tutto nel nome di Cristo. Avevano ottenuto il perdono dei peccati, avevano ottenuto la salvezza, ma Gesù li sta riprendendo per una cosa: avevano abbandonato il primo amore. Stavano portando Gesù e il fatto che loro erano dei cristiani, dei seguaci di Cristo, come qualcosa di scontato. Portavano tutto per scontato, avevano abbandonato quello che era lo zelo, l'amore, la passione iniziale per il nome di Cristo. Pietro dice sotto il cielo, Atti 4:12 che abbiamo letto, sotto il cielo non c'è altro nome per la salvezza. Sotto il cielo si intende ovunque e per ogni dove, ovunque. Infatti, ad Efeso, quando il Vangelo fu annunziato, accettarono l'unico nome che è dato agli uomini, rinunciando alle tradizioni degli uomini. E nello specifico quelle tradizioni, vediamo in Atti capitolo 19, quelle tradizioni relative alla dea Diana, dea degli Efesini, dea del cielo, la cui immagine era caduta dal cielo, credevano gli abitanti di Efeso e di buona parte dell'Asia minore. Quando leggiamo o ascoltiamo di credere nel suo nome, nel nome di Gesù, significa proprio questo, che non esiste altro nome. Agli abitanti di Efeso fu predicato, non esiste altro nome. Coloro che si convertirono ad Efeso abbandonarono qualsiasi altro nome. A partire dalla dea Diana degli Efesini e credettero che Gesù è l'unico nome, perché lui, caro amico in ascolto, e non un altro, andò alla croce, perché lui e non un altro prese i chiodi nelle mani e nei piedi, perché lui e non un altro portò le tue e le mie colpe, morendo come sostituto di ciascuno di noi, mio sostituto, tuo sostituto, nostro sostituto, cari amici in ascolto, perché lui e non un altro ha dato la sua vita per tutti noi peccatori. E lui, non un altro, è risorto dai morti, ha vinto la morte ed è vivente. Il Signore, tornando alla chiesa di Efeso, il Signore Gesù, pur riconoscendo tanto o tutto quello che loro avevano fatto, questi credenti, dice: ho questo contro di te. che hai lasciato, hai abbandonato il tuo primo amore. Cari amici, credere in Cristo significa entrare in una relazione d'amore per Lui, una relazione d'amore con Lui. Non è sbagliato avere entusiasmo, stare a mille con l'entusiasmo all'inizio quando si crede in Gesù, si ascolta il Vangelo. Ci sta e come questo fatto dell'entusiasmo? Provare tanto amore per Gesù. Deve essere così. Infatti, Gesù non ha mai respinto questi slanci per lui, persone che andarono da lui con tanto slancio. Voglio seguirti, voglio venire con te. Non ha respinto, ma ha sempre detto: bene. Calcola il prezzo, perché deve essere sempre così. Non devi mollare, devi andare avanti. Non devi abbandonare, lasciare questo primo amore. Perciò, prima di seguirmi, calcola il prezzo. Gesù ha paragonato la decisione del cammino con lui come un progetto di vita. E nessun costruttore che ha un progetto nelle mani, attento, e nessun costruttore che abbia senno, che sia attento, ma abbia senno, parte mai senza preventivare tutto, senza preventivare tutte le spese affinché l'opera non resti incompiuta e diventi quell'opera la battuta di ognuno, lo sparlare di ognuno dalla vita dei cristiani di Efeso. Impariamo che un'attività spirituale, seppure intensa, non è necessariamente la prova di un vero affetto per Cristo. Tuttavia, nella chiesa di Efeso le attività non erano cessate. Lo zelo per la dottrina neanche. Ma il cuore era freddo per Gesù, non c'era più affetto per Cristo, non c'era più l'amore di una volta per Cristo, nessuna passione per Cristo, pur chiamandosi cristiani. Amico caro, il tuo ed il mio cuore devono essere ogni giorno riscaldati. Come? Vediamo. E leggiamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 15. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Attraverso l'esempio di Gesù, noi vediamo alcuni elementi essenziali della vita cristiana. Ne menziono due qui. Il primo, la sua condotta in relazione al Padre. Io osservo la parola del Padre. Io osservo i comandamenti del Padre. E il Padre mi ama per questo, perché io osservo i suoi comandamenti. Due parole che sottolineano il rapporto speciale fra Gesù il padre dimorare e l'amore. Cari fratelli e sorelle, cari amici in ascolto, Gesù condannò sempre quella religiosità che è distaccata dalla parola del Signore, quella religiosità che è distaccata dall'amore per Dio. Voi venite, mi servite, offrite sacrifici, voi mi pregate, voi dite mio Dio con la bocca, ma il vostro cuore è lontano da me. E Gesù lo dice in un altro modo: perché mi chiamate Signore, Signore? Signore, Signore, ma voi siete lontani da me. Perché? Perché non fate quello che dico. Il vostro cuore è lontano da me. Luca capitolo 6. Poi Gesù continua, caratterizza di chi vive una vita con lui al centro. Chiunque viene a me, Luca capitolo 6, 47-48, chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi somiglia. Assomiglia a un uomo il quale, costruendo una casa, ha scavato e scavato profondamente e ha posto il fondamento sulla roccia. È venuta un'alluvione, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto smuoverla perché era stata costruita bene. Questo, vedete, è una vita cristiana che fonda su Cristo, una vita con Cristo al centro. E cioè una vita cristocentrica. Gesù poi ritorna sulla religione invece delle parole, la religione delle parole. Ma chi ha udito e non ha messo in pratica queste mie parole, sempre Vangelo di Luca 6, poi al 49, assomiglia ad un uomo che ha costruito una casa sul terreno senza fondamento o sulla sabbia, come ci dice Matteo. La fiumana l'ha investita e subito è crollata. E la rovina di quella casa è stata grande. Su chi hai fondato la tua vita? O la tua fede che dici d'avere, su cosa fonda? Su Cristo? Sulla sua parola? O sulle tue emozioni, sui tuoi sentimenti, sul tuo stato d'animo, sulla religione? Gesù dice che chi ascolta la sua parola e fonda la sua vita su questa parola e la mette in pratica, ha fondato la sua vita su una roccia. E possono venire tutte le alluvioni di questo mondo, in senso metaforico. Quella casa rimane perché è fondata sulla roccia che è Cristo. Ma chi ascolta la parola e fa diversamente, e dice ho la mia via e mi basta questa, ho la mia via e mi sembra buona, ho la mia via e non c'è nulla di male, è buona, detta via che all'uomo sembra diritta, ma finisce col portare alla perdizione eterna. Su chi stai fondando la tua vita? Io voglio invitarti questa sera a riflettere bene sulla parola del Vangelo, sulla parola del Signore. Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. C'è un'unica via, e questa via è Cristo. Voglio invitarti a fondare la tua vita su Cristo, a riporre la tua fiducia in Cristo, a non vivere di emozioni, di sentimenti e di mi sembra buono, o non c'è nulla di male, o non faccio male a nessuno, o la mia religione. Io voglio invitarti invece ad andare a Gesù, che è l'unica via, perché la via è una persona e questa persona è Cristo, è Cristo Gesù, il Signore. Credi in Lui con tutto il tuo cuore, affida la tua vita a Lui. Prega con me. Voglio invitarti ad accettare Gesù Cristo nella tua vita. Voglio aiutarti a farlo. Puoi dire col cuore, conta poco ciò che dici con le labbra in questo momento. È il tuo cuore che deve parlare a Dio e fai tu tue queste parole. Prega con me in questo momento. Signore, ho compreso che tu sei andato alla croce per me. E io voglio fondare la mia vita su te. Voglio partire questa sera prendo il mio cuore a te, con entusiasmo, con zelo. Aprire il mio cuore a te e rimanere con te, dimorare in te, dimorare nel tuo amore. Signore, grazie perché sei andato alla croce, hai portato i miei peccati alla croce, hai sofferto per me, hai pagato per me. Io ora ti accetto nel mio cuore. Vieni ad abitare in me. Perdona i miei peccati. Confesso a te di essere un peccatore. Purificami. Lava, oh Signore Gesù. Voglio appartenerti da questo momento e per sempre. E nel tempo amarti sempre. E non abbandonare questo amore per te, ma amarti sempre di più, legato alla tua parola. Ti ringrazio perché tu mi ascolti. E in questo momento sei entrato nella mia vita. Amen. Ci sarà un cammino di crescita per Cristo, da questo momento in poi. E durante questo cammino ci saranno momenti in cui commetterai degli errori. Non c'è la garanzia che non sbaglierai mai. E ti capiterà di peccare. Soltanto Gesù ha vissuto una vita perfetta. Tutto ciò che tu devi fare, essere sempre pronto a riconoscere i tuoi peccati e confessarli a Lui. Riconoscere i tuoi errori, i tuoi sbagli, ma chiamiamoli per nome, peccati, e confessarli a Lui. Perché come è scritto, come dice Giovanni nella sua prima lettera, Gesù, il Signore, è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Vivi Gesù Salvatore, che è accettato nella tua vita. Lui è il Salvatore di chiunque crede, di chiunque affida la propria vita a Lui. Ma Gesù non è solo il Salvatore, Egli è il Signore. È vivere Gesù, il Signore. Vivere la signoria di Cristo nella propria vita. Quella è una vita che fa la differenza. Che il Signore ti benedica. Benedica questa parola in te, caro amico in ascolto. Amen.
1: Amen, amen. Grazie Davide, grazie per questa parola semplice ma al tempo stesso anche potente, una parola che esige una, non solo una riflessione, non solo una riflessione ed una comprensione, ma anche una scelta, perché a volte si pensa che la vita cristiana è solamente conoscere, avere delle informazioni e aver già tutto chiaro nella mente, questo può bastare? Sicuramente no, perché la vita cristiana, l'abbiamo sempre detto, l'hai ripetuto anche tu, è una relazione, un cammino con Dio, e in questo cammino bisogna essere obbedienti. È un cammino dove si sbaglia, perché non siamo perfetti, ma Cristo è sempre lì vicino a noi, lo Spirito poi ci porta a rialzarci, a confessare il peccato, abbandonarlo e proseguire il cammino. Ovvio, questo quando si è già accettato Cristo come personale salvatore, ma stasera, come dicevi tu, se c'è qualcuno che non l'ha ancora fatto, noi speriamo che l'abbia fatto pregando con te, ma se c'è qualcuno che ancora vive questo combattimento che è capitato poi alla fine a me, a te, a tutti, che possa scegliere invece Cristo senza ripensamenti e senza lasciarsi imbrogliare, diciamo, usiamo questo termine da Satana, perché Satana questo vuole fare e portarci a rimandare scelta, a dire ma non ti preoccupare tanto, alla fine non è che sei male come essere umano, c'è di peggio, perché questa è poi una delle bugie più comuni. Invece no, davanti al Signore sicuramente siamo tutti peccatori e solo il sangue di Cristo ci purifica da ogni peccato, e la scelta deve essere fatta e bisogna confessare Cristo come personale salvatore. Non so se hai una parola da aggiungere verso chi ci sta ascoltando e poi ci salutiamo.
0: Sì, come dicevo, Cristo Salvatore, Cristo il Signore, che fa la differenza. E quindi i nostri amici in ascolto che non hanno ancora preso la decisione, accettatelo come Salvatore e fate di Cristo il Signore della vostra vita. Accettate immediatamente la signoria di Cristo. E se qualcuno ha detto rifiutare la signoria di Cristo significa cadere o ricadere senza scampo sotto altre signorie, signorie dispotiche e crudeli. Ad esempio, Paolo ha scritto che l'amore del denaro, il Dio denaro, è la radice di ogni male. È una signoria il denaro che è tanto utile, no? Che c'è tanto utile, ma una signoria, se Cristo non è il Signore, tu sarai sottomesso all'Iddio denaro, che è un Dio dispotico, crudele, crudele. L'asservimento c'è al peccato. Il rifiuto della signoria di Cristo, pur dicendoci cristiani, ma il rifiuto di Cristo Signore, che Lui è il Signore nella mia vita e quindi viene prima di tutto, prima di ogni altra cosa, è l'asservimento di conseguenza al peccato, sotto tutte le sue forme. E concludo con una frase di Ambrogio, no? cosiddetto Sant'Ambrogio, fu vescovo a Milano nel IV secolo. Lui disse: quanti padroni finisce con l'avere chi rifugge dall'unico Signore? Quanti padroni finisce con l'avere chi rifugge dall'unico Signore? Accettiamo Cristo come Salvatore e Signore. Se siamo dei credenti anche in ascolto, che non stiamo vivendo una vita cristocentrica, ricordiamoci, Cristo è il Signore. È il Signore.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Bene, allora, senza che ti scolleghi, ma vogliamo così salutare tutti coloro che ci hanno
0: Saluto
1: ascoltato e quindi diamo l'appuntamento.
0: personalmente, ringrazio tutti gli amici in ascolto, anche coloro che sono sui canali di Radio Logos. Salutiamo di cuore e saluto anche gli amici dell'Istituto a Lucera, che ben presto, i primi di settembre, ci rivedremo.
1: Ok, allora un abbraccio forte a tutti. Ciao Davide.
0: Ciao, ciao, ciao Enzo, un abbraccio, ciao ciao.
1: Domani sera alle 19:30, sempre sui canali di Cristiani Online. Buonasera a tutti.
0: Ciao.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati, eccoci a metà settimana, come di consueto stiamo insieme col libro più letto e oggi c'è una buona notizia, perché tutti abbiamo sete veramente di giustizia. E se ti dicessi che Dio agisce con giustizia? Ma ascoltiamolo dal libro più letto. Enzo, a te la parola.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Ed eccomi qua, il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia ancora una volta per essere all'ascolto. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato a considerare il capitolo 38 di Ezechiele, dove si parla di un grande nemico del nord che verrà a invadere Israele. Dio però si manifesterà a Israele e a questo nemico e distruggerà questo popolo invasore. Dio ora sta parlando a questo popolo e continua la lettura del nostro testo. Gli dice ai versetti dall'8 al 15: «Dopo molti giorni tu riceverai l'ordine. Negli ultimi anni verrai contro il paese sottratto alla spada, contro la nazione raccolta in mezzo a molti popoli, sui monti di Israele, che sono stati per tanto tempo deserti. Ma fatta uscire dai popoli, essa abiterà tutta quanta al sicuro. Tu salirai, verrai come un uragano, sarai come una nuvola che sta per coprire il paese, tu con tutte le tue schiere e con i popoli numerosi che sono con te. Così parla Dio, il Signore. In quel giorno dei pensieri ti sorgeranno in cuore e concepirai un malvagio disegno. Dirai: io salirò contro questo paese di villaggi aperti, piomberò su questa gente che vive tranquilla e abita al sicuro, che risiede tutta in luoghi senza mura e non ha né sbarre né porte. Verrai per far bottino e saccheggiare, per stendere la tua mano contro queste rovine ora ripopolate, contro questo popolo raccolto in mezzo alle nazioni, che si è procurato bestiame e proprietà e abita sulle alture del paese. Seba, Dedan, i mercanti di Tarsis e tutti i suoi leoncelli ti diranno: vieni tu per far bottino? Hai adunato la tua moltitudine per saccheggiare, per portar via l'argento e l'oro, per pigliare bestiame e beni, per fare un gran bottino? Perciò, figlio d'uomo, profetizza e di a Gog: così parla Dio, il Signore. In quel giorno, quando il mio popolo Israele abiterà al sicuro, tu lo saprai. Verrai dal luogo dove stai, dall'estremità del settentrione, tu con dei popoli numerosi con te, tutti quanti a cavallo, una grande moltitudine, un potente esercito. Quando Israele sarà tornato definitivamente nel suo paese e penserà di essere al sicuro, si manifesterà l'azione dell'Anticristo, il quale gli farà credere che la pace è realmente venuta sulla terra, che tutti i problemi del mondo sono sistemati. Ma questo non sarà vero, e presto si troveranno nel mezzo del periodo della grande tribolazione. La grande tribolazione verrà dal nord, come dicono i versetti 16 sino al 23, che concludono questo capitolo 38 di Ezechiele. «Salirai contro il mio popolo Israele, come una nuvola che sta per coprire il paese. Questo avverrà alla fine dei giorni. Io ti condurrò contro il mio paese affinché le nazioni mi conoscano. Quando io mi santificherò in te sotto gli occhi loro, o Gog. Così parla Dio, il Signore. Non sei tu quello di cui io parlai ai tempi antichi, mediante i miei servi, i profeti di Israele, i quali profetizzarono allora per degli anni che io ti avrei fatto marciare contro di loro? In quel giorno, nel giorno che Gog verrà contro la terra di Israele, dice Dio, il Signore, il mio furore mi monterà nelle narici. Nella mia gelosia, nel fuoco della mia ira, io lo dico, certo, in quel giorno vi sarà un grande sconvolgimento nel paese di Israele. I pesci del mare, gli uccelli del cielo, le bestie dei campi, tutti i rettili che strisciano sul suolo e tutti gli uomini che sono sulla faccia della terra tremeranno alla mia presenza. I monti saranno rovesciati, le balze crolleranno e tutte le mura cadranno al suolo. Io chiamerò contro di lui la spada su tutti i miei monti, dice Dio, il Signore. La spada d'ognuno si volgerà contro il proprio fratello. Verrò in giudizio contro di lui, con la peste e con il sangue. Farò piovere torrenti di pioggia e grandine, fuoco e zolfo su di lui, sulle schiere e sui popoli numerosi che saranno con lui. Così mostrerò la mia potenza e mi santificherò, mi farò conoscere agli occhi di molte nazioni ed esse sapranno che io sono il Signore». Vediamo chiaramente ciò che è ripetuto in tutto il libro per circa 70 volte. «Conosceranno che io sono il Signore». Questo è lo scopo che Dio persegue. Dato che Israele penserà di dimorare in pace, perché l'Anticristo avrà ingannato tutti, Dio sarà l'unica fonte di pace per Israele. egli stesso si occuperà di questa crudele nazione. La guerra scoppierà, facendo iniziare la grande tribolazione, cioè gli ultimi 3 anni e mezzo del periodo della tribolazione, in tutta la sua frenetica furia. In quel tempo il mondo intero sarà un olocausto e si verificheranno sulla terra giudizi uno dopo l'altro. La guerra regnerà, Gesù Cristo disse a riguardo di questo breve periodo sulla terra, in Matteo 24, versetto 22, se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe. Amico, amica, non sto facendo dell'allarmismo, ma ti raccomando di leggere nella tua Bibbia quanto ti sto dicendo, perché questo sarà il giudizio di Dio sugli eserciti invasori che andranno contro il suo popolo.

0: Il capitolo 39 continua con la profezia contro il regno di Gog. Inoltre ci fornisce altri dettagli sulla distruzione di questo formidabile, terrificante nemico. Leggiamo pertanto i primi 5 versetti. Tu, figlio d'uomo, profetizza contro Gog e di: così parla Dio, il Signore. Eccomi da te, o Gog, principe sovrano di Mesech e di Tubal. Io ti porterò via, ti spingerò avanti, ti farò salire dall'estremità del settentrione e ti condurrò sui monti di Israele. Butterò giù l'arco dalla tua mano sinistra e ti farò cadere le frecce dalla destra. Tu cadrai sui monti di Israele, tu con tutte le tue schiere e con i popoli che saranno con te. Ti darò in pasto agli uccelli rapaci, agli uccelli d'ogni specie e alle bestie dei campi. Tu cadrai in mezzo ai campi, poiché io ho parlato, dice Dio, il Signore. Le affermazioni che abbiamo letto e che dicono «ti spingerò avanti» letteralmente significano «ti affliggerò con 6 flagelli». Questi flagelli sono elencati nel capitolo 38 al versetto 22 che abbiamo già letto, cioè la peste, il sangue, torrenti di pioggia, grandine, fuoco e zolfo. In questo modo, se vi ricordate, amici, Dio distrusse Sodoma e Gomorra. Infatti così è descritto in Genesi 19, versetto 24. Allora il Signore fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra, zolfo e fuoco, da parte del Signore. E questo sarà proprio il modo con cui Dio distruggerà l'esercito che verrà dal nord contro il suo popolo. Questo è un messaggio per noi, amici. Quando Dio fu pronto per distruggere Sodoma e Gomorra, Abramo pensava che egli fosse ingiusto e disse a Dio: «Distruggerai i giusti insieme ai malvagi? Risparmieresti la città se ci fossero 50 giusti? 45, 40, 30, 20, 10 giusti?» E Dio rispose che non avrebbe distrutta la città se si fossero trovati 10 giusti. Ma non ce n'erano. E Dio quindi mandò i suoi angeli per togliere Lot dalla città, dicendo che non avrebbero distrutto la città fin tanto che Lot non fosse uscito. Questo è un ulteriore motivo per cui credo che Dio toglierà la sua chiesa, cioè tutti i credenti nati di nuovo, fuori dal mondo, prima che si verifichi questo tempo della grande tribolazione. Per dirlo senza mezzi termini, amici, in quel tempo si scatenerà l'inferno. Sarà un tempo spaventoso, terribile. La Bibbia mette in evidenza che coloro che testimonieranno sulla terra durante quel tempo saranno 144.000 ebrei. Dio, avendo giudicato il nemico invasore di Israele, permetterà all'Anticristo di diventare il governante assoluto del mondo per il resto del periodo della tribolazione. Ma poi, successivamente al termine di quei giorni, il Signore Gesù Cristo ritornerà sulla terra per stabilire il suo regno. Per accertarti di ciò che sto dicendo, potresti controllare tu stesso leggendo il capitolo 19 dell'Apocalisse e ancora il successivo capitolo 20 dello stesso libro, dove troverai che inizia il regno chiamato del millennio.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Con in mente questi tremendi avvenimenti, sarebbe bene fermarci un attimo e considerare il materiale che abbiamo studiato. Dopo un attento esame di 3 dei 4 profeti maggiori, Isaia, Geremia, Ezechiele, emergono certi grandi principi che il quarto profeta, Daniele, confermerà. Essi hanno un'applicazione senza età per le nazioni del mondo, per i credenti. Quando dico credenti, parlo di coloro che hanno confidato nel Signore Gesù Cristo come Salvatore e credono che la Bibbia sia la parola di Dio. In Ezechiele abbiamo visto Dio che si occupa di Israele. Sappi che quando Dio dice Israele, intende Israele e non la Chiesa. Quindi, egli in queste profezie si occupa del popolo di Israele in senso letterale per manifestare la sua gloria. Nessun profeta enfatizza di più la gloria e la santità di Dio di Ezechiele. Questo perché lui vide la gloria di Dio. Era quella la grande visione all'inizio del suo libro ed egli non la dimenticò mai, così come noi non dovremmo mai dimenticarla. L'enfasi perciò è sul giudizio di Dio. Spesso molte persone si lamentano perché ritengono Dio crudele, senza nessuna pietà nel suo giudizio, ma non è affatto così. Infatti Dio è paziente, non vuole che qualcuno perisca. Egli avvisò sempre il suo popolo, imitandolo al ravvedimento, affinché non venisse giudicato, e la stessa cosa fece per Gerusalemme. Ma nonostante i suoi continui ammonimenti, essi non si pentirono e Gerusalemme fu distrutta. Quando il Signore Gesù Cristo era sulla terra, pianse sulla città di Gerusalemme, perché sapeva che Tito sarebbe venuto qualche anno dopo per distruggere la città, così come aveva fatto nel passato il re Nabucodonosor. Solo se Dio fosse stato riconosciuto, rispettato e creduto, la benedizione sarebbe rimasta su Gerusalemme. Importante è ricordare che la giustizia deve prevalere prima che qualunque nazione o individuo possa sperimentare l'amore, la grazia, la bontà di Dio. In quel tempo, come del resto oggi, Gerusalemme sbagliava. La gente pensava in modo sbagliato, agiva in modo sbagliato ed erano tutti immersi nel peccato. Quindi Dio ebbe ragione di giudicarli perché egli non benedice mai ciò che è sbagliato. Questo comportamento di Dio, amici, è reso evidente quando paragoniamo il profeta Ezechiele con Geremia. Vorrei che lo si sottolineasse perché lo considero molto importante per questi motivi. Il profeta Geremia rivela il cuore di Dio, che non vuole giudicare. Come disse Geremia, giudicare è un lavoro strano. Egli preferirebbe salvare, perché questo è il suo più grande desiderio. Infatti vuole che nessuno perisca. E per realizzare questo Dio si è dovuto incarnare in Gesù, come ci dice chiaramente il Vangelo di Giovanni, dove è scritto che egli diventò carne e venne giù tra di noi. Questo, amici, ci rivela il suo amore, la grande preoccupazione che ha per noi. Pensate a Gesù. Gli si spezzava il cuore sapere che Gerusalemme sarebbe stata distrutta e pianse per questo come Geremia aveva pianto molti secoli prima. Ora vorrei citare alcuni altri versetti. «Manderò il fuoco su Magog e su quelli che abitano sicuri nelle isole e conosceranno che io sono il Signore. Farò conoscere il mio nome santo in mezzo al mio popolo Israele e non lascerò più profanare il mio nome santo. Le nazioni conosceranno che io sono il Signore, il Santo in Israele». Ecco, la cosa sta per avvenire, si effettuerà, dice Dio, il Signore. Questo è il giorno di cui ho parlato. Gli abitanti delle città di Israele usciranno e faranno dei fuochi, bruciando armi, scudi grandi e piccoli, archi, frecce, picche e lance, e ne faranno del fuoco per 7 anni. Non porteranno legna dai campi, non ne taglieranno nelle foreste, poiché faranno del fuoco con quelle armi. Spoglieranno quelli che li spogliavano e deprederanno quelli che li depredavano, dice Dio, il Signore. In quel giorno io darò a Gog un luogo che gli servirà da sepoltura in Israele, la valle dei viandanti, a oriente del mare. Quel sepolcro chiuderà la via ai viandanti. Là sarà sepolto Gog con tutta la sua moltitudine. Quel luogo sarà chiamato la valle di Amon Gog. La casa di Israele li sotterrerà per purificare il paese e ciò durerà 7 mesi. Tutto il popolo del paese li sotterrerà, per questo la sua fama crescerà, il giorno in cui mi glorificherò, dice Dio, il Signore. Metteranno da parte degli uomini i quali percorreranno del continuo il paese a sotterrare, con l'aiuto dei viandanti, i cadaveri che saranno rimasti sul suolo del paese, per purificarlo. Alla fine dei 7 mesi faranno questa ricerca. Quando i viandanti passeranno per il paese, chiunque di loro vedrà delle ossa umane, accumulerà là vicino un mucchio di pietre finché i seppellitori non le abbiano sotterrate nella valle di Amon Gog. Amon sarà pure il nome di una città, così purificheranno il paese. Erano i versetti, per l'esattezza, dal 6 al 16 di Ezechiele capitolo 39. Dio distruggerà quella nazione potente del nord. Sì, egli dice che manderà del fuoco su Magog e tra quelli che abitano sicuri nelle isole.

0: La domanda che qualcuno potrebbe fare è: ma dov'è Dio oggi? Perché non interviene oggi per difendere il suo popolo? Oggi più che mai l'ingiustizia pervade ogni luogo del mondo e vedo molto poco timore di Dio nel cuore di ogni uomo. Il sentimento generale su Dio è che egli sia un vecchietto cordiale, bonaccione, che chiude gli occhi di fronte all'ingiustizia del mondo. Ecco quindi il perché ci si domanda perché Dio non faccia qualcosa contro l'ingiustizia. Bene, amici, un giorno egli farà qualcosa, quando sarà giunta l'ora che solamente lui conosce. Allora egli manifesterà la sua gloria, ma non lo farà in modo vendicativo e orgoglioso, ma giudicherà, e quando lo farà ci sarà rispetto, ci sarà riverenza per lui in questo mondo. Allora ognuno sulla terra si inginocchierà davanti a lui. Nella lettera ai Romani, al capitolo 2, versetto 3, leggiamo: «O pensi tu, o uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose e le fai tu stesso, di scampare al giudizio di Dio?» Sì, amici, l'uomo, chiunque esso sia, non scamperà al giudizio che incombe su di lui. Egli si illude, pensa di giustificarsi, ma non ci riuscirà. In Ebrei 2, al versetto 3, leggiamo: «Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunziata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito. Come possiamo sopravvivere se trascuriamo una così grande salvezza?» Bene, la risposta a questa domanda è: non possiamo affatto sopravvivere e non c'è nessuna speranza. I versetti che concludono questo capitolo 39 di Ezechiele ci manifestano come egli agirà. Leggiamo dal versetto 21: «Io manifesterò la mia gloria fra le nazioni, tutte le nazioni vedranno il giudizio che io eseguirò, la mia mano che metterò su di loro. Da quel giorno in poi la casa di Israele conoscerà che io sono il Signore, il suo Dio. Le nazioni conosceranno che la casa di Israele è stata deportata a causa della sua iniquità, perché mi era stata infedele. Perciò io ho nascosto a loro la mia faccia e li ho dati in mano dei loro nemici. Tutti quanti sono caduti di spada. Io li ho trattati secondo la loro impurità e secondo le loro trasgressioni, e ho nascosto loro la mia faccia. Perciò così parla Dio, il Signore. Ora io farò tornare Giacobbe dalla deportazione e avrò pietà di tutta la casa di Israele e sarò geloso del mio santo nome. Essi avranno finito di portare il loro disonore e la pena di tutte le infedeltà che hanno commesse contro di me quando abiteranno al sicuro nel loro paese e non vi sarà più nessuno che li spaventi. Quando li ricondurrò dai popoli e li raccoglierò dai paesi dei loro nemici e mi santificherò in loro davanti a molte nazioni, essi conosceranno che io sono il Signore, loro Dio, quando dopo averli fatti deportare fra le nazioni, li avrò raccolti nel loro paese e non lascerò là più nessuno di essi. Non nasconderò più loro la mia faccia, perché avrò sparso il mio spirito sulla casa di Israele, dice Dio, il Signore». Sappiate che Dio ha sempre mantenuto le sue promesse, come pure i suoi giudizi, ed oggi egli vi dice che è pronto a perdonarvi se, pentendovi, vi rivolgete a Lui per chiedergli perdono, per credere in Gesù come vostro Signore, come vostro Salvatore. Oggi questo è possibile perché viviamo ancora un tempo della sua infinita grazia, ma sappiate che domani non sappiamo se ciò sarà ancora possibile, perché il domani non ci appartiene. Quindi non indugiate, ma accettate ora, oggi, quanto Dio vi offre attraverso il suo grande amore. E con questo invito ad andare a Gesù, ad abbracciare il suo amore, io termino qua le nostre riflessioni attorno al libro di Ezechiele. Intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos. Sono le ore 21. Buon ascolto.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli. Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

appuntamento. Il testo del Vangelo di Giovanni che abbiamo alla nostra attenzione è nel capitolo 14 ed è costituito dai versetti da 1 a 4.

0: il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado sapete anche la via.
1: È comprensibile che i discepoli fossero turbati. Nella parte del discorso di Gesù che precede, il Signore aveva rivelato il tradimento di Giuda e il rinnegamento di Pietro. Inoltre aveva confermato la sua imminente dipartita e questo faceva crollare i loro sogni di riscatto nazionale, secondo la visione messianica materialista che nutrivano. Si vennero così a trovare davanti ad una dimensione nuova, inaspettata del loro futuro. Gesù non parlava di trono, ma di croce. Non parlava di vittorie militari sugli altri, ma di vittorie spirituali su se stessi. Non parlava della morte dei romani nemici, ma parlava della sua morte. Era normale sentirsi confusi, sentirsi incerti, inquieti, diremmo un po' scombussolati, intimoriti da questa realtà inaspettata e piuttosto misteriosa. Il Signore comprese la loro situazione e volle intervenire per rassicurarli, per infondere loro coraggio, per fornire loro la tranquillità di cui avevano bisogno. Affrontò il tema del loro turbamento non con parole superficiali, con parole usuali, ma fornì loro dei motivi validi per cui potevano risollevare il cuore, potevano ritrovare la speranza e riprendere il cammino con rinnovate energie. Diamo un rapido sguardo alle argomentazioni del Signore, ripromettendoci di soffermarci su questi concetti così validi e così importanti anche per la nostra vita. Prima di tutto, Gesù parlò della fede del cuore. Poi indirizzò l'attenzione di quei cuori turbati verso la casa del Padre, verso questo luogo spazioso, accogliente, preparato per ricevere i credenti. Oltre a ciò, Gesù parlò del suo ritorno in gloria per portare presso di sé, nel cielo, coloro che per la fede gli appartengono. L'attenzione dei discepoli fu indirizzata verso le cose eterne, verso la realtà futura, in modo che il turbamento del momento apparisse, potesse apparire in tutta la sua precarietà e provvisorietà. Solo così i loro cuori potevano venire incoraggiati e trovare pace. Il Signore non trascura i nostri turbamenti. I periodi di smarrimento in cui veniamo a volte a trovarci sono ben conosciuti da Lui. L'agitazione dell'incertezza che si può cogliere quando ci troviamo improvvisamente davanti all'imprevisto. Ciò che non conosciamo e che supera le nostre forze è ben presente nel cuore

0: di Gesù. E allora lui ci dice: il vostro cuore non sia turbato. Il nostro cuore non sia turbato se Gesù è vicino a noi. Egli sa intervenire, egli può farci conoscere le sue risoluzioni. Egli sa parlare al cuore e donare pace, donare quiete quando ci affidiamo a lui con serena e sicura fede. Mio caro amico, hai mai fatto questa esperienza? Di essere turbato, ma di avvertire improvvisamente la grandezza e la profondità della pace del Signore, avendo affidato tutto a Lui?
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi, schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa: io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 34 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
4: Ciao, benvenuto o bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Oggi e domani vorrei parlare ancora una volta di coppia, ma vorrei farlo citando alcune affermazioni del professor Willy Pasini, famoso sessuologo, studioso della coppia, il quale identifica 5 tipi di intimità: l'intimità spirituale, quella affettiva, quella intellettuale, quella del corpo e quella sessuale, sostenendo che ne servono almeno 3 perché la coppia raggiunga la sufficienza. Per quanto riguarda il detto trovare l'anima gemella, per esempio, Pasini è perplesso, considerando che anche se esistono simmetrie positive che si rinforzano a vicenda, a lunga scadenza hanno più chance i partner complementari. Certamente in caso di eccessiva complementarità tra i due si perde ogni possibilità di comunicazione. Ecco perché la regola aurea sarebbe quella di avere 2/3 in comune ed essere per 1/3 complementari. Per finire, Pasini, parafrasando un'espressione famosa di André Malraux, che diceva «la vita non vale niente, ma niente vale la vita», conclude con un «la coppia non vale niente, ma niente vale la coppia». In fondo, nonostante tutto quello che ha passato, è da Adamo ed Eva che la coppia resiste. Questo sostiene il professor Willy Pasini. Tu che cosa ne pensi?
5: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

per mezzo di Lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di Lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti capitolo 4 versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: A Radio Logos. Sono le ore 22. Buon ascolto.
1: Sta per andare in onda Orizzonti della Scienza. Una produzione RVS.
2: Allora, professor Matera, vogliamo continuare il nostro dialogo, la nostra conversazione per quanto riguarda l'influenza aviaria.
3: Professore?
2: Professor Matera è direttore della cattedra di farmacologia all'Università di Catania, quindi mi sono ripresa subito. Allora, professor Matera, quindi dicevo, continuiamo a parlare dell'influenza aviaria. Quando ci siamo sentiti 2 settimane fa, abbiamo visto un po', lei ci ha parlato di come agiscono i virus e abbiamo visto che i virus sono dei microrganismi patogeni che però non, se non entrano nella cellula, quindi se non invadono una cellula, non possono replicarsi, quindi non hanno una vita propria, perché non hanno dei processi metabolici propri, ma solo quando vengono a contatto ed entrano in una cellula di un organismo, che può essere
3: cellulari.
2: Sono degli organismi molto semplici, però hanno dei microrganismi patogeni che però non, se non entrano nella cellula, quindi se non invadono una cellula, non possono replicarsi, quindi non hanno una vita propria, perché non hanno dei processi metabolici propri, ma solo quando vengono a

0: a replicare loro stessi. Quindi per prima cosa bloccano le funzioni cellulari normali e inducono i sistemi cellulari, le macchine che si trovano all'interno delle nostre cellule, a riprodurre una copia del virus che l'ha invaso.
1: Professore, io volevo chiederle una cosa, perché l'organismo non si ribella a questa invasione dei virus, perché non risponde in maniera tempestiva e quindi si ha la malattia?
0: Perché bisogna attivare il sistema immunitario. Il nostro sistema immunitario presenta delle forme di preparazione, chiamiamole così, innate, cioè nasciamo già con la capacità di difenderci da tutta una serie di aggressioni. Le aggressioni nuove, cioè quelle che arrivano all'organismo come prima esperienza, attivano il sistema immunitario. Il sistema immunitario in pratica è una macchina molto complessa che si deve organizzare. Una volta penetrato all'interno dell'organismo l'agente patogeno, il sistema immunitario si attiva, ne identifica le caratteristiche mediante sistemi di processazione piuttosto complessi, quindi si prepara a riceverlo. Naturalmente occorre del tempo. Sappiamo ad esempio che quando si fanno le vaccinazioni, anche le vaccinazioni obbligatorie dei bambini, si fa una prima dose, a distanza di circa un mese si fa una seconda e poi si fa un richiamo a distanza di 6 mesi, un anno. Quell'intervallo di un mese iniziale è il tempo necessario affinché il sistema immunitario si sia organizzato per poterci difendere. Allora cosa succede? Quando penetra un agente, che sia esso virale, batterico o fungino, che il sistema immunitario già riconosce, e se ovviamente non ha defaianze dovute ad altre cose, immunosoppressione, malattie concorrenti e così via, una volta riconosciuto lo affronta e lo ferma. Se il sistema immunitario ha delle defaianze o se ancora non è pronto, questa gente riesce ad invadere e può determinare delle malattie più o meno gravi. Se le malattie ovviamente sono molto gravi, si ha la morte, quindi l'individuo si esaurisce. Se le malattie non sono gravi, non sono mortali, allora abbiamo una lenta reazione che porta alla guarigione. I mezzi terapeutici di cui oggi noi disponiamo, e ricordo, contro i virus non disponiamo affatto di sistemi terapeutici efficaci, mezzi terapeutici, dicevo, che di cui oggi noi disponiamo, sono nati solo negli anni, alla fine degli anni 30, ovviamente costituiscono un mezzo per poterci difendere dalle infezioni, ma se noi come specie umana esistiamo da qualcosa come forse 200.000, 400.000 anni, vuol dire che abbiamo già un sistema efficientissimo per difenderci dalle infezioni.
1: Quali sono i motivi per cui persone a contatto con lo stesso virus non tutti si ammalano? Capita?
0: Sì, capita appunto perché da una parte ci può essere già l'attivazione del sistema immunitario, quindi il sistema immunitario è già pronto, si viene a contatto e la reazione dell'organismo è sufficiente a debellare le infezioni. Dall'altro può succedere che pur avendo un sistema immunitario già istruito, però per cause contingenziali, quale può essere una malattia collaterale oppure semplicemente uno stato di forte stress, l'organismo non riesca ad attivare il proprio sistema immunitario. Così come in alcuni casi ci sono dei virus che per penetrare hanno bisogno di un sistema di ricezione che non tutti gli individui hanno. Sempre una malattia che oggi terrorizza, che è l'immunodeficienza acquisita, l'AIDS, in realtà in alcuni rari casi ha dimostrato che non può colpire l'individuo perché non ci sono quei sistemi di aggancio, di penetrazione che consentono al virus di potersi replicare. Dunque innanzitutto diciamo che non sono i polli. Purtroppo abbiamo creato un allarme estremo per i polli, perché ci hanno colpito le immagini televisive che dimostravano come in Cina, in paesi rurali, in zone rurali dove l'igiene era molto, molto secondaria, c'erano questi allevamenti intensivi e quindi in quel caso, essendo concentrati gli animali in un piccolo spazio a cielo aperto, quando l'influenza riusciva a colpire qualcuno, li colpiva tutti. I polli, ad esempio da noi, sono assolutamente immuni perché non hanno questa possibilità di contagio. C'è da dire questo, l'influenza aviaria colpisce appunto gli uccelli, proprio perché gli uccelli sono il sistema che riesce ad accoglierli. Quando penetrano all'interno di un uccello, cominciano a replicarsi a livello

0: l'intestino e a livello intestinale non danno sintomi della malattia, ragion per cui esistono un certo numero di uccelli che sono portatori sani. Naturalmente questa replicazione a livello intestinale, che costituisce il serbatoio di conservazione del virus, viene eliminato con le feci e quindi gli escrementi possono costituire un mezzo di comunicazione, così come se la malattia si manifesta colpendo l'albero respiratorio, le secrezioni dell'albero respiratorio, principalmente ovviamente del naso, sono quelle che possono rappresentare una via di trasmissione. Dicevamo l'altra volta che il virus, per riuscire a penetrare, deve trovare quella serratura da fare scattare per aprire la porta che la fa penetrare. Naturalmente questo succede quando la carica virale ha superato di poco la soglia critica. La soglia critica è la quantità di virus che è necessario per riuscire a trasferire la malattia. In queste condizioni, quindi quando siamo un po' al di sopra della soglia critica, se non trovano quelle serrature da fare scattare, il virus non riesce a penetrare e quindi siamo ben protetti già da questo sistema da un'eventuale invasione. Se l'individuo sta a contatto con quantità molto elevate del virus, il virus penetra all'interno dell'organismo e al di là di quel meccanismo di apertura delle porte determina tutta quanta una serie di scompensi, di alterazioni del sistema immunitario. E allora in queste condizioni, ma ripeto, quando si ha una penetrazione, una contaminazione virale estremamente elevata, la malattia riesce a determinare, il virus riesce a determinare malattia anche in una specie diversa. In Italia, nei paesi occidentali, nei paesi medio orientali, laddove si è provveduto a controllare bene gli allevamenti, questo rischio praticamente non esiste. C'è stato il trasferimento a qualche animale che non era un uccello, ad esempio ai felini, qualche gatto, qualche cane, però è da ritenere che in questi casi l'animale si è proprio nutrito delle carni, dell'intestino in cui il virus era penetrato e quindi l'aggressione, la quantità di virus che è penetrato in questi animali sono elevatissime. Sì. Il virus in queste condizioni ha bypassato quello che è il meccanismo fisiologico di invasione, ma ha determinato un fatto, perché è un fatto assolutamente incidentale, perché se così non fosse, dato che i gatti specialmente sono quelli che vivono non soltanto all'interno delle case, ma vivono liberamente nell'ambiente, avrebbero dovuto andare incontro ad un'infezione di tipo pandemico. Cioè, da dove ci sono questi animali ammalati, animali, gli uccelli ammalati, che ogni tanto ovviamente vanno cascando perché l'animale malato in genere non riesce a volare. E i felini, che sono molto frequenti, se ci fosse questo salto di specie, cioè questo passaggio dagli uccelli ai felini, avremmo dovuto avere un evento diffusissimo di malattia. Invece è stato qualche caso occasionale, semplicemente appunto per quei casi in cui l'animale si è nutrito di forti quantità di virus, diciamo così, perché hanno mangiato della carne fortemente contaminata e cruda.
1: Sì. Professore Matera, mi scusi, una curiosità a livello personale. Io mi ricordo qualche anno fa si parlava tantissimo di SARS, sì, legato soprattutto ai paesi orientali, diciamo così. Ecco, la curiosità mia è questa: che legame esiste fra la SARS e l'influenza aviaria?
0: Ma sono due cose completamente diverse.
1: Quindi ogni tanto si fa un po' di confusione. Ecco, magari ci può aiutare un attimino a capire.
0: Sì, certamente. Tutte queste malattie, come del resto la maggior parte delle malattie infettive, riescono ad allineare e svilupparsi bene nei paesi in cui l'igiene è fortemente trascurata. Anche per quello che riguarda la SARS, non che la Cina sia un paese in cui l'igiene è carente in toto, la Cina è un paese sterminato enorme, è un paese che ancora ha una forte economia agricola, di piccoli agricoltori che vivono in piccoli centri estremamente lontani dai grossi centri abitati, che sfuggono ai sistemi di controllo sanitario perché sono troppi e troppo dispersi, ragion per cui delle patologie infettive possono trovare un terreno fertile proprio a causa delle carenze igieniche che colpiscono a macchia di leopardo questi territori. La SARS è dovuta a un virus completamente diverso, si chiama coronavirus, è un virus che in genere dà delle affezioni molto modeste, ma che in quella variante che aveva determinato questa malattia, questa polmonite atipica, determinava una volta penetrato una forte reazione immunitaria dell'organismo. cui si aveva una potentissima infiammazione a livello polmonare, ed era questa infiammazione non tanto il virus, ma addirittura la reazione dell'organismo che determinava poi la morte. Una volta individuata la terapia, e la terapia è fatta con dei farmaci che deprimono in questo caso la risposta immunitaria, perché l'infiammazione è una delle manifestazioni della risposta immunitaria. Una volta individuata la possibilità della terapia, individuati i focolai, quindi isolati e trattati i soggetti affetti mediante l'impiego di forti dosi di cortisone.
1: Cortisone, certo.
0: Il quadro si è praticamente risolto, non se ne parla più. Così come il virus Ebola in Africa, qualche anno fa ancora, virus Ebola che è responsabile dell'enterite emorragica, anche in quel caso le condizioni di estrema carenza igienica sono le cause che portano alla possibilità di contaminazione. Poi quando c'è un fatto nuovo, molto spesso viene enfatizzato, e alle volte devo dire che almeno dalle notizie che ho visto sui giornali, sulle riviste, anche il giornalista ci mette qualcosa di suo, c'è una sua interpretazione che molto spesso è sbagliata, ma che siccome suscita sensazione, quindi dà la possibilità dello scoop, poi viene magari ripresa e quindi viene creata una leggenda su qualcosa che non esiste, che viene amplificata fin quando finalmente vengono ascoltati chi conoscono l'argomento e dicono: guardate che di questo non è niente vero. I soggetti che si sono ammalati perché venivano a contatto con enormi quantità del virus. E come dicevo poco fa, queste forti quantità di agente estraneo alterano il sistema biologico al punto tale che il virus ammazza non tanto perché riesce ad invadere per le vie canoniche l'organismo, ma perché lo scombussola tutto. Lo altera al punto tale che queste porte, ormai non più chiuse, non più serrate, possono fare penetrare il virus e quindi scatenare la malattia.
2: Quali possono essere le soluzioni per, diciamo, evitare che ci possano essere in futuro dei contagi? Perché noi sappiamo che il sistema immunitario è un'arma potentissima, no? Quindi non c'è qualcosa che può rafforzare il sistema immunitario?
0: Il sistema immunitario è un'arma molto potente e molto specifica. Abbiamo la possibilità di esaltare la risposta immunitaria in maniera specifica, i risultati però sono piuttosto approssimativi. La possibilità è, una volta identificato l'agente biologico responsabile di una malattia, isolarne le caratteristiche che attivano il sistema immunitario e quindi utilizzare queste caratteristiche biologiche delle proteine, altre strutture, per attivare il sistema immunitario. È quello che si fa normalmente nella vaccinazione antinfluenzale, quella ricorrente ogni anno, proprio perché i virus che determinano l'influenza, anche se subiscono delle piccole mutazioni, però nel loro insieme mantengono delle caratteristiche generali piuttosto costanti. Quindi con la vaccinazione, quindi con la somministrazione di piccole quantità di quelle parti del virus che attivano la risposta immunitaria, riusciamo ad esaltare, a mettere in allerta il nostro sistema immunitario e quindi consentire al virus, casomai venisse a contatto con il soggetto, di non determinare la malattia o di determinarla in maniera effimera, con una risoluzione molto rapida.
2: Io volevo ribadire un concetto che lei prima aveva detto, cioè il fatto che non esistono dei farmaci che abbiano poi delle risposte molto forti per quanto riguarda il virus, perché a volte quando si ha l'influenza si prendono gli antibiotici, ma in realtà non credo che sia il farmaco adatto nel caso di un'infezione virale.
0: No, assolutamente no. I pochissimi farmaci antivirali efficaci che abbiamo servono fondamentalmente per le infezioni erpetiche. Contro l'influenza non esistono farmaci. Per quello che riguarda la terapia antibatterica, cioè a dire che l'influenza, almeno le ultime che sono comparse in questi anni, se tralasciamo la vecchia spagnola e l'asiatica, le influenze sono delle malattie che hanno un'evoluzione in genere benigna, cioè se colpiscono un soggetto che per altri versi è in buone condizioni, la malattia darà quella sintomatologia fastidiosissima di artralgie, mialgie, cioè dolore alle ossa, dolore alle articolazioni, eventualmente irritazione gastrica, quindi nausea, eventualmente diarrea, picco febbrile alto, però il quadro si risolve in maniera spontanea, senza bisogno di alcun trattamento. Il trattamento, l'unico trattamento efficace, è quello che si fa contro la febbre, quindi contro la sintomatologia legata all'influenza, abbassare la febbre e ridurre le sensazioni dolorose. Ancora oggi l'influenza si cura con una vecchia terapia, lo sciroppo di lenzuolo.
2: Mi ricordo bene.
0: Quindi si sta a letto. C'è da dire che in alcuni soggetti che sono già defedati, cardiopatici, soggetti che hanno alterazione a carico dell'albero respiratorio, esempio i bronchitici cronici, oppure gli asmatici, oppure il soggetto anziano e così via, può essere sottoposta a terapia antibiotica non per curare l'influenza, ma per evitare che a proposito di quell'azione possano avvenire delle infezioni sovrapposte.
2: Certo, quindi questo è importante, per non usare gli antibiotici così come panacea per tutti i mali, perché non è questo.
0: Non c'è nessun motivo di temere la carne dei polli, sia perché i nostri polli sono in ottime condizioni, sia perché il pollo lo mangiamo cotto. Una volta cotto il virus, qualora ci fosse, ma è una eventualità quasi impossibile, qualora ci fosse andrebbe incontro a morte. Gli atteggiamenti, ma insomma sono atteggiamenti di prudenza estrema, di prudenza forse esagerata, ci può spingere, se troviamo qualche volatile morto, non andarla a toccare.
2: Ecco.
0: E questo perché
2: semplice.
0: Ovviamente può anche essere morto per i fatti suoi, per motivi magari di vecchiaia,
3: certo.
0: Ma non sapendolo è meglio non esporsi a nessun rischio.
3: Certo.
0: Non è assolutamente il caso di evitare le zone ricche d'acqua, ad esempio abbiamo Villicare dalle nostre zone che è bellissimo, e sarebbe assurdo non andare in quelle zone solo perché in Estremo Oriente c'è l'influenza aviaria. Semplicemente l'atteggiamento è questo, e poi un atteggiamento igienico generale, e questo naturalmente prescinde da qualsiasi forma
2: di influenza,
0: epidemica, endemica o pandemica, quella di curare l'igiene, sedersi a tavola dopo aver accuratamente lavato le mani, perché tocchiamo certo. Tutto, e quindi le mani possono essere un vettore per diversi germi, non necessariamente un vettore per germi mortali, ma anche per piccoli fastidi, quelli possono essere infezioni fungine a carico del cavo orale, piccoli interessamenti al tubo gastroenterico.
1: Professore Matera,
0: prego.
1: Mi scusi, la interrompo perché non abbiamo tantissimo tempo, però c'è una domanda di un nostro radioascoltatore. Nell'ipotesi sfortunata che la viaria riesca a colpire un essere umano, quali sono i rischi attualmente di morte e quali sono i primi organi che comincia a colpire? Ma mi pare che già qualcosa lei la stava accennando per l'ultima parte della domanda. Sì, mi perdoni.
0: Prego.
1: Sì, sì.
0: Se ci dovesse essere un salto di specie, come tutte le forme influenzali, quella di essere interessato è l'albero respiratorio. Quindi la sintomatologia iniziale non è diversa da altre forme influenzali, solo che in una seconda fase la sintomatologia influenzale iniziale è caratteristica, la conosciamo tutti, si ha senso di malessere generale, si hanno dolori articolari, specialmente alla schiena, si ha senso di prostrazione, può comparire anche nausea. Nel giro del periodo di incubazione oscilla dai 2 ai 3 giorni, potrebbe anche in alcuni casi essere più breve. Dopo il terzo o quarto giorno si ha la sintomatologia di picco, quindi innalzamento della temperatura che può superare i 38 gradi. Ovviamente, siccome siamo in periodo ancora di influenza, non c'è nessun motivo di allarmarsi casomai dovessero comparire questi sintomi.
2: Certo. Perché sono sintomi molto comuni.
0: Esatto. Eventualmente, per quello che ne sappiamo, se la malattia colpisce un individuo, anche questa forma di influenza, colpisce un individuo in buone condizioni fisiche e immunitarie, il trattamento è possibile, perché anche in questo caso è importante attenuare la risposta immune che scatena quella reazione infiammatoria a carico del polmone, su cui poi si vanno ad impiantare altri germi.
1: Quindi cortisonici, diciamo?
0: Sì, si usano cortisonici, non come per la SARS a dosaggi elevatissimi, ma a dosaggi più moderati, in modo proprio, e se può sembrare un controsenso, abbiamo l'aggressione di un agente contro cui l'organismo si deve difendere mediante il sistema immunitario, però in questi casi la risposta può essere esagerata e allora conviene attenuarla.
2: Professore, dobbiamo proprio lasciarci perché siamo arrivati alla fine del nostro tempo e del nostro collegamento satellitare. Noi la ringraziamo per la sua disponibilità e per la sua chiarezza e sicuramente ci risentiremo altre volte.
0: Grazie a voi.
3: Grazie, professore.
2: Buona
3: buongiorno.
2: Giornata,
3: professore.
2: Buona giornata.
4: Avete ascoltato Orizzonti della Scienza. Una produzione RWS.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 50 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Paolo Moretti e il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Oggi ascolteremo la prima parte. Buon ascolto!
2: L'incontro di oggi sarà interamente dedicato a vedere alcuni concetti che abbiamo visto soltanto di passaggio nello studiare la storia del progetto di salvezza di Dio per l'uomo peccatore. E ci concentreremo in particolare su due concetti che corrispondono a due azioni che Dio compie nella vita di coloro che invocano il suo nome per essere salvati: la giustificazione e la rigenerazione. Intanto credo che sia opportuno riprecisare che cosa intendiamo per salvezza. Quando si parla di salvezza si parla di quel progetto realizzato da Dio in Cristo secondo il quale l'uomo è liberato dalla condanna per il suo peccato ed è messo in grado di ritrovare la strada che porta a Dio e quindi è liberato dallo smarrimento. Per questo Gesù poteva affermare che il Figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. La redenzione che Cristo realizza nella nostra vita ha tre prospettive: una che riguarda il nostro passato, Cristo ha pagato per noi il prezzo del riscatto, ha pagato, come abbiamo visto nello studio sull'espiazione, il prezzo per la nostra redenzione, rendendoci liberi davanti alla giustizia di Dio del nostro passato, della nostra condizione di peccato. Vi è una prospettiva che riguarda il presente, perché lo Spirito Santo che abita nella vita dei credenti dà a ciascuno di noi la possibilità di vivere nel presente una vita già salvata, cioè una vita redenta, una vita nella quale realizzare i valori che contano, i valori della presenza di Dio. E poi vi è una prospettiva, lo ricordavamo stamani, che riguarda il futuro. È la prospettiva che ci parla del ritorno di Cristo, quando la nostra redenzione, come scrive Paolo agli Efesini, sarà, chi si ricorda quell'aggettivo? Piena, cioè completa. In tutto questo è fondamentale l'opera dello Spirito Santo. L'opera dello Spirito Santo, vorrei ricordarlo ancora, si sviluppa attraverso tre momenti: la convinzione di peccato. Il peccato dell'uomo consiste non nell'aver rubato, nell'aver bestemmiato, ma il peccato dell'uomo consiste principalmente nella sua incredulità, cioè gli uomini che rimarranno sotto il giudizio di Dio rimarranno condannati non perché hanno commesso dei peccati, ma perché non hanno creduto nel Figlio di Dio. Poi vi è la convinzione di giustizia. Ne abbiamo parlato ampiamente ieri pomeriggio, cioè l'ascensione, il ritorno di Gesù al Padre testimonia che la giustizia di Dio è stata pienamente soddisfatta alla croce. Lo Spirito Santo ci convince poi di giudizio, mostrandoci come la signoria e la vittoria appartengono a Cristo e non più a Satana, e come tutti coloro che sono in Cristo possono essere, vi ricordate una espressione molto bella che usa l'Apostolo Paolo al capitolo 8 della lettera ai Romani: in virtù di colui che ci ha amati, noi siamo, quindi noi possiamo essere più che vincitori. Più che vincitori. A questo punto, e qui è una piccola nota che ho inserito nei miei appunti per aiutarvi a comprendere un testo che per diversi anni è stato per me ostico e difficile da comprendere. A questo punto, alla luce di quanto abbiamo detto, risulta agevole comprendere perché l'unico peccato che Gesù ha detto non sarà perdonato è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Sembra strano questo, uno può bestemmiare il padre, può bestemmiare il figlio ed è perdonato. Se bestemmia contro lo Spirito Santo non è perdonato. Ma allora sono la stessa persona o non sono la stessa persona? Questo peccato, il peccato di bestemmia contro lo Spirito Santo, consiste nel voler respingere in modo ostinato, cioè in modo ripetuto, la testimonianza che lo Spirito Santo rende a Gesù e alla sua opera di salvezza attraverso la parola. È chiaro che se io arrivo alla convinzione di peccato, di giustizia e di giudizio, e quindi se arrivo, come vedremo fra poco, ad accettare la grazia di Dio e alla fede attraverso l'opera dello Spirito Santo, se io quest'opera dello Spirito Santo non l'accolgo, la respingo, nei confronti di quest'opera continuo a manifestare un atteggiamento di rifiuto, io mi ritroverò non perdonato. Ecco perché la bestemmia contro lo Spirito Santo è l'unico peccato imperdonabile, perché è soltanto l'azione dello Spirito Santo nella nostra vita che ci porta alla convinzione di peccato e che ci porta dalla convinzione alla giustificazione e alla rigenerazione. Questi due straordinari miracoli della grazia di Dio noi li considereremo in modo separato, ma ha scritto giustamente un fratello in un commentario: sono come due sorelle siamesi, nel senso che sono inseparabili. Una persona non può dire, fra poco lo vedremo e lo capiremo meglio, non può dire di essere giustificata e di non essere rigenerata. Non può neppure dire di essere rigenerata, cioè nata di nuovo, senza essere giustificata. Sono due azioni, due realtà operate dallo Spirito di Dio che devono manifestarsi entrambe nella nostra vita. La giustificazione è l'azione attraverso la quale Dio regola la nostra posizione davanti a Lui. Non più peccatori, ma davanti alla sua giustizia diventiamo giusti. La rigenerazione, invece, è l'opera attraverso la quale Dio regola la nostra condizione. Non più nati soltanto dalla carne, ma nati da Dio. Non più soltanto creature, ma figli. È molto importante conoscere questa differenza di due azioni che devono entrambe realizzarsi nella nostra vita. La giustificazione regola la nostra posizione davanti a Dio, la rigenerazione, cioè quella che più comunemente chiamiamo nuova nascita, regola la nostra condizione davanti a Dio e davanti agli uomini. Mentre, come vedremo, la giustificazione ha a che fare soltanto con la nostra relazione con Dio, la rigenerazione, la nuova nascita, ha a che fare anche con la nostra relazione con gli altri uomini. La giustificazione, essere dichiarati giusti, non semplicemente, come a volte si sente dire, essere resi giusti. Quando noi ci troveremo davanti al tribunale di Cristo e quando noi porteremo davanti al Signore la nostra vita coperta dal sangue di Cristo. Ovviamente non sto parlando qui in termini letterali, sto parlando in termini spirituali, sto usando il linguaggio spirituale. Noi saremo davanti al tribunale, saremo dichiarati giusti, cioè è come se alla fine di un processo una persona che viene processata perché è ritenuta colpevole venga dichiarata giusta, non viene resa giusta, viene dichiarata, riconosciuta come giusta, che è qualcosa di più profondo, cioè l'opera di Cristo cancella talmente i nostri peccati. Ci sono dei testi anche nell'Antico Testamento che ci ricordano che il nostro peccato sarà allontanato da noi come l'Oriente è lontano dall'Occidente, cioè l'opera di Cristo provocherà una cancellazione così totale, un'abolizione così totale dei nostri peccati, che la sentenza che Dio dichiarerà su coloro che hanno accettato per la fede di essere coperti da quest'opera è una dichiarazione di giustizia. La parola giustificazione quindi ci indica che Dio offre a tutti gli uomini la possibilità di essere dichiarati giusti. Come può avvenire questa dichiarazione di giustizia? Dobbiamo prima di tutto ricordare il valore della grazia. Ne abbiamo già parlato nei giorni precedenti, ma è bene fare a questo punto un'osservazione specifica su cosa dobbiamo intendere per grazia. Abbiamo letto in Romani 3:20, già nei giorni scorsi, che mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui, perché tutti hanno peccato. Nessuno di conseguenza può essere dichiarato giusto. Se la Romani 3:20, già nei giorni scorsi, che mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui, perché tutti hanno peccato. Nessuno di conseguenza può

Nella parola di Dio troviamo la rivelazione straordinaria che agli uomini incapaci di arrivare alla posizione per cui essere dichiarati giusti davanti a Dio, Dio offre per la grazia il dono della sua salvezza. È interessante notare come nella parola di Dio non troviamo nessun personaggio che si sia vantato di aver meritato la salvezza. L'Apostolo Paolo, lo abbiamo già ricordato, dopo aver esaminato e riflettuto sulla sua vita, arriva a dire: povero me, chi mi tirerà fuori da questo corpo di carne? Cioè, chi mi salverà da questa condizione? E Giobbe, ho preso l'esempio di Giobbe perché all'inizio del libro ci viene detto che era un uomo integro e retto, che temeva Dio e fuggiva il male. Dovremmo dire quindi quasi un uomo perfetto. Ma Giobbe che cosa si chiese, parlando, conversando con i suoi amici? Come potrebbe il mortale essere giusto davanti a Dio? Avessi anche ragione, non gli replicherei, ma implorerei misericordia, cioè implorerei grazia al mio giudice. Già prima ancora che arrivasse il Signore Gesù per realizzare il progetto di salvezza, prima ancora che l'Apostolo Paolo scrivesse fra le tante la lettera ai Romani per testimoniare il progetto di salvezza e ci dicesse che nessun uomo è giusto perché tutti hanno peccato, molto tempo prima, nel libro più antico della parola di Dio, Giobbe si chiede: come potrebbe essere giusto il mortale davanti a Dio? Cioè, come è possibile che un uomo possa essere dichiarato giusto davanti a Dio? E la risposta è ovvia: non è possibile. Se io mi trovassi davanti a Dio, avessi anche ragione, non gli replicherei, ma implorerei misericordia, implorerei grazia al mio giudice. A volte mi dispiace che qualcuno di voi sorrida, ma se riuscirete un giorno, e questa è la mia preghiera, a penetrare all'interno della Scrittura, sarete anche voi commossi di quanto la Scrittura sia bella e profonda. La frase che Giobbe ha scritto migliaia di anni prima che l'Evangelo fosse proclamato è una frase profondamente evangelica. Come potrebbe essere giusto il mortale davanti a Dio? In nessun modo. Per questo Dio ha mandato Gesù. Per essere dichiarato giusto, all'uomo non rimane che la strada della grazia. Per essere dichiarato giusto, quindi, l'uomo deve rinunciare a far valere le sue opere, che sono paragonabili, come scrive Isaia, ad un abito lordato, cioè ad un abito sporco, e deve accettare che la sua unica possibilità è quella di essere giustificato, e qui cito testualmente le parole di Paolo, gratuitamente per la grazia di Dio, in virtù della redenzione che è in Cristo Gesù. La grazia, quindi, è il favore immeritato, è il favore cioè che noi non meritiamo, ma che Dio ci accorda, non tenendo più conto dei nostri peccati, ma dichiarandoci giusti sulla base dell'opera espiatrice di Cristo. E ai credenti di Efeso, proprio perché si liberassero da ogni possibilità di cattiva comprensione, di errore, l'Apostolo Paolo scrive: «È per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da noi, è il dono di Dio». In quale modo ricevere la grazia di Dio? Paolo lo dice qui: è per grazia che siete stati salvati mediante la fede. Ma c'è una condizione che deve essere soddisfatta e che precede la fede. Quella condizione è il ravvedimento. Ravvedersi significa
letteralmente

0: rivedere in profondità noi stessi, rivedere, cioè vedere in un modo nuovo, in un modo nel quale non ci siamo mai visti noi stessi. Oggi si parla tanto di autostima. Gli uomini sono invitati ad autostimarci. Non so se c'è qualcuno di voi che studia marketing, ho saputo stamattina, ma ci sono dei corsi di marketing fatti agli agenti, ai rappresentanti, che poggiano proprio sul consolidare il concetto di autostima. Tu devi tirar fuori tutte le tue capacità, tutte le tue risorse. Tu vali, tu hai valore. Questo è il vedersi. Il ravvedersi invece significa accettare il quadro che di noi dipinge lo Spirito Santo. Tu, senza la grazia, non vali assolutamente niente. Misero, povero me uomo, chi mi tirerà fuori da questa condizione? Ecco perché è importante il momento del ravvedimento. Il Signore Gesù, quando ha iniziato a predicare l'Evangelo, come ci ricorda all'inizio del suo Vangelo Marco, il Signore Gesù ha rivolto due esortazioni a chi lo ascoltava. C'è qualcuno di voi che le sa? Prima esortazione, ravvedetevi. Seconda esortazione, credete all'Evangelo. Ravvedetevi, cioè posti davanti, faccia a faccia con la santità di Dio e davanti alla nostra condizione di peccato, dobbiamo riconoscere il nostro essere perduti. A volte sento dire oggi, l'ho sentito dire anche dai credenti e mi ha fatto un po' del male, Dio ci accetta così come siamo. Non è vero. Dio ci accetta così come siamo diventati in Lui. È una frase che hai sentito anche tu, Mitri, ti vedo sorridere. È una frase, non so come mai, da dove sia venuta. Io l'ho sentita pronunciare ad un fratello durante l'adorazione. Ero in visita ad un'assemblea. Signore, grazie perché ci accetti così come siamo. No. Se siamo davanti al Signore è perché ci siamo ravveduti, perché abbiamo creduto e perché Egli ci ha cambiato posizione davanti a Lui. Non ci accetta come siamo, ci accetta perché in Cristo, per la scelta della nostra fede, ci ha dichiarato giusti. Un vero ravvedimento è un ravvedimento che si poggia su tre momenti. La tristezza. Penso che anche a voi sia capitato personalmente, se avete già dato il vostro cuore al Signore, o vi sia capitato di conoscere questo indirettamente ascoltando la testimonianza di qualcuno, vi sia capitato di sentir parlare di lacrime, di pianto al momento della conversione a Cristo. Vi è un momento di tristezza, la tristezza per aver recato offesa con il nostro peccato alla santità di Dio, la tristezza anche per il costo che il nostro peccato ha avuto, le sofferenze del Signore Gesù. Ma la tristezza che il ravvedimento produce è una tristezza secondo Dio, che, seconda Corinzi 7:10, produce un ravvedimento che porta alla salvezza. Vi è anche un altro tipo di tristezza di cui Paolo parla in quello stesso testo. Non ne ho parlato nei miei appunti, forse è bene spendere due parole. È una tristezza che porta alla morte. È la tristezza delle persone disperate, la tristezza delle persone così smarrite che non vedono via d'uscita davanti a loro. La tristezza delle persone che vivono con il peso del loro peccato, un peso così pesante che non riescono a liberarsene. Ho nella mia borsa, su la lettera di un giovane che io credevo spensierato come voi. È una lettera che mi ha fatto accapponare la pelle. È un giovane che all'età di 4 anni è stato portato a letto per fare un gioco da una sua zia di 17 anni. Lascio a voi immaginare che gioco ha fatto. All'età di 13 anni è andato in vacanza dai suoi zii, i suoi genitori lavoravano la campagna, l'hanno affidato agli zii per il tempo dei lavori più intensi nella campagna e 2 cugini hanno abusato di lui. E questo ragazzo mi ha scritto: il mio unico desiderio è la morte, perché mi sento sporco, non nel corpo, ma sporco nei miei ricordi, sporco nei miei pensieri. Se a questo ragazzo non venisse offerta la possibilità di provare la tristezza secondo Dio, ma la tristezza secondo il mondo, quella che porta alla morte, il destino di questo ragazzo è segnato. La mia preghiera, e vi chiedo di pregare anche per questo, che nel rispondergli possa fargli capire come il Signore non ci cambia solo posizione, il Signore ci cambia anche condizione, il Signore ci libera dai nostri pesi. Delle cicatrici rimangono, a volte cicatrici che, come quelle sul nostro corpo, ci accompagnano per tutta la vita, ma sono delle ferite che il Signore è in grado di chiudere. Ecco, la tristezza non deve portarci alla morte. La tristezza che dobbiamo provare è quella secondo Dio, che produce un ravvedimento che porta alla salvezza. In secondo luogo, il ravvedimento deve essere caratterizzato dalla confessione dei peccati. Confessare significa letteralmente parlare in accordo con. Questo vuol dire che quando noi confessiamo i nostri peccati, parliamo in pieno accordo con quello che lo Spirito Santo sta rivelando al nostro cuore. Quando, faccio qui un esempio biblico, il profeta Davide scrisse il Salmo 51 gridando: ho peccato contro te solo, ho fatto ciò che è male ai tuoi occhi, perciò tu sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Che cosa fece Davide? Parlò in accordo con quello che Dio gli aveva detto per bocca del profeta Natan. Confessare i peccati in sostanza significa dire davanti al Signore: è vero, sono d'accordo con quello che lo Spirito Santo mi sta dicendo, è vero, sono un peccatore. Il ravvedimento, inoltre, terzo momento, deve essere accompagnato dal desiderio di non peccare più. Nel libro dei Proverbi troviamo scritto che chi copre, chi nasconde le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Dobbiamo essere consapevoli di quanto sia difficile per la nostra fragilità, per i limiti che ricordavo anche questa mattina, essere completamente in una condizione di abbandono totale del peccato. Ma quando pecchiamo, noi dobbiamo provarne disgusto. Al momento del ravvedimento dobbiamo provare il desiderio forte di abbandonare il peccato e di non cadervi più.
1: Avete ascoltato uno studio portato al Centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Paolo Moretti e ricordiamo che il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Oggi avete ascoltato la prima parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento per ascoltare la seconda parte di questo studio, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Salve amici. Benvenuti ancora a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono sempre Matteo. Salve amici. Benvenuti ancora a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche.

risposte oppure non vuole rispondere. Leggiamo dalla Bibbia nel libro del profeta Ezechiele al capitolo 34, leggeremo i versi 2 e 4. Dice così: guai ai pastori che non hanno fatto altro che pascere se stessi. Voi non avete rafforzato le pecore deboli, non avete guarito la malata, non avete fasciato quella che era ferita, non avete ricondotta la smarrita, non avete cercato la perduta, ma avete dominato su di loro con violenza e con asprezza. Cari amici, si rimane esterrefatti davanti a certi fatti criminosi, si rimane come pezzi di ghiaccio nel vedere, nell'ascoltare o semplicemente leggere notizie di violenza. Ormai la violenza è all'ordine del giorno, i telegiornali sono dei veri e propri bollettini di guerra che mettono in risalto il degrado in atto. Due giorni fa c'è stato un doppio omicidio di due ignari contadini intenti a lavorare nei propri campi. Il mio e il nostro dolore è forte, ma penso alle mogli di questi due lavoratori, colpevoli solo di essersi trovati in un momento sbagliato, al posto sbagliato. Pensiamo anche ai figli, dei quali uno doveva ancora venire al mondo e l'altro ha soltanto 11 mesi. È a loro che va tutta la mia e la nostra solidarietà, cioè la solidarietà dello staff di conoscere la verità.ch. Io vi dico, cari amici, sono rimasto sconvolto nell'ascoltare il rito funebre. Ho ascoltato un'omelia senza speranza cristiana che getta ancora più nell'angoscia i familiari di questi due contadini. Ci chiediamo, ha detto durante il rito funebre l'ufficiante, ci chiediamo perché è successo a noi. E io non ho risposte, disse, e neanche Dio ha risposte. O forse Dio non vuole rispondere. Analizzando la situazione spirituale in generale, circa la conoscenza di Dio e il conseguente stato morale del nostro bel paese, scopriamo che di falle, sia nell'opera pastorale che in quella religiosa, ce ne sono veramente tante. Ma, cari amici, veramente Dio non è in grado di dare una risposta a quel perché? Veramente Dio non vuole rispondere? Se fosse così, cari amici, veramente sarebbe un disastro per tutta l'umanità. E sapete, questa è l'ennesima prova che la religione ha fallito. Invece Dio ha già risposto a quella domanda e la troviamo nella Bibbia. La risposta di Dio mostra all'uomo come risolvere i suoi problemi esistenziali, i suoi problemi etici, morali e anche i suoi problemi eterni. E la risposta è affidandosi al Signore Gesù. Oggi si accusa Dio come colpevole, colui che ha fatto la

terra, cari amici, che ha dato all'uomo la vita, l'intelligenza, la capacità di scegliere e di volere. Lo ha creato a sua immagine e somiglianza. Potrebbe desiderare il male o rimanere indifferenti di fronte ai drammi dell'umanità? Sicuramente no. Dio non può essere accusato se non dalla follia e dalla stoltezza dell'uomo. Dio ha risposto, dicevo, al bisogno dell'uomo attraverso il suo figlio Gesù. Ma l'uomo, potendo scegliere tra il bene e il male, ha scelto il male, ha scelto Barabba. In altri termini, significa che il peccato è la causa di tutto, della morte, della sofferenza, dell'angoscia, del male, delle guerre e chi più ne ha più ne metta. E in tutto questo ci si chiede di chi è la colpa: della famiglia, della società, della scuola, dello Stato o della religione? Il sottoscritto, in qualità di credente, può fare soltanto una cosa: parlare dell'amore di Gesù, che è la risposta. Già, Gesù, il grande assente. Gesù che dovrebbe avere il primo posto in una nazione che si definisce cristiana per antonomasia. Cari amici, c'è senz'altro il modo per rendere la vita autenticamente cristiana. Io l'ho scoperto, ed è il Signore Gesù la cosa più importante che ho. Bene amici, anche oggi questa puntata volge al termine e io, come dico sovente, do solo l'input a ogni problema che tratto ogni giorno. Grazie amici per il vostro ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ok ragazzi, oggi continuiamo col Vangelo secondo Luca, capitolo 11, versetto 5 al versetto 32. Poi disse loro: se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice: amico, prestami tre pani, perché mi è arrivato un amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti. E se quello dal di dentro gli risponde: non darmi fastidio, la porta è già chiusa, i miei bambini sono andati a letto e non posso alzarmi per darteli, io vi dico che se anche non si alzasse a darglieli perché gli è amico, tuttavia per la sua importunità si alzerà e gli darà tutto ciò di cui ha bisogno. Io altresì vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E chi è quel padre fra di voi che, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? O se gli chiede un pesce, gli dia invece un serpente? Oppure se gli chiede un uovo, gli dia uno scorpione? Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Gesù stava scacciando un demonio che era muto, e quando il demonio fu uscito, il muto parlò e la folla si stupì. Ma alcuni di loro dissero: è per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri, per metterlo alla prova, gli chiedevano un segno dal cielo, ma egli, conoscendo i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso contro se stesso va in rovina, e casa crolla su casa. Se dunque anche Satana è diviso contro se stesso, come potrà reggere il suo regno? Poiché voi dite che è per l'aiuto di Belzebù che io scaccio i demoni. E se io scaccio i demoni con l'aiuto di Belzebù, con l'aiuto di chi li scacciano i vostri figli? Perciò essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se con il dito di Dio che io scaccio i demoni, allora il regno di Dio è giunto fino a voi. Quando l'uomo forte, ben armato, guarda l'ingresso della sua casa, ciò che egli possiede è al sicuro. Ma quando uno più forte di lui sopraggiunge e lo vince, gli toglie tutta l'armatura nella quale confidava e ne divide il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi cercando riposo e, non trovandone, dice: ritornerò nella mia casa dalla quale sono uscito. E quando ci arriva, la trova spazzata e adorna. Allora va a prendere con sé sette altri spiriti peggiori di lui ed entrano ad abitarla, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Mentre egli diceva queste cose, dalla folla una donna alzò la voce e gli disse: beato il grembo che ti portò e le mammelle che tu poppasti. Ma egli disse: beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Mentre la gente si affollava intorno a lui, egli cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia, chiede un segno, ma segno non glielo darò, se non il segno di Giona. Infatti, come Giona fu un segno per i Niniviti, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. La regina del mezzogiorno comparirà nel giudizio con gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone, ed ecco, qui c'è più di Salomone. I Niniviti compariranno nel giudizio con questa degenerazione, la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona, ed ecco, qui c'è più di Giona. Hai qualche amico che verrebbe a mezzanotte per il pane? Probabilmente te ne sarai già sbarazzato. Comunque, scherzi a parte, Gesù dice ai suoi discepoli che un buon amico perseverante soddisferà una richiesta scomoda per cercare di adempiere la sua accoglienza verso un ospite. E poi continua dicendo che Dio soddisferà i nostri bisogni. Ciò non significa però che Dio ci darà automaticamente tutto ciò che vogliamo, semplicemente perché lo vogliamo. Forse hai chiesto benedizioni a Dio, ma la tua mente ha un'idea estremamente ottusa di ciò di cui hai bisogno, e forse quell'idea potrebbe essere contraria alle cose migliori che Dio vuole darti. E sulla stessa linea del non vedere, leggiamo che la folla
rimase stupita dopo aver assistito al miracolo dell'indemoniato muto. Però quanti credettero e seguirono il Messia? Nessuno. Anzi, pensavano che operasse sotto un potere malvagio o chiedevano altri segni. E così Gesù porta alla luce esempi di pagani che hanno trasformato i loro cuori con molta meno evidenza. Per esempio la regina del sud, cioè la regina Sciba, che dopo aver sperimentato la saggezza di Salomone, aver visto le sue ricchezze, riconobbe immediatamente che era benedetto dal suo Dio. Non sappiamo se Sciba assisterà letteralmente o retoricamente al giudizio finale, e né sappiamo se i niniviti, che si pentirono della loro incredulità quando Giona li avvertì del giudizio imminente, non sappiamo se anche loro faranno giudizio. Il punto è che questi leader religiosi, che hanno visto di prima persona qualcosa di più grande, hanno rifiutato l'evidenza davanti ai loro occhi. Riflessione. Non è una questione di miracoli, ma un problema di ego. Molti trovano difficile sottomettersi all'autorità di Dio. Signore, che controsenso pensare che tu scacci i demoni attraverso la potenza dei demoni. Allo stesso tempo appare quasi un controsenso considerarti un buon insegnante, come tanti lo fanno, perché non hai lasciato a noi questa possibilità. Con quello che hai fatto, testimoniato e detto, o sei un pazzo scatenato, o sei il bugiardo più astuto che sia mai esistito, o sei veramente Dio fatto uomo. Non ci lasci altra possibilità. Grazie di averci lasciato l'opzione di essere adottati come figli dal Padre. Amen. Che belli, stiamo arrivando alla fine di un'altra settimana. Ciao, a domani.

vogliamo continuare la nostra meditazione con un'altra parabola che traiamo dal capitolo 25. Leggiamo dal versetto 14 a 18, che dice così: poiché avverrà come di un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servitori e affidò loro i suoi beni, e all'uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità. E partì. Subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare, ne guadagnò altri 5. Parimenti quello dei 2 ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto uno andò e, fatto una buca in terra, vi nascose il denaro del suo padrone. Bene, qui potremmo dare un titolo a questa, chiamiamola parabola, che è il padrone imparziale, cioè che non fa parzialità e non fa particolarità. Qui il Signore si trovava sul monte degli ulivi e lui spiega queste 3 parabole. Vediamo qual è la morale di queste 3 parabole, o meglio, le parole chiavi di queste 3 parabole. La parabola dei 2 servitori è aspettare ed operare, cioè i servitori dovevano lavorare e allo stesso tempo aspettare il loro padrone. Poi la parabola delle 10 vergini è aspettare sempre il padrone e credere. Abbiamo parlato, se vi ricordate, del vero cristiano e del falso cristiano. E dov'è la differenza fra tanti che si dicono cristiani ma che non sono falsi alla luce della parola di Dio, e di quelli veri cristiani, sempre alla luce della parola di Dio? Anche se abbiamo visto che su 5 punti le 10 vergini si assomigliavano, le stolte si assomigliavano alle avvedute, ma c'era un punto che non era in comune, è quello che fa la differenza fra coloro che si chiamano cristiani ma non lo sono, per cui ingannano se stessi. Dov'è la differenza? Dov'è la differenza? Quando noi parliamo a qualcuno, alla luce della parola di Dio, dice: mi dispiace, ma tu non sei, senza offendere, un vero cristiano. Manca qualche cosa, ed è lo Spirito Santo. Se nella persona, chiunque sia, di qualunque nazione, di qualunque lingua, tribù e popolo, di qualunque religione o di qualunque credo, se non è nato di nuovo, se non ha lo Spirito Santo, quella persona non è un vero cristiano. In quanto tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio, dice l'Apostolo Paolo ai Romani, sono figlioli di Dio. È lo Spirito Santo quello che fa la differenza. Invece questa parabola parla di aspettare ed essere fedeli. Cioè queste 3 parabole parlano sempre di aspettare, essere pronti nell'operare, nel credere e nel essere fedeli. Qui vediamo un padrone che affida i suoi beni, i suoi averi ai dei suoi servitori. Dà loro dei talenti. Che cos'è un talento? Il talento non era soltanto, diciamo, una unità di misura, ma anche era una moneta. E queste monete potevano essere di oro e di argento. Sapete quanto valeva un talento? Ebbene, un talento valeva 6.000 denari. Un denaro, noi possiamo dire un denaro, era la paga giornaliera di un operaio o di un soldato. Infatti il soldato deriva dalla parola assoldato, cioè pagato per fare un suo servizio militare. Ecco perché si chiama soldato, cioè gli viene pagato. Quindi 5 talenti significa che copriva tutta un'intera vita per essere pagato. Quindi questo padrone affida a un servitore 5 talenti. C'è un patrimonio che poteva vivere tutta la vita. A un altro 2 talenti per 33 anni e un altro, diciamo, 16 anni e mezzo. Un talento aveva un grande valore.
Ebbene, qui vediamo che il Signore, in questo caso il Signore chi è? Il padrone chi è? E chi è? Chi è Gesù? Gesù il quale, dice, affida dei suoi beni, dei suoi talenti, e lui va in un paese lontano. Ebbene, dove è andato Gesù? Gesù è andato in cielo. Infatti, voglio leggere un versetto nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, dove dice così, versetti da 1 a 3 dice così: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Quindi il Signore è andato in un paese lontano, è andato in cielo. Ebbene, il padrone ama i suoi tutti indistintamente e ad ognuno affida qualche cosa. Quindi alla fine, quando lui ritornerà, darà ad ognuno la giusta ricompensa, la giusta retribuzione. Ma questo su che cosa è basata la retribuzione che il Signore darà ad ognuno dei suoi servitori, ad ognuno dei suoi ministri? Su che cosa è basata la retribuzione? Chi riceverà di più e chi riceverà di meno? Su quale base? Una sola parola: ad ognuno dei suoi servitori. Sulla base della fedeltà. Ebbene, anche l'Apostolo Pietro parla in 1 Pietro capitolo 4, versetto 10, riguardanti i doni e l'amministrazione. Infatti dice così: come buon amministratore della svelata grazia di Dio, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo faccia valere al servizio degli altri. Come buoni amministratori della grazia della svelata grazia di Dio, ognuno di noi ha ricevuto un dono. Conosci tu il dono che il Signore ti ha dato? O sei ancora alla ricerca? O se lo conosci, cerchi di metterlo in pratica? Metterlo a servizio degli altri? O te lo tiene nel cassetto? Perché il Signore ce ne richiederà conto, dice: ma cosa hai fatto di quello che ti ho dato? Ci facciamo un pensiero su questo. Qual è il dono che il Signore ha affidato a te o a me? E cerco io di metterlo in pratica per il bene degli altri. Perché vedete, noi dobbiamo tenere cari i doni che il Signore ci ha dato. Se uno ci affida un qualche cosa, quella cosa noi la trattiamo bene, oppure dice: non è mia, tanto che mi interessa. Se fosse mia me la terrei con cura, ma siccome è degli altri ci bado poco a curarla. Il Signore non vuole questo. Noi dobbiamo avere cura di quello che Lui ci ha affidato, e questo è rispetto verso le cose del Signore. Vedete, l'Apostolo Paolo, in Atti degli Apostoli, capitolo 20, versetto 28, lui parlava agli anziani della chiesa di Efeso e dice queste testuali parole: badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituito i vescovi, per pace alla chiesa di Dio, la quale Egli ha acquistata col proprio sangue. Badate a voi stessi, cioè stare attento a quello che io faccio, mi devo studiare di non essere di scandalo agli altri, di essere di buona testimonianza agli altri, che gli altri non abbiano a dire di me qualche cosa. Dice: fai il santerello in chiesa, ma poi in casa o poi di fuori non ne parliamo. Perché questo vale moltissimo, la testimonianza, quella di fuori. Perché dice: ma vanno in chiesa, ma queste persone fanno una vita che lascia desiderare come testimonianza cristiana. Quindi io dico: Signore, aiutami a studiarmi, che non sia soltanto santerello quando vado in chiesa, ma poi a casa, non so, o fuori, sul lavoro, con altre persone del mondo, non so, perché le persone ci studiano. Le persone, sapete, noi, come dice l'Apostolo Paolo, siamo una lettera aperta e le persone ci leggono. Non è tanto presentarci a volte alla Bibbia, leggi la Bibbia, noi dici: io prima di leggere la Bibbia voglio leggere la tua vita, com'è la tua vita,
se conforma a quello che tu predichi o quello che dici di essere un cristiano, oppure lascia desiderare. Questo io dico, dobbiamo studiarci in questo. Se dico, Signore, aiutami, perché quando dicono male di me, dicono male del Signore. Non è così? Perché se noi ci diciamo di essere cristiani, ci belli cristiani siete. Quindi, vedete, questo è molto importante. E quindi quello che il Signore ci ha affidato, dobbiamo essere fedeli. Sono io fedele? Il Signore, prima di lasciare questo mondo, nella preghiera sacerdotale disse queste testuali parole. Giovanni capitolo 17, versetto 4. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato a fare. Il Signore ha compiuto un'opera. Noi non siamo qui sulla terra per puro caso, ma perché siamo e rientriamo nel piano di Dio. Ed è bello questo, sapere che siamo preziosi agli occhi di Dio e che Dio ha un piano per ognuno di noi. E dico, Signore, che cos'hai tu per me? Io voglio essere fedele a te. Leggiamo qui che il Signore ha affidato a ciascuno secondo la loro capacità. A uno ha dato 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1. Il Signore non fa confusione e non può sbagliare. Se un fratello o una sorella ha più talenti, io devo essere contento. Dice, ma quel fratello ha tanti bei doni, ma gloria al Signore. Lungi da noi dell'essere invidioso, ma dico, Signore, grazie che hai abbondato quel fratello o quella sorella di doni, significa che è capace di saperli fare. Quando penso ai grandi uomini del passato, penso a un Martin Lutero, quando penso a un Spurgeon, uomini che avevano dei doni, ma più doni, erano vasi eletti, hanno cambiato un po' la storia del cristianesimo. E dico, Signore, se tu me ne hai dato uno almeno, quell'uno io lo voglio adoperare alla tua gloria. Non voglio essere una persona inutile, come ho detto la volta scorsa, come una lampada senza olio. Signore, cosa faccio io per te? La vita scorre, le settimane, i mesi, gli anni, ci facciamo anziani, ce ne andiamo da questa terra. E quando saremo davanti a Lui, come ci presenteremo? Dobbiamo pensare a questo. Quindi il Signore ha affidato ad ognuno dei doni, secondo la nostra capacità. Perché dobbiamo vedere anche che ognuno di noi è diverso, no? E qui, diciamo, diverso dal punto di vista fisico, morale, spirituale, culturale, familiare e sociale. Ad ognuno di noi il Signore ha dato qualcosa di diverso, perché siamo anche diversi, ma qualcosa il Signore ce l'ha dato. La prima cosa che il Signore ci ha dato, quando siamo diventati cristiani, qual è il dono che il Signore ci ha fatto? In Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 7-8, dice così, poiché Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Chi dunque sprezza questi precetti non sprezza un uomo, ma quell'Iddio il quale anche vi comunica il dono del suo Santo Spirito. Quindi l'inizio di una vita cristiana si ha nel ricevere lo Spirito Santo. Non si può essere cristiani se uno non ha lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo inizia in noi un'opera di santificazione. Perché senza la santificazione, dice alla lettera agli ebrei, nessuno vedrà il Signore. Il Signore non ci ha chiamato a vivere nell'impurità, nel peccato. L'Apostolo Paolo dice, se voi vivete nella carne, fratelli, voi morrete. Cioè un credente non può assolutamente vivere nella carne. Che cosa significa vivere nella carne? Vivere secondo la natura di Adamo, secondo la nostra natura peccaminosa. Dobbiamo far morire quelle che riguarda le opere della carne. Perché voi se vivete secondo la carne, voi morrete, dice l'Apostolo Paolo. Quindi lo Spirito Santo che ha iniziato un'opera in noi di santificazione, dobbiamo fare in modo che questa sempre cresca in noi. In Galate capitolo 4 dice ancora un altro versetto Paolo, l'Apostolo, dice, perché siete figlioli, Dio ha mandato lo Spirito del suo figliolo nei nostri cuori, che grida, Abba Padre.
perché tu non sei più servo, ma figliolo, e se sei figliolo, sei anche erede della grazia di Dio. Quindi lo Spirito è Santo, lo Spirito di Cristo, lo Spirito di Dio è dentro di noi. Quando una persona riceve lo Spirito Santo, che cosa riceve? Quindi di conseguenza anche che cosa? I doni spirituali. Perché lo Spirito Santo non viene solo per ravvivare la nostra vita, ma ci porta e ci dà dei doni spirituali. Ogni credente è dotato di qualche dono spirituale. E voglio leggere un paio di versetti in Efesini e nella lettera ai Romani. Quali sono questi doni che servono per che cosa? Per edificare la Chiesa. La Chiesa non si edifica senza i doni spirituali. I doni spirituali sono indispensabili per la crescita della Chiesa. In Efesini capitolo 4, versetto 11 a 13, dice così: ed in Lui, cioè in Cristo, che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, affinché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del figliolo di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. Qui l'Apostolo Paolo ci menziona 5 doni. Dono di apostolo, quello di profeta, quello di evangelista, di pastore e di dottore. Quindi questi sono necessari, questi doni, per la crescita della Chiesa, per l'edificazione del corpo di Cristo. Ma questi sono doni in qualche modo di insegnamento, teorici. Ma l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, ci parla di altri tipi di doni. E voglio leggerli, sono 3 versetti. Romani capitolo 12 dice così, versetto 6 a 8: e siccome abbiamo dei doni differenti, secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo, secondo la proporzione della nostra fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Se di insegnamento, all'insegnare. Se di esortazione, all'esortare. Chi dà, Dio con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere pietose, le faccia con allegrezza. Vedete, qui l'Apostolo Paolo dice che vi sono dei doni non soltanto a livello teorico, spirituale, di insegnamento, ma anche doni pratici. Chi dia, dice, lo dia con semplicità. Che cosa vuol dire chi dia? Cosa devi dare? Puoi dare qualcosa di materiale, puoi dare un aiuto finanziario, puoi dare un aiuto pratico, ne fa le visite, nel aiutare gli ammalati, non so, chi è nel bisogno, fare visite ai bisognosi, nel consolare coloro che sono afflitti, dare il tempo, perché il tempo è anche qualcosa che noi diamo agli altri, fa parte della nostra vita. Non è detto sempre bisogna dare i soldi, ma anche il nostro tempo, il nostro affetto, la nostra cura verso quella persona. Perché dice opere pietose, opere di misericordia, opere pie. Quindi questo è molto molto importante se noi vogliamo crescere e vogliamo far crescere la Chiesa del Signore. Quindi questi doni vengono dati dallo Spirito Santo e vengono praticati mediante lo Spirito Santo. Non sono opere che vengono da noi, ma vengono dal Signore. Vediamo che la Chiesa, cioè in Efesini capitolo 2, è paragonata a un tempio. E voglio leggere Efesini capitolo 2, versetto 19-22. Voi dunque non siete più né forestieri né avventizi, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, essendo state edificate sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Ed in Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo Spirito. Quindi la Chiesa, oltre ad essere paragonata a un corpo, è paragonata a un tempio, a una casa,
a un edificio. Parlando del primo tempio di Salomone, quante operai sono stati impiegati per edificare questo grande tempio? E vorrei leggere alcuni versetti dove dice così. Nella prima libro dei Re, capitolo 5, versetto 12 a 13, dice: «L'Eterno diede sapienza a Salomone, come gli aveva promesso. Il re Salomone fece una comandata ad operai in tutto Israele, e furono comandati 30.000 uomini. Li mandava al Libano, 10.000 al mese, alternativamente un mese stavano sul Libano e due mesi a casa. E Adoniram era preposto a questa comandata. Salomone aveva inoltre 70.000 uomini che portavano i pesi e 80.000 scalpellini sui monti, senza contare i capi, in numero di 3.300, preposti da Salomone ai lavori e incaricati di dirigere gli operai». Vediamo quanti operai Salomone impiegò per costruire il Tempio. Sapete quanto è durata la costruzione del Tempio? Lo voglio leggere. In Prima Re, capitolo 6, versetto 37 e 38, dice: «Il quarto anno, nel mese di Zivi, furono gettati i fondamenti della casa dell'Eterno. E l'undicesimo anno, nel mese di Bul, che l'ottavo mese, la casa fu terminata in tutte le sue parti, secondo il disegno d'Atone. Salomone mise 7 anni a fabbricarla». Quindi migliaia e migliaia di operai, in 7 anni fu costruito questo tempio che il Signore desiderava avere. Ebbene, potete immaginare che per costruire questo tempio ci sono voluti dai più semplici operai alle persone più professioniste. E così è per costruire un edificio. Ci vuole l'operaio, ma ci vuole anche persone capaci, che sono professionisti in questo mestiere. E così possiamo portare l'esempio che il Signore adopera nella sua Chiesa qualunque tipo di persona. Dalla persona più semplice alla persona più dotata è utile per l'edificazione del corpo di Cristo. Questo corpo di Cristo che è la Chiesa è iniziato, lo sappiamo bene, no? 2000 anni fa. E terminerà come? Terminerà quando il Signore Gesù verrà. E noi quale ruolo abbiamo avuto? Quale posto abbiamo avuto nella costruzione di questo Tempio che è la Chiesa? Che l'opera che il Signore ha iniziato e che la porterà a termine e che la completerà e si concluderà con la sua venuta? Ebbene, voglio concludere: il Signore tornerà da questo lungo viaggio, ritornerà. Sono passati 2000 anni e abbiamo delle promesse del Signore. Voglio leggerne due passi, uno nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 24, dove dice il Signore Gesù: «Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelle che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché tu mi hai amato avanti la fondazione del mondo». Padre, io voglio che dove sono io siano anche quelle che tu mi hai dati. E in Apocalisse, al capitolo 22, il Signore parla ancora del suo ritorno. Versetto 12 dice così, Apocalisse 22, 12 a 17: «Ecco, io vengo tosto, e il mio premio è con me, per rendere ciascuno secondo che sarà l'opera sua. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati coloro che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte nella città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri, chiunque ama e pratica la menzogna. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la progenie di Davide, la lucente stella mattutina. E lo spirito e la sposa dicono: vieni, e chi ode dica: vieni. A chi ha sete venga, e chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita». Io vengo tosto, io sto per tornare, e il premio è con me per rendere a ciascuno secondo l'opera sua. Cosa riceveremo noi? Che cosa ci aspettiamo noi dal Signore? La salvezza già ce l'abbiamo, perché la salvezza è un dono di Dio.
ma il Signore ci darà dei doni basati sulla nostra fedeltà, sul nostro impegno. Questo, vedete, non vale solo per noi credenti, ma ogni persona che vive su questa terra è creata per Dio. Noi non siamo tutti figlioli di Dio, cioè non si nasce figlioli di Dio, ma si ci diventa soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. Dio non ci ha creati affine a noi stessi, ma ci ha creati per Lui. Ed è bellissimo quel salmo che dice: tutto ciò che respira lodi l'Eterno. Immaginate un po' se i 7 miliardi che abitano la terra tutti lodassimo il Signore. Che cosa meravigliosa sarebbe! E tutte le creature, persino gli uccelli del cielo, ogni cosa che respira, lodasse il Signore, già ci sarebbe il cielo sulla terra. Però purtroppo non è così. Però tutte le persone un giorno dovranno comparire davanti al Creatore, perché Lui ha tutto il diritto di esigere da noi come noi abbiamo speso la nostra vita. Purtroppo tante persone non vivono in vista alle cose eterne, alle cose del cielo, alle cose spirituali, ma vivono in vista alle cose materiali. Lo slogan di oggi per tanti è: mangiamo e beviamo perché domani morremo, mentre non è così per noi che siamo dei figlioli di Dio. Quindi viviamo in vista dell'eternità e in vista del ritorno di Gesù, che un giorno noi saremo con Lui per tutta l'eternità. Allora che il Signore ci aiuti, ci benedica e ci dia di mettere in pratica e di adoperarci nell'opera Sua. Questo il Signore vuole. Il Signore non vuole grandi cose. La salvezza è un dono di Dio, ma il Signore ha preparato delle opere affinché noi li pratichiamo. E io dico: Signore, aiutami, aiutaci ad esserti fedeli sino al tuo ritorno. Amen. Amen.

0: a Radio Logos. Sono le ore 1:05.
1: Miraggi, ecco, miraggi di Sicilia, altri versi. Torniamo a dialogare con Claudia Liotta. Benvenuta Claudia.
2: A tutti, grazie ancora che posso essere qui con voi a parlare delle mie poesie e a condividere con voi questi miei pensieri.
1: Allora, a un certo punto della tua vita, tra tante cose che hai scritto, perché tu sei anche una giornalista, hai scritto di musica, ma questa volta hai voluto scrivere poesie, cercando di mettere all'interno di queste poesie quella che è stata la tua vita, quindi Miraggi di Sicilia, altri versi, quindi la Sicilia è protagonista, c'è una bellissima copertina, hai voluto dividere questa tua prima raccolta, quindi ne avremo delle altre magari più avanti.
2: Assolutamente sì, certo.
1: Già stai preparando qualcosa?
2: Sì, sto preparando, penso, per il prossimo anno, perché nel mezzo ho anche altre cose da fare che non riguardano la poesia, però la poesia è in scaletta, io ho le mie scalette annuali sui progetti da portare a compimento. Quindi, e questo libro... Allora, io scrivo poesie da tanto tempo, poi mi sono fermato, ho ripreso, eccetera. L'idea è partita proprio dalla Sicilia, e poi però avevo l'esigenza di poter mettere altre cose, allora ho detto vabbè, non facciamo solo la Sicilia, e quindi
1: anche sono, perché tu dalla Sicilia poi ti sei spostata, quindi un po' hai raccontato.
2: Mi sono spostata, quindi anche se sempre presente, sì, però. E allora ho voluto inserire altre due sezioni. Però io partirei a questo punto, se vuoi, da una poesia, che è la poesia che conclude la prima parte, che è una poesia dedicata a Taormina, che io dico che è il mio luogo del cuore. Così poi magari, se vuoi, possiamo anche commentare, anche comunque. E quindi adesso io prendo in mano il microfono.
1: Quindi ci fai ascoltare la poesia che un po' ci parla della prima sezione, poi abbiamo una seconda, esatto, sezione, e alla fine una terza sezione in cui tu ti dedichi un po' più alla spiritualità. Però volevo,
2: esatto,
1: chiederti, visto che tu sei una musicista, sei una cantante, hai pensato, sì, di accompagnare queste poesie con qualche,
2: guarda,
1: composizione?
2: Allora, in effetti una poesia l'ho già musicata, è diventata canzone, una di queste, e altre hanno fatto parte di un progetto di sonorizzazione che alcuni anni fa ho portato in un castello in provincia di Rieti. E praticamente c'era un progetto sul percorso di rinascita e guarigione, di guarigione insomma spirituale, e alcune poesie sono state accompagnate da un sottofondo musicale e io declamavo. Quindi alcune di esse in effetti hanno già
1: quindi
2: avuto
1: già
2: un trattamento
1: positivo. Ecco, quindi hai scritto anche su questo.
2: Io non escludo di poter continuare su questa scia, diciamo. E quindi questa qua su Taormina, che conclude la prima sezione, è proprio l'ultima anche che ho scritto mentre lavoravo alla sistemazione della raccolta, e sentivo il bisogno, no, perché Taormina per me è un posto speciale, e alla fine quindi è l'ultima che ho scritto e conclude la sezione.
1: Ok, quindi, siamo attenti, orecchie attente.
2: Orecchie attenti. Atri della mia anima, i tuoi solari vicoli tra ripidi scalini e bugambini.

0: Il rosa, straripante bellezza, mi circonda. Oasi della fanciullezza, le passeggiate su Corso Umberto, lucciole sospese ricamavano il cielo nel blu profondo. Fra le scogliere intarsiate contemplavo l'isola bella. Vetrine di antiquari, bifore misteriose nel mio scrigno, la pietra atavica delle tue dimore, il giardino inglese, paradiso a picco sul mare fulgente. In vista un diamante innevato, soavi palme in giro tondo, magnolie sontuose, inebrianti gelsomini, fragiare scalfide dal tempo. Ogni preziosa estate in pellegrinaggio ritorno, devota, danzando, sospinta da amoroso scirocco, consacrata a te, idolatra, asservita ai tuoi putti barocchi, ai silenzi profondi delle chiese in penombra. Benedetta ad ogni passo, ad ogni scorcio, avvinta da stupore infantile. Mai svanisce la meraviglia, sospesa fra ruderi in festa e bagliori. Io, ubriaco viandante solitario, ho suggellato qui i miei passi, avvinta da incantesimo perenne, di gemme sfavillanti ho indossato le vesti, in vincolo nuziale.
1: È una poesia, si sente con tutta la musica, ecco, la musica e soprattutto questa musica che ci proietta con la mente a delle immagini. Per chi è stato a Taormina, quindi tante immagini che non solo quelle immagini che riguardano il mare, che riguardano quelle parti rocciose, ma anche la città di Taormina.
0: Degli angoli, infatti, non so, i putti barocchi che a volte si trovano sopra qualche negozio, in qualche angolino, e queste chiese, insomma, particolari, e i ruderi, cioè un po' di tutto, perché chi conosce Taormina avrà
1: Ha
0: saputo
1: un'atmosfera
0: cogliere.
1: magica, possiamo dire che c'è un'atmosfera magica a Taormina, che poi ho ritrovato, perché io in viaggio di nozze andai a Taormina anche a Capri. Non so, ho trovato un collegamento tra Taormina e Capri, quella magia dei
0: Sì,
1: luoghi.
0: ma io infatti ho scritto che io ho rinnovato, cioè ogni volta per me è una benedizione essere lì, è una gioia immensa e per me io mi sento come se fossi sposata a Taormina. Il vincolo nuziale è assolutamente inossidabile, da cui niente e nessuno potrà allontanarmi, così
1: Perché ti
0: come il
1: ha
0: vincolo nuziale.
1: accompagnato nella tua giovinezza, fanciullezza, quindi diciamo sei
0: Sì, è sempre stato
1: hai
0: un
1: camminato
0: luogo.
1: lì e Taormina continua a camminare nel tuo cuore. E, ci ascoltiamo un brano dal titolo L'isola, non si tratta della Sicilia, però L'isola di Emma e torniamo fra poco. L'isola, e l'isola di cui stiamo parlando non è quella di Emma, ma è l'isola di Claudia, cioè la Sicilia, a cui è dedicato un libro di poesie. E proprio la prima sezione di questo libro è stata dedicata a questo legame quasi nuziale con la Sicilia, particolarmente con Taormina. Invece, per quanto riguarda la seconda sezione.
0: La seconda sezione è dedicata ad una poetessa calabrese che io ho conosciuto e ho frequentato per diversi anni all'interno della chiesa avventista di Messina, Gilda Valenzisi, e che è stata una persona che mi è stata molto vicino, che mi ha dato tanto, tantissimo, e che, a cui avevo sottoposto le mie poesie, che scrivevo da un paio d'anni, e lei, diciamo, mi ha sempre incoraggiato, mi ha sempre, insomma, sostenuto in questo mio percorso artistico, per cui ho ritenuto fosse indispensabile in questa prima raccolta che ci fosse uno spazio dedicato a lei, perché nel corso degli anni avevo scritto delle poesie appunto su di lei. E quindi a questo punto ne leggo una, che è quella che conclude la sezione, che si chiama Sette poesie per Gilda Valenzisi. E questa è la poesia. Che dirò di te? Hai preso il largo credendo di restare, fedele fino all'ultimo respiro. Che dirò di te? Di me sapevi quel che io non capivo, attenta a non turbare il mio cammino incosciente. Vigile, presente, stella silenziosa, tu, dono celeste, seminata poesia, sinfonia d'agosto che non muore. Girasole eterno, ti aspetto. Sul far della sera tornerai e luce inonderà i nostri passi sul mar di vetro scintillante di vita. E quindi questo perché comunque è stata non solo un'ispiratrice nella poesia, ma compagna di fede, una grande donna di fede, una persona molto spirituale che ha dato tanto alla Chiesa di Messina e a me personalmente ancora di più, nell'affetto, nell'attenzione, nella cura. Questa raccolta, infatti, tutto il libro è dedicato a lei, a Gilda, di La Sole Eterno, che è quella prima pagina in cui c'è la dedica. E in questa poesia c'è anche un riferimento biblico all'Apocalisse, quando parlo del Mar di Vetro, a
1: Sì.
0: questo momento in cui ci potremmo rincontrare, perché lei è morta precocemente 29 anni fa,
1: Mi pare che
0: però ha
1: avesse un
0: lasciato
1: tumore o
0: tanto.
1: sbaglio? Mi pare che ha lottato contro il
0: Esatto,
1: tumore.
0: un tumore, esatto. E quindi per me è stata una presenza fondamentale nella mia vita.
1: Ricordo che anche ha saputo, diciamo, dopo un po' accogliere anche quest'altra esperienza della sua vita, cioè il tumore, quindi l'ha aiutata a riflettere, l'ha aiutata ad aggrapparsi al Signore, quindi.
0: Lei sì, è rimasta fedele fino alla fine, perché sino alla fine lei era convinta che ce l'avrebbe fatta, ma comunque. Non ha mai perso la fede, questo è fondamentale perché lei comunque, come tutte le persone che hanno questo tipo di malattie, c'è una grande sofferenza fisica dietro, però insomma ha lasciato una grandissima eredità umana e spirituale.
1: Grazie allora Claudio per averci diciamo, presentato queste due poesie di queste due sezioni, ma ci riserviamo il prossimo lunedì di poter avere del tempo per l'ultima sezione, che è la sezione in cui tu diciamo, parli un po' più di spiritualità, che ti accompagna, come ti ha accompagnato Taormina la spiritualità, cioè la fede ti ha accompagnato nel corso di tutta la tua vita e non potevi non farlo presente attraverso queste rime. Quindi grazie Claudia, alla prossima.
0: Grazie a te. Alla prossima, ciao.
1: Benvenuti qui su RWS Accendi la Speranza, radici di rispetto. Quanto è importante il rispetto, quanto è importante dare valore a se stessi, e questo è anche qualcosa da considerare, ma dare valore agli altri. Con noi la dottoressa Elena Portale, psicologa e tutor di SA. Benvenuta, dottoressa.
2: Grazie, grazie di cuore per l'invito.
1: E con noi anche Vera Squatito, che è presidente dell'associazione Io Sono Giordana e anche della la casa di Jordi. Benvenuta, Vera. Parliamo
2: Ciao Daniela.
1: di rispetto, l'altra volta abbiamo parlato del valore del no, che è un valore che deve essere insegnato fin da piccoli. Il no va sia quando si è bambini, poi il no continua ad essere importante nelle relazioni, continua nei rapporti anche di lavoro, di amicizia. Il no indica non una negazione, non un disprezzo, ma indica dei confini che bisogna rispettare. Cosa succede quando questo no dobbiamo dirlo? Come genitore, ad esempio, a bambini che hanno delle difficoltà, possono essere delle leggere difficoltà con l'apprendimento, quindi DSA, insomma, dislessia, eccetera, ma possono essere delle difficoltà maggiori, come potrebbe essere l'ADHD o essere nello spettro dell'autismo. Quindi, dottoressa, come si fa? Perché non bisogna dirlo, ma in che modo e perché i genitori trovano tanta difficoltà a dire i no?
2: Allora, indubbiamente il valore del no, a prescindere dal caso, rimane altissimo. È chiaro che bisogna mettere in atto per questi tipi di bambini delle strategie specifiche, perché questi bambini più di altri tendono ad automatizzare e hanno un fondamentale bisogno della routine. Quindi per sentirsi sicuri del proprio percorso e della propria quotidianità è fondamentale che gli si comunichi sempre coerenza. Molto più che in bimbi senza difficoltà. Il genitore chiaramente quando vede il figlio in difficoltà tende un po' di più, no? Ad accontentarlo, a viziarlo perché vede un limite, vede una difficoltà, vede un'incapacità. Ma in realtà, come accennavo prima, questi bambini vanno di automatismo e bisogna mettere in atto strategie che gli comunichino soprattutto non solo coerenza, ma anche la prevedibilità. Banalmente nei casi di disturbo oppositivo provocatorio, nei casi di autismo, nei casi di DSA, dare dei tempi, dare delle pause strutturate, dare degli obiettivi chiari. Ad esempio, se c'è una richiesta che noi non possiamo assecondare, proporre un'alternativa potrebbe non scatenare il comportamento problema. o ancora il dopo una richiesta, poi vediamo, in questi bambini aumenta ancora di più la frustrazione perché non gli si dà un tempo. Quindi dare delle date, degli orari specifici sicuramente fa sentire loro che tutto è più prevedibile e più sotto il loro controllo, perché questi bambini tendono, perché spesso sono consapevoli anche delle loro difficoltà, a non percepire il controllo, ad avere problemi di autostima, ad avere problemi anche di gestione delle emozioni, che siano positive o che siano negative. Quindi sicuramente dare loro un'attività strutturata può farli sentire più sicuri e rendere più prevedibile quello che loro vivranno.
1: Perché quando c'è un disagio o anche quando c'è una disabilità, i genitori si sentono particolarmente fragili da questo punto di vista, perché dire un no a un bambino che già vive la sua fragilità, già le sue difficoltà, posso immaginare quale peso possa essere, come nel caso di Vera, no? Essendo la nonna di una bambina che già ha avuto un trauma molto forte. Dire di no diventa più complesso, perché già si sa che il mondo di questi bambini che sono rimasti, diciamo, orfani, di entrambi i genitori, perché ad esempio nel caso del femminicidio il bambino non solo è orfano della mamma, ma anche del papà che è finito in carcere, e comunque, anche se fosse libero, comunque è un padre che non può svolgere il suo ruolo proprio perché è disfunzionale.
2: Certo, come giustamente lei diceva, si tratta di bambini che affrontano problematiche su tantissimi livelli, non solo la contemporanea perdita genitoriale, il cambiamento drastico della loro quotidianità, della loro routine, il doversi fidare di nuove figure di riferimento. Si tratta di bambini che hanno tantissime problematiche, proprio per questo, visto che colleghiamo, no, al tema dei bisogni educativi speciali, io mi chiedo perché la nostra legge italiana su questo non tuteli questi bimbi. Così come quando c'è uno svantaggio socio-economico o quando ci sono difficoltà emotive, così come quando ci sono diagnosi di disturbi specifici di apprendimento o di disabilità, perché non offrire anche a questi bambini delle agevolazioni sul piano scolastico? È fondamentale, perché si tratta di bambini che vivono dei traumi che sono indelebili e che devono elaborare in modo diverso nella crescita e che devono elaborare più volte, non una sola volta. Per esempio, nel caso di Asia, che ha avuto il suo trauma a 4 anni, ci sono anche delle regressioni proprio a livello fisico di tappe di sviluppo, come il linguaggio o come altri aspetti. Così come dopo la fascia dei 6 anni inizia l'elaborazione della morte, inizia il rimuginio costante e ripetuto, la ricerca di un'identità. Così come poi nella fascia dopo gli 11 anni, dove si trova attualmente Asia, c'è una ricerca della propria identità. Ci sono rischi elevatissimi di comportamenti a rischio, di disturbi della condotta. Quindi è fondamentale trasmettere anche a questi bambini, ritornando al nostro discorso sul no, dare loro una direzione in questo senso. Il no, mettere delle regole non significa essere empatici. La regola dà loro una direzione. Essere empatici non significa non mettere dei limiti, cioè accogliere il loro dolore non vuol dire contrastarlo mettendo delle regole. Quindi i limiti educativi in questo caso per loro diventano un fattore di protezione, perché paradossalmente diventano bambini più capaci nella gestione delle difficoltà, nella costruzione della loro identità, e diventano oggettivamente un fattore di resilienza, per quanto poi per il caregiver sia difficilissimo, perché non dimentichiamo che anche il caregiver vive un suo lutto e un suo stress rispetto al discorso femminicidio.
1: Ritorniamo a dare la parola a Vera. La difficoltà dei no nei confronti di una bambina che già ha avuto un grande no dalla vita.
3: È chiaro che nessuno è pronto, no, ad affrontare soprattutto una perdita di una figlia e poi chi resta, soprattutto quando sono bambini piccoli, no? Già è difficile con gli adulti, figuriamoci con i bambini. Ed effettivamente il periodo in cui Giordana è stata uccisa, quindi Asia è rimasta senza la sua mamma, è stato il periodo più brutto. 4 anni, era un periodo dove la figura di Giordana era per lei indispensabile, era l'unico punto di riferimento, quindi perderlo lì è stato un grosso trauma. Noi abbiamo vissuto momenti veramente terribili. L'abbandono è stato il primo sentimento che ha vissuto in maniera forte e determinante Asia, cioè proprio essere abbandonata da una madre perché aveva fatto la monella, lei diceva questo, no? Ma in realtà lei ha vissuto la violenza assistita, quindi dentro di lei sapeva che la mamma comunque la amava, ma che aveva fatto la monella perché magari non l'aveva aiutata in un momento di violenza. Ma questo io lo scopro nel tempo, quando lei ha avuto un percorso importante, ai tempi sono stata aiutata dagli assistenti sociali, ho fatto un percorso di 9 mesi e da lì devo dire che ho avuto una psicologa infantile molto attiva che mi ha dato delle piccole dritte dove mi diceva come mi dovevo comportare. Poi il tempo va in evoluzione, dall'abbandono all'elaborazione del lutto. L'età dopo i 6 anni c'è stato l'abbandono del lutto ed è stato terribile dover confermare una brutta realtà quando una bambina ti dice: ma allora è stato lui a ammazzare la mamma. Un momento molto forte sia per chi deve dare una notizia del genere, una certezza, e per chi la deve elaborare. Oggi Asia è in una fase, come diceva la dottoressa, è nella fase di identificazione. C'è stato un periodo che chiedeva moltissimo del padre, aveva paura di trovarselo, sapeva che lui era in carcere, però spesso mi chiedeva: ma gli danno da mangiare? Quindi aveva anche una sorta di rabbia feroce, aveva degli atteggiamenti dove ogni cosa la doveva distruggere, no? C'erano momenti che si arrabbiava tantissimo e non potevi fermarla, qualsiasi cosa trovava davanti te la buttava addosso o a terra, la distruggeva proprio. Quindi grazie al cielo sono riuscita in qualche modo ad essere quasi complice di quella sua rabbia, cioè io non la proveravo mai quando lei prendeva i suoi giocattoli e li lanciava. Una volta ricordo perfettamente mi distrusse una stanza, la sua stanza, perché io gli avevo negato un qualcosa che non potevo, cioè all'improvviso ho avuto questa reazione fortissima e da lì ho capito che non potevo rimproverarla. Mi sono seduta a terra, ho aspettato che finisse, poi lei si è addormentata e quando si è svegliata ci siamo ritrovate lì e insieme abbiamo sistemato la stanza, gli ho detto: guarda cosa è successo, che fa, la sistemiamo. E da lì poi c'è iniziato un piccolo dialogo. Non è semplice, l'istinto mi ha detto di fare questo. Oggi abbiamo, diciamo, un rapporto molto particolare perché mi chiede tantissimo della mamma e partecipe alle attività dell'associazione quando capita, lei viene e vedo che è molto serena. Io gli ho sempre detto che non bisogna mai vergognarsi di essere la figlia di Giordana, no? Cioè, la sua mamma è stata coraggiosa e forte e lei di questo ne deve essere orgogliosa e deve sempre camminare a testa alta.
1: Ci fermiamo per un brano musicale e torniamo fra poco. Parliamo di lutto. Il lutto può colpire chiunque, ma quando questo lutto colpisce un bambino o una bambina diventa più complicato. Il lutto può essere causato, come nel caso di Asia, dalla morte della madre per mano del padre. Un lutto può avvenire perché un genitore si ammala e muore, un incidente, quindi può capitare. E come riuscire a parlare della morte a un bambino? Ed è giusto parlarne? È meglio tacere, raccontare una cosa diversa? Quali sono le tappe per aiutare un bimbo a scoprire una realtà che è tanto complicata?
2: Sicuramente, come le dicevo prima, ci sono delle tappe di sviluppo che sono indispensabili. La morte, nel caso del bambino, si inizia a elaborare a partire dai 6 anni. Però io penso che omettere e nascondere non sia mai la cosa giusta, perché sennò trasmettiamo a questi bambini un qualcosa di cui avere paura, quando in realtà è un qualcosa che fa parte della vita. Che avvenga prematuramente o che avvenga dopo tanti anni, comunque la morte fa parte della vita ed è una certezza che abbiamo tutti nella vita. Quindi sicuramente quando si è bambini più piccoli, quello che consiglierei è proprio quello che ha fatto Vera: fare un percorso di elaborazione che possa aiutare questi bambini a comprendere che la perdita comunque non definisce l'identità di quel bambino, accogliere la cura del ricordo della mamma o del padre. La cura del ricordo è fondamentale in determinate tappe di sviluppo quando sono molto piccoli. Quando sono grandi poi c'è la fase dove c'è l'elaborazione, la certezza concreta che la mamma non c'è più, come nel caso di Asia, loro hanno fatto un percorso dove andavano nella casa degli angeli. È stato presentato così inizialmente il cimitero dove Asia andava a trovare la mamma. Quindi è tutta un'elaborazione che si fa piano piano con molta delicatezza e che deve evolvere lentamente nel tempo. Per questi bambini io penso che sia fondamentale comunque non solo la figura del caregiver, che sicuramente dà loro un punto di riferimento, ma è fondamentale in generale fare una rete sicura attorno a questo bambino, che è costruita sicuramente attraverso la famiglia affidataria, ma anche la scuola è un importante fattore di protezione per questi bambini, perché dà loro altri punti di riferimento a cui affidarsi, dà loro una routine, dà loro sicurezza, li aiuta a imparare tante cose. I servizi sanitari, l'importanza quando c'è il lutto di un supporto psicologico precoce, così come banalmente anche lo sport, dà a questi bambini un senso di identità, un senso di appartenenza, si impara la condivisione, le regole sociali. Quindi in generale io penso che quando c'è un lutto che il bambino vive, una rete veramente competente può cambiare in senso positivo il percorso di vita di questi bambini.
1: Già è difficile essere un genitore, non ci sono delle scuole, sì, hai delle indicazioni, però poi è sul campo, anche perché devi sempre calibrare con il bambino che hai di fronte, quindi non si può fare per tutti i bambini la stessa cosa, per potersi far aiutare e a volte anche restare in silenzio, come ha fatto Vera, anche stare fermi, essere lì presenti ma senza aggiungere parole. Grazie per questo ulteriore approfondimento, perché ho avuto modo di capire, ecco, siamo partiti dal no per capire anche come i bambini reagiscono di fronte alla morte, come possiamo accompagnarli rispetto a questa realtà che, come diceva ben lei, è una realtà che comune all'essere umano. Vita e morte fanno parte di questo mondo. Grazie, grazie alla dottoressa e grazie a Vera. Alla prossima.
3: Alla prossima, ciao.
2: Grazie, Daniela. Grazie, alla prossima.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza, è il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere, la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.